0: da Budapest dice: ho ancora le 20.000 magliette stampate in stock, ma la fattura quando me la salda, Mangoni?
1: Facciamo un pagherò. Anche lì, come quando facciamo Campovolo 2021, bravo, sarà,
0: si salda tutto.
1: Esatto.
0: Salda tutto, va bene.
1: Logicamente quello invece lo fatturo perché così scarico.
2: Dottor Stramangone, sono Ivan Piombino, volevo salutarti
1: buongiorno.
2: Sono molto contento di sentirti e grazie per questa tua telefonata e ti voglio bene.
3: Che sei?
0: Qua, come puoi notare, Mangoni, il tasso alcolico...
2: Il gin tonic sta ormai entrando nel mio sangue.
1: Bravo, ma è così che si fa.
2: Sì, tanto siamo in treno, caro.
0: Bene, grazie architetto. A questo punto la congediamo, se vuole andare a dormire. Beh, già meglio, perché otto anni fa...
1: Devo riprendere a lavorare, mica vado a dormire.
2: Adesso lavoro.
0: 8 anni fa, lei forse non se lo ricorda, ma lei esordì dicendo: sono seduto sul cesso. Quindi quest'anno va già molto meglio, che sta invece fatturando,
1: esatto,
0: per modo di dire.
1: Quello mai.
2: Hai già dato nel cesso.
0: Quello forse esatto, era un po' più presto, 8 anni fa. Grazie architetto, buonanotte.
4: Ciao.
0: Vabbè, manca Christian a questo punto.
4: Sì.
0: Che però a questo punto non so se si sveglia.
2: Mannaggia.
3: Si dicono che sta dormendo proprio in maniera come un sasso.
2: Era la conclusione perfetta.
0: Torniamo alla band pensanti. E sì, allora, dicevate, primo brano un omaggio.
3: Primo brano in tema con le affermazioni di Mangoni, perché si chiama Faccio Cagare, quindi diciamo che rimaniamo perfettamente in tema. E quindi partiamo con un brano scritto dall'amico Marok, che è molto però, diciamo, tematico, un po' sullo stile di Elio Storie Tese. Poi continuiamo con un tributino e vi delizieremo solo alla fine con delle nostre canzoni originalissime scritte da Nobis.
0: Bene. Micchia. Ben pensanti qui alla Fave Night numero 4 su Radio Popolare.
3: Grazie di più. Sento la mia voce doppia, non è che rientro da lì per caso. Si può tipo spegnere.
5: Perché sei egocentrico?
3: Perché sono egocentrico.
6: Hai le cuffie giuste.
3: Perché ho sbagliato cuffia. Sono un coglione.
6: Sì.
3: Bene,
5: scusate,
3: ora
5: lo fa il cantante.
3: Noi cantanti abbiamo un qui abbastanza basso. E non, comunque non ci ricordiamo di portarci dietro microfoni, cuffie, ste robe. Va bene, allora, quando volete, cari amici ben pensanti, partiamo con questo tour meraviglioso dentro il mondo di Maro, che è le storie tese e i ben pensanti, grazie Radio Popolare.

0: Bravi, ben pensanti. C'è una domanda per voi, vi sì. È arrivata via messaggio.
1: Sì, vai.
0: Volevo chiedere agli amici ben pensanti della rissa sfiorata con Richard Benson alla notte del pollo del 2007.
2: Il pollo!
1: Questa è la risposta, l'unica risposa possibile, credo.
3: Sì, è l'unica cosa che gli abbiamo detto.
1: Sì.
3: Dopo avergli lanciato un pollo.
0: Ah, gli avete lanciato un pollo.
1: Okay. Ragazzi, vengono fuori gli altarini stasera.
3: Ha inquadrato solo lui, ma eravamo noi.
1: Ma perché il mondo è infame, così non ci si riconosce mai abbastanza al merito delle cose. Comunque è stato bello, perché comunque Richard Benson era una persona a modo.
0: A modo, a modino, sì.
1: A suo molto modo, diciamo a suo modo.
3: Sì, ecco. Sì, a cazzi suoi però.
1: Certo. Allora, andremo magari avanti con un brano che a nostro modo anche noi vogliamo dedicare al buon Feiez e Paolo Penigada, ha detto Panino. Salutiamo il Panino. Grandissimo. Ma... Forza Panino, po, po, po, po, forza Panino, sempre con noi, meraviglioso. Questo è un brano, diciamo, degli Elio e le Storiettese. Scusate un attimo, una regolazione al mixer, ma io nel frattempo ve lo racconto. È un brano degli Elio e le Storiettese che non si sente proprio spessissimo, perché è una, diciamo, una cover che loro hanno fatto, cioè nel loro periodo in cui rimaneggiavano le canzoni con maestria. E quindi, visto che non è così tanto di frequente eseguito anche dalle cover band degli Elio e le Storiettese, che ci sono un po' in giro per l'Italia ma non lo fanno spesso, noi allora ve lo proponiamo questa sera in questa guisa semiacustica. Se ci siete, se siamo pronti. Tutti pronti, possiamo andare. Prego. Il brano si chiama Verso l'ignoto.

0: pensanti qui alla Fave Night o la Fave Night, se qualcuno lo vuole dire in inglese, notte favolosa. C'è un messaggio per voi. E dice: ringraziamo moltissimo il celebrato paroliere Mogol per la mancata pubblicazione di questo capolavoro.
1: Infatti lo ringraziamo ed è uno scandalo che noi vogliamo lanciare questa sera. Denunziate chi non lo ha pubblicato, quindi tutti. Se non lo ha nessuno, allora niente, ormai... denunciamo tutta l'Italia, vaffanbrodo. Per non dire vaffanculo. L'ho detto.
2: Chi ci ascolta perlomeno?
1: L'ho detto. Quindi possiamo continuare adesso, direi. Con un brano sempre, diciamo, cioè a noi ci piace questa fase eliatica, un po' così di canzoni pre che, ma Randy Ney lo decidiamo noi se la facciamo, non tutti o
3: esatto.
1: Per citare sempre
3: lo decido io
1: se ci decidiamo noi. Che cazzo, vieni a farla tu. No, magari potrebbe arrivare dopo, ma adesso invece c'è ancora un brano, perché a noi ci piace questo periodo un po' così, dove prendevano le canzoni, le rimaneggiavano. E allora prima è stato citato un brano molto famoso di un certo Sem Brutto, no, Sem Bello.
3: Sembrava
1: che battuta di
3: sembrava.
1: Merda. Che a forza di farle brutte poi ridono dopo un po' per frustrazione.
2: Sì, certo.
1: E allora noi vorremmo andare con questa tributo, diciamo, contemporaneamente alle storie tese, a Michael Sem Bello, agli anni 80, alla Radio Popolare. Grazie Radio Popolare, grazie E allora maestri, andate con Tenia.
4: One e two. E one, e two, e three, e four.
1: Woo! Woo! Woo! Le mani!

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Bravi.
0: Grazie.
2: Ben pensanti.
0: Grazie.
1: Prego, prego, grazie, prego.
0: Ora mentre bevo cercherò di, cioè mentre parlo, cercherò di aprire una bottiglietta e bere. Impossibile. Ogni volta che succede allago tutto. E, ma io ci provo. Io ci provo perché sono una persona ostinata.
1: Tenace,
0: ce l'ho fatta.
1: Tenace,
0: ce l'ho fatta. Oltretutto è acqua gasata. Quindi potrebbe agevolare i rutti che mi hanno detto essere
3: comunque,
0: consentiti.
3: Ma sono consentiti i rutti? Fai pure. No, no, ma bevi pure. Fai
0: io bevo
3: pure,
0: e faccio un po' di cazzi miei ogni
3: sì,
0: tanto.
3: Sì, certo. Tanto.
0: Scusami, sono un cantante.
3: Proprio il modo di farlo, cioè assolutamente. Fai allora, pure come se fossi a casa tua.
0: Sì, Matteo, vaffanculo. No, nel senso, ho ascoltato.
3: No, no, ma si sentiva che era sentito.
0: Ho ascoltato il consiglio.
3: Con amore.
0: Con amore siamo sul tema giusto, credo.
3: Esatto.
0: No? Allora andiamo avanti, sempre un po' su questa scia. C'erano domande, c'erano... No, niente, non è successo niente. E in questo brano...
1: Voglio, stanno ballando,
2: non è arrivato nulla.
0: Stanno ballando e non
4: date
0: hanno
4: di
0: la
4: più,
0: tenia,
4: date
0: credo.
4: Date di più.
0: Cosa cazzo vuole lì, piombino?
4: Date di più.
0: Di più.
4: Fate di più.
0: Facciamo di più. Allora, il piombino, tu puoi urlare se vuoi.
4: Vogliamo
1: io ho appena ruttato.
0: Volete di più? Allora, noi andiamo avanti. Se stai zitto, andiamo avanti con un altro brano. Che diciamo è un po' sanremese, sempre eliatico, sempre sanremese, sempre non sentitissimo. Ma io su questo brano non vi dico il titolo, ve lo faccio scoprire da questo giro armonico.
3: Scusate, ho premuto il playback sbagliato.
0: Che cazzo, ogni tanto facciamo un applauso a Matteo che ogni tanto
3: faccio casino con i playback.
0: Sì, lui sbaglia i playback. Qui voglio dire, non è tutto, cioè tutto vai. Ormai l'intelligenza artificiale, Claude, ChatGPT fanno tutto loro. Noi non stiamo facendo un cazzo.
3: Intelligenza artificiale, fai questo se sei capito.
0: Allora, ripartiamo con l'intelligenza artificiale. Vai.
1: Vai.

0: grazie.
1: Andy. Ben pensanti qui a Radio Popolare alle 2.24 e c'è questo set.
2: Ci dovete pagare
1: come
2: il
1: minimo il notturno.
3: Ma sì, so se
1: c'è il supplemento torta di là nella stanzetta di fianco.
2: Il supplemento torta, poi c'è l'offerta a Torino, l'orario notturno.
0: Mica. Bene, grazie comunque ancora per averci ospitato. Noi siamo, diciamo, stiamo andando gradualmente verso i brani nostri, ma prima di farlo finiamo con un brano, diciamo, di Elio Sorrentese, che è stato fatto, che cosa? Una colonna sonora, comunque è stato fatto in ambiti televisivi sempre un po' limitrofi. Che cazzo di termini sto usando stasera?
2: Del cazzo.
0: Limitrofi.
2: Vabbè.
4: Non da cazzo.
0: Comunque, non proprio esattamente un pezzo dei più noti, forse, ma chi lo sa, le fave tanto li sanno tutti, quindi noi non ci abbiamo neanche provato a stupire le fave, che sanno tutto! Un applauso! Un applauso alle fave.
1: Eh beh.
0: Incredibili, ma sono veramente un lecchino. E quindi andiamo con questo brano che parla di... frutti gialli molto grandi.
1: Sperando
4: che parta il playback giusto.
0: Vai, dipende da te, Matteina.
2: Vai, Matteina.
0: Vai.

0: Yeah. Bel Santi, yeah. Oh, yeah. Diciamolo, perché in originale il cantante di questa canzone non era Elio, non ma era Elio, Faso.
1: Ma era il buon Faso che abbiamo sentito prima, con lo pseudonimo di... Chi lo sa? Chi lo sa?
2: Fasoschi.
1: Eh?
2: Fasoschi.
1: Fasoschi. Fasoschi. Erano i Los
0: Pepperors.
2: Los Pepperors.
3: Los
2: Pepperors.
1: Che cazzo stiamo parlando? Le fave che sbagliano i nomi. Vabbè, ma Ivan Piombino comunque ha bevuto, eh. Cioè, Ivan Piombino, credo che l'effetto dell'alcol.
0: Per niente.
1: Forse anche delle droghe, non so. Anche la lucentezza della telata.
4: L'acqua del gin tonic.
1: Gin tonic.
4: L'acqua che c'è nella tonica, sì.
1: Bene, allora noi adesso procediamo con i brani nostri che vi dovete succare.
4: Oh, adesso ce li succate.
1: Usciamo, ecco, se esci, poi dopo ti aspetto fuori e ti spacco le... No, no, no, no, siamo democratici, comunque ci va bene lo stesso, anche
5: le
1: se esci.
5: Spacchiamo a tutti.
1: Però se esci, poi non so se avrò più voglia di fare delle cose sporche con te, come potrei invece fare se rimanessi. Quindi, vedi tu, non so.
5: Sporche di sangue. Ecco.
1: Va bene, allora il nostro, diciamo, noi, questi sono dei brani nostri, autoctoni, che trovate su tutte le piattaforme digitali, tipo Spotify, tipo Apple Music, Amazon Music, YouTube, Instagram, ovunque. Noi stiamo veramente tartassando il web perché vogliamo rompere le palle a tutto il mondo con la nostra presenza. Questo pezzo si chiama, è un grande inno e vi riguarda tutti, perché si chiama Sono circondato da stronzi. Chi non ha avuto questo sentore, vedete gli applausi.
0: Guarda, proprio adesso, peraltro.
1: Marco ci onora dopo questa serata bellissima, e anche di tutti gli altri, chiaramente. E allora noi andiamo con questo brano contestualizzato nel contesto, come facciamo sempre, perché noi contestualizziamo nel contesto. Pensa che quanto è attinente quello che ho detto, contestualizzato nel contesto. Poteva anche essere...
4: Non ho più parole.
1: E neanche io. Ma quindi andiamo...
5: Posso partire forse? Oppure devi
1: allora,
5: andare avanti?
1: Se tu non sai mettere i playback, poi vai, parti, vai. Scusa, ho avuto sabato sera.
5: Sabato notte.
1: In quel di Milano, sì, notte ormai.
4: Domenica ormai.
1: A Radio Popolare. Con tutte le fave. Sì, che bello cantare. Sì, però potevamo anche andare a fare cose più interessanti per un sabato sera. Forse
5: si può dormire.
1: Dai. Ma io sento un telefono squillare.
5: Come fai a sentirlo che è silenzioso?
1: Era la suoneria, era la suoneria.
5: Va bene, prendiamolo per buono.
1: Chi cazzo sarà mai quest'ora?
5: Ok, perfetto. Abbiamo la suoneria al basso.
1: Che schifo, madonna mia.
5: Posso andare avanti?
1: Veramente una merda queste cose.
5: Io me ne vado. Ma a sto punto.
1: Andiamo, vado via anch'io.
4: Rispondi?
5: Dai, rispondi.
1: Dai, pronto!
4: Su, dai, vieni da me, ci beviamo un bicchiere insieme, poi...
1: Ma il mio amico Cale!
4: Ti porto in quel locale!
1: È quello!

0: Grazie. Radio Popolare. C'è una domanda.
1: Sì.
0: Ve la leggo.
1: Era ora.
0: Grandi ben pensanti, da vostro fan vi stalkerizzo un po'. Ho una domanda per voi. Qual è il segreto del pornostar? Non mi offendo se mi dite di non dirlo nemmeno per scherzo.
2: Allora, il segreto del pornostar è ascoltare tutti i giorni le zeppole di Bamba su YouTube. Zeppole di Bamba, frottole. E se lo fai, ti assicuro che non avrai mai problemi di disfunzione.
1: Non dovrai mai prendere Viagra.
2: Cosa?
1: Insomma,
2: non si può dire Viagra, un marchio registrato.
1: Oh, Cribio.
2: La radio qua c'è il Chalice che Cribio. Gli fa la sponsor. Cazzo, l'ho rovinato tutto. Ci puoi fare un fanculo. Adesso ci sbattono fuori.
1: Vabbè, scusami, ma ho visto lo sponsor. Scusatemi.
2: Allora, perché non devi parlare?
0: È arrivato adesso una mail. Scusate, è arrivato adesso una mail che dice Purchase Viagra.
2: Purchase Viagra. Purchase è finita così. Adesso...
1: Ah, ci hanno denunciato. Vabbè.
2: Comunque, noi siamo anche su OnlyFans. Magari vi facciamo poi vedere qualcosa. Chissà che c'entri anche questo.
0: In radio viene benissimo. Sì.
1: Potrebbe essere che in quel caso invece ci sia l'effetto opposto.
2: Allora, noi andremo adesso con un altro nostro brano. Che è un brano che ha subito delle evoluzioni nella storia. Forse a sentirlo vi sembrerà noto. Prego, maestro, quando vuole.
3: Ma dopo?
2: Ma dopo. Allora, infatti, in effetti, questo brano è particolare perché consta di un'accordatura ignota. Cioè, non ce l'ha nessuno, ce l'abbiamo solo noi. E proprio non sono note, sono altre note. Non sono né tasti bianchi, né tasti neri, né alterazioni.
1: Ci sono.
2: Ok, niente, era tutta una cazzata perché stava riaccordando la chitarra. Benissimo, andiamo.
1: Vado?
2: Sì.

0: Salutiamo Pietro e Leo, nostri amici che non si parlano più, un casino.
1: Ben pensanti, c'è un altro messaggio qui arrivato per voi. Gira una leggenda metropolitana sulla Ben Pensanti. Se ascoltate al contrario tutte le loro canzoni contemporaneamente, si sente Paul McCartney che dice di stare bene e mandare un bacione a Yoko Ono. È vera questa cosa?
0: È vero, ma dopo aggiunge: e ricordatevi che non è la Ben Pensanti, ma i Ben Pensanti, perché lui aveva capito il gioco di parole. I Ben Pensanti, ben...
1: Ah!
0: Che un gioco di parole, se lo devi spiegare, è una merda. Quindi vuol dire che ci è venuto male. Però a volte non è compreso. Però lui lo sapeva. Infatti, quel messaggio lì al contrario l'aveva detto. E bene, adesso è il momento della catastrofe. Noi volevamo chiudere con una catastrofe totale, vorremmo richiamare tutte le fave presenti all'attenzione, perché ci sarebbe, diciamo, un brano finale che si presta molto a essere diciamo, fatto da tutti noi, a essere condiviso da tutti noi. Però no, che schifo, dai.
2: Ma non è questo.
0: No, vabbè che è tardi la notte e che i rutti sono ammessi, però avevo già ruttato io. E quindi volevamo fare questo esperimento bellissimo. Che tutti i fan di Elio conoscono un brano che si chiama L'Indianata. Anche Marok, che qua davanti mi guarda con somma felicità e sorrisi lampanti. E noi volevamo provare a fare questo esperimento bellissimo dove tutti venite qua e tutti cantate una strofa. Andrà in merda completa e totale. Ed è questa la catastrofe a cui noi stiamo, diciamo, auspicando, aspirando.
3: Stanno andando tutti.
4: Li stiamo spaventando.
2: Questa è una grandissima cosa.
0: Infatti loro scappano perché non vogliono essere coinvolti in questa debacle totale.
1: Allora, c'è stato un cambio, persone che se ne vanno, ma abbiamo solo salutato.
0: Cambio persone che se ne vanno.
1: No, io ho le chiavi, devo chiudere, quindi sono sotto qua sicuramente fino alla fine.
0: Schopenhauer, che sta molto bene. Si può? Non lo so.
2: Ma devi?
0: Credo di sì. In linea di massimo siamo in live. E allora volevamo dirti, Schopenhauer, di restare qui perché adesso facciamo l'Indianata tutti insieme. Bravo, prendi piombino, dove cazzo è? Ma non mi interessa. Ah, ok, non ci chiediamo dov'è Piombino. Perfetto. Ok, ok.
1: Sono le 2:42, siamo in diretta su Radio Popolare con la Fave Night numero 4, mentre i musicisti si mettono d'accordo. Partiamo?
0: Non ti scusami, sono con la cuffia sbagliata. Hai ragione. Sento. Dimmi.
1: No, dicevo, partiamo con questo brano.
0: L'Indianata, sì, partiamo. Vai. Però chi vuole cantare deve venire qua vicino ai microfoni.
1: Posso aprire anche gli altri microfoni? Vai, vai.
5: Apertura, vai.
0: Che un bordello, vai, vai.
5: Uno alla volta.
0: Spacchiamo tutto.
2: Ce la, ce la proviamo.
0: Completamente a caso. Vai, vai. Anche vai, l'ordine vai. Non chiediamo. Fate voi.
5: Vai, vai.
0: Parto io e poi andate avanti.
5: Parto. No, facciamo l'ordine.
0: Facciamo l'ordine così. Okay, va bene.
5: Vai.
0: Voi ci siete.
6: Uno, due, tre, sei, e sette.
0: Facciamo l'ordine così, ma loro due.
5: Sì, sì, vai.
0: Contate voi.
5: Dopo chi te c'è?
0: Così.
6: Ma dai, vai.
0: Quindi c'è Schopenhauer, Piombino e...
5: Sì, ma tu inizia.
0: E poi fate come cazzo.
5: Vai. And, two,
6: three,
0: one, two, three, four.

0: salutano, forse no.
1: Chi no, andiamo avanti.
0: Chi rimarrà ad ascoltare, lo sa.
1: E a questo punto.
0: Grazie Radio Popolare, grazie Maroc, grazie Fave, grazie, grazie Eli di esistere, grazie a tutti. Grazie. Noi torniamo a Torino a mangiare la vitello tonnato e la bagna cauda.
2: Le cose buone che qua non avete.
0: Qui c'è l'orecchio di elefante, che è buonissimo, però cazzo vuoi mettere col vitello tonnato?
1: I ben pensanti qui a Radio Popolare, grazie. E adesso l'architetto che canta. E viva la visione della figa da vicino, la visione della figa da vicino, la visione della figa da vicino.

0: questo dico fidati quando ti dico.
1: La visione della figa da vicino, la visione della figa da vicino, la visione della figa da vicino, la visione della figa.

0: Radio Popolare 251 quarta Fahrenheit. Dall'altro studio mi sta sentendo Carlo.
1: E vedendo.
0: Anche vedendo, bellissimo questa cosa che ci vediamo attraverso un vetro, perché comunque, cari ascoltatori, dovete sapere che dallo studio 1 allo studio 2 c'è un vetro antiproiettile, probabilmente.
1: Più o meno, sì, esatto.
0: Che è spessissimo.
1: No, ma secondo me è qua da quando fecero l'attentato agli Schiantos, tipo nel 76, che, o agli Squallor, scusami, che cercavano di sparargli nello studio. Sì. Da allora ci siamo preventivati per evitare rischi simili.
0: E c'è una telefonata che prendo. Pronto?
2: Arriva Memmo, il prode Memmo.
0: Arriva Memmo.
2: Dalla Sicilia.
0: Che canta. Adesso.
2: Chissà quante minchiate conterà.
0: Vabbè, salutiamo Memmo che sta anche lui. No, dovete sapere, cari ascoltatori, mi rivolgo soprattutto a Carlo, che mi sembra l'unico sobrio in questo momento.
1: Sì, anche perché sono l'unico che va in onda anche dopo di voi, quindi esatto. Devo esserlo per forza.
0: Esatto. Tu praticamente adesso riesci a fare un pisolino tra questa trasmissione e la successiva?
1: Ci provo.
0: Ah, quindi vai a casa dopo?
1: No, da casa no, però magari tipo mi metto su una sedia coccolata a Moribarbone in stazione, eccetera, e dormicchio quella mezz'oretta così.
0: Con gli aperturisti del GR che ti vengono, ti vedranno tra poco. Non facciamo i nomi, ma qualche anno fa c'era qualcuno che faceva così, che veniva a svernare anche se non faceva le notturne e dormiva.
1: No, questo mi mancavano queste...
0: Non posso dire il nome, ma ti assicuro che c'era.
1: Non lo diremo, ma te lo chiedo poi dopo in fuori onda, non ti preoccupare.
0: Secondo me hai già capito chi è.
1: Possibile, posso farmi delle idee.
0: Però è precedente al tuo arrivo.
1: Ma qui le leggende in Radio Pop girano sulla finestra degli 8 anni come le Fahrenheit.
0: Esatto.
1: Abbiamo degli intervalli di ricordi molto, molto, molto lunghi.
3: Intanto sono chilometri di catacombe con le brandine nei sotterranei.
1: Sì, no, qui ci sono stanze che non potete neanche immaginare da quello che c'è qua sotto.
3: Ci sono le back rooms.
0: Intanto si è ripopolata, riassorbita, come si dice, lo studio 2, questa è sempre la Fahrenheit. Ho Grumo alla mia sinistra con una prestigiosa macchina fotografica al collo.
3: Prestigiosissima, assolutamente.
0: Perché ricordiamo che, non tutti, ma alcune delle fave non usano gli smartphone per fare le foto, ma utilizzano delle macchine fotografiche, come si usava a fare negli anni 90.
3: Io non uso lo smartphone per il semplice motivo che ho il 3310.
1: Giusto.
0: È quello con la torcia, il 3310?
3: Il 3310 modello nuovo revamped con la
4: torcia. O 3510.
0: 3310, no, 3310. Sì,
1: wow!
4: 3310.
3: Il revamp del 3310.
1: No, sono commosso.
3: Possiedo uno smartphone, quindi uso ancora le vecchie macchine fotografiche. Non più a pellicola.
1: Ma giochi anche a Snake.
0: La cosa che mi fa ridere, quest'ora lo possiamo dire, lo dico a Carlo che come me lavora in un'azienda tecnologica.
1: Succede.
0: Ma anche Grumo lavora in un'azienda, in un grosso system integrator.
1: Oh!
0: Con cui entrambi collaboriamo.
1: Bah, fantastico!
0: Eppure tu quando vai dai clienti appoggi il 3310 sul tavolo e nessuno ti dice niente.
3: Sì, assolutamente.
0: Ottimo.
5: Io posso dire una cosa, io non ho uno smartphone, ma ho uno smartphone.
0: Ok.
5: È una cosa diversa.
1: Capisco.
0: Che cos'è?
5: È uno smartphone, però per quelli che hanno più di 60 anni, diciamo.
1: Ah, quindi fai le fotografie?
5: Hai
1: tutti gli accenti spostati.
5: Non ho un iPod, ma un iPod.
0: Ok.
5: Non vado al Carrefour, ma al Carrefour.
1: Quindi mandi messaggi con WhatsApp?
5: Con WhatsApp, anzi.
0: Capito, okay. Carlo, che il tasso alcolemico è alto.
1: Il tasso alcolemico
3: questa
1: sera.
3: Per una WhatsApp su Telegram.
1: Giusto. Sta anche riapparendo un Maroc così alle sfonde. Bisognerebbe fargli un test alcolemico.
0: Ha mangiato
5: del cibo.
1: Bah. Forse.
5: Speriamo, perché se no cosa mangi?
0: Io volevo mandare una canzone di Elio le storie tese, che vediamo se...
1: Dai, scegli un gruppo che non abbiamo ancora ascoltato stasera,
0: esatto.
1: Dai.
0: Sì, tipo questa canzone qua, che però non sta partendo. Sì, ok. Eccola qua. Eccola qua, perché abbiamo citato il tasso alcolemico alto.
1: Giusto.
0: E quindi mi è venuta in mente questa canzoncina. Credo sia un singolo, vero? Non è mai uscita in nessun album.
5: No.
0: Alco snaturato. Vabbè. Questa è la Fahrenheit.

0: A quest'ora della notte si può fare anche qui in diretta Radio Popolare e questa è la Fave Night, la quarta Fave Night. Ci sono un po' di fave qua nello studio 2 di Via Olearo e direi che a questo punto vi chiedo se volete esporvi qual è la canzone peggiore secondo voi della lunghissima discografia di Elio Storie Tese. Qualcuno se vuole può dirlo. Prego.
1: Peggiore dirò una eresia, una bestemmia, ma da partecipante di ben tre gruppi, Tripudio, Elio e le Storie Tese.
0: Tripudio.
1: Era proprio Tapparella, che non ne potevo veramente.
0: No, ma scusa, no.
1: Ho pensato.
2: Sacrilegio.
1: Quando è uscito Arrivederci, io ho detto Arrivederci e la nuova Forza Panino. Mi ero messo in testa quello. E poi invece, poi vabbè, ovviamente figa, bella, tutti, esplosione di affetto, però ce n'è.
0: Dai, ma ci sono tantissime canzoni
1: per me erano
0: peggiori.
1: Tutte Tapparelle. Per me, io volevo tapparellizzare tutte le altre. Volevo celebrare tutte le altre come se fossero state Tapparella.
0: Io non ho capito niente, però va bene come no, discorso.
1: Era una sempre presente, sempre presente. Cioè non potevi fare niente se non facevi Tapparella. Invece ne ha fatte tante.
0: Carlo, guardo Carlo che mi sembra l'unico sobrio. Sì. Tu hai capito?
1: Io sono
0: sobrio. Sì, ok.
2: C'è una certa coerenza ubriaca nel discorso.
0: Ah, ok.
2: Io no. Allora, posso anche risponderti io su questo?
0: No, quello lì non funziona.
2: No, quello è un altro microfono.
0: Quello è il microfono della band di
2: Guarda,
0: prima.
2: Guarda, intanto chi arriva lei, ti rispondo io sull'argomento.
3: Tecnica, posso parlare anche senza le cuffie?
0: Sì, parlare
3: questo
0: parli.
3: Ecco, è come il tasto che ho sciolto col phon ai tempi. Ricordi, ecco.
0: Vai,
3: no, ci tengo che una delle prime domande che ho fatto a Maroc quando sono entrata nel Fave Club è stata: ho sciolto il tasto della un tasto della tastiera col phon perché si era bagnato, come lo riparo? Però vabbè, sono entrata nella sua vita così. È un bel modo di entrare nella vita delle persone. Allora, io vorrei, no, una cosa vorrei dire. Canzone più brutta non me ne viene in mente nessuna, anche se ci sono quelle più brutte.
0: Non ce n'è una in particolare.
1: Un po' meno belle.
3: Un po' meno belle, sì, bravo, esatto. Ci sono le canzoni che sono d'accordo con il nostro amico. Io non ce la faccio più a sentirle. Nel senso, tipo, io... Il vitello dai piedi di balsa, che è un pezzone, perché è un pezzone, però non
0: ce la fai.
3: Ce la faccio più. Cioè, il vitello dai piedi di balsa è anche un po' super giovane, che è un altro mega pezzone, però non.
0: Che comunque hanno ormai quei 34 anni
3: sì,
0: di storia.
3: Sì, però cioè, ci sono un sacco di pezzi loro che hanno anche più di 34 anni. Tipo, secondo me, uno dei loro capolavori è cartoni animati giapponesi. Cioè.
0: Però posso dire, quelle canzoni che hai citato per prime rispetto ai cartoni animati giapponesi sono anche quelle che ci sono quasi sempre dal vivo.
3: Ma per quello non ne posso appunto. Più.
0: No. Però, cioè, Carlo.
2: Ma io ho un'idiosincrasia personale. Aspetta, non è le cuffie. Metti le cuffie. In radio sono utili le cuffie. Ti
0: ce ne sono abbastanza, siamo esatto. Poveri qua. Allora, adesso ti sente.
2: Allora, io ho un'idiosincrasia personale per quasi tutto Cracker. Così, come album.
3: No, non sono d'accordo.
2: No, ti dico, ma ho detto personale. Tu, certo, non sei ancora me e io non sono te, quindi diciamo che... No, ma per un motivo, perché è un disco che ho sempre trovato molto triste. In generale è un disco che risente tanto del cambio di produzione, quindi c'è un suono che non è tanto preciso, ma appunto io ragiono da tecnico. E non... rispetto alle prove precedenti era un disco che non era un capolavoro dal primo all'ultimo secondo, che era capitato con i The Fichis, era capitato anche con Esco dal mio corpo, con Italiano Casuso e indietro fino all'inizio. Diciamo che dice qualcosa che non gira giusto. Ed è uno dei motivi per cui non è uno di quei dischi di cui magari mi ascolto volentieri qualche brano qua e là, non è un album che io mi ascolto volentieri dall'inizio alla fine. Poi dopo, sui successivi ho meno riserve, però quel disco lì, anche forse anche per il momento in cui è uscito, che vabbè, è anche un momento che avevo sentito io per vari altri motivi. però devo dire un disco con tante idee interessanti, tante cose carine, un po' di cose rimaste per strada, e secondo me il primo non album di Le Storie Tese, cioè che non ha un funzionamento specifico dall'inizio alla fine, ma ripeto, opinione rigorosamente personale.
0: Sai che sono d'accordo con te, ma per altri motivi. Io ho sempre trovato Cracker invece un esercizio di stile dall'inizio alla fine.
2: Sì, quello è vero.
0: Nel senso che loro hanno, rispetto ad altri dischi, è il disco dove hanno detto facciamo la canzone parodia del rock, la canzone parodia del rap, la canzone parodia
2: dell'opera
0: di Ligabue, eccetera. Sì, sì, sì. È divertente, ma un po' alla lunga stufa.
2: Mancano loro, cioè non è il disco, nel senso, ma lo racconto in un altro modo. Quando uscì Run Casusu, per dire, io mi ricordo, era un periodo in cui io ero in trip totale con anche molti miei amici, che spero siano anche all'ascolto, tipo Diego Palazzo, eccetera, con cui eravamo all'epoca in trip totale per i prog degli anni 70 che stavano scoprendo in quel periodo, non era un periodo in cui girassero molto dischi di quel periodo lì. Mi ricordo lui arrivare da me e dirmi: ma ascolta questo disco, è bellissimo, ma ascolta cartoni animati giapponesi perché sembrano i Gentle Giant. Perché c'erano queste idee assolutamente, cioè, non c'era un altro gruppo che suonava così in Italia all'epoca, neanche lontanamente. E però lì veramente partivi dal primo secondo dell'intro di Servi della Gleva e arrivavi fino all'ultima pernacchia alla fine del vitello, ed era un disco che funzionava tutto anche in successione. Quello era la cosa che io poi in Cracker non ho trovato, e mi è dispiaciuto personalmente. Poi dopo, su quelli dopo è cambiato lo stile, è cambiato il modo di fare.
0: Si apre il dibattito.
4: Pensa allora, che Cracker, visto che ne parliamo, contiene invece la canzone che più di tutte vorrei risentire dal vivo da anni e che non fanno mai, che non rifaranno mai, che è Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan.
3: Ah, certo, sì. Bella.
4: Quella davvero vorrei veramente risentire.
5: Intervengo da Milano dicendo che anche a me piacerebbe ascoltare di quel disco Sogno o Son Desktop, che è una di quelle canzoni che ho rivalutato col tempo, e quindi secondo me sarebbe da proporre. La prossima domanda è: qual è, che è la speculare di quella di adesso, qual è la canzone che all'inizio gli hai dato due lire e poi col tempo ha iniziato...
4: E io devo confessare che Sogno su Desktop non l'ho ancora rivalutata, ma la mia canzone, allora, diciamo, non la più brutta, perché brutto è soggettivo, diciamo, citando Cesario, quella che non mi piace è innanzitutto un po'... Vabbè, tanto sta parlando della canzone.
0: Sì, sì, sì.
4: È un po' è il tipo rock della tangenziale in Figata de Blanc. E poi tutta la parte metal, ma non metal, in Studentessi. Dopo un po' mi ha un po' annoiato.
6: No, invece in quella, quando l'ho sentita la prima volta, stavo bevendo il caffè e l'ho sputato da...
0: Oh, ma nessuno che cita I Delfini Nuotano come canzone che fa cagare?
3: No, fa cagare?
0: Sì,
3: ma siamo infatti.
2: Perché? Perché?
7: È un'opera d'arte.
4: Ecco, forse I Delfini Nuotano è quella che dicevi tu.
5: No, io invece
0: avete rivalutato?
5: Continuo a non capirla.
3: Io I Delfini Nuotano, scusami, ti ho parlato sopra. No, io I Delfini Nuotano l'ho amata dal primo ascolto.
4: Ma
3: follemente. Io però vorrei dire una cosa su Crack, sono d'accordo con le cose che avete detto finora, però Crack aveva un particolare. Era bellissimo andarla a chiedere nei negozi di dischi, soprattutto se beccavi la commessa che aveva magari qualche anno. E quindi, cioè, andavi l'ultimo libro del storietese, come si intitola? Crack, era bellissimo
4: ripetere, cioè, che non che gli altri titoli fossero più semplici,
3: però crack, io non so se avete mai provato a chiedere ad Alexa crack. Io cioè c'erano dei pomeriggi durante il COVID che li passavo a chiedere ad Alexa crack, solo per sentirglielo ripetere.
4: Però se vuoi possiamo chiederlo a Fugnuglia crack. E poi sono molto belli i videoclip di Crack.
2: Sì, vero.
3: I videoclip anche
0: vero. Disco music per
2: disco music,
0: anche la visione,
4: è un po' quelle, io
0: e Zorro
3: anche Viva
4: anni 90, che bella secondo me.
3: Sì no, sono d'accordo.
2: Sì, no, ma poi vabbè, ma io quello parlo pro domo mia, anche la bella canzone di una volta, che tra l'altro
3: bella.
2: Che è diventata, tra l'altro l'abbiamo utilizzata qua perché è diventato un ciclo di trasmissioni su un argomento collegato, ma sotto ci siamo fatti benedire dagli Eli per l'utilizzo del loro titolo nelle trasmissioni che abbiamo fatto qui l'estate scorsa, che quest'anno riprendiamo, che sono proprio sulle sulle canzoni delle estati passate. È venuta fuori una cosa piuttosto interessante. Vabbè, abbiamo fatto nell'estate del 2005 con
4: la canzone di una volta.
2: Sì,
3: di una volta, giusto, giusto.
2: Io, no, io devo dire, con Carl Greger un ricordo bellissimo, perché è stato forse l'unico disco che non ho dovuto chiedere, perché il giorno che è uscito sono entrato nel negozio da, che era il mio spacciatore di all'epoca, in cui la signora alla cassa non mi ha neanche lasciato parlare, l'ha tirato su dicendo top. Io però, tanto lo sapeva, quindi
8: quando si conosce la clientela,
2: sì, sì.
3: Io devo fare una precisazione, sono cresciuta a Perugia, i negozi di dischi sono, sono molto più piccoli, adesso hanno
0: adesso
3: chiuso,
0: non ci
3: quasi
0: sono
3: tutti
0: più, immagino,
3: quel, esatto, per cui già di dischi di Elio e le Storie Tese se ne trovano pochi a piccola città
0: bastardo, Elio le che?
3: Piccola città bastardo posto per citarne un altro. Esatto. E quindi no, era difficile trovare copie dei dischi di Elio. Quando uscì Crack Crack Crack Crack fu proprio boom, cioè è stato
0: beh, però forse l'anno dello scoppio è stato dopo Sanremo, quindi con i The Fickies. No, non a Perugia.
3: No. Era comunque, ripeto, piccola città bastardo posto.
2: Sì, poi tra l'altro con i The Fickies dovevamo anche ricordare una cosa, cioè che il disco è uscito molto dopo. Cioè a Sanremo facevano sempre uscire gli album, il cantante normale te lo fa uscire durante il festival o qualche giorno dopo. I The Fickies uscì a maggio, tra l'altro, quindi parecchio tempo dopo che c'era stato il boom sanremese. Quindi forse anche quella aveva fatto scendere un po' di... non di attenzione, però di hype sul pezzo.
0: Beh, io insisto su questa linea, però allora vi chiedo non la canzone, ma il disco che vi ha fatto più cagare, o vi è piaciuto di meno, vi ha deluso un po' di più quando l'avete ascoltato, o ascoltate di meno, dai,
8: per
0: adesso
8: me, per me è l'album bianco.
3: Sì, un po' sì, forse
5: ma forse perché l'album bianco era stato già preceduto da diversi singoli, se ricordo bene, e quando è arrivato, forse è quello con il complesso del primo maggio, perché
0: sì, è quello.
5: E quindi ne avevano già sentite su 10 o 12, ne avevano già ascoltate 4-5. E quindi quando è arrivato
3: c'era meno l'effetto sorpresa, dici?
5: Sì, ero già troppo preparato.
8: Io nell'album bianco sento come una specie di stanchezza, come se a un certo punto si fossero resi conto che basta, non
0: parla più vicino al microfono,
8: non vogliamo più lavorarci e buttiamo fuori quello che abbiamo. Questa è la mia percezione
1: rispetto
8: da ascoltatore, come se ci avessero lavorato un po' troppo e dopo un po' facciamolo.
1: Ha dei picchi molto alti e picchi molto bassi, rispetto invece a studentessi che ha una media più alta. A parte un po' Parco Sempione, non ha il pezzo che proprio fa il botto, è più costante.
0: Plafone, dai.
2: Sì,
1: sì, però invece tra la canzone mononota, il complesso del primo maggio, che è un trattato di sociologia, cioè...
0: sì,
3: veramente.
2: Sì, l'album bianco secondo me è anche un altro particolare.
1: Altre cose tipo Lampo, quelle robe lì,
0: ecco.
1: Proprio per riempire, sembra quando c'era l'artista che doveva fare chiudere un disco perché c'era il discografico
0: che chiedeva più pezzi.
1: Allora devi far uscire.
4: Secondo me Lampo, se posso dire quello, è la canzone più antipatica della discografia degli Elio e le Storie Tese. Cioè, poi quando l'ho sentita mi ha molto infastidito, e l'hanno suonato soltanto una volta, che io mi ricordo, al concerto del Carro Ponte nel 2013, e durante tutta la canzone io facevo foto col flash per vendetta.
1: Come me, come lui testimonia.
4: Perché mia mamma mi aveva proprio un po' indispettito. Poi il resto del disco, cioè, ci sono delle canzoni secondo me molto belle. Complesso il primo maggio, la canzone mononota, secondo
1: amore,
4: me sono
1: amorissimo.
2: Sì, no, secondo me è complesso il primo l'album bianco è anche un po' una cosa particolare, che forse è il primo disco loro che sarà proprio il disco arrangiato e uscito così dalla sala prove. Cioè c'è molta, è molto live, è molto suonato così, ha dentro poca post-produzione, pochi layer aggiuntivi che nei loro dischi erano sempre stati, non come ai tempi di Fayez, che c'era proprio una specie di wall of sound. Su quel disco lì, rispetto ai precedenti, sembra proprio, era anche un po' anche tanto il periodo di loro grande presenza Rai, quindi in cui si inventavano una cover diversa per settimana, presa, sì, fatta, suonata, cotto e mangiato, quindi senti quel suono che è più un suono da demo, se vuoi, che non un suono da album fatto e finito, quantomeno su certo tipo di produzione a cui loro ci avevano abituati.
9: Ma io vedo che le amiche fave tendono a dimenticarsi quello che è il capolavoro assoluto degli Elio e le Storie Tese, non so perché, però non capiscono la potenza di un brano come Mi raccomando.
2: Ah, certo. Ecco. Certo,
9: quello è il capolavoro assoluto, sia dal punto di vista economico, perché minima spesa, massima resa.
0: Aspetta, tutto, spiega per quei due ascoltatori che non conoscono quel disco pacco
9: di Natale. Natale 1990, gli Elio e le storie tese, per qualche motivo che non si è ancora capito bene quale fosse, probabilmente per obblighi contrattuali con la casa discografica, hanno pubblicato un disco rosso, il cui titolo francamente non mi ricordo.
2: Lo Sri Lanka Parakrama Bau Brothers, featuring Elio e le storie tese.
9: Esattamente.
2: Abbiamo studiato qui.
4: Il Red Album.
9: Ok. Noto anche come disco pacco di Natale, giusto?
2: Sì, esatto.
9: Ecco. All'interno di questo album, a parte varie canzoni natalizie, perché non
2: l'Agnello
9: è,
2: Medley.
9: L'Agnello Medley, poi Christmas Natale a casa Vizent, che detto da un emiliano Vizente è una cosa bellissima. E soprattutto c'era appunto questo brano, Mi raccomando.
2: È Natale.
9: Buon Natale e mi raccomando.
2: Questo per ne stiamo facendo una cover in realtà in questo momento.
9: Ecco, esattamente. Questo è il capolavoro assoluto, secondo me, degli Elio e le storie tese. Ed è un brano che io francamente non mi stancherò mai di ascoltare.
2: Io ho un motivo su perché sia uscito.
0: Ascoltiamone 10 secondi.
2: Vai, aspetta. Vai.
10: Buon Natale e mi raccomando. Buon Natale e
0: avanti così, insomma.
10: Mi raccomando.
2: No, sì, avevo una mezza idea su perché l'avessero fatto quel disco.
9: Bisogna ascoltarlo tutto, non bastano solo due strofe per capirlo fino in fondo.
2: No, il bridge, i ritornelli, un po' la special dopo, e soprattutto i soli sono importantissimi.
0: Se non ricordo male, c'è il pubblico sotto che canta. Ci avete rotto il canto.
2: Esattamente. Sì, probabile.
9: Che è campionato, mi pare.
2: Sì, no, erano tutti live da altri concerti, ma anche le parti dal vivo non erano dal vivo, per quanto ne so, era tutto aggiunto dopo.
9: Stando a Maro, che il discorso era stato campionato da un film, in realtà.
2: Ah, forse addirittura.
9: Sì.
2: Ma no, a me è venuta in mente una cosa che però si può capire per chi comprava i dischi in quegli anni lì. Era venuta un po' la mania di fare la riedizione dell'album per Natale. Un esempio famoso, Blues di Zucchero, in cui era uscito, che aveva la copertina con questo coro gospel, era uscita la versione natalizia che era praticamente identica, ma erano tutti vestiti da Babbo Natale e il disco era uguale, quindi facevano una specie di ristampa di un album per indurre un po' tutti a comprare. E alla fine, visto che comunque lo Sri Lanka aveva esattamente la copertina di Elios Magaukpan uguale, semplicemente con lo sfondo rosso e con queste cose qui, secondo me faceva, ma opinione personale, un po' il verso anche un po' quei tentativi di operazioni commerciali che a fine anni 80, prima anni 90 erano molto comune per chi c'era, chi se ne ricorda.
5: Ma allora quel disco lì era stato pensato dagli Eli, secondo me, come un EP, diciamo, da vendere, sì, come un maxi single, così, ma la casa discografica invece lo propose come con il prezzo di un album. E quindi
0: questo è il vero pacco.
5: Aggiungo un'altra cosa: nel 96, allora la casa discografica penso che fosse la Sony CBS, una roba
0: sì,
5: di
0: la
5: genere.
0: CBS.
5: Nel 96, dopo che divennero famosi per Italia sì, Italia no, la Sony fece uscire un cofanetto con questi due CD proprio per cavalcare l'onda di Sanremo, quando loro, come è stato ricordato prima, non avevano ancora il disco pronto. Infatti Sanremo sarà stato fatto a febbraio e il disco It The Fikis uscì, penso, intorno
2: maggio,
5: a maggio.
2: Maggio, esatto. prima settimana di maggio.
5: E la Sony, come succede molto spesso per case discografiche che hanno ancora dei diritti su vecchi dischi, ti fanno uscire le riedizioni, ti fanno il best of, e quindi è stato un disco pacco due volte.
2: Prima settimana di maggio.
5: E la Sony, come succede molto spesso per case discografiche che hanno ancora dei diritti su vecchi dischi, ti fanno uscire le riedizioni, ti fanno

0: Naco forse?
1: Sì, penso di sì.
2: Live era preso dal live in Bolzano del 90, c'era Naco alle percussioni, sì. Non mi ricordo, alla batteria c'era Christian Mayer, secondo me.
1: No, secondo me. Ah, sì, vici, è vero, è un live, è un live, sì, sì, hai ragione.
0: Ed è bellissimo il contrasto, cioè la parte di percussioni stupenda e la parte vocale una merda. Cioè, proprio 0 e 10. Sì. Cioè.
3: È molto eliattico come cosa. Quindi, nonostante tutto, a me il disco pacco di Natale piace anche per questo.
4: E adesso un'altra domanda scomoda per tutti voi. E Gattini come lo inquadriamo?
3: A me piace.
5: Anche a me.
6: Anche a me. Gattini è bellissimo.
7: A me piace, però lo considero...
4: un po' pacco?
7: Cose, no, pacco no. Molto bello.
4: Ricordiamo che Gattini ha un disco dove hanno rifatto orchestralmente alcune delle canzoni.
7: Secondo me hanno rifatto dei pezzi che con l'arrangiamento orchestrale non hanno guadagnato così troppo. Potevano fare anche altri pezzi.
0: Posso, diciamo, estendere un po' l'argomento in questo senso? Allora, Gattini è uscito per il ventennale di Elio Samaga ed era un momento, secondo me, autocelebrativo, ma che secondo me è piaciuto molto alle fave, perché questi arrangiamenti orchestrali, secondo me, molte canzoni hanno giovato di questi arrangiamenti. Secondo me manca un po' agli Eli questa idea di autocelebrarsi che invece tanti altri gruppi riescono a ottenere. Adesso faccio un esempio semplice: i Subsonica nel 96 sono nati e pochi mesi fa hanno festeggiato il trentennale e quindi hanno fatto questa figata di eventi in cui hanno fatto dei concerti, hanno richiamato il vecchio bassista, hanno fatto la mostra, hanno fatto uno spettacolo, cioè hanno chiamato uno storyteller, ha fatto Federico Sacchi, ha fatto uno spettacolo su di loro, hanno coinvolto la città ed è pieno di gruppi che fanno le riedizioni del tour del trentennale, sempre per rimanere a gruppi italiani nati in quegli anni. Gli After Hour adesso faranno il trentennale di quello che non c'è, lo fecero già gli anni. E secondo me, no, cioè perlomeno parlo per me, poi magari altre fave sono d'accordo con me, sul fatto che a noi piacerebbe magari avere un concerto in cui noi celebriamo con loro un evento. E adesso la butto lì: Borgomanero 2027 al 40 anni dopo, 40 anni dopo Borgomanero,
4: tutti invece che l'accendino in mano, tutti con la cassetta di Borgomanero in mano.
3: Io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Tra l'altro, quest'anno 2026 ci sarebbe perlomeno il trentennale di Sanremo, il ventennale del Tour di Biso, ci sarebbero tante cose da fare. E su Borgomanero sono molto d'accordo, sempre che sia stato fatto a Borgomanero, perché io ho posso
4: dire, qualche dubbio.
3: Salve, sono Pietro Cociancic, fava tardiva. Allora, voglio dire questa cosa su Borgomanero, poi torniamo a parlare di queste cose molto belle. Nel live a Borgomanero, Elio dice che sono nella piazza di Santo Spirito, davanti alla chiesa di Santo Spirito a Borgomanero. Io, ascoltando il live, ho detto, cerchiamo dov'è questa piazza. A Borgomanero non c'è.
4: Sei stato in The Bunker, quindi.
0: Ma è mica Santo Stefano.
3: Non c'è.
0: Mica è
3: no,
0: sbagliato.
3: Santo Spirito. Santo Spirito.
5: Non litigate.
3: Io ho ascoltato, poi magari mi sbaglio. Ho cercato su Google Maps, non c'è. C'è nel paese accanto che si chiama Maggiora. Allora, la domanda è: Elio ha sbagliato il nome della piazza, della chiesa, o ha sbagliato il nome del paese?
0: Se fosse così, è tutta la mia vita sarebbe
4: una menzogna.
3: Se in realtà è live in Maggiora.
1: Potrebbe anche aver sparato.
4: Non sarebbero così famosi se non ci fosse stato
3: Borgomanero, un paese grosso, più importante. Allora,
1: potrebbero anche aver sparato. Potrebbe aver sparato il primo nome del primo santo che gli è venuto in mente, così.
3: Appunto.
4: Peraltro, Borgomanero, grazie a questo concerto, è diventato una delle principali mete turistiche in Italia negli anni più recenti.
3: Sono andato almeno un paio di volte.
4: Perché si è fatto sicuramente la foto davanti al cartello per celebrare.
3: No, nella piazza principale.
4: Nella piazza.
5: Scusami. Ambarbaci Cico qua. No, io volevo, siccome state parlando di eventuali progetti futuri, cose, io vorrei citare una persona che non è qui stasera, ma che è come se ci fosse, Andreina dai Conan, che è stata tra l'altro la prima persona con cui io ho stretto amicizia quando sono entrata nel fan club, quindi le sono particolarmente legata, che nel 2005, durante la tournée, che era sempre ho fatto duetti e mezzo, no, era sempre ho fatto
3: grazie per la splendida serata.
5: Nel 2005 era già grazie per perfetto. Vabbè. Grazie per la splendida serata. Ci fu una data

0: Bastardo, provincia di Perugia. E andammo io e Andreina insieme. E lei fece, disse questa cosa meravigliosa che poi propose anche a loro nel backstage, ma che non fu ascoltata, di cercare tutti i posti, i paesi in Italia che avessero dei nomi volgari, parolacce, e di chiamarlo turpiloquio. Che
1: Bello
0: è
1: come
0: una roba
1: molto bello,
0: meravigliosa.
2: molto
0: Cioè,
2: alto.
0: Andreina è geniale, quindi insomma la conosciamo tutti, lo sappiamo. Ecco, no, volevo solo citare questa
1: Bastardo, che è anche una
0: cosa.
1: canzone di Anna Tatangelo, ricordiamo.
0: Tra l'altro,
3: Immagino una data a sesso e una data a gnocca, ad esempio.
1: ma anche nelle altre lingue, per esempio, c'è caraglio in
4: Ma vale
1: punta di
4: anche codroipo
1: culo,
4: in
1: che vuol
4: questo?
1: dire cazzo in
3: Però, de
1: portoghese.
3: però devi anagrammare anche il nome del tour.
4: Eh beh, sì, Oort.
5: Comunque, io sto andando a indagare via Google Maps perché mi è stata messa la pulce nell'orecchio. Allora, la questione è che abbiamo appunto Santo Spirito nel paesino accanto, come si è detto, ma abbiamo Piazza Santo Stefano che invece è a Borgomanero. La differenza tra i due, io la vado a cercare su questo, andrebbe fatta una verifica di footprint del suono, è che nel live in Borgomanero si sente una campana. Molto, ogni mezz'ora che è la campana del campanile, bisognerebbe capire quella campana che campana è.
4: Dovrebbe analizzare le frequenze.
5: Esatto. D'altro canto, andando a vedere le due piazze, la piazza davanti a Santo Spirito è piuttosto piccolina, quindi non mi vedo a mettere su un palco per una cosa del genere.
1: Però
5: mentre
1: nell'87
5: invece.
1: Non è che c'erano proprio le legioni di
5: No,
1: ascoltatori.
5: però la piazza davanti a Santo Stefano è più grande e soprattutto il campanile è messo esattamente in mezzo alla chiesa. Quindi sarebbe rientrato perfettamente nelle registrazioni. Poi, appunto, il tutto andrebbe indagato,
1: andrebbe indagato con
5: chi li maneggerava all'epoca.
4: Scusate, io metterei un brano per chiedere intanto a Carlo e magari anche a Maro che Ciu, se volete trasferirvi nello studio 3 dove ci sono abbastanza microfoni e cuffie per tutti, che vi vedo qua un po', secondo me vi addormentate. La seconda cosa che volevo dire è, ma gli alcolizzati stanno dormendo? Sono secchi? Ah, perfetto. Vabbè, perché
0: hanno ceduto.
4: Io pensavo che a quest'ora ci sarebbe stato il delirio, invece ci abbiamo trasformato in una sorta di talk show,
0: facciamo
4: una roba
0: questa chiacchierata. Io
4: esatto.
0: Vorrei chiedere scusa alla mia città perché prima l'ho insultata, però era un insulto citazione, quindi non.
4: Invece c'è un altro messaggio che volevo leggere di chi è che ha scritto? Franz, che scrive: al live di Bolzano c'era Kurt Kress, famosa la sua intro a Via Margutta, dice. Non confermate, se ne parlava qualche.
1: Kurt,
4: scusa. Cobain, hai ragione. Kurt Kress. E vabbè, dai, un minuto di canzoncina tratta da Gattini e poi continuiamo qui con la Fave Night.

0: Sono le 3.27 e questa... Ma la cosa incredibile è che siamo ancora qua in diretta per voi. Ormai è il 10 maggio, queste sono le frequenze di Radio Popolare. State ascoltando la quarta Fave Night, che andrà in onda ancora per un po' e poi non ci sentirete più probabilmente fino al 2034.
1: Evviva!
0: Meno male.
1: Perché basta e avanza. Tra l'altro io ho... perché abbiamo iniziato questa Fave Night dicendo perché ogni 8 anni? Io ho una... un'interpretazione.
0: Ogni due Olimpiadi, no?
1: No, ogni Papa.
0: Ah,
1: perché
0: okay.
1: Nel 2002 c'era Giovanni Paolo II. Nel 2010 c'era Benedetto XVI. Nel 2018 c'era Francesco. E quest'anno c'è Leone XIV. Vuol dire...
0: che da qui al 2034...
1: potrebbe esserci un nuovo conclave. Io auguro a Francis Prevost un sacco di...
0: Bravo che hai già imparato il cognome, però.
1: Vabbè, Prevost, il parroco milanese. No, quindi gli auguro una lunga vita, non dico senza scherzare, però se tanto mi dà tanto, mi sembra di vedere uno schema in questa cosa.
0: Io volevo vedere intanto se dall'altro studio ci
2: siamo,
0: sentono.
2: Ci siamo.
0: E volevo dare la parola a Ciu, che è Claudia, che prima non ha potuto intervenire, secondo me voleva dire la sua sul suo disco preferito degli Eli.
3: No, in realtà volevo dire la mia sulla canzone di Natale preferita in assoluto, che poi l'hai fatta fortunatamente ascoltare, che è Agnello Medley, che secondo me vale tutti gli euro, le lire del disco
0: pacco.
3: Rosso, del disco pacco e anche di più volendo, perché onestamente è un gioiellino e nessun'altra canzone di Natale di nessun altro artista vale l'unghia di quella canzone lì. Niente, ci tenevo tanto davvero.
0: Bene, vedi che nessuno ti è salito sopra, perché finché dormono quelli là,
1: infatti,
0: direi che va tutto bene.
3: Non svegliamo il piombino che dorme.
4: Sì, esatto.
5: Non dorme.
1: Cioè, io vedo fuori dallo studio una rissa.
4: Non mi parlate di risse, per carità di Dio.
0: Basta che non entrino, va bene. Ci siamo barricati dentro lo studio 2 per evitare appunto intrusioni.
4: Nel frattempo, scusate, io ho trovato il live in Bolzano. Ho guardato qualche immagine e vi posso confermare che era Christian Mayer alla batteria, non Kurt Kress.
0: Allora, adesso lo scrivo a Franz, che ha preso una cantonata.
6: Si sente Capita. Dallo stile.
7: Una curtonata.
4: Quel frammento che sente all'inizio di Via Margutta con la voce di Kurt Kress è una registrazione da un pezzo di sala prove, probabilmente.
0: Vabbè, quindi confermate.
4: Sì, sì.
0: Mazza, quanti eliologi.
1: Secondo me è una cosa di cui non si parla abbastanza è all'interno della discussione sugli eliologi stretese, è quanto agli eliologi stretese piace giocare con la lingua e con le lingue. Non so se...
0: C'è un doppio senso, no?
1: No.
2: Triplo, quadruplo, possiamo andare
1: se
2: avanti fino a domani.
1: Anche doppio senso, ma... col tedesco, il francese, l'inglese, il russo.
0: Anche con la lingua di Gianni Rodari, quella inventata. Unci donci.
1: Esatto. Quanto importante anche, come dire, la lingua nelle canzoni degli Eli Stretesi. Non è soltanto battuta, non è soltanto musica, ma anche proprio come giocare con il linguaggio e con tutte le sue potenzialità. Devo dire, è una cosa che a me piace molto degli Eli Stretesi.
0: Beh, ma facciamo domande secche e chi vuole rispondere. Tipo, secondo voi uscirà un disco nuovo di Eli Stretesi?
1: No.
0: Nessuno?
7: No, secondo me no.
0: Secondo voi fino a che anno continueranno a fare concerti?
1: Non lo so.
2: È il tour d'addio non ha scadenza, come tipo quelli dei Pooh che sono andati avanti decenni, quindi...
0: Sì, so che loro si ispirano sempre, lo dicono ai Pooh, quindi
7: cioè, se un giorno dovesse uscire un tour del ciao dovremmo preoccuparci praticamente.
2: Probabilmente
7: dovrebbe essere l'ultimo.
1: Ma nel senso del motorino?
7: Nel senso del motorino, sì. Mangoni
2: ma loro sono sempre
7: stati
2: più a favore della Vespa, quindi me li vedrei più arrivare in Vespa. Ma io farei anche invece una domanda diretta sull'ascoltatore, perché noi siamo qua a parlarcela tra noi e tutto questo è molto bello, ma essendo in una radio sarebbe utile sapere chi c'è dall'altra parte. Quindi tutte le fave che sono ancora all'ascolto, mandino un cenno di vita. Lo potete fare SMS, WhatsApp e Telegram, solito numero 331 6214013, oppure email diretta @popolarenetwork.it. Diteci che siete ancora, anzi che siete tantissimi, giusto per citare appunto il buon Mangoni in ottime occasioni.
0: Ma anche se non siete fave, potete farlo.
2: Ma scrivete, se ci state ascoltando e non siete ancora scappati.
0: Se siete fan delle aperture di musica classica di Carlo, magari scrivete che siete già in attesa.
2: Siete già in attesa di ascoltare me alle 7 di domani mattina, che vuol dire fra 4 ore.
1: A picchiettare.
0: Ah! Ma è vero, Carlo, ma tu sei un po' come Gattini per Elio e le storie tese, l'anello di congiunzione tra la musica classica e Elio.
2: Sì.
0: Cosa pensi di Gattini?
2: Ma allora, non mi ha fatto impazzire. Ah! Nel senso, mi ha divertito. Secondo me, ma lo dico per un altro motivo. Allora, quando loro hanno fatto la loro prima grande uscita orchestrale, che fu appunto La Terra dei Cacchi, ci furono tutta una serie di bellissimi commenti da parte dell'orchestra, che chiaramente gli fece poi vincere il primo per il miglior arrangiamento, che poi non vinsero perché finì in mano a Bindi, tutta la storia che bene o male conosciamo. Però quell'arrangiamento era fatto da Dio, veramente da Dio. Ed era in linea con quello che ci si aspettava da loro, con la loro produzione, del loro. Gattini era carino dal punto di vista orchestrale, però da loro mi aspettavo una cosa di un livello orchestrale di tutt'altro tipo. Era, secondo me, cavalcava un po' il fatto che nell'epoca erano venuti di moda i progettoni con l'orchestra, i Metallica hanno fatto S&M, avevano fatto il disco di Scorpions con la Filarmonica di Berlino, cioè erano usciti un po' di progettoni orchestrali grossi. Loro hanno fatto un buon lavoro, però secondo me la parte di arrangiamenti, che non so sinceramente chi gli avesse fatto, no? Gli arrangiamenti, magari domani mattina quando finisco la diretta mi viene a picchiare davanti alla radio, però secondo me chi gli ha fatto le parti orchestrali poteva usare un po' di più. Poi diciamo che non mi ha dato niente di più di quello che già non avessi avuto dai dischi precedenti.
0: Così. Cioè, sintetizzo, dici, hanno fatto un po' il compitino.
2: Secondo me non hanno voluto usare. Semplicemente quello, perché erano anni in cui non osavano tanto sul piano musicale, a parte qualche pezzo un po' qua e là, cioè non c'erano l'audacia del decennio prima.
0: Allora, almeno un ascoltatore presente c'è, Luca, sì, che saluta e che dice: potreste, se non l'avete fatto, ricordare Naco.
2: E ne abbiamo parlato di Naco, e come, poi vabbè, in realtà non abbiamo ancora parlato quasi neanche della Biba, che sarebbe un altro argomento interessante da affrontare, e anche tutti quelli che hanno fatto parte della Biba e ci hanno poi lasciato, quindi chiaramente parliamo di Naco, parliamo di Fejez,
4: Alex Baroni.
0: C'è una telefonata intanto, cosa ce la prendiamo? Sì, dai, pronto?
5: Pronto, buonasera a tutti, sono Massimo D'Alema.
0: Ciao Massimo! Un inside joke su Boris.
5: Intervengo solo perché le parole Piombino e Schopenhauer stanno dormendo e non stanno facendo casino, mi feriscono nel profondo. Quindi ragazzi, svegliatevi, andate a fare il vostro dovere, il vostro sporco lavoro, mi raccomando. Ecco, come state? Madonna, mi dispiace un sacco non esserci, però vi ascolto con molto piacere.
0: È quella che penso.
7: Oh,
2: sì, ma
7: sei stata anche citata poco fa, non so se hai sentito.
5: Infatti tu sai che tu sai l'amore che proviamo reciprocamente, quindi
7: amore.
5: Non posso che ringraziarti, ovviamente. E insomma, dai, allora io devo tirare un po' le orecchie a Marok, perché per, diciamo, i ritagli che ha fatto delle edizioni precedenti, comunque vabbè, me la regolerò in privato, perché insomma
0: ma come? Marok trema.
5: No, ma assolutamente, ma poi la cosa della vicepreside, cazzo, cioè vabbè. Comunque come state? Tutti bene? Sì.
0: Guarda, siamo qua e siamo pronti anche per... Stiamo già preparando la 2034. C'è Marok che ha già preparato la scaletta.
5: Guarda, io spero di esserci stavolta. Niente, mi hanno operato una caviglia, quindi vabbè. Però, quindi motivi di causa maggiore. Io avevo tra l'altro preparato la zampogna per suonarvi Agnello Medley. Ma
1: miseria.
5: E quindi, capito, volevo fare la cosa meno radiofonica mai esistita nella storia della radio, perché penso che una zampogna per telefono trasmessa via radio possa essere una summa di orrore, però me l'avete già appena bruciata, e quindi vabbè, niente, per il 2034 spero di ricordarmi.
2: Ma l'avevi proprio costruito loro,
1: ma ce l'hai lì vicino la zampogna?
7: L'avevi proprio costruita tu la zampogna, Andre?
5: No, non l'ho costruita io, però peccato. Sono, diciamo, sono come dire un aspirante zampognara, Tom Hunter, se vuoi, è che col telefono in mano, cioè adesso mi impiccerei. Vabbè, insomma, cari, allora...
2: Andreina, noi ci vediamo a settembre, noi ci vediamo a settembre, tra l'altro, sono Carlo Centemeri. Ci vediamo a settembre a Roma.
0: È svenuta.
2: È svenuta. Una minaccia.
0: Ah no, scusa, che non so se ti sente.
2: Ah, scusa, è vero, certo.
0: È Carlo da un altro studio, Carlo Centemeri, che dice okay. Che ci vi vedete a settembre.
5: Sì, guarda, veramente che flash assurdo. Quando ho sentito il nome ho detto porca miseria, cioè dovrei anche fare la persona seria più o meno, cioè è la mia faccia seria.
0: Ma aspetta, ma tu ricordati anche come si pronuncia il suo cognome, perché io lo sbaglio sempre, non riesco a mettermelo in testa.
5: Qual è l'accento giusto?
0: Centemeri.
1: Centemeri.
5: Centemeri, va bene, va bene.
0: E come, ricordati Ameri, come Carlo Ameri.
5: Ok, sarà fatto.
0: Carlo Centemeri. Guarda, ho trovato il modo per ricordarmi il tuo nome, Carlo.
2: Grande.
0: Il tuo cognome. Carlo
2: Centemeri. Salutamela, visto che io non la posso salutare. Vabbè, c'è questa cosa straniante che io sento lei, ma lei non sente me.
5: Perché... Che, insomma, ci vedremo in una veste un pochino più formale, ma insomma, almeno so di avere un compagno di intenti, quantomeno.
0: Va bene.
5: A tutti.
0: Buonanotte, tu che puoi.
7: Ciao.
0: C'è un altro messaggio che arriva da una non fava che dice: ciao, non sono una fava, ma vi ascolto molto con molto piacere. Gianni, il profumo della vita. Chiamaci Gianni, se
2: sei
0: voglia.
2: Ottimista.
1: Ciao Gianni.
6: Grazie Gianni.
0: E poi c'è un altro che scrive che chiamerà appena arriva a casa, perché è ancora fuori.
2: Che è sul bus che sta portando i turisti al resort. Appena arriva ci chiama. Noi un rispetto enorme per quest'uomo che non ha buttato i turisti al macero per rimanere ad ascoltare noi.
0: Sì, quindi. Ecco, c'è da dire che questo è a 7 ore di fuso orario, quindi non è che porta i turisti alle 3:40 ubriachi marci come Schopenhauer e Piombino, Quindi,
1: non stava portando a casa Schopenhauer e Piombino, no.
0: No, potrebbe essere. Peraltro lui è in Giamaica e secondo me più che turisti sono signore, turiste.
7: Perché guardi me?
0: No, guardo te perché sei l'unica
7: perché
0: donna.
7: Perché sono
0: di
7: l'unica donna.
0: Esatto.
3: L'altra l'hai mandata di là.
7: Ciù, rispondi.
3: Mi ha mandato di qua, quindi non può guardarmi.
0: Esatto.
3: No, però mi stavo chiedendo.
7: Non ti sei sentita ferita, proprio colpita sul personale?
3: Molto.
0: Poi c'è un altro messaggio anonimo. E dice, faccio in tempo? Non so fare cosa, ma se volete improvvisiamo.
7: Sì, certo che fai in tempo, qualunque cosa.
0: Cosa vuoi fare in tempo? Decidi e fai della tua vita un po' quello che vuoi alla fine. Il messaggio che danno le fave è sempre quello.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Esatto, che forse lo dicevano anche gli Eli durante la pubblicità del Cinar, qualcosa del genere, quindi... vabbè, è sempre l'ascoltatore che a questo punto siamo molto curiosi di sentire quello che sta portando le turiste a in giro all'aeroporto di Montego Bay. Dice, arrivano da un viaggio di 12 ore, sono cotti, da Milano arrivano, in Giamaica, e gli vorrei chiedere a questo Luca se sono effettivamente maschi o signore di una certa età, come i luoghi comuni... Ci dicono, insomma,
2: ci regalano sul turismo giamaicano.
1: Non sono come quelli che vanno in vacanza ad Amsterdam per vedere il museo di Van Gogh.
7: Certo.
1: Non è vero.
7: Certo.
8: Comunque io capisco schifare la fave night, ma allontanarsi a non so quanti fusi orari, andare in Giamaica
0: 7 ore
8: per sentirla mi sembra un po'
0: esagerato. No, invece è diverso. Lui è andato in Giamaica perché così non era piena notte quando noi eravamo in onda ed era tardo pomeriggio.
7: Scusate, quel basso sta un po' oscillando ogni tanto.
0: Hai paura che caschi in testa?
7: Sì,
0: e tipo si rompa.
7: Esatto, e tipo si faccia male, sai?
0: Tutto in diretta, tutto in diretta.
7: È il bello della diretta.
1: Radio Popolare
7: è il bello della
1: sta
7: diretta.
1: La Giamaica come Radio Maria sta tutto il resto del mondo. Quindi
2: comunque è arrivata una sintetica
1: Radio
2: descrizione.
1: Popolare, Giamaica, niente.
2: È arrivata una sintetica descrizione di questi nostri compaesani turisti lì che vengono definiti come attempati e scassacazzo.
0: Va bene.
7: Quindi però attempati, non attempate.
2: No, okay, sembrerebbero attempati.
0: Potrebbe essere anche un maschio e 20 femmine.
7: Potrebbe essere un attempato.
2: Sì, quelli sono i attempato. Maschi e poi le femmine sono le scassacazzo, così. Ma non voglio fare demagogia.
1: Saluto
2: e poi,
1: che però in giamaicano italiani vuol dire simpaticissimo.
0: E poi c'è una comunicazione di servizio che dice, che è quello che scriveva Sfaccio in Tempo, è il famoso Chicco che 3 ore fa doveva arrivare qua.
1: Ciao Chicco!
3: È arrivato!
1: È arrivato!
0: Come è arrivato
2: nel frattempo? Sì. No, no, è qua, è qua. È qua.
7: È qua
2: in studio, lo vedo.
4: Io vedo un ologramma di Chicco qua di fianco a me.
7: Sì, prima ha fatto ciao ciao con la mano.
0: No, sono al telefono, sono ancora per strada e adesso sono a Felizzano. E non so quanto quindi, manca, ma...
8: Provincia di Alessandria.
7: Okay. Quello che abbiamo visto è un cartonato che è arrivato e che abbiamo preso, abbiamo ordinato perché, cioè, per farci parlare Schopenhauer in modo che Schopenhauer parlasse col cartonato di Chicco e non parlasse con noi.
0: Sì, sì, io,
7: cioè, per ingannare Schopenhauer.
1: C'è il doppione.
0: Però nel frattempo è arrivata anche una proposta che dice: propongo di fare la prossima Fave Night in Giamaica, però condotta da Piombino e Schopenhauer.
7: Wow.
1: Ma secondo me tra 8 anni non ce lo ricordiamo più.
0: Secondo me non ci sono più forse.
7: Senti se l'autista è disponibile a portarci più che altro.
0: Autista,
9: ma io
0: Luca,
9: prenderei un biglietto di sola andata per Piombino e Schopenhauer, così li mandiamo in Giamaica e ci dimentichiamo di farli tornare.
7: Ma scusate, secondo me si dimenticano loro di tornare
10: in Giamaica.
2: Sì, no.
10: Ci trasportiamo noi in Giamaica e loro rimangono qua.
1: No, fatto un po' caldo.
2: Usando Giamaica come augurio, nel senso di come create di Giamaica gator cazzo.
0: Diciamo che purtroppo per i ragazzi la Giamaica è molto cara, quindi arriva gente vecchiotta, dice Luca. Aspettiamo a questo punto con ansia che ci
1: non
0: chiami.
1: Più la Giamaica di una volta.
7: Giamaica!
2: Perché? Giamaica!
7: Giamaica!
1: Ah, meno.
0: In quel senso. Non abbiamo chiesto prima ad Andreina di scegliere un brano, ma lo chiedo alla Francia.
7: Lo scelgo io. Ma io sì. Posso. No, perché prima volevo dire, facendo riferimento a quegli anni di cui parlavamo, un brano che io potrei ascoltare 1000 volte di seguito senza stancarmi è Storia di un bel imbusto.
0: Ma dai!
7: L'amo follemente.
1: È molto
7: forse
1: bella.
7: Forse, a parte che è bella la canzone, ma poi forse anche per l'intervento finale del mitico Vittorio Cosma.
0: Che non abbiamo ancora citato.
7: Che non abbiamo ancora
0: stasera.
7: Citato,
2: è vero.
7: Esatto.
9: Non ci ha neanche telefonato, voglio dire.
7: Non ci ha neanche telefonato, Vittorio Cosma.
0: Non so, schifato.
7: È stato avvertito?
0: No.
1: Non ci è telefonato perché non è stato citato o il contrario?
7: Cioè non è stato citato, allora, perché non ci ha,
0: diciamo,
7: telefonato.
0: Diciamo che sono in due, ecco, che non hanno... Uno probabilmente non avrebbe mai chiamato che Gentleman.
7: Ok.
0: Non credo che si sarebbe mai fatto vivo. Vittorio Cosma avrebbe anche parlato probabilmente... Sì, non credo che fosse stato...
7: Allora, accusato. Io direi che alla prossima Fave Night il primo... No. Chiamiamo è Vittorio.
0: Anzi, facciamo condurre.
8: Posso dire una cosa prima che parte la canzone?
0: Sì?
8: A me Storia di un bel imbusto piace molto, però... lo trovo che stoni nel disco, che è tutto arrangiato in chiave classica, e non lo trovo filologicamente corretto metterlo in fondo a quel disco.
0: Però noi ascoltiamo solo quella canzone, quindi.
8: Ok, allora va bene.
11: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

0: così passante. Glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, no, non ho visto niente io. Io sono qua solo perché mi piace il cazzo.
2: Radio Popolare, questa è la notturna Favenite numero 4, che segue la numero 3, la numero 2, la numero 1 a distanza di 8 anni più o meno.
3: E speriamo preceda la numero 5.
2: Un clock. Cosa è successo? No, no, sono...
4: Non sento più.
2: Ma si sarà staccato il filo, tipo?
5: Ma no, no, la vecchiaia.
6: Si capita una certa età.
7: Ricordi che 8 anni fa mi avevi venduto un pacchetto dove io potevo lavorare e collaborare con te? Cioè, dove io ero stato insignito da te per fare una spallata rispetto a tutti i programmi per una volta ogni 6 anni?
2: Come avete capito, è tornato in studio.
8: È tornato Schopenhauer!
7: Vabbè. No, io stasera sono stato poco in mezzo.
2: Guarda, ce ne siamo accorti perché è stato tutto bellissimo.
7: È vero, confermo.
2: Comunque, vabbè.
7: Io ricordo che i vuoti di 8 anni fa sono stati riempiti dal mio Enteros Gel e dal fatto che io proponevo ti ricordi che c'era
2: con parole tue,
7: la politica contava 8 anni fa, no? E c'era, diciamo, il reddito di cittadinanza e io proponevo come diciamo differenziazione il reddito delle
2: che sembra Roberto da Bergamo. Attenzione. Quello che ha chiamato prima.
5: Attenzione, tu proponevi le capinere di reddito.
7: Ah, esatto, bravo Maroc. Io proponevo le capinere
6: di reddito, Maroc, le capinere salvaci di cittadinanza.
5: Tu. Badante, le capinere di reddito.
6: Di reddito.
9: Badante, cioè, vieni qui.
5: Vengo.
6: Badante,
2: portalo
6: i badanti
2: via.
6: Sono nell'altra stanza.
7: Io ricordavo
5: cambio studio, arrivo.
7: Io ricordavo che Francesco
6: arrivo anch'io.
2: No, ma guarda che è facile, basta passare il microfono 4 e sparisce tutto così. È bellissimo. Funziona.
9: Prima gli abbiamo messo un bavaglio censura. Fisico, adesso glielo mettiamo.
2: Adesso esatto, parlare censura. No, ma... Però va già bene che non ha vomitato addosso a nessuno.
9: Tra l'altro, no, non è ancora finita la notte.
8: No,
9: attenzione.
8: Manca ancora 1:38.
2: È arrivato
3: la
2: il badante.
3: La notte è piccola per noi.
9: Sono arrivati i badanti.
2: Però lui sa che non vuole uscire.
7: Il bavaglio era una citazione di Forma e Sostanza di CCCPP, anzi di CSI. Al come si chiama? Non propaganda. Al Night Express, dove Maroc ha fatto della polemica il suo lavoro. Cioè,
2: c'entra con i CSI.
7: Cioè, Maroc, tipo al propaganda de Express, disse: voi fate della facile costumeria e io invece sono un costumista. Vabbè, e voi che cazzo
2: via.
7: Avete di dire?
2: Portiamolo via.
8: Maroc, hai detto esattamente queste cose?
7: No.
3: Scusate, qualcuno era riuscito a imbavagliarlo così bene, non è che si fa ripristinare.
5: Perché fate i provocatori e poi i soldi della Carrà?
7: Infatti il senso era quello.
2: Guarda, io ho questa cosa bellissima che basta abbassare il cursore giusto.
3: No, ma...
8: Bastardi, sono
2: vabbè.
3: Buontragni, ma qualcuno l'aveva anche imbavagliato prima, non è che
9: io l'avevo
3: non
9: imbavagliato.
3: Non è che si può ripristinare la cosa, magari un po'... Col bel nastro americano.
2: Uno almeno.
8: Datemi una possibilità come...
2: Ce l'hai già avuta. Basta. Oh, ma parliamo... Ma sei tu Chicco?
8: No.
7: Sì,
2: è lui.
9: Lui è il cartonato che è stato parlato da Schopenhauer, esatto.
2: Ma scusa, i messaggi che continuano ad arrivare li scrivevi dall'altra stanza, quindi... Vabbè.
8: Di essere arrivato.
2: Vabbè.
3: Tragni, ci favorisca un pezzo su.
2: Sì, no, infatti questa... ingegner dottor Centemeri, qual è il suo pezzo preferito che vuole favorire?
3: In questo momento?
2: Sì, in questo momento.
3: Allora, potrei essere indeciso tra Luigi il pugilista...
2: No, fa cagare!
5: Ah, bellissimo. Bellissimo.
3: Chiunque l'abbia detta, gli spezzo le gambe immediatamente.
8: È il tuo collega.
2: Ero io.
3: Malissimo. Oppure, visto che siamo stati sui natalizi, per quanto sia un Elio sotto falsa nomea, un Christmas with the Yours.
8: Ah, però.
2: Christmas with the Yours. Va bene,
8: giustamente
2: ci siamo basiti un attimo.
3: Abbiamo mangiato colombe fino a 1:15 fa, ragazzi. Non stupitevi per il Natale, abbiamo sentito pure l'agnello medley. Dai. Non facciamo i precisini.
2: Eccola qua.

0: Vabbè, sono le 3.58, stiamo per sbordare la quarta, abbiamo già passato la quarta ora. Sbordare?
1: Sbordare?
0: No, c'era una D. Okay. C'era una D.
2: No, no, Luca dice che ci
3: Francesco, tu mi hai viziato 8 anni fa. Posso parlare dei no. mitocondri?
0: No. No. No. Portatelo fuori. Grazie.
4: Guarda che c'ha il guinzaglio.
3: Io sul pass.
0: Ragazzi, stasera è un po' come quel gioco di Jocelyn.
5: Ci sono personaggi.
3: Ah, me lo ricordo, era bravissimo.
5: Pericolosi.
3: Era gioca faceva tipo giochi senza frontiere.
0: Dai, via.
4: Portiamo Schopenhauer a far pipì adesso.
0: Esatto.
3: Scusa a tutti, però vi voglio bene. Ciao, non dimenticatemi.
5: Certo.
0: Ma guarda, sono
1: abbiamo
0: proprio
1: appena eiettato Schopenhauer dallo studio.
4: Beh, sì. Abbiamo uscito Schopenhauer.
6: Abbiamo sbordato Schopenhauer.
0: Bellissimo. Bene, bene, bene.
2: Luca ci dice che ci sta facendo ascoltare le nostre cose in sottofondo ai suoi turisti, ma dice che tanto sono svenuti. E ma ci dice che ci chiama tra una mezz'ora. Ma ci dice
0: aspettiamo.
2: Anche se dovete andare, ci mancherebbe, avete fatto una meraviglia di programma, grazie, lo prendiamo come un complimento. E sarete cotti, noi però il timer ci dice che ancora un'ora e mezza la dobbiamo fare, perché è la pubblicazione, la pianificazione della radio ciò prevede, e se noi ce ne andiamo nessuno ha messo nulla, e quindi praticamente ci sarebbe solo un grande e triste silenzio.
0: Non è vero.
5: Non lo permetteremo mai.
0: Ci sono le repliche della sacca del diavolo. C'è una telefonata però, io la prenderei.
2: Vai.
0: Pronto?
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Sono il badante sostituto di Schopenhauer.
3: Grande!
4: Ciao Sanfru!
7: Ciao Jamaica.
0: Ciao! Ma non ho capito da dove ci chiami, scusa.
7: Chiamo da Genova.
0: Ah, da Genova, non sei giamaicano, quindi no.
4: Vieni qui a fare il tuo dovere a badare Schopenhauer.
0: Stasera è stato complicatissimo.
5: C'è l'accento tipico della Germania.
7: Di solito, diciamo, vado lui quando è in trasferta per qualche concerto di Elio e non c'è Marok. Ci diamo un po' il cambio.
0: Qual è stata la situazione più drammatica con Schopenhauer?
7: E le volte che mi preoccupava, perché mi trovavo al mattino delle sue chiamate notturne, lo richiamavo per sapere come stava, eccetera, e soltanto una volta mi ha risposto, ma tipo con il rumore di un telefono che cadeva per terra.
0: Vabbè, insomma,
7: più chiamato di notte.
4: Ma scusa, lui ha avuto la lungimiranza di non rispondere e di ritrovarle al mattino, invece tanti di noi a quelle chiamate notturne di Schopenhauer hanno risposto negli anni.
0: E lo sventurato rispose.
4: Mi piace che siamo passati al parlare di ieri le storie tese al parlare di Schopenhauer. Io farei una fave night cioè tutta incentrata
5: sulle
4: su
5: fave.
4: Schopenhauer. No,
3: scaglionata
5: ogni però.
3: Una Schopenhauer night,
6: no?
7: Però anche lui è un figlio di ieri le storie tese, quindi è giusto raccontare anche questi aneddoti. Favici.
4: Certo.
5: Se non sono gigli, sono pur sempre figli, alla fine.
7: Infatti, senza di loro non avremmo.
4: Però le vittime di questo mondo siamo noi.
3: Esatto.
0: Ma io ho anche in mano questo disco di Ivan Piombino, che è l'altro. Che in questo momento non è questo studio.
4: Che è l'altro.
0: È l'altro, esatto.
5: In assenza di Ivan Piombino, che in questo momento è autoforder, ricordo che Schopenhauer ha pagato per produrre quel disco.
6: Io posso dire di essere molto orgoglioso di essermelo fatto dedicare, me l'ha regalato e mi ha fatto anche la dedica di Ivan Piombino.
0: Però tu sei lo stampatore, da quello che ho capito.
5: Io ho fatto la grafica, sì.
0: La grafica.
5: Giustamente, sì.
4: Cioè, quindi Schopenhauer mi è anche produttore musicale adesso?
5: Sì. E di che livello?
4: Ma wow.
5: Anche poeta.
6: Può anche essere messo
4: anche
6: su Wikipedia.
4: Poeta. Cosa veniva dopo anche poeta?
5: Non ricordo.
7: Artista poliedrico.
4: Ah, adesso, bravo, hai ragione.
0: Oh, adesso c'è qua. No, non c'è più Grumo, che però mi aveva chiesto una cosa.
5: Di
0: così,
5: qua Grumo.
2: Sono di qua con noi, studio.
0: Ma allora, scusa, introduci tu il prossimo brano che mi hai chiesto di cercare.
3: Ma è un brano di...
7: Io?
5: No, Sanfru, Grumo.
0: Perché Sanfru tu non senti...
3: Sanfru.
0: Sono le gioie della radio, sono due studi e quindi la telefonata... No, tu non senti quello che è, come se fossero delle voci che noi abbiamo nelle orecchie, ma tu non la senti.
2: Si buttano per terra urlando ancora quelle voci, ancora quelle
0: voci. Vai, Grumo.
3: Allora, è un brano di... qualche anno fa, direi.
0: E chi è qualche anno fa?
3: Era famoso qualche anno fa.
0: Ok.
3: Ricordo quando con Marok e con il Favone Grassone andammo a Roma a vedere questo musical.
8: qualche anno fa, no? Direi 3-4.
5: Prima della prima Fave Night.
8: Prima della prima Fave Night, quindi siamo
0: 2001, insomma.
5: 2002, ma era febbraio, credo.
8: Inizio
5: no?
8: 2002, sì, e parliamo di Storia d'amore ed anarchia.
0: Ok,
8: e mitico questo mitico musical con Elio e Giuliana De Sio.
9: Insomma, a Cuneo di Stanza facevo il militare e c'erano tre ragazze che stavano occhieggia e sotto il viadotto noi alter militari e quelle tre ragazze restavano

com'è? Noi eravamo 12 e loro erano 3, e loro erano

0: dopo aver pensato...
1: Radio Popolare, sono le 4 e 5 minuti in questo momento, questa è la quarta Fave Night, abbiamo ancora, volendo, 2 ore e 55, ma anche meno, insomma, adesso vediamo un po'.
2: Sono ancora in linea.
1: Sei ancora in linea, Sanfru. Grande Sanfru. Sei rimasto in attesa, ma sei ancora con noi, vivi e lotti con noi.
2: Sì, sì, esatto, vivo e lotto con voi, tanto questo pezzo non lo conoscevo, quindi...
1: Fa parte di quello zippone da 8 giga che ha portato qua Marok questa sera.
3: Grandissimo. Che risale al 2002, che più o meno ci conoscevamo già da un anno, credo, nel 2002, no?
2: Sì, esatto.
3: Quindi siamo più longevi della Fave Night, addirittura.
1: È vero. Spero che vi vediate un po' meno della ricorrenza degli 8 anni. No. Un po' di più, scusa. Non un po'
3: una
1: meno.
3: Volta ogni 8 anni, sì.
1: Comincia a sentire anch'io.
2: Ci ho visto anche più spesso.
1: E invece c'è una domanda di Andreina che dice: chi vedete come erede degli Eli attualmente? Ci sarà qualcosa di così devastante?
4: I presenti.
1: A parte i presenti, sì.
5: Ma eredi economici?
1: Ci sarà qualcosa di così devastantemente bello nella vita degli adolescenti di oggi?
5: No.
4: Non nella musica. I gusti degli adolescenti di oggi sono nettamente cambiati rispetto a 30-40 anni fa. Cioè, è proprio cambiato il concetto di musica.
6: Esatto.
4: Vogliamo...
6: Io direi che dovremmo chiederlo agli adolescenti di oggi.
4: Noi siamo qua.
1: Adolescente, no?
5: Ragazzi, allora parliamo un po' le cose che ci piacciono a noi giovani.
6: Temo che nessuno dei presenti faccia più parte della categoria. Così.
3: Beh, però da osservatori
4: per
3: esterni...
4: Per questo ne stiamo parlando, da osservatori esterni. Cioè, penso più che altro alla musica che sento citare da figli di amici o di amiche. Cioè, io non avendo figli, ovviamente prendo ad esempio i figli dei miei amici e delle mie amiche.
6: Ma ti posso però anche dire una cosa?
4: Sì.
6: Sinceramente, prima dell'esplosione di Sanremo, non è che Elio fosse...
2: Schopenhauer, che ne pensi?
6: No, non c'è Schopenhauer, fortunatamente non c'è. Ma diciamo che non è che fosse una cosa così tanto... che tutti ascoltavano, era una cosa che ci scambiavamo sotto banco in un certo senso, e riconoscere l'altro fan di Elio era una cosa distintiva. Cioè, alcuni dei miei
4: amici, come vedere due Highlander che si incontrano
6: più o meno. Io devo dire, un gruppo dei miei amici più storici, che tra l'altro pure visto questa sera prima di venire qua, perché appunto
3: perché non dormi,
6: giro di compleanni. Con cui ci frequentiamo assiduamente da più di un trentennio, la prima sera in cui ci siamo parlati era perché io avevo in tasca la cassetta di Rucca Susu, a un certo punto sta messa su e praticamente dall'inizio fino alle ultime battute del Fantasma Formaggino l'abbiamo cantata tutta, compresi assoli di chitarra, linee di basso, parti di batteria, sì, perché sì. Praticamente ci siamo riconosciuti perché tutti la sapevamo a memoria. Però non era, nel senso, non passavano in radio a parte Cordialmente, che però vabbè era un altro discorso. Quindi non lo so, secondo me c'è qualcosa di simile oggi, potrebbe esserci, ma sicuramente non sarebbe in superficie.
4: Allora ti dico una cosa, ho capito quello che dici, però stavo dicendo un'altra roba, nel senso che è cambiato ciò che viene considerato musica, mettiamola così. Io ovviamente,
3: esatto,
4: cioè parlo da osservatrice esterna, ti dico, se dovessi pensare a un gruppo, non voglio definirli eredi, poi sono anche amici, quindi sono un po' di parte, però un gruppo che a me piace molto, non so se li conoscete, sono i Backside of the Moon.
6: Sì.
4: Ecco, ripeto, non li definisco eredi.
3: Mio figlio.
4: Tuo figlio, tuo figlio, esatto. Pax, tra l'altro, è il figlio di Marok. Chi è che l'ha detta questa cosa?
3: Eravamo al concerto degli Eli a Carpi e di fianco a me c'era un ragazzo che si gira verso di me, che sono un altro ragazzo, e mi dice: scusi signore, ma lei è il padre di Filippo? Io non avevo la minima idea di chi fosse Filippo, no? Altrimenti avrei tenuto il gioco, chiaramente. E allora ho detto: no, perché? E lui: ma perché siete uguali? Poi vedo che lei conosce tutti. E allora ho pensato che fosse il padre di Filippo. Quando poi ho capito chi era Filippo, che aveva tipo 10 anni meno di me, anche meno di me forse, mi sono posto delle domande.
4: Filippo ha un anno meno di me, Filippo. Ha un anno meno di me, Filippo. Io sono dell'81.
3: Allora 7 anni meno di me. Mi sono posto, cari amici a casa, delle domande, insomma. Sì.
0: Padre precoce.
4: Comunque no, ecco, ripeto, complimenti. Non voglio usare la parola eredi, perché è sempre un terreno scivoloso, però secondo me un gruppo che potrebbe distinguersi in quel genere lì sono i Parkside.
6: E staremo a vedere, cioè,
4: sì,
6: tutto...
4: sì, no, ma è una mia opinione.
6: No, è una tua, assolutamente d'accordo. Diciamo che, allora, per quello che erano loro, ma ribadisco, parliamo sempre di anni intorno all'88, 89, anche 90, così, quando, diciamo, loro nacquero e vennero fuori, non è che avessero neppure tanti predecessori. Perché tanti li hanno collegati a un certo, a del demenziale precedente. Loro in realtà di demenziale non avevano nulla, facevano ridere, ma il demenziale è il nonsense, è Fricantoni, è tutto quel mondo lì, che certo. con Elio, cioè Elio col demenziale non c'è mai c'entrato nulla. Diciamo che in un certo senso rispondevano al fatto che anche venivamo da anni di musica suonata troppo male, come era stato per tutti gli anni 90, è registrata peggio, e loro sono arrivati con degli arrangiamenti della stramadonna che sulla scena italiana non avevano nessun tipo di uguale. Perché nessuno faceva quelle cose lì, musicalmente parlando. E per quello, secondo me, avevano proprio questo fatto, cioè che ti divertiva il testo, però poi ti lasciava qualcosa dal punto di vista musicale, quindi potevi essere quello che banalmente voleva ridere, oppure, non so, quello appassionato di musica.
7: Sì, e per dire,
6: all'epoca chi ascoltava Elio ascoltava i Dream Theater, ti dico questa equivalenza esatta, perché peraltro loro, i Dream Theater, vennero fuori in 91-92 quando esplose Images and Words, che era molto equivalente a quello che facevano loro, quindi boh, non lo so, era molto diverso il mondo di quando loro sono esplosi.
4: Certo.
6: Poi chiaramente la differenza sta sempre nel fatto che quando mia nonna sentì i Beatles per la prima volta disse: ma questa roba qui non ha futuro, perché chiaramente per lei il mondo era
7: come la Decca.
6: Esattamente, dal suo punto di vista il mondo era quello ancora, cioè era ancora quello di 20 anni prima, se non chiaramente della musica dei secoli precedenti, e come tanti altri chiaramente dicono della musica di quando hanno 30-40 anni, dicono: ma questa non è musica ma è rumore, perché ai miei tempi ecco.
4: Guarda, ti dico una cosa, ti cito un tuo collega, peraltro, quando stavamo scrivendo il libro con Duccio Pasqua, praticamente una delle cose che ci diceva sempre Foffo Bianchi, che mentre lo intervistavamo, era che secondo lui, se gli Elio fossero nati e cresciuti all'estero, avrebbero spopolato.
6: Ah, cioè, sì.
4: Poppa è sempre stato convinto di questa cosa,
7: come anche tanti altri gruppi.
6: Ma allora, questo è un discorso che lo leggevo 2 ore fa su un post che facevano sulla band di Pino Daniele, del periodo live show, eccetera, eccetera. E, secondo me, è anche un po' un piangimento che gli italiani si fanno molto addosso.
7: Bravo,
6: che se le loro cose le avessero fatte all'estero, allora figurati cosa. In realtà ci sono un sacco di gente che cantando in italiano è comunque andata in giro da tutte le parti. Vedi Zucchero, vedi la Pausini,
4: sì,
6: vedi
4: certo.
6: Eros e compagnia. Secondo me hanno fatto esatto, perché all'estero, mettila anche al contrario, loro sono stati un bellissimo equivalente italiano di Zappa, che era molto più famoso all'estero che non in Italia, pur avendo comunque un buon zoccolo duro di fan qua. All'estero sarebbero stati visti come un tentativo di revamp un po' anacquato di Zappa.
4: Guarda,
6: perché comunque non potevano essere altrettanto divertenti, ma sai, lì veramente, se vogliamo entrare nella parte musicale, potremmo discuterne per i prossimi penso 25
4: esatto.
6: anni.
4: Io credo che Foffo ne facesse più un discorso di capacità musicale di base, cioè parlava più di talento, di arrangiamenti, di questo aspetto qui, non tanto di testi, perché poi non so, adesso Marok ci viene in aiuto su Vite Bruciacchiate, il film.
6: Sì.
4: Io no, c'ho un momento di vuoto. Erano state tradotte le canzoni che loro hanno fatto? Tutte oppure solo alcune?
7: No,
3: allora,
7: solo alcune.
1: Quelle che sono finite in The Artist Form.
3: Esatto. Noi abbiamo in più John Holmes, che non era nel disco, ma era in una protoversione che abbiamo solo noi praticamente. E più in Vite Bruciacchiate c'era una John Holmes con una intro spettacolare, tra l'altro, in cui Elio faceva finta di non saper parlare inglese e leggeva un fogliettino che ho scritto: I am Elio, I don't understand what I'm saying, I am stupid, I am an idiot. Andava avanti così, era bellissimo. Secondo me quello è genio puro.
6: Un capolavoro di nonsense. Meraviglioso.
1: l'altro ho pescato da Elio la... Questa qua è in inglese, John Holmes, stasera. Ascoltiamo la versione inglese di John Holmes. Allora, qui a Radio Popolare sono le 4:15 e loro sono Elio Ristoretese.

0: state ascoltando Radio Popolare, e per farvi capire che siamo in diretta vi leggo questo messaggio di un ascoltatore che scrive: a Milano piove della grossa e noi siamo tutti senza ombrello e tutti stupiti che piove. Era
1: io
0: previsto.
1: Ho il cappello.
2: Potete restare con pure. Me, così magari dopo le 8:30 non piove più.
0: Esatto.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi passi i dischi.
0: Dai, non usi dischi tu, lo so.
2: Pensi, è un modo di dire. Facci dai, dire su, dischi. Perché noi siamo tutti anziani.
0: Perché guarda che stasera, caro Carlo,
2: sì.
0: Chi era in onda prima di noi?
2: Sì.
0: Tale Paolino Minella alle 19:45 aveva i vinili dietro.
2: Ma io devo dire, stavolta non li ho, però ogni tanto le aperture con i vinili le faccio.
0: A quelli belli che fanno crac crac crac crac.
2: Ovvio. Ovvio.
0: Bravo.
2: Infatti sarei dovuto venire con tutta la mia collezione di vinili di ieri, ho comprata a partire dal 1999 in poi.
0: Ecco, il dottor Maro, che non so se ci sta ascoltando, ma mi ha dato uno dei miei più grossi dispiaceri quando io gli avevo detto: ah, ho trovato finalmente i dischi di
1: Borgo di Abramo,
0: sì. E invece mi ha detto non valgono niente praticamente. Cioè valgono 10, quello che li ho pagati. Io pensavo che fossero rarissimi, c'era la storia che erano stati ritirati dal mercato.
2: Sì, insomma. Ma ne erano comunque stati venduti abbastanza.
3: Sì.
2: Cioè, non
3: sono abbastanza comuni, sì.
2: Non c'è. Cioè, grossa rarità di Elio, se vogliamo aprire il capitolo, ci sono un paio di CD promo di usciti in epoca 98, così.
1: Con i giornali.
2: No, allora era uscito un promo in poche copie di Gomito a Gomito con l'aborto, con Sul retro in te di Neck.
3: Sì.
2: Quello era abbastanza difficile da trovare. Poi uno che avevo, mi ha fregato una mia amica, se all'ascolto spero che me lo ridia prima o poi, era quello di Christmas with the Yours, che vendette abbastanza, ma era stato fatto solo con un'unica tiratura per come canzone di Natale di Radio DJ.
3: Sì.
2: Siamo sempre nel
3: 95.
2: E perché i proventi andavano alla Lila.
3: Sì.
2: Ok? Anche quello lì uscì in una tiratura sola, perché fu fatto quell'anno come disco di Natale. E poi dopo, vabbè, la canzone è ripubblicata, ma il singolo uscì una volta sola.
4: Scusate, posso interrompervi?
0: Ma invece sì.
2: Chi è?
4: Scusate, sono Schopenhauer.
2: No, non può interromperci, ci spiace.
5: Posso segnalare io invece un disco che è abbastanza raro, alcuni non sanno neanche che esiste. Allora, in tanti noi abbiamo i 12 pollici di Very Good, Very Bad del 97, quello con la Mangusta version, ma esiste anche la versione su CD che probabilmente nessuno ha.
2: Io non ce l'ho e non l'ho neppure mai visto.
5: Se provate a cercarlo su Disco DS, chi ce l'ha magari la vende a 1000 euro.
2: Vediamo quanto è quotato su Discogs.
4: Aspetta. Posso dire che c'è una canzone che da tanti anni non
0: no, si, tanto non si sente quello che dice. È peccato.
4: Una canzone che non viene mai detta, Nudo senza cacchio, è un sacco di anni che non viene cantata.
0: Vabbè.
1: Noi l'abbiamo suonata.
4: No, Nudo senza cacchio.
0: Ma lo sentite nonostante l'abbiamo provato a silenziare tutti i modi.
2: Purtroppo abbiamo bisogno di
6: nella stessa stanza.
2: Ma lo sentiamo da un'altra stanza. Sì.
0: Allora, lo sentono dall'altra stanza.
2: Se servono mezzi più convincenti.
4: Se fare... pensate di Nudo senza cacchio. Per Dio.
0: Dicevi
1: è un capolavoro.
7: Allora, se vogliamo fare il mondo del pianto delle canzoni che non vengono mai suonate, io quella che non è nel mio cuore è Puliletti Blues.
4: Ci sei venduto.
7: Venduto cosa?
4: Ti sei venduto anche l'ultimo avant spettacolo della...
0: Ma invece io metterei...
7: E lo rivendico.
2: Comunque sì, allora Discogs ci dice che di L'Eterna Lotta tra il Bene e il Male c'è una copia in vendita in questo momento, che ovviamente bisogna vedere se qualcuno la comprerà mai, perché i prezzi di Discogs ci dicono. Allora, in realtà è stato venduto una volta sola nel 2023 per 200 euro secchi. Qualcuno ne ha messo un'altra copia in vendita a 249 euro e 46 centesimi.
0: Che però ancora
2: la previsione, che però è ancora lì. Quindi...
5: Quasi.
4: Io voglio
5: vinili o CD, scusa?
2: CD.
5: Ah, CD.
2: Okay. Il CD si trova poco.
5: Okay.
2: Il vinile te lo dico subito.
7: C'è.
2: No, non penso. Avevano smesso di farli. Aspetta.
1: Ma la famosa cassetta, quella con il 2 di picche.
5: Quella ce l'ho.
0: Quella con 2 di picche è quella di tutto.
5: Sì, esatto.
2: È quella di tutto con Volare nella versione con.
1: Quella giapponese,
2: con la giapponese,
7: con quella
2: con...
7: bellissima introduzione parlata di Elio,
0: quella
2: sì,
0: con
2: esatto.
0: Ma che cos'è?
2: Con l'amore. Quella bellissima, una bellissima versione di Alfieri.
7: Sì.
2: Di quello.
7: A proposito di Alfieri, posso dire con grande soddisfazione di aver comprato recentemente.

0: il fumetto L'uomo del Giappone,
1: vero, è vero,
0: che è introvabile in giro, invece sono molto contento di averlo comprato.
2: Io invece devo fare un outing su quello, che sa solo pochissima gente, ma posso farlo in maniera pubblica, che se qualcuno di voi frequenta le chiese o le ha frequentate in passato, avrà notato che c'è una somiglianza molto forte,
0: certo,
2: tra l'incipit di Alfieri e l'incipit di una canzone molto famosa che si chiama Il tuo popolo, ecco, gira in rete, ecco, basta.
3: Vai, vai.
4: Attento.
2: Potete mandarlo fuori dallo studio, per favore. Grazie.
3: Adesso
2: è una certa ora anche per noi che ci cercherebbe di tenere in piedi la conduzione, per favore. Ecco,
1: qui c'è... Le consonanti non le conosci.
3: Vai avanti, vai.
2: Grazie.
3: Avanti.
2: Allora, c'è un video che gira di... Io sono un organista, per chi non lo sapesse qua dentro, in cui alla fine di una comunione, di messa, dopo che le signore hanno finito di cantare Il tuo popolo in cammino, io vado avanti e suono Alfieri per tutta la parte post-comunione, utilizzando, perché vogliamo essere filologici, esattamente l'armonizzazione di Alfieri utilizzata alla fine del primo concertozzo, che prevedeva una progressione particolare che rende molto bene. Alla fine usarono un'armonizzazione diversa, molto meglio, come era piaciuta la Matti, mi era rimasta in mente. E l'ho utilizzata, appunto. Poi se qualcuno il video c'è in giro, cioè è stato sharato con un po' di persone,
4: chiama,
2: se qualcuno lo vuole vedere, no, è già, penso sia girato su
3: WhatsApp,
2: sì,
3: voglio vederlo. Anzi, scusa,
2: mandiamolo in onda 3-4 volte e devo cercarlo sul telefono, guarda.
3: Hai tempo intanto, scusa, mandiamo Zach a questo
4: punto. Va bene.
2: Giusto.
3: Cos'è Zach, giusto per spiegare agli ascoltatori?
4: Avevo fatto prima, forse è il primo demo cantato da Elio, anche se probabilmente non era ancora iscritto alla SIAE, quindi accreditato a altri due autori, ed è probabilmente del 1983.
3: Chi sono gli altri due autori? Vediamo chi la capisce questa. Pontiac Verona?
1: Bravo! Bravo Francesco!
3: L'avete capita, no?
1: Sì, no, io
3: sì
1: l'ho capita.
4: Magari dopo che l'ascoltiamo parliamo del vero cofanetto falso, nel senso che i dischi degli Eli ne esistono una decina, ma noi Fave, che collezioniamo tutto quello che hanno fatto loro, non solo negli anni 80, ma anche tutto quello che è andato in TV, dalla Dandini, a Zelig,
3: a
4: eccetera,
3: Parla con me,
4: ne abbiamo prodotti un'altra decina.
3: Mai dire gol.
4: Esatto.
1: E la coscienza di Zeno.
3: Vai.
4: E niente, e quindi Zach è uno di questi ritrovamenti e secondo me vale la pena ascoltarlo.
3: Eccola qua.

0: Vabbè, la notizia buona è che, lo dico per l'altro studio che non ha visto la scena, che momentaneamente siamo senza Schopenhauer, quindi c'è qualche cosa di positivo? Prego, chi?
1: Sì. Perché noi siamo più per Feuerbach.
2: Beh, posso dire, bella
0: questa canzone?
2: No,
3: la battuta.
0: Di ah, ok, ok.
2: La canzone...
0: Capolavoro,
2: capolavoro,
0: no.
2: Sì.
3: Collegandomi al discorso di prima, stavo dicendo che noi Fave abbiamo prodotto questa specie di vero cofanetto falso, cioè una raccolta di tanti CD, nel senso che ci siamo proprio inventati un modo per raccogliere queste canzoni, ma non come si fa adesso che si mette in una cartella 30 canzoni, no, abbiamo creato delle vere e proprie compilation dicendo cosa hanno fatto nel 90, dovevano fare un album che si chiamava Tarati per il canto, in cui erano tutte cover di quel Sanremo lì, facciamo un CD
0: chiamato,
3: che duri al massimo 80 minuti, perché i CD duravano 74 ma c'erano anche quelli da 80 minuti, e come quello abbiamo fatto altri dischi, ad esempio uno dei miei preferiti si chiama Ho visto uno stambecco caricare tori, che richiamava uno dei possibili titoli di Esco dal mio corpo e ho molto paura, e contiene tutte canzoni composte tra l'83 e l'88, registrate live e recuperate dai prodi archivisti che negli anni appunto le hanno raccolte e tramandate ai posteri. La cosa che mi chiedo è se gli Eli sono contenti del fatto che noi... conserviamo queste cose, che da una parte è vero, appunto è una sorta di memoria storica, dall'altra magari loro
0: vorrebbero distruggere
3: e noi invece recuperiamo tutto, anche le pubblicità
0: del Cinar.
3: Ma no, il Cinar è ancora
4: un po' tutte le pubblicità, sì, c'era tutto quello che hanno prodotto,
3: un CD con lo spizzico dove c'era forse qualcosa sulle verdure pastellate,
2: sì.
4: Ragazzi, ecco. Adesso faccio coming out anch'io, a me quella piaceva.
3: Ah, ok.
4: Comunque
0: no, beh, sempre meglio quella di quella che dire... quella sulla musica della Terra dei Cacchi uscita qualche mese
3: Cirio,
0: fa,
3: sì, per Cirio.
4: È vero. Io su quella non gli perdono una rima pomodoro con pomodoro, magari non era pomodoro ma ci siamo capiti, stessa parola con stessa parola.
2: Vabbè, però è molto contemporanea.
4: Fin troppo.
2: Ci sta, pomodoro con pomodoro, esatto. È una rima molto contemporanea.
4: Non c'è diritto all'oblio, no. Insomma, per
5: secondo me
4: tese.
5: No, è quello che alla fine i fan veri, cioè, sono fatti anche per questo, per conservare tutto quello che c'è stato.
2: Sì, cioè, magari più per noi che per loro, diciamo.
5: Sì, però alla fine, cioè, non so, adesso facciamo dei paragoni che magari non c'entrano tanto, ma di Alessandro Manzoni a momenti si conservano anche le robe che ha scritto su un tovagliolo una volta al ristorante, no? E tu dici, poi lo metto nell'antologia. Cioè, alla fine...
2: Uguale.
3: Uguale, bravo.
0: Però, scusa, non abbiamo detto una cosa fondamentale, che queste canzoni, nonché questi CD che si possono autocostruire, sono tutti sul sito di Maro.
3: Maro.org, esatto.
2: Sì, certo.
4: Quindi ma esistono anche delle copie fisiche di questi CD con delle copertine prodotte da artisti.
3: Sì, perché noi abbiamo proprio... Cioè, non è solo che abbiamo compilato queste compilation, appunto, che durano 30 minuti, ma abbiamo creato una copertina, un libretto.
0: Un artwork.
2: Sì. Sì, sì. Io ho dato il mio contributo con Sergio, dovevamo togliere qualcosa da una foto e mi ricordo Marok che mi ha chiesto, riusciamo a togliere questa persona quando non c'era l'intelligenza artificiale?
3: No, vabbè, allora...
2: vi ricordate?
3: Certo. Uno di quelli che ha più contribuito della parte grafica si chiama... Cioè, devo dire il nome, il nickname per forza, perché ci troviamo sul forum di Maro che si chiama Elviro. Adesso non so se conosco il nome vero. Noi spesso ci chiamiamo per soprannome e magari il nome lo conosciamo, non lo conosciamo, o magari lo scopriamo dopo 20 anni.
2: Sì, forse nessuno sa il mio vero nome, però non è importante,
3: diciamo. Sergio Conforti.
4: Esatto.
0: E che è già passato di qua qualche ora fa, effettivamente.
5: È un omonimo.
2: Sì, certo.
4: Sì, c'è questa barzelletta che prima scriveva, poi in realtà si è fatto sentire in radio, poi è arrivato con una voce diversa, si è messo al microfono, qui è tutto calcolato e fatto poi con i minimi, col bilancino, insomma.
2: Dov'è il genio? Dove si nasconde il genio in queste cose?
4: Il genio si nasconde assolutamente in queste cose.
0: Comunque, insomma, stai facendo un po' di pubblicità al sito di Maroc, perché effettivamente per tutti gli eliofili, ma non solo...
6: È una risorsa.
3: Faccio un esempio: la canzone Vecchio all'USSL, che è la cover di Back in USSR dei, dei Beatles, probabilmente è stata registrata, è stata eseguita una volta sola, e, o due al massimo.
7: Ma c'è questa?
3: C'è?
7: Non ce l'hai? Secondo me, 8 anni fa l'abbiamo mandata. Sì, solo che... perché forse l'ho chiesta io.
0: Allora, non è neanche io, non ho visto uno stambecco.
3: No, allora l'abbiamo messa in Tarati per il canto per il come canto. Bonus track, perché la qualità è talmente infima che
7: qualità orrenda. No, no,
3: fa schifo. Però dovevamo preservarla e quindi è nella bonus track, diciamo. C'è ma non c'è.
0: Un orgoglioso vegliardo.
7: Qua abbiamo. Stavo guardando se la trovavo.
3: Penso che sia la bonus track.
7: Ce l'hai sicuramente. Va bene, sto cercando, no, non... mi sa che non c'è nella cartellona di Maro.
6: Intanto suggerisco altri due titoli di cui non si è ancora parlato stasera, con presenza di Elio, senza le altre storie tese, ma che comunque c'entrano sempre. Allora, una è Una lunga storia d'amore di Francesca Touré, con una bellissima parte di Elio Parlata, che fa la parte del fidanzato. E con questa, secondo me, ho fregato un po' di gente. Presente.
7: Guarda che dalle facce direi di sì.
6: Ho studiato, eh. E l'altra, Iole, del secondo disco di Pittura Fresca, che era quello più fortemente influenzato da Elio, Fejez, eccetera. La traccia finale, quella un po' più funkettara, che comunque c'era stata, loro avevano fatto la produzione esecutiva e artistica dei primi due album. Il secondo, che era Duri Banchi, secondo me è ancora, devo dire, uno dei dischi più belli mai fatti in Italia in quel periodo lì. C'era proprio tutta la cura di Elio a livello di suono, eccetera, eccetera. E c'è questo duetto Scardi Elio, che si chiama Iole, che è l'ultima traccia di Duri Banchi. Questa era un po' più conosciuta.
5: E queste cose le ho lette su maroc.org.
6: No, queste cose le ho imparate comprando i dischi all'epoca. Poi dopo... Okay. Eccola, Iole.

0: 21 qui, anzi forse 4.43, c'ho due orologi diversi.
1: 4.41, sì, sì.
0: E il fuso orario. Ma allora, sai che i PC di Radio Popolare sono gli unici che non hanno l'ora sincronizzata automaticamente?
1: I miei ce l'hanno tutta giusta, quella è sincronizzata con quella del coso, quindi
0: stavo
1: avrò fortuna
0: notando
1: io.
0: Che sono alcuni 4.41, alcuni 4.43, quindi vabbè.
1: Ma qualcuno anche a 4.42. Qualcuno anche a 4.32 che è più rilassante. Così, scusate, questo è per pochi nerd. No, comunque, tra l'altro, visto che siamo entrati a parlare in argomento pittura fresca, che devono molta della loro fama nazionale proprio alla produzione artistica di Elio Di Feyez, c'è un altro particolare che è molto importante, che a parte questo secondo album in cui gli Eli sono entrati a vario titolo nella produzione e nella realizzazione del disco, ma quando i Pittura Fresca incisero Una Brutta Banda, che era il loro album di debutto, quello di Pink Floyd, quello di Marghera, eccetera, eccetera, i Pittura Fresca non volevano più suonare Pink Floyd, perché ritenevano che era un pezzo che ormai aveva letto quello che doveva dire, era legato, vabbè, al concerto di Pink Floyd a Venezia, questo lo sappiamo un po' tutti, ed è stato, non volevano che ci fosse nell'album. E fu Elio in persona, e questo lo raccontano loro in tutte le interviste, che si impose dicendo no, quella canzone ci deve essere assolutamente. Infatti c'entrò e divenne probabilmente la loro, insieme a Papa Nero, che fecero poi a Sanremo anni dopo, divenne la loro canzone più famosa, quindi anche loro, diciamo, hanno una bella quantità di gratitudine nei confronti di Elio. Così, tanto per aneddotiche di progetti paralleli.
0: Sono riaperte le gabbie, mi spiace.
2: Ah, no, non pensavo.
0: Vabbè. Mamma mia.
2: 8 anni fa.
0: Aspetta che...
3: Cosa state facendo?
0: Sto cercando un brano da mandare, perché...
2: Francesco, posso dirti una cosa?
0: No. Lasciaci stare, dai. Cerchiamo una canzone... Poi puoi scegliere
1: una
0: canzone. Guarda,
1: aspetta.
2: Sono felice.
1: Scusate.
3: Bella.
4: E anche in tema Giro d'Italia, che è appena partito,
0: sì.
4: Quindi mi sembra assolutamente in linea.
3: Giro di Bulgaria.
4: Di Bulgaria, inizia in Bulgaria, poi per tornare, esatto.
3: Tutto torna, ragazzi.
2: Grazie.
5: Questa sera è domenica e non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno un film con quell'attore che mi fa morire. Quello con i capelli rossi, Woody Woodpecker.

0: Sono le 4.48 e qui stiamo aspettando la telefonata del famoso Luca, che però stava arrivando, eccola qua. A questo punto la prendiamo. Ciao.
1: Hola, ciao, buonasera.
0: Ciao, ciao. Luca. Ma tu stai chiamando veramente dalla Giamaica?
1: Ciao ragazzi, sì, ve lo giuro.
0: Senti,
1: nel senso che magari c'è come uno pensa a paradiso, ma per non piacere, molto bella, ma in mezzo ore comunque non ci va.
0: Si sente malissimo, però non so se perché hai gli auricolari messi male o se è la linea proprio così.
2: Aspetta, forse prova adesso.
0: Adesso ti sentiamo, adesso molto meglio.
1: Ottimo, grazie mille. Allora, ciao a tutti ragazzi, un saluto da Dani Grill, sì, sono qui in Giamaica.
0: Avremo un sacco di domande noi per te. Intanto, era 8 anni che aspettavi la Fave Night, oppure ascolti sempre e siamo capitati per caso noi stasera?
1: Ti dico la verità, io ormai insomma da tanti anni che vivo qui e ho perso un po' i contatti, diciamo, con la realtà europea / italiana. Però è chiaro che io, essendo un, possiamo annoverarmi, sono del 69, quindi ho 56 anni. Nelle vecchie leve, intendo dire, quando prima parlavate, dicevate che negli anni, no, primi anni 90, così, io non è che lo ascoltassero in tanti, anzi, voi non sapete, anzi, probabilmente anche voi, quante discussioni, quanti insulti, quante barricate che abbiamo dovuto fare, ma alla fine ne siamo usciti vincitori.
3: Bravo!
1: Nel senso buono, non tutti, intendo, ma dico, per fortuna, insomma, vincitori nel senso che abbiamo goduto di una musica meravigliose, ne godiamo ancora oggi, se Dio vuole. Però dico, no, lo sono venuto a sapere stamattina.
0: Ah, ma quindi, ok, l'hai saputo e ci hai ascoltato,
1: sì,
0: per quello. Ok. Bene, ma...
1: Yes, yes.
0: Quindi hai alla fine i tuoi, insomma, i passeggeri del pulmino sono andati a dormire e tu semplicemente adesso ci hai chiamato... visto che eri disponibile,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, lungo il viaggio e così gli ho messo sotto fondo un po' di... Tanto quando arrivano, poverini, dopo 12-13 ore di volo sono stremati.
0: Ma erano italiani comunque?
1: Sì, tutti italiani.
0: Ah, quindi conoscevano anche meglio le storie tese, probabilmente.
1: È probabile, chi è che non lo conosce, ci mancherebbe ancora, ma... Sicuramente.
0: Ma forse i brani che abbiamo mandato stasera non erano proprio tra i più conosciuti, ecco, però comunque insomma.
1: No, ma il bello è stato proprio quello, anche secondo me, no? Giusto andare a cercare le chicche un po' così sconosciute. Mi avete fatto proprio un bel refresh, che ne avevo bisogno, che erano anni che non sentivo più così tanta musica buona. E qui vi dico la verità, musicalmente lo sapete, sono molto autistici nel senso.
0: Tutto reggae, dici?
1: Ascoltano reggae, oppure reggae, o altrimenti reggae, quindi. Ah. Oppure gospel, per dire. Però non si va tanto distante, insomma.
0: Capito. Senti, che ore sono lì adesso? Aspetta, 7 ore, quindi sono le 10?
1: 10 meno qualcosa?
0: Sì, quasi le 10 di sera, insomma, ok.
1: Sì, esatto.
0: Ho capito.
1: Adesso niente.
0: Beh,
1: a casa e domani si ricomincia.
0: Noi invece finiamo qua e mi sa che andiamo a collassare più o meno.
3: Beh, tuo collega no,
1: ve lo meritate.
4: No, qui si va avanti, qui si va avanti.
0: Sì, beh, forse due orette riesce a dormirle, sì, tipo sul tavolo, coricato sul tavolo, non so.
4: Più o meno.
1: Io gioco abbastanza facile perché per me qua sono le 10, quindi... Ascoltarvi è solo che è un gran piacere, ma anche se facciamo le 5, nel senso.
0: Guarda, se vuoi puoi recuperare anche le vecchie Fave Night sul sito di Maroc, credo che ci sia.
3: Sì, c'è tutto.
1: Peraltro, vi dicevo, ragazzino, tra virgolette ragazzino, negli anni 98-2000 feci la SAE, la scuola di tecnico del suono a Milano, non so se la conoscete.
4: Sì, certo.
1: Anyway, andrai poi a collaborare come volontario al Tark Fest.
3: Ma dai!
1: Presente. Sì. Tant'è che lì ho avuto la fortuna e l'onore e il gran piacere di conoscere i ragazzi personalmente, di rendermi conto delle persone meravigliose che sono, non solo artisticamente ma anche umanamente.
3: Sei molto fortunato, perché io nel 2000, quando ho suonato lì al Tark Fest, ero Naya e quindi mi sono perso uno dei concerti migliori che io stesse di sempre. Quindi
1: guarda,
3: ti invidio molto.
1: Mi, mi sta venendo la pelle d'oca. Ma poi, a parte quello, tutti nel pomeriggio che facevano le session,
3: sì,
1: mi ricordo Christian Maia che faceva le session con la pomeriggio, che insegnava i bambini, aveva i bambini addosso, c'era tutti, sì, i bambini, aveva mille bambini addosso e lui rideva come un matto, insomma.
3: Era fantastico, sì.
5: Beh, qui in radio ci sono due grandi frequentatori,
1: insomma,
5: del podcast,
1: sì,
5: da anni
1: ormai. Purtroppo non sono fava, sono sfiorata, sono una fava sfiorata. Perché mi ricordo che proprio in quel frangente, al Perfest, la segretaria di Elio, gentilissima, cioè, non mi ricordo il nome.
3: La Bolbo, probabilmente.
1: Era qua prima.
0: Che era con noi prima, quindi sì, forse l'hai sentita in onda un paio d'ore fa.
1: No. Si vede che magari ero lì che raccattavo la gente in giro per l'aeroporto.
0: Lavoravi, direi che sei più che giustificato, insomma.
1: Vorrei diventare una fava a tutte le feste un giorno o l'altro, chi lo sa, dai.
0: Mi sa che ormai le fave, quelle che sono, rimarranno quelle.
3: Dal 2005 a oggi essere fava è anarchico, quindi basta sentirselo dentro e sei fava, non
5: basta l'autocertificazione.
6: Ma non c'è un contest pisciare sopra Piombino?
3: No, quello è per Piombino, non per le fave.
1: Mazzi, no, ma veramente ragazzi, io vi ringrazio tanto perché so che fate un lavoro incredibile. Soprattutto io conosco Alex Marok di nome, naturalmente, perché so che ha il sito.
0: E adesso anche di voce lo conosci.
3: E ora anche di voce.
1: E adesso anche di voce, spero un giorno di, anche perché no, personalmente, perché no.
3: E torna alla Igueglia, dai.
7: E infatti quest'anno c'è la 30ª edizione del Perkfest tra qualche settimana.
0: Ma sei dietro l'angolo dalla Giamaica, che ci vuole?
3: Infatti.
6: Se offri una birra, lui è contento.
3: Esatto.
1: Guarda, con me sogno una porta aperta.
3: Fate vacanza scambio.
1: Anyway, no, dico, è cambiato molto, no? Da quell'epoca là che era un po' più...
3: Guarda, io ho lavorato al Perkfest fino al 2008.
6: Lavorato?
3: Sì, sì, ero responsabile del concorso dei giovani e gli facevo il sito, perkfest.com, fino al 2008. E dopodiché hanno tolto i giovani, cioè, quindi questo particolare per vari motivi, cioè non è una loro scelta razionale, semplicemente che in parte è cambiato il mondo e in parte purtroppo hanno avuto pochi mezzi per andare avanti, e allora adesso il Perfest è ancora bello di per sé da sentire, però manca tutta la parte dei giovani.
1: Sicuramente, io quello che voglio dire è che forse una volta, prima del 2000, così, quando era un'atmosfera un po' più ancora paesana, non so come dire.
3: Sì, guarda, purtroppo è il riflesso del mondo che cambia, quindi.
1: Ma certo, che ben venga a questo punto, perché quello faccio anche poi, è giusto che venga conosciuto da più persone possibili, ci mancherebbe, non sono certo uno di quello che dice, no, ma io, sai, la voglio solo per me. No, no, anzi, più persone la conoscono e più è bella.
3: Secondo me vale ancora la pena venire a vedere il Perkfest, nonostante la mancanza dei giovani che fanno concorso.
6: Possiamo dire che in Liguria i vecchi vogliono sempre essere importanti?
3: Ma non solo in Liguria, in generale in Italia, devo dire.
0: Hai detto la Ligura? Non solo in Liguria.
3: Sì. Ah, ormai ho l'accento di Liguria. Da quando...
1: Tra l'altro... Io sono di Pietraligure.
3: E allora, dai,
6: allora lo sai meglio di noi.
3: Hai visto nel 98 il concerto di Pietraligure di Elio Storietese?
1: Certo che l'ho visto.
3: Grandissimo, ce l'ho anch'io.
1: Era di fronte al mio negozio che avevamo con la mia famiglia di abbigliamento in piazza.
3: Sì, grande.
1: Sì.
3: Quel concerto era bellissimo.
1: Scout e li abbiamo insultati tutto il tempo.
3: Bravo. Quel concerto era bellissimo per la reazione della gente, ti ricordi?
1: No, ma io guarda, ti dico, non ho mai capito come mai possa essere successa una cosa del genere.
3: Neanch'io.
1: Gratuito di Elio a casa mia, nella piazza, cioè non volevo crederci, capito? Cioè mi sembrava una roba troppo grossa.
3: Siamo in due,
1: ma
3: sì.
1: Me la son goduta fino in fondo. Sì, altro che.
0: Luca, direi che chiudiamo la notturna, questa lunghissima diretta che va avanti ormai da 5 ore e un quarto più o meno. E ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci ascoltato. E
3: guarda, magari possiamo mettere un pezzo del Perkfest per chiudere, se vuoi.
1: Perché no, dai ragazzi.
3: Pezzo della Biba,
1: ci ho messo ancora tantissimo. Un super abbraccio.
0: Ciao Luca.
6: Ciao.
7: Grazie.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. fra 8 anni ci saremo?
0: Certo.
8: Certo.
6: Ci saremo fra 8 certo. anni, giochiamoci i coglioni.
0: Barok,
3: hai il 34.
0: Guidami. Guidami, dove lo trovo?
3: Allora, cerca un po', desde che samba...
0: Ah, Viva Band Live in Linguella.
3: Anche, benissimo. Cioè. Che, confiance, metti confiance, ce l'hai.
6: Nel frattempo, sì, sì, Marok, certo. Perfetto. Cosa facciamo per scaramanzia fra 8 anni?
3: Guarda, tra 8 anni nel 34 ci troviamo tutti qua a Radio Popolare, ma tutti, tutto il mondo, e facciamo la quinta puntata della Fave Night.
6: Io ci credo, bro.
4: Siamo pronti.
0: Saremmo i ragazzi del 34, che suona benissimo.
3: Esatto.
6: Io ci credo, Francesco, io ci credo, Francesco.
0: E saremo qua.
8: Beh, nel frattempo io sicuramente sono a Biella, il concertozzo...
3: Beh, allora, prima, vabbè,
0: sì, dai.
3: Come diceva poi, il corto, so. Prima c'è il Perkfest, sabato 20,
6: bravo.
3: Poi sabato 27 Biella, il concertozzo di Biella,
4: giugno. Molti di noi ci saranno,
3: e nel 2034 Fave Night.
0: Fave Night qui su Radio Popolare, probabilmente.
6: Noi
4: ci saremo, ci saremo.
0: Oh, io ringrazio, tra l'altro nello studio di là c'è Carlo Centemeri, scusami, vedi che sbaglio sempre, Centemeri, che tra un'ora e 59 minuti sarà di nuovo davanti al microfono.
4: Siamo di nuovo qua in diretta,
0: in
4: sì,
0: modo
4: esatto.
0: Un po' più serioso forse, ma comunque con la stessa competenza,
6: io
0: direi.
6: Ti seguo da quando non sapevi neanche dire ciao.
4: Ma grazie. Penso tu non ci fossi ancora quando non spero, cioè, ma fa niente, non stiamo a giocare con i documenti così.
0: Allora io ringrazio Marok in primis, che ha organizzato e gestito
6: grazie.
0: Un po' tutta la logistica, anche nonché il file, nonché il mixone iniziale, il
3: esatto.
0: Riassuntone.
3: È un piacere.
6: Poi, Marok, ricambi?
3: Ricambio con gioia, è veramente un onore per me essere qua.
0: Chicco, Ciù, Pietro. Vabbè, purtroppo anche
6: Schopenhauer.
0: Voi non mi ricordo come vi chiamate.
9: Crotalo di Creta.
0: E sai, giusto.
6: Francesco Tragni è il miglior speaker degli ultimi 20 anni.
0: Degli ultimi 8 anni.
3: Sono d'accordo.
10: Delle ultime 3 Fave Night.
0: E poi c'è Grumo, nella sala di là c'è la Franci e non so chi altro sia rimasto
10: Gianluigi
0: ancora.
10: Gianluigi Bomba Atomica.
0: Gianluigi dei Bomba Atomica.
7: I ben pensanti. I ben pensanti. La Silvia Bolbo.
10: Silvia Bolbo.
0: I ben pensanti, gli Helios, tranne un paio che non si sono presentati. Ma
3: però
0: comunque...
3: dai.
4: Gianluigi
0: magari,
4: Bomba Atomica.
0: Tra l'altro Christian Meyer adesso potrebbe essere sveglio. Quest'ora. Lo chiamo?
10: Però vero, svegliamo Christian Meyer.
7: Idea.
6: È il momento.
0: Provo a chiamarlo, dai. No, invece vi salutiamo e vi diamo appuntamento, appunto, vabbè, il podcast sul sito di Marok prossimamente.
3: A presto.
0: Di questa certo. E soprattutto tra 8 anni di nuovo con la Fave Night numero 5.
3: Nel 34, vai.
6: Con le mani dove non si vedono.
0: Forza Panino. Come lo
6: Forza
0: Chanel Panino, numero 5, senso. Ci sarà la Fave Night numero 5. E allora chiudiamo con questo live della Biba Band. Di che anno è questo?
3: 2001.
0: Vedi, 2001. Quindi prima addirittura della prima Fave
3: sì,
0: Night.
3: Esatto.
0: Ciao, buonanotte, Carlo.
4: Ciao.
8: Adesso una canzone cantata, oltre che da me e da Paola Folli, da Barbara Boffelli e Francesca Touré, le meravigliose cantanti della Biba Band, intitolata Confiance.

In una città cinese in Africa, una cometa è caduta in una zona disabitata.

0: rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
5: State ascoltando Radio Popolare.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di ATIR Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.
2: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.

E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica qui di Radio Pop della domenica mattina. Ovviamente siamo in diretta, io in realtà sono in diretta dalla mezzanotte perché abbiamo fatto una di quelle belle nottate in diretta che ormai sono fin troppo rare qui su Radio Popolare, una bella celebrazione del Fave Club, del fan club di Elio e le Storie Tese, quindi diciamo che adesso, dopo un attimino di riposo, mi sono levato il cappellino del mondo e le Storie Tese, appunto, e sono tornato a fare il, si fa per dire, serissimo conduttore di musica classica. Spero che siate tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando, siano allegramente svegli in questa mattina che comincia a sembrare azzurra, il sole un po' alla volta l'abbiamo visto sorgere. Devo dire che il fatto di essere in diretta da 7 ore e qualcosa si comincia un po' a far sentire, ma vedremo comunque di portare a casa anche la nostra puntata dell'apertura classica. Allora, abbiamo cominciato con Quand je bois de vin clair, questo brano che possiamo datare all'epoca di Carlo V, siamo quindi in uno dei tanti progetti di Jordi Savall, questo proprio quello intitolato Carlo V, la canzone dell'imperador, uno dei suoi dischi più storici. Chiaramente Savall punta molto più all'aspetto pop che non alla reale coerenza esecutiva, ma l'effetto è sicuramente molto molto coinvolgente. Questo è un tour d'ion che mi riascolto sempre con grande piacere. Allora, oggi andiamo un po' a raccontarci un po' di storielle che stanno un po' succedendo un po' nel mondo della musica classica, e forse la più interessante, quella da cui partiamo, sta nel fatto che una delle orchestre più importanti del mondo, e parliamo dell'orchestra di Cleveland, ha deciso di, o meglio, deve nominare il successore di Franz Werner Möst, che è stato il direttore per gli ultimi 25 anni. Nonostante non sia ancora uscito nessuno statement ufficiale, il sito slipdisc.com, che di solito su queste cose abbastanza affidabile, parla di voci molto affidabili sul fatto che Cleveland, che ha sempre deciso di fare un po' quello che vuole lei, nel senso Cleveland non si è mai piegata particolarmente a logiche di mercato, ha sempre puntato soprattutto su logiche di qualità, e questo chiaramente fin dai tempi antichi, dai tempi dei grandi direttori che ha avuto nel corso degli anni, ne ha avuti davvero straordinari. Tra l'altro parliamo del fatto di una delle orchestre più precise al mondo, quella che veniva chiamata gli orologi di Cleveland, abbia deciso, diciamo, che tra le varie possibilità quella che le voci di corridoio sembrano dare più come affidabile è quella di un direttore che si chiama Santus Matthias Ruvali. E voi direte: e chi cavolo è Santus Matthias Ruvali? Allora, è un direttore molto interessante, come potete capire dal cognome, è un finlandese, è un quarantenne e attualmente fa il direttore della Filarmonia Orchestra a Londra. E la particolarità è che è un direttore che adora vivere fuori dai riflettori. Ha una discreta attività discografica e concertistica, e sicuramente potrebbe essere un'ottima scelta per Cleveland. Tra l'altro, un direttore che arriva senza fronzoli, e non è un direttore che viene scelto per i suoi follower, per i suoi contratti discografici, per i suoi sponsor, eccetera. È uno che fa musica e la fa bene. E questo è quello che sembra interessare soprattutto a Cleveland. Diciamo, non vogliamo fare i riferimenti alle solite vicende italiane che ci sono state di recente, però diciamo che un pensierino viene da farcelo. Allora, per in realtà cominciare a capire questo personaggio, che secondo me è davvero molto interessante, ci diamo come primo, come primo ascolto lungo, ci ascoltiamo la seconda parte della seconda sinfonia di Jan Sibelius, quindi un bel banco di prova per un direttore chiaramente nordico che questa musica ce l'ha molto nelle sue corde. Ci sentiamo quindi di fila il vivacissimo e poi il successivo allegro moderato, che secondo me è uno dei brani più belli per cominciare una giornata. Quindi questa è l'Orchestra Sinfonica di Göteborg sotto la bacchetta di Santus Matthias Ruvali, e appunto la seconda parte della seconda sinfonia in re maggiore opera 43 di Jan Sibelius.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

E bentornati alla seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Pop e siamo sempre in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure email diretto alla @popolarenetwork.it. Il brano che abbiamo appena ascoltato, cioè O Frondensvirga di Hildegard von Bingen, è in realtà un inno a non soccombere alla burocrazia, perché oggi è la giornata, l'anniversario della canonizzazione di appunto Hildegard von Bingen, canonizzazione che venne firmata da Benedetto XVI nel 2012, completando un progetto di santificazione che era cominciato niente meno che nel 1228. Quindi essenzialmente quei quasi 800 anni di burocrazia prima di arrivare al completamento della pratica. Quindi se sentite che qualcuno appunto delle vostre pratiche ci sta mettendo un po' a completare, ecco, pensate che questa povera donna ci ha messo più o meno 800 anni da che è cominciato il suo processo di canonizzazione, di santificazione, fino a quando non è stata firmata la pratica finale. Quindi c'è speranza per tutti. Magari appunto non dovrete attendere 800 anni come lei, magari un po' di meno, però appunto è tutto è bene. Ciò che finisce bene, quindi appunto la nostra Hildegard von Bingen la ricordiamo noi oggi come appunto grande donna, grande filosofa, grande scrittrice e una dei primi nomi, insieme a Cassia, insieme a pochi altri, di compositrice, ma anche di compositore, ricordato, perché comunque parliamo ancora di un'epoca nella quale la figura del compositore definito non era un qualcosa di così particolarmente comune. È il fatto che appunto già tra le prime figure di quest'epoca troviamo appunto anche delle donne è chiaramente un'informazione piuttosto interessante. Voi sapete che noi abbiamo una certa passione per occuparci delle compositrici, quindi qui appunto Santa Hildegard ci capita assolutamente a fagiolo. Un modo di scrivere davvero davvero straordinario. Ma continuiamo a stare un po' su appunto quello che succede in termini di anniversari di questa settimana. Che cosa è successo in questi giorni? Allora, innanzitutto negli secoli passati, nel 1710, muore un personaggio molto interessante, cioè Georg Dietrich Leiding, un nome che magari dirà praticamente nulla a molti di voi, ma dice molto invece a tutti quelli che sono soprattutto appassionati di organo. Leiding è uno dei cosiddetti, chiamiamoli così, prebacchiani, cioè uno di quei personaggi che di solito sono considerati un po' tra i personaggi di maggiore importanza nel mondo musicale organistico tedesco della generazione prima di Johann Sebastian Bach. Leiding ci ha lasciato pochi pezzi, chiaramente ne ha scritti sicuramente molti di più, quelli che ci sono sopravvissuti sono molto pochi, ma si sente già uno stile assolutamente moderno, molto vicino a quello di Buxtehude, quello che poi appunto sarà uno stile poi perfettamente perfezionato da Bach. Io avrei voluto portarvi di questo pezzo la mia esecuzione preferita, che è quella di Jörg Ernst Hansen, un dischi della Nonsuch incisi a Copenaghen parecchio tempo fa, diciamo fine anni 60, primi anni 70. Purtroppo mi sono messo a cercare il disco ma non l'ho trovato, il mio vecchio LP, e questo mi dispiace molto, dovrò farlo saltare fuori perché è uno dei miei dischi preferiti. E allora ripieghiamo su una registrazione sicuramente più recente, molto ben fatta, uscita per la CPO. All'organo c'è Friedhelm Flamme, che su questo stesso disco ha inciso sia tutti i brani sopravvissuti di Leiding che tutti i brani sopravvissuti di un altro grande organista di questo periodo, cioè Nikolaus Bruns. Sentiamoci quindi questo interessantissimo preludio fuga in do maggiore di Georg Dietrich Leiding.

Il preludio e fuga in do maggiore di Georg Dietrich Lighting, questo compositore molto molto interessante, appunto appartenente alla generazione dei pre-bachiani, oggi appunto è la ricorrenza della sua morte avvenuta nel 1740. E dicevamo, io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre l'apertura musicale classica, siamo sempre in diretta, fatevi sentire ragazzi, raccontateci cosa state facendo stamattina, diteci se vi piace la vostra musica, dateci idee, fatevi sentire, che spero che chiaramente siete tutti quanti a dormire, ma se siete svegli abbiamo molto piacere di sentirvi, quindi scriveteci, diteci che cosa state facendo di bello, che cosa farete di bello oggi e quale sarà la vostra musica di oggi. 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp e diretta @popolarenetwork.it per le mail. Allora, oggi abbiamo da raccontare ancora un altro paio di avvenimenti, perché allora, un altro compleanno che avviene oggi, quindi parliamo in questo caso invece di un anniversario di nascita, è anche quello di Claude-Joseph Rouget de Lisle, cioè quel soldato francese che è anche autore della Marsigliese. E dato che nel periodo della Rivoluzione francese, quello immediatamente successivo, al di là della ridedicazione di molte chiese ai culti venuti un po' fuori in quell'epoca, sicuramente gli organi francesi non si fecero intimidire e si fecero sentire parecchio. Quello che si racconta è che addirittura l'organo di Saint-Maximin in Provenza fu salvato proprio da un gruppo di soldati che volevano in realtà smontarlo per utilizzare il materiale delle canne per farne dei cannoni. In realtà l'organista di Saint-Maximin all'epoca eseguì su quell'organo una Marsigliese così straordinaria, così intensa, che comunque i soldati venuti a smontare lo strumento dovettero riconoscere che lo strumento stesso era un patriota, da come cantava bene la Marsigliese, e per questo appunto lo strumento ebbe la possibilità di sopravvivere, e infatti a tutt'oggi sopravvive ancora. E proprio questa Marche de Marseillaise con il Sa Ira conclusivo lo sentiamo sull'organo di Notre Dame sotto le dita di Olivier Latry. Cosa particolare, questo è l'organo di Notre Dame registrato all'incirca una quindicina d'anni fa, quindi uno strumento piuttosto diverso rispetto allo strumento che è stato montato recentemente, chiaramente basato sul precedente ma migliorato, rintonato, eccetera eccetera eccetera, dopo il tragico incendio di Notre Dame di alcuni anni fa. Quindi queste registrazioni sono ulteriormente particolari perché ci parlano di un organo che non c'è più, ma è stato sostituito da un altro strumento, migliore o peggiore, chiaramente sta ai gusti di tutti. Quindi sentiamoci questa Marcia dei Marsigliesi e l'aria Sa Ira, nella versione di Claude Balbastre sotto le dita di Olivier Latry.

La marcia dei marsigliesi e l'area Saira nella rielaborazione di Claude Benigno Balbastra, appunto in omaggio al fatto che Claude Rouget de Lisle, l'autore della marsigliese, compierebbe gli anni proprio oggi, il 10 di maggio. Tra l'altro ne approfittiamo anche per fare un po' di pulizia da quella leggenda metropolitana senza nessun fondamento che gira da anni, secondo cui l'aria sarebbe stata composta da Viotti. È una cosa completamente falsa, ampiamente provata in ambito musicologico, ma che ancora ogni tanto piace far girare come fake news, perché la musica classica è abbastanza piena di fake news, nonostante quello che si creda, e questa, devo dire, è una delle più grosse e sfruttate degli ultimi anni. E torniamo a chiudere un po' questa parte, un po' sugli anniversari, la facciamo con un altro compleanno, che è quello di Jean-Marie Leclerc, grande compositore, soprattutto grande violinista, che ci ha lasciato musica orchestrale, musica da camera, eccetera, eccetera, ma tra le sue cose più belle devo dire che ci sono due lunghe suite che si chiamano Recreation de Musique, scusate il mio francese orrendo, quindi ricreazioni musicali, un po' nel senso di divertimento, di riposo, di evasione. Questa è tratta dalla seconda Recreation de Musique, che è l'opera 8, ed è il secondo movimento che io per anni l'ho trovato talmente piacevole che è stato, figuratevi per anni, la mia suoneria del telefonino, pensate un po'. Quindi sentiamoci la Forlana, appunto, il secondo movimento di questa Deuxième Recreation de Musique. Scusate, a un certo punto le dita partono sul mixer quando non dovrebbero, quindi sentiamocela immediatamente.

0: E sulle note di Jean-Marie Leclerc stiamo chiudendo la seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina. Ne approfittiamo per salutare Gianni, Edoardo, con Sabrina, Luciano, Mauro, Joshua, Claudio e tutti quelli che ci stanno scrivendo che cosa state facendo, che cosa farete nella giornata di oggi. Gli altri ovviamente possono farlo anche loro, anzi vi aspettiamo a braccia aperte. Scriveteci cosa state facendo, cosa ascolterete. 331-6214-013, SMS, Telegram o WhatsApp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e ci risentiamo tra un minutino e 45 secondi.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
0: E torniamo in diretta per la terza parte dell'apertura musicale classica di oggi. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Popolare e sono sempre le 8:01 del mattino. Anche voi siete sempre voi, ovviamente vogliamo sapere cosa state facendo, dove siete, come passerete la vostra giornata e quale sarà la musica della vostra giornata. Ricominciamo la terza parte con un curioso avvenimento che avviene il 10 di maggio, in questo caso del 1957. Quello che succede è che in questo giorno un ragazzo sta andando a fare il suo esame di diploma di pianoforte, che, come capita più o meno in tutto il mondo, più o meno da sempre, prevede anche l'esecuzione di un concerto per pianoforte e orchestra e ogni tanto anche di un pezzo contemporaneo, più di altre cose. Diciamo, magari non è detto che tu il concerto lo possa fare con l'orchestra, magari lo farai con un secondo pianoforte, ma di solito appunto è sempre parte degli esami di diploma, un po' da che mondo è mondo. Ecco, il candidato che sta andando a diplomarsi in pianoforte in questo 10 maggio del 1957 ci sta andando con un concerto che non è di repertorio, ma un concerto che è stato scritto per l'occasione dal suo papà, che ha deciso di fargli un regalo e di dirgli: guarda, ti compongo un concerto che puoi suonare al tuo diploma. Ecco, il papà di questo signore si chiamava Dmitri Shostakovich e il concerto che appunto viene presentato al diploma del figlio, Maxim Shostakovich, è il secondo dei due concerti per pianoforte e orchestra di Dmitri Shostakovich, e ci ascoltiamo appunto l'andante da questo meraviglioso concerto, scritto, pensate un po', così per scrivere un brano per il diploma del proprio figlio.

Il meraviglioso andante del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Dmitri Shostakovich, appunto eseguito per la prima volta il 10 maggio del 57 in occasione del diploma di pianoforte del figlio di Maxim Shostakovich. Quindi, come se già non fosse abbastanza tensione il fatto di dover fare un diploma di pianoforte, farlo sotto gli occhi del compositore, che in più è tuo padre, quindi potrà pure dirti dopo: però ancora battuta, si poteva fare un po' meglio, cioè, te lo porterei di tutta la vita. Beh, poi Maxim Shostakovich è diventato un sommo musicista. E Dmitri Shostakovich lo sappiamo benissimo, per carità. Un po' di news curiose dal mondo. Allora, dovete sapere che ci sono le opere che hanno i loro i loro avversatori seriali. Uno di questi si chiama Raja Zed, come capite è una persona di origini indiane, ed è una persona che ha deciso che una certa opera che si chiama Lakmé, è un'opera di Leo Delib, un'opera bellissima, in realtà, dato che appunto è un'opera però ambientata nell'India coloniale della fine dell'Ottocento, narra l'amore tra una ragazza indiana e un ufficiale inglese, con le solite vicende molto romanzate, molto operistiche, però appunto riflette in maniera tremenda lo spirito colonialista dell'epoca, bla bla bla, quindi quest'opera non deve essere più rappresentata. Allora, su questo tipo di revisionismo storico io personalmente penso che certa gente avrebbe dovuto essere mantenuta di più alle elementari, perché chiaramente le cose andrebbero valutate in senso storico, soprattutto quando parliamo di arte, letteratura, musica, eccetera. Però, per carità, c'è chi da questo punto di vista vuole interpretare il passato col senso del logico, creando degli assurdi cortocircuiti, e questo l'avevamo già visto anni fa, come quando qualcuno in America decise che il libretto del flauto magico di Mozart andava rivisto perché era razzista, eccetera, eccetera, e altre cose di questo tipo, di cui, vabbè, lasciano terribilmente il tempo che trovano. Però, appunto, la questione è che, pur di non andare avanti con le proteste abbastanza così devastanti del signor Raja Zed, la Surrey Opera in Regno Unito ha deciso di non mettere in cartellone quest'anno quest'opera, la Lakmé di Leo Delib, opera appunto meravigliosa, con dentro della musica straordinaria, ma che comunque, diciamo, tra le opere di Delib è sicuramente una delle più famose, anche perché contiene un momento che vi faccio ascoltare che, come capirete, ammette poche discussioni sulla, appunto, bellezza della cosa, del brano di cui stiamo parlando. Questo è il famoso duetto dei fiori, tratto proprio dal primo atto della Lakmé di Leo Delib. E secondo me questo brano lo conoscete un po' tutti.

questo, il duetto dei fiori tratto dalla commedia di Delibes, quest'opera che non andrà in scena nella Surrey Opera, perché anche la Surrey Opera è stata, come dicevamo prima, bersaglio delle proteste seriali del signor Rajah Zed, una persona appunto che, ritenendo quest'opera poco inclusiva e segno di un'epoca lontana di colonialismo inglese eccetera eccetera, è ambientata nell'India coloniale e racconta appunto questa storia d'amore tra una ragazza indiana e un ufficiale inglese. Appunto questo signor Rajah Zed fa campagna contro quest'opera in tutto il mondo, e in questo caso è probabilmente la prima volta in cui un teatro accetta le sue proteste, o quantomeno dà seguito alle sue proteste, e cancella la programmazione di questa opera. Devo dire, un peccato, perché è sempre una partitura straordinaria da poter ascoltare, e poi, come tutta la letteratura, va letta nell'ottica di quando è stata scritta, in cui ovviamente erano epoche distinte, e valutata in quanto tale. Salutiamo anche Delio, che ci dice che in giornata lui invece si ascolterà Arvo Part. Salutiamo Daniel, e tra l'altro abbiamo pure un bel caramba molto divertente, perché abbiamo due ascoltatori che sono Nicoletta e Giuseppe, che entrambi stanno andando a Torino a sentire la rappresentazione dei Puritani al Regio, quindi abbiamo multiple rappresentanze di ascoltatori di Rotoclassica che vanno ad ascoltare queste composizioni, questa composizione, quest'opera, cioè i Puritani, Bellini, opera davvero molto molto molto bella. A noi mancano ancora una decina di minuti prima di concludere questa rappresentazione di oggi, questa puntata di oggi, qui abbiamo raccontato un po' di cose, ne approfittiamo per dirvi una cosa: settimana prossima sarà la settimana appunto della campagna abbonamenti di Radio Popolare, e tutte le nostre trasmissioni, tutta la musica classica è tutta sospesa, perché la programmazione speciale che viene fatta sempre in questa settimana non prevederà la nostra presenza, né tantomeno la presenza di musica classica, se non penso in Labirinti Musicali giovedì sera, ma Rotoclassica, l'apertura classica eccetera saranno tutte quante sospese, perché sono state prese decisioni diverse per quello che riguarda la programmazione. Quindi se non ci sentirete settimana prossima, non è che non ci interessi sostenere la radio durante la campagna abbonamenti. Chiaramente a noi interessa moltissimo, lo facciamo in questo momento, ma chiaramente le programmazioni della settimana non le facciamo noi, e chi le ha fatte evidentemente ha ritenuto che la musica classica non sia un argomento interessante per gli ascoltatori. E vabbè, punti di vista e gusti, speriamo chiaramente non siano gusti condivisi da voi, visto che vi vedo sempre tantissimi a seguire queste puntate, quindi spero appunto ci ritroveremo poi appunto alla settimana successiva, quindi fra due settimane, a riparlare nuovamente di musica tutti quanti insieme. Ma settimana prossima appunto la dedica è per gli abbonaggi, per i rinnovi diciamo della campagna abbonamenti, e la radio decide di proporre argomenti diversi rispetto a quello della musica classica. E noi chiudiamo la mattina di oggi con un lutto che c'è stato qualche settimana fa, che è un po' tenuto per il finale, che è la scomparsa di Michel Debost, grandissimo flautista, uno probabilmente dei più importanti flautisti del Novecento, a lungo flautista dell'Orchestre de Paris, anche insegnante. Io ho avuto modo anni fa di essere presente come uditore a una sua masterclass, personaggio molto piacevole, molto simpatico, e ci lasciamo a lui l'ultimo ascolto di oggi. Nel frattempo io ricordo a tutti quelli che vogliono farsi due chiacchiere di musica con me, o di altri argomenti, o suggerire, insultare, quello che volete voi, mi trovate su Facebook o su Instagram, su entrambi sono presente come Carlo Centemeri, oppure sul mio sito carlocentemeri.it ci sono tutti i modi per contattarmi, compresi i numeri di telefono, email, bla bla bla bla bla. Quindi se volete cercarmi da lì, mi potete trovare facilmente. Grazie di essere stati qui con noi oggi. Appunto, ci risentiremo non nella prossima settimana, ma in quella successiva, perché la prossima è quella della campagna abbonamenti, che non prevede la musica classica in nessun momento della programmazione. E però vi ricordo che c'è ancora un ulteriore appuntamento oggi pomeriggio molto bello, molto interessante, che saranno i ricordi d'archivio curati dal sempre straordinario Claudio Ricordi, dedicati ai 90 anni di Zubin Mehta, che li ha compiuti il 29 aprile, che peraltro è lo stesso giorno in cui li compio io, però lui
ha 40 anni più di me, e Zubin Mehta ha rilasciato un collage di interviste che appunto il nostro Claudio Ricordi ha raccolto nella puntata di Ricordi d'Archivio che va in onda oggi alle 15:35. Vi lascio quindi con questo punto finale, uno dei punti più alti appunto del flautista Michel Debost, che dicevamo è scomparso qualche settimana fa, qualche giorno fa, è l'esecuzione dell'Orchestra del Paris, di cui lui fu primo flauto. In realtà è un brano orchestrale, ma che è praticamente un brano per flauto orchestra, e parliamo di uno dei brani più importanti del Novecento, cioè il preludio al Pomeriggio d'un Fauno di Claude Debussy. In questo caso l'Orchestra del Paris è diretta da Daniel Barenboim, ma la parte per flauto che sentirete in grande evidenza è appunto quella, vede come solista proprio questo grande flautista Michel Debost, scomparso qualche giorno fa a 92 anni. Ancora una buonissima giornata a tutti da Carlo Centemeri e chiaramente sempre qui su Radio Popolare. Buonissima giornata a tutti da Carlo Centemeri e chiaramente sempre qui su Radio Popolare.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Popolare Network.
13: Liberati ed espulsi due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Boukeshek e Tiago Avila, lo ha comunicato stanotte il Ministero degli Esteri israeliano, erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali e sottoposti a diverse forme di tortura, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. La guerra in Iran sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar come mediatore. In Libano la tregua non esiste, Israele continua a bombardare a tappeto 11 vittime, di cui almeno 3 bambini. Braccianti, operai in nero, la strage degli invisibili sul lavoro, 5 morti in poche ore tra Veneto e Calabria. Nel 2026 il numero di vittime è in aumento, ad oggi sono 384. Arrivata nella notte nel porto di Granadilla, Tenerife, la nave Ondius, tra poco l'operazione di sbarco in sicurezza dei circa 140 passeggeri. Nessuno rimarrà sull'isola spagnola. Rintracciati, 4 italiani che hanno avuto contatti con una delle vittime si trovano in sorveglianza attiva dei servizi sanitari. Popolare Network, buona giornata al giornale delle 8:30. Iniziamo con la notizia arrivata nella notte. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto su X che due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saib Boukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in condizioni durissime. Lo aveva anticipato ieri da Barcellona la moglie di Boukeshek. Il Ministero li definisce provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, si aggiunge su X. I due attivisti, come gli altri della Global Sumud Flottiglia, che nel frattempo si trova in Turchia, erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile, dopo il violento fermo in acque internazionali delle barche. I loro legali hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura. I due, Avila di nazionalità brasiliana, Boukeshek con doppia cittadinanza spagnola e palestinese, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Secondo fonti della flottiglia, Boukeshek è stato portato ad Atene, da lì sarà trasferito a Madrid, essendo appunto cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto, da dove sarà imbarcato su un volo diretto in Brasile. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. Il servizio di Sabato Angeri.
8: Dopo la parata per il giorno della vittoria sui nazisti e un discorso che riportava al centro l'importanza di sconfiggere l'Ucraina e il cosiddetto Occidente collettivo, Vladimir Putin ha spiazzato i commentatori affermando che il conflitto contro Kiev sta volgendo al termine. Il presidente russo non ha chiarito in che modo 4 anni di ostilità si starebbero per concludere, se i suoi obiettivi bellici sono vicini al raggiungimento o se il percorso negoziale è prossimo a una svolta, ma dopo il consueto bagno patriottico del 9 maggio si è mostrato possibilista. Ha inoltre aggiunto che il suo paese non si è mai rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, anche se negli ultimi anni i rapporti con Bruxelles sono sempre stati tesi o nulli, e che preferirebbe parlare direttamente con l'ex cancelliere tedesco Schröder. In alternativa, Putin si è detto pronto a parlare anche con un altro leader del vecchio continente, purché investito di un mandato chiaro. E sull'incontro con Zelensky, il capo di Stato è tornato a ribadire che questo dovrebbe rappresentare il punto finale dell'accordo, non una parte del processo negoziale, respingendo di fatto le pressanti richieste di Kiev per un meeting a livello presidenziale. Le dichiarazioni di Putin arrivano dopo le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ieri da Bruxelles ha dichiarato che nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. L'iniziativa diplomatica, tuttavia, resta ancorata alle mosse di Donald Trump e dei suoi negoziatori, che in settimana dovrebbero incontrare i rappresentanti ucraini negli Stati Uniti.
13: Il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
12: Il problema è sempre quello, su che base si faranno questi negoziati, se l'idea è quella del riconoscimento della situazione, come spesso è stato detto dal Cremlino, sul campo, ed è chiaro che ogni tipo di riconoscimento della situazione del campo è indigesto per l'Ucraina e per l'Unione Europea, soprattutto per l'Ucraina. Quindi bisognerà vedere quali sono le condizioni messe dal Cremlino e se si tratta di una trattativa ad ampio raggio, di una trattativa in grado di ridiscutere tutto l'assetto territoriale dell'Ucraina, indipendentemente da quelle che possono essere state le conquiste russe. Questo al momento nelle dichiarazioni di Putin non è presente. Sicuramente c'è l'elemento di dare l'idea di dare una concessione, anche se poi sappiamo che ci sono state richieste, poi non sapremo mai la verità se queste richieste siano vere o meno da parte di Putin verso gli americani, di non far interrompere la parata militare agli ucraini. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità qui, però di sicuro il fatto che il 9 maggio venga rappresentato da Putin come giornata non solo dell'unità nazionale, ma anche dell'unità con quelli che sono i popoli dell'ex Unione Sovietica, appare in questo senso come una concessione fatta dal presidente della Federazione Russa verso gli ucraini.
13: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense, il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato della Casa Bianca Witkoff, hanno incontrato a Miami uno dei mediatori, il premier del Qatar Al-Thani. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare la guerra e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. C'è ancora diffidenza da parte iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto che gli Stati Uniti non vogliono una soluzione diplomatica. Trump invece ha detto di attendersi notizie nelle prossime ore. Intanto in Libano non c'è tregua che tenga, sono almeno 11 le persone uccise dai raid israeliani. Essere colpito è stato il sud del paese, il territorio a sud della capitale Beirut e diverse le città colpite. L'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. 3 vittime sono bambine di 6 mesi, 2 di 11 anni. Ogni giorno che passa a Libano è sempre più una polveriera. Sentiamo il giornalista Mauro Pompili.
14: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da 2 mesi senza soluzione di continuità e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o fatti esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani, quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
13: Si trova all'interno del porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, la nave olandese Ondius, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. A breve dovrebbero iniziare lo sbarco di circa 150 passeggeri con misure di contenimento del rischio biologico di trasmissione dell'infezione. Le modalità sono diverse, meno a rischio rispetto al Covid, ma la letalità del virus obbliga precauzione al rispetto della distanza tra persone.
15: Per evitare qualsiasi rischio di contagio, la nave Ondius è stata fatta ancorare nel porto di Granadilla, nel sud di Tenerife. Attorno all'imbarcazione è stato creato un perimetro di sicurezza. I primi a scendere saranno i 13 spagnoli a bordo. Lasceranno la nave in gruppi di 5 su un motoscafo dell'esercito spagnolo dopo aver passato un esame medico. Una volta a terra, i passeggeri saranno portati in un autobus sempre delle forze armate all'aeroporto di Tenerife a 10 minuti di distanza. Poi toccherà agli stranieri lo sbarco. Il barco avverrà per fasi e solo quando l'aereo per il rimpatrio dei vari gruppi sarà pronto sulla pista di partenza, i passeggeri verranno fatti scendere. Il governo di Madrid ha disegnato un protocollo medicalizzato per evitare qualsiasi contatto tra i passeggeri e la popolazione locale. Ieri Sanchez ha incontrato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, che ha ringraziato la Spagna per aver accettato di gestire l'approdo della Ondius. A bordo rimarrà invece l'equipaggio della nave, che ripartirà verso l'Olanda, dove sarà disinfettata. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
13: Nella crociera sulla nave Ondius erano 4 gli italiani, sbarcati nei giorni scorsi, tutti rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari di Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora sono in quarantena e sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. In cosa consiste la sorveglianza attiva contro il contagio? Lo abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco.
16: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio, che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni di tenere a bada questo problema, che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi a mio avviso nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti test di laboratorio, perché c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche, un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio, quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
13: 5 morti sul lavoro in poche ore, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia col minivan su cui viaggiavano, andavano nei campi a raccogliere radicchio, 6 si sono salvati, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, e 2 morti in Calabria in 2 diverse circostanze, in particolare uno di loro, un 23enne senegalese residente in un centro d'accoglienza che a Paola lavorava in nero per una struttura turistica. 384 morti da inizio anno. Abbiamo parlato con Piero Santonastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
17: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
18: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura chiamiamolo grigio e non nero, gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o alla logistica.
17: La maggior parte delle vittime di queste ore sono stranieri.
18: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
17: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso anno.
18: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile, ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
13: Prolungato al 22 maggio il taglio di 5 centesimi sulle accise della benzina e 20 sul gasolio, che altrimenti sarebbe scaduto, per finanziarlo sono stati usati circa 200 milioni di extragettito IVA derivante dai costi più alti dei carburanti. Il governo sulla crisi procede a vista, anche per la mancanza di margini di bilancio. Il ministro dell'economia ieri ha nuovamente chiesto più flessibilità all'Europa. Per settimana prossima i ministri dell'agricoltura e delle imprese hanno convocato i vertici della grande distribuzione per un incontro. Si è dimessa ad assessora allo Stato Civile del Comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo, uscito di strada e finito contro un alveo tra Sermide e Felonica in provincia di Mantova. I due sono rimasti illesi, ma al test per gli alcolici l'assessore è risultata positiva con il triplo del consentito, per cui è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. È ancora ricercato l'uomo che ieri su un autobus a Stroncone in provincia di Terni ha aggredito a martellate la moglie. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per le ferite alla testa. L'uomo era sottoposto alla sorveglianza col braccialetto elettronico a causa di alcuni precedenti per codice rosso, ma se lo sarebbe strappato prima di salire sull'autobus. Si è chiuso a Bologna il Peace Building Forum, organizzato da Agency for Peace Building. Radio Popolare è stata media partner, politici, diplomatici, attivisti, peace builder, costruttori di pace, accademici e mediatori hanno discusso per 3 giorni di pace, guerra e sicurezza. Per noi c'era Emanuele Valenti.
19: Non ci sono solo le guerre, ci sono opere d'arte, film, serie TV, spettacoli teatrali e poi ancora libri, musei, mostre, corsi universitari che parlano di guerra. Nulla o quasi nulla sulla pace. A spiegarci questo vuoto culturale è Oliver Richmond, uno degli ospiti del Bologna Peace Building Forum 2026, e professore di studi sulla pace all'Università di Manchester. Il Bologna Peace Building Forum ha messo insieme diverse professionalità con l'obiettivo di immaginare nuove vie per promuovere la pace e ridurre il numero di conflitti armati nel mondo. Ce ne sono più di 50. Idee, analisi, racconti. Il tutto con la consapevolezza che l'impresa sia oltre l'immaginabile. A renderla ancora più complicata, usando le parole dell'ambasciatore italiano Lamberto Zanier, il fatto che con Trump il sistema multilaterale sia saltato, in pochi giorni siamo piombati in un'altra era geopolitica. Alcune considerazioni in questi giorni sono tornate più volte. La prima, la pace ha bisogno di tempo, di costruzione di rapporti di fiducia. Quando sentiamo parlare di negoziati di pace, sull'Iran o sull'Ucraina, siamo in realtà di fronte a qualcosa di diverso. La seconda, in Europa ci sono competenze, condivisione di valori, democrazia. La struttura per lavorare sullo sviluppo della pace c'è, mancano coraggio, volontà politica, visione. La terza considerazione, proprio in Europa si sta spendendo sempre di più in armi, qui le opinioni divergono, ci sono i critici, ma c'è anche chi, soprattutto in ambienti diplomatici, si è convinto che in questa congiuntura storica non ci siano proprio alternative.
13: Fabio Fimani in redazione, Massimo Alberti in studio, sono le 8:47 minuti, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
20: Popolare Network.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
22: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
23: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere il FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
24: IF, Integrazione Film Festival, è in arrivo a Bergamo.
25: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
26: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione.

0: 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Aben, adi, aben, due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: E torniamo in diretta, io sono sempre Carlo Centemeri e ce la posso fare, scusate, ed è ora giunto il momento della nostra rassegna stampa, per la quale abbiamo qui la nostra ottima Laura Capon che ci porterà un po' a vedere che cosa sta succedendo sui quotidiani stamattina. Ciao Laura, ben arrivata.
2: Ciao, buongiorno. Oggi è domenica 10 maggio e le aperture dei giornali sono abbastanza variegate. Kiev, Putin apre all'UE, la guerra sta per finire, titola Repubblica, il sommario dice nel giorno della parata a Mosca, il presidente russo si dice pronto a trattare, chiede che sia Schröder a negoziare, Trump risponde attendo la risposta dell'Iran. Il Corriere invece apre con il virus, l'antivirus, virus 4 contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta per tutti e quattro la quarantena fiduciaria, il taglio alto del Corriere in prima pagina dedica la parte alta dell'apertura sulla mini parata di Putin, così come fatto da Repubblica. Putin manda segnali all'UE, Teheran prende tempo e Trump vuole sfilarsi. La stampa invece decide di aprire con l'Iran, USA la sfida Pasdaran, UE la giravolta di Putin, doppia apertura Iran e Russia, sulla pace decidiamo noi, dice Teheran, Mosca invece su Kiev dice pronti a trattare con l'Europa. Il manifesto invece fotonotizia con i due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, saranno espulsi da Israele, torneranno, dice il grande titolo del manifesto sulla foto notizia, detenuti senza accuse e torturati, i due saranno espulsi da Israele che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1000 chilometri dalle sue coste, erano a bordo di barche italiane della flottiglia che nella sua rotta per Gaza è ora in Turchia. Il manifesto dedica anche la prima pagina a una notizia sui nuovi decreti che il governo italiano ha intenzione applicare sui migranti, perché tra 33 giorni entra in vigore il patto UE su migrazione e asilo e quindi questo patto va applicato con decreti attuativi per ogni paese ovviamente dell'Unione Europea. Anche Domani apre con la liberazione dei due attivisti della flottiglia liberati Tiago e Saif, Trump attacca di nuovo Meloni, due attivisti sequestrati una settimana fa sono stati rilasciati, le pressioni di ONU e Spagna decisive, il tycoon Trump, l'Italia non ci ha aiutato in Iran, a Mosca parata flop di Putin su Kiev, sempre più isolato, quindi Domani nel sommario mette tutte le notizie internazionali di rilievo di oggi. Il Fatto invece sceglie di aprire con gli extra profitti della guerra, chi ride con la guerra, 740 miliardi in 3 mesi, extra profitti per banche, petrolieri e fabbricanti armi. L'Avvenire invece sceglie una notizia molto centrata per il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, e anche di sabato si muore di lavoro, 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri, l'incidente all'alba mentre i 9 lavoratori andavano nei campi in Calabria, 3 le vittime in 48 ore. Libero, La Verità e Il Giornale invece decidono di fare 3 aperture diversificate, sono i giornali, ricordiamolo, più vicini al governo italiano in questo momento. Libero riapre il circo del virus, antivirus, niente allarmismi, controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. La fotonotizia di Libero è dedicata, in realtà non è una fotonotizia, è una illustrazione, una vignetta di Benny, vignettista di Libero di lungo corso, c'è una Silvia Salis in abiti succinti, una gonna rossa e una camicia che diciamo le sottolinea le forme con un cartello stop alt davanti a tre somari. Genova vieta i muli agli alpini, dice Libero, paradossi burocratici nella città di Silvia Salis. Il giornale invece si concentra sulla politica internazionale, il rebus della pace, Putin, la guerra con Kiev è vicina alla fine, tratterei con Schroeder, Trump all'Italia, penso al ritiro delle truppe, e poi un'inchiesta che su un tema che appassiona tantissimo la stampa, diciamo, i programmi televisivi vicino al governo, a Scattasuna offese antisemite alle compagne, nelle carte anche insulti alle vittime del terrorismo. A Scattasuna, ricordiamo, il centro sociale di Torino che è stato sgomberato. La Verità invece fa un'apertura sulla cronaca nera, Sempio, uno bianca diabolic. Chi si fida più della giustizia? Ovviamente sono tre grandissimi casi, tra cui appunto il primo, quello di Sempio, relativo a Garlasco. C'è appunto un nuovo rinviato a giudizio a Garlasco, mistero dopo 5 gradi di giudizio. Il caso dei poliziotti killer, invece la Uno Bianca riparte a 30 anni dei delitti, l'appello ribalta la condanna all'ergastolo per l'assassinio di Piscitelli, e questo invece è l'omicidio diabolic, la certezza della pena è ormai un terno all'otto. Ovviamente la Verità usa questi tre casi per attaccare la magistratura, ricordiamo che sono stati dei grandi sostenitori del sì al referendum per la riforma della magistratura. Io inizierei la lettura più approfondita dei giornali con La Repubblica e con La Parata di ieri del 9 maggio in Russia, una parata sottotono che però ci dà degli indizi sulla situazione interna della Russia, che come sappiamo è molto difficile da capire a livello di tenuta politica di Putin, e su quello che potrebbe succedere sulle trattative in Ucraina. Leggo Paolo Brera, a pagina 2 di Repubblica. Il premier slovacco Fico mi ha detto che Zelensky è pronto a incontrarmi personalmente, potremmo farlo in un paese terzo, ma solo una volta che sarà raggiunto un accordo per una pace duratura. Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Il Putin, che non ti aspetti, alla fine di una mini parata in tono minore, ribalta il tavolo, riaprendo le porte a un negoziato che pareva naufragato nello stagno. È già sera quando il presidente russo parla ai giornalisti. Da poco ha incontrato a tu per tu Fico, l'unico leader europeo che quest'anno, dopo essere passato per Kiev, pur non presenziando la parata, è andato a Mosca a deporre un fiore alla tomba del milite ignoto e incontrare Putin. Una scelta per cui ieri ha ricevuto le critiche del presidente tedesco Merz, ma a Putin consegna il messaggio di Zelensky, un incontro che lastrichi la via per la fine della guerra, trasformando la tregua concordata con gli americani fino a lunedì in un prologo di pace, come ha auspicato Trump. Nulla di nuovo sotto le nubi di Mosca. Un incontro ad accordo raggiunto è una delle carte che il Cremlino gioca e toglie da tavolo e taschino tra la delegittimazione di Zelensky e l'ossequio a Trump. Ma in questi giorni di sorprese, dopo la tregua concordata per la prima volta in 50 mesi di massacri, è un nuovo jolly nel mazzo. Durante la parata, Putin aveva dedicato solo un accenno alla guerra in Ucraina, rivolgendosi ai soldati russi che resistono a una forza aggressiva armata e sostenuta dall'intero blocco NATO. E nonostante ciò, aveva detto, i nostri eroi avanzano, la vittoria sarà nostra. Con i giornalisti sceglie un registro diverso e apre alla ripresa delle relazioni con l'Europa, rimasta alla finestra di ogni negoziato sul conflitto. Mosca dice, replicando alla proposta di dialogo del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, non ha mai rifiutato i negoziati con la UE ed esprime anche una preferenza sul ruolo del negoziatore. Preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Per gli sforzi finora fatti da Washington, dice di essere grato, ma aggiunge che la questione riguarda solo Russia e Ucraina. Quantomeno Putin si è ripreso i riflettori dopo la mini parata, breve e senza i grandi leader ospiti del passato, senza missili e senza carri armati, ma con i soldati nordcoreani impettiti e soprattutto senza incidenti. Nel silenzio della Piazza Rossa, con il saluto delle armi e delle fanfare, l'81esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista è stato ieri un appuntamento in tono minore, organizzato nel timore di un attacco ucraino ormai non più simbolico, Sebbene al fronte i russi continuino lentamente a guadagnare terreno, Kiev ha dimostrato di poter colpire a enorme distanza con i droni e i nuovi missili Flamingo. A proteggere la parata è arrivata la diplomazia. Venerdì Trump ha annunciato la tregua e stavolta ha tenuto dopo gli ultimi attacchi prima della mezzanotte di venerdì e nonostante le accuse reciproche di violazioni. Davanti alle truppe in alta uniforme, compresi i nordcoreani che aiutarono a liberare Kursk, sfilano le limousine cabriolet del ministero della difesa Belousov e del generale Mordichev, il comandante delle forze di terra, che guida la parata. Per la prima volta da anni non c'è la tradizionale sfilata di carri blindati, di missili e lanciamissili. I nostri soldati soffrirono perdite enormi e fecero immensi sacrifici nel nome di libertà dei popoli d'Europa, dice Putin, chiedendo un minuto di silenzio per i 27 milioni di sovietici caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma parla un parterre lontano dagli anni migliori. I presidenti di Kazakistan e Uzbekistan sono tra i pochi presenti, con il fedelissimo bielorusso Lukashenko, il leader di Malesia e Laos, Abkhazia, Ossetia del Sud, e la Repubblica Serba di Bosnia. Ancora lo scorso anno, con l'Ucraina incapace di colpire efficacemente la Piazza Rossa, c'era il presidente Xi Jinping. Ora è la stessa desolazione del Covid. Questo articolo rende bene la situazione anche appunto del conflitto in Ucraina, che ricordiamolo va avanti ormai da più di 4 anni. Io adesso passerei a un'altra notizia, diciamo, internazionale molto interessante che si trova oggi sui giornali. La Stampa ci dà a pagina 2, a firma di Fabiana Magri, la situazione nello stretto di Hormuz, che sappiamo appunto essere ormai un punto centrale della tenuta anche economica di tutto il commercio globale. Scrive Fabiana Magri a pagina 2, la Magri ci racconta che ieri per la prima volta dall'inizio dei bombardamenti di Trump in Iran e della risposta dell'Iran ai paesi del Golfo, per la prima volta è passata una nave di uno dei paesi del Golfo che è coinvolto nel conflitto. Scrive la Magri: la scia della metaniera al Karatiyat si lascia alle spalle il porto relativamente sicuro di Ras Laffan in Qatar. La prua è diretta verso Port Qasim in Pakistan. L'imbarcazione naviga in acque inesplorate, quello dello stretto di Hormuz, agitate da un cessate il fuoco fragilissimo, blocchi navali contrapposti di Stati Uniti, Iran, barchini armati di Pasdaran, promesse di Trump di scorte militari alla navigazione e sottili tele diplomatiche che vedono Pakistan e Qatar nei ruoli di mediatori tra Washington e Teheran. Il primo ufficialmente, l'altro è un canale più informale, che si è attivato nelle ultime 2 settimane, a quanto risulta al reporter israeliano Barak Ravid, che ha parlato di questo con fonti USA e medio orientali, dopo le pressioni di Trump sull'emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Il tentativo di passaggio da parte della Al-Karatiyat, che ha mollato gli ormeggi il giorno successivo all'incontro alla Casa Bianca tra il vicepresidente USA J.D. Vance e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, è quindi una sfida e allo stesso tempo un test, un rebus e una cartina di tornasole. Alla fine Pasdaran approvano e la Al-Karatiyat è la prima nave qatariota a transitare attraverso lo stretto da quando è iniziata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. In precedenza, lo scorso 6 aprile, le guardie rivoluzionarie iraniane avevano fermato 2 mettaniere di Doha, la Al-Dayin e la Rashida. Quella di ieri è quindi un segnale da parte di Teheran di voler rafforzare la fiducia tra i mediatori Qatar e Pakistan legati tra loro da un accordo intergovernativo sulla compravendita di gas. Il presidente Trump vola sopra gli intrecci di interessi e continua a ripetere di aspettarsi notizie molto presto dagli iraniani a proposito dell'ultima bozza d'intesa sul tavolo dei negoziati. In un'intervista all'emittente TV francese LCI, il tycoon ribadisce che Teheran desidera con forza concludere l'intesa e che i colloqui sono in corso. Il suo ultimatum è scaduto e lui glissa quando i reporter lo incalzano. a trapelare sono indiscrezioni da parte di funzionari iraniani e mediatori pakistani che con ogni probabilità il regime intende accettare il memorandum ma con diverse modifiche. È un balletto che accompagna i preparativi per la visita che Trump si appresta a fare la prossima settimana in Cina da Xi Jinping e che secondo gli analisti contribuisce a creare un'aura di debolezza attorno agli Stati Uniti nella percezione di Pechino. Al punto che un editoriale del Global Times, tabloid nazionalista del quotidiano del popolo, ha definito l'America un gigante zoppo. Nell'attesa, il Commander in Chief si comporta come se nulla fosse, partecipa al torneo Live Golf al Trump National Golf Club a Sterling in Virginia e condivide su Truth un articolo del sito justthenews.com che scrive: Vance si appresta ad avviare i negoziati questo fine settimana al fianco dell'inviato speciale Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero del presidente. Guardando all'orizzonte persico con ottimismo, il cacciatorpediniere britannico HMS Dragon si avvicinerà alla regione, lo fa sapere Londra, e raggiungerà la portaerei francese Charles de Gaulle in vista di una possibile operazione sulla sicurezza della navigazione. A guerra finita. Anche Roma potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco definitivo in Iran, ma la cosa poco importa a un Trump furioso con l'Italia che non c'era quando ne avevamo bisogno, commenta il presidente degli Stati Uniti al telefono con il Corriere della Sera. Il mancato appoggio alla guerra contro Teheran e il diniego della base di Sigonella sono due nodi che il Tacun si è legato al dito. C'è un altro specchio d'acqua che la guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti sta riportando al centro dell'attenzione, è il Mar Caspio. Secondo il New York Times, Mosca e Teheran stanno usando sempre di più la rotta che collega i porti russi a quelli iraniani per aggirare sanzioni, blocchi e i pericoli che la navigazione dello stretto di Hormuz comporta. Attraverso il Mar Caspio trasportano grano, componenti militari e tecnologia per droni al riparo dagli sguardi occidentali. Non a caso Israele lo scorso 30 marzo, aveva colpito per la prima volta obiettivi iraniani anche lì, segnalando che ormai il fronte della guerra si era allargato ben oltre il Golfo Persico. Per Russia e Iran quel mare interno è diventato una retrovia strategica che secondo le fonti del New York Times è stato a lungo trascurato, ma adesso sta aiutando Teheran a ricostruire le proprie capacità militari dopo l'ultima campagna di bombardamenti israelo-americani. Se le spedizioni della Russia dovessero continuare a questo ritmo, il regime potrebbe rapidamente ricostruire il proprio arsenale di droni. E proprio in coda, appunto, come vedete nella parte finale di questo pezzo, si parla appunto di uno stretto, di un passaggio alternativo per aggirare il pericolo di Hormuz. Io vi segnalo che su Avvenire, a pagina 3 oggi, c'è un pezzo molto interessante proprio su tutti gli stretti del pianeta che strozzano il commercio mondiale. Il pezzo a pagina 3, la firma è di Luca Miele, ve ne leggo alcune parti. Se c'è una vulnerabilità che la guerra in Iran ha impietosamente smascherato è quella che minaccia di compromettere il commercio internazionale, quel gigantesco tentacolare movimento di merci e materie prime che connette quotidianamente il mondo. Ogni anno migliaia di navi portacontainer e petroliere trasportano merci ed energia per un valore stimato superiore a 11.500 miliardi di dollari attraverso gli oceani. Il conflitto scatenato dagli USA e la conseguente risposta iraniana nel Golfo Persico hanno sconvolto drammaticamente i mercati energetici e logistici, scatenando una serie di effetti a catena sull'economia globale e i mercati finanziari. Come scrive il sito di analisi The Conversation, la crisi iraniana ha messo in luce un problema più ampio. Il commercio globale dipende da un numero sorprendentemente ridotto di stretti canali navigabili, definiti spesso punti di strozzatura marittimi. Non è un caso che la valutazione del rischio per gli stretti sia rapidamente passato da alto a molto alto e in alcuni casi a livello catastrofico. Il motivo è intuibile: l'80% del commercio globale in volume e oltre il 70% in valore si muove via mare. Miele scrive: da più di due mesi lo stretto di Hormuz occupa la scena militare e mediatica, ma ci sono altri stretti che sono altrettanto fragili. È quello di Bab el Mandeb, per esempio. Lo stretto, scrive Miele, è esposto a una serie di rischi strutturali, instabilità politica, minacce armate, attività criminali, tensioni geostrategiche. L'influenza dell'Iran sulle sue acque viene esercitata attraverso il suo principale alleato nella regione, gli Houthi. Posizione tra lo Yemen e Djibouti collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Nel suo punto più stretto misura appena 32 chilometri. Attraverso la sua strozzatura transita il 12% del commercio globale. E poi dice Miele, c'è il canale di Suez, collega il Mar Rosso con il Mediterraneo, consentendo di tagliare di almeno 10 giorni i tempi di percorrenza tra Asia ed Europa. La via navigabile gestisce il 10% del commercio marittimo globale, inclusi il 22% del traffico container, il 20% delle spedizioni di automobili e il 10% del petrolio greggio. È controllato dall'Egitto ed è uno dei passaggi meno esposti a minacce geopolitiche, questo per la stabilità, passatemi il termine, del regime egiziano, che comunque no, al momento è uno dei più stabili del Medio Oriente, nonostante la feroce repressione dei diritti umani contro la propria popolazione. Poi Miele continua, collegando l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico c'è anche il canale di Panama, gestisce circa il 2,5% del commercio marittimo globale, una quota modesta ma concentrata in merci di alto valore strategiche come container, automobili e cereali. Il canale trasporta circa il 40% di tutte le spedizioni di container statunitensi. Poi c'è lo stretto di Malacca, che scrive Miele, vanta un record assoluto, è la rotta marittima più trafficata al mondo. Attraverso le sue acque transita il 24% di tutto il commercio marittimo globale, incluso il 45% del petrolio trasportato via mare e il 26% delle automobili. La sua rilevanza è strategica per i paesi asiatici. Malacca è il principale punto di accesso attraverso il quale Cina, Giappone e Corea del Sud ricevono le loro importazioni energetiche. L'80% delle importazioni della Cina di petrolio passa da qua. E l'area, scrive Miele, afflitta dal flagello endemico della pirateria. Nel 2025 sono stati registrati oltre 130 incidenti. Poi tra appunto tra questi stretti ne sono menzionati altri tre: quello di Dardanelli e il Bosforo in Turchia, quello di Gibilterra, che è la porta tra l'Oceano Atlantico e l'Europa, e poi lo stretto di Taiwan, che è oggi una delle zone più calde del pianeta, perché lo sappiamo, le ambizioni di Pechino urtano contro la resistenza di Taipei, l'isola ribelle che produce oltre il 90% dei chip più all'avanguardia. Come scrive il Center for Strategic and International Studies, un conflitto su vasta scala per Taiwan avrebbe conseguenze catastrofiche per l'economia globale. Quindi, come vedete, questo racconto ci spiega molto bene quale sia il ruolo e l'importanza degli stretti sull'economia globale, e appunto Hormuz è solo uno di questi. Io passerei a un'altra notizia internazionale, e ha a che fare ovviamente con l'Iran, che è l'altro grande tema che sta sui giornali di oggi. Il ritorno di Khamenei, sappiamo che quando è iniziato l'attacco israelo-americano, il figlio di l'Ayatollah Khamenei è stato ucciso, e anche il figlio che gli è succeduto in realtà era rimasto ferito gravemente. Non si capiva esattamente l'entità delle ferite e non si capiva esattamente quali fossero le sue condizioni di salute. Per la prima volta il regime iraniano ieri ha riferito della condizione della guida suprema. Vi leggo un pezzo di Gabriella Colarusso a pagina 5 di Repubblica. Il titolo è: il ritorno di Khamenei, lesioni a rotule e schiena, ma decide lui la strategia. Il carisma di suo padre, Ali Khamenei, si nutriva di simboli, anatemi, sermoni, lunghi frequenti apparizioni. Mostrarsi al popolo per sancire il comando, come quando nell'ottobre 2024 guidò la preghiera del venerdì con un fucile accanto, un atto di sfida radicato nella ritualità sciita. Erano passati pochi giorni dall'assassinio di Nasrallah, il leader dell'amato Hezbollah per mano israeliana, e quell'immagine da sola bastò a imporre il messaggio: combatteremo fino alla fine. Suo figlio Mojtaba Khamenei governa nell'assenza, forte di una rete di influenza costruita in 30 anni di manovre nell'ombra, patti e alleanze di cui nessuno conosce i segreti. Il suo comando si esercita nella scomparsa, come il dodicesimo imam al-Mahdi, che secondo la tradizione sciita entrò in occultazione divina sottraendosi alla vista pubblica per scampare alla persecuzione. Ma Mojtaba Khamenei è un leader meno supremo di suo padre. Sul suo stato di salute sono state dette molte cose. L'unica certa è che è stato ferito in maniera seria durante il bombardamento che ha ucciso suo padre, sua moglie e uno dei suoi figli all'inizio della guerra. È lucido e cosciente e sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia di guerra insieme ad altri funzionari iraniani, scrive la CNN, riferendo di un rapporto confidenziale della CIA. Khamenei guida, anche se non da solo. È la seconda informativa che in pochi giorni smentisce in parte del tutto la narrazione trampiana della guerra. Un primo resoconto dell'intelligence pochi giorni fa aveva certificato che l'Iran conserva circa il 70% della sua capacità missilistica e può sopravvivere per mesi al blocco navale statunitense. Una fotografia diversa dall'annientamento delle capacità belliche di Teheran di cui parla Trump. L'informativa su Mojtaba contraddice in parte anche il racconto che il presidente americano ha usato per giustificare l'impasse nei negoziati, ovvero che non si sappia chi comanda in Iran. È vero, ma non nel senso in cui intende il leader USA. Il potere c'è, si è fatto ancora meno visibile. Il sistema è frammentato, ma le uccisioni di molti leader non hanno paralizzato lo Stato. È cambiata l'architettura decisionale e non si è fermato il processo, e il potere non è più solo nelle mani di un leader dominante. La nuova guida detiene formalmente la posizione di vertice dell'autorità, ma non è di suo padre. Il potere è ora distribuito tra una ristretta cerchia di figure militari, della sicurezza e politiche, i cui incarichi e responsabilità si sovrappongono sempre di più, scriveva l'analista Hamid Reza Azizi. Il capo dei Pasdaran, Ahmed Vahidi, e un altro nugolo di generali impongono la linea sulla guerra. Mohammed Ghalibaf, lo speaker del Parlamento, ex comandante delle guardie, funziona da connettore con la politica e il governo civile. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, guidato da Mohammed Bagher Zolgadr, coordina i diversi centri di potere. L'apparato di sicurezza ha l'ultima parola su una serie di decisioni che riguardano il conflitto e il negoziato. Il sistema è più militarizzato e radicalizzato, meno visibile, più collettivo nel processo decisionale e più difficile da influenzare. Ma Khamenei svolge comunque una funzione essenziale, legittima le decisioni prese, magari anche altrove, garantisce continuità e consente agli alti papaveri dei Pasdaran o del Parlamento di schermarsi dalle critiche. Questo pezzo è molto importante anche perché ci proietta su quello che sarà il futuro dei colloqui tra Stati Uniti e appunto Iran, per capire anche come si evolverà il conflitto, che al momento è abbastanza, diciamo, in stallo. Passerei in questi ultimi 8 minuti che ci restano a leggervi un pezzo molto interessante che oggi occupa la pagina 4 e un pezzo anche di pagina 5 del Fatto Quotidiano, che mette in fila le mosse di Israele negli ultimi anni su diversi territori che non riguardano solo la Cisgiordania occupata: Gaza, Libano, Siria e West Bank. Con la guerra si espande Israele. Negli ultimi anni Israele ha preso territorio in diverse parti di queste quattro zone del Medio Oriente, dove appunto, con cui Israele confina. Vi leggo un estratto di il pezzo a firma di Riccardo Antoniucci. Quando viene alla luce è sempre tardi, è un dato di fatto difficile da ricacciare indietro. è la logica dei soprusi. Se non fosse per le organizzazioni umanitarie, nessuno avrebbe saputo che nella striscia di Gaza la linea gialla è diventata arancione, che Tzahal, l'esercito israeliano, ha aggiunto un'altra buffer zone a quella già creata nel 2023 con l'offensiva militare contro Hamas dopo il massacro del 7 ottobre. All'inizio era larga 700 metri e correva lungo il confine blindato con Israele. Nel 2025, con gli accordi tregua firmati a ottobre per spinta degli USA di Trump, è diventata profonda decine di chilometri, è diventata il 53% della striscia. Di recente è stata ampliata ancora, come scrive Aya Ashur in basso, ma Gaza è solo una parte della logica di espansione territoriale che Benjamin Netanyahu e i suoi alleati estremisti al governo hanno trasformato in una strategia politica. In Siria, dopo la caduta di Bashar al-Assad il 7 dicembre 2024, l'IDF è avanzato dalla zona smilitarizzata posta sotto il mandato della missione 1-1 DOF del 1974 e ha occupato 350 km quadrati nel sud-ovest siriano, verso le province di Quneitra e Daraa, dove lo Stato ebraico finanzia e sostiene alcune fazioni della minoranza drusa in chiave antidamasco. Le alture del Golan sono occupate dal 1967 e Gerusalemme ha rilanciato nel 2024 un piano per raddoppiare la popolazione dei coloni. Una violazione del diritto internazionale che Israele giustifica con la necessità. Le alture del Golan sono occupate dal 1967 e Gerusalemme ha rilanciato nel 2024 un piano per raddoppiare la popolazione dei coloni. Una violazione

fino a dicembre la missione UNIFIL, l'IDF ha mantenuto una presenza militare stabile lungo la linea blu sancita dalla risoluzione ONU 1701 del 2006, almeno da novembre 2024, ma dopo l'ultima guerra scatenata a marzo di quest'anno, poco dopo l'attacco all'Iran e con gli Stati Uniti, il governo Netanyahu ha realizzato un progetto che incubava da tempo: svuotare i territori libanesi a sud del fiume Litani. Con la tregua mediata da Trump e l'assenso del governo di Beirut, l'IDF ora controlla circa 10 km di profondità, effettua raid e incursioni irregolari. 62 villaggi libanesi sono stati evacuati, 47 sono sotto occupazione militare. La Cisgiordania resta il terreno dove la strategia espansionistica israeliana si misura di più e da tempo. Il 60% dei 5.860 km² della West Bank è già amministrato da Israele direttamente, area C. Questi sono appunto gli accordi di Oslo. Ma dopo il 7 ottobre 2023 il governo Netanyahu ha assecondato, legalizzato e accelerato l'espansione delle colonie illegali. Su base quasi quotidiana i residenti palestinesi vengono sequestrati campi, case e terre sotto la minaccia violenze da parte della minacce. Le violente minacce da parte dei coloni. Tra le tante violazioni denunciate dalle ONG anti-apartheid, c'è l'ultima, ieri, a nord di Jenin, a Sanur. Alcuni coloni hanno aggredito gli abitanti palestinesi esigendo che gli sotterrassero un cadavere perché era troppo vicino al loro insediamento. L'esercito è corso sul posto, ha dato ragione ai coloni e la salma è stata rimossa. Stanno cercando di reinsediare le colonie abbandonate nel 2005, spiega Alon Cohen dell'ONG BIMCOM. I quattro insediamenti abbandonati insieme al ritiro da Gaza. I coloni cercano di fondare avamposti o fattorie nei punti dove ci sono più palestinesi per fare il massimo danno e il governo li aiuta. Nel 2025 Gerusalemme ha annesso come terra di Stato 24 km² dell'area C, ha legalizzato 22 colonie e 86 avamposti, di cui 60 agricoli, secondo i dati dell'ONG Peace Now. Sono stati creati 116 km di strade non autorizzate al servizio dei coloni e con lo scopo di spezzare il territorio palestinese. Le strade si portano dietro muri e barriere, un'architettura dell'esclusione o dell'apartheid, come dicono ONG come Bethlehem. Il progetto più critico è l'E1, 3.000 case per israeliani, previste tra Gerusalemme Est e Male Adunim. Se realizzato, taglierebbe in due la Cisgiordania tra nord e sud, compromettendo la continuità territoriale palestinese, perché è questo il vero obiettivo dichiarato dei ministri Smotrich e Ben-Gvir: impedire la costituzione di uno Stato palestinese. Proprio su, sempre su questo tema, c'è sul manifesto a pagina 2 un racconto di Michele Giorgio che proprio sul piano E1 dice: il piano E1 getta nella disperazione centinaia di famiglie palestinesi. Il titolo di questo pezzo, un taglio basso di pagina 2, è fagocitata dalle colonie anche la Betania dei Vangeli. Michele Giorgio scrive a El Izaria, sobborgo orientale di Gerusalemme Est, la Betania citata dai Vangeli, secondo i quali vi abitava Lazzaro, fatto resuscitare da Gesù Cristo, non si aspettava di essere fagocitata un pezzo alla volta dai progetti di Israele. Certo, l'espansione dell'adiacente Maale Adumim, la più grande colonia israeliana costruita dalla Cisgiordania occupata, ha rappresentato una minaccia costante per questa località palestinese già penalizzata dal muro che l'ha separata da Gerusalemme. Ma quando si è messo in moto con l'approvazione definitiva nei mesi scorsi da parte del governo Netanyahu dei piani di colonizzazione nella zona nota come uno, ora rischia di essere stretta in una morsa. Decine di supermercati, negozi di abbigliamento e calzature, piccoli ristoranti, barbieri e tabaccherie, fonte di sostentamento per circa 150 famiglie, hanno ricevuto mercoledì dai funzionari israeliani scortati da soldati un ordine d'evacuazione in vista della loro demolizione. La mossa che ha gettato nella disperazione centinaia di palestinesi conferma la determinazione di separare la Cisgiordania settentrionale da quella meridionale e di accentuare l'isolamento di Gerusalemme.
Il governo di Netanyahu già da tempo sta attuando il progetto di insediamento 1, ha raccontato Khalil Abu Rish, sindaco di Al-Ezariya, a un gruppo di giornalisti. Israele

0: intende completare un muro che dovrà separare la nostra città dall'insediamento coloniale di Male Adumim e spezzare il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale, prosegue Abu Rish. Teme che la fase successiva includa la demolizione di un numero ben più alto di abitazioni palestinesi, oltre a quelle che hanno già ricevuto l'ordine di sgombero. Bene, questo era l'ultimo pezzo di oggi, il mio tempo è scaduto, io vi do appuntamento il mese prossimo, sempre la domenica, con la rassegna di Radio Popolare. Buona giornata.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Mixer truccati, anni 70.
11: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera, dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium, dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio, indipendentemente. Veniteci.
12: Ho un ascolto che è proprio un babà.
13: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
14: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
13: E risolviamo. Buona idea.
14: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
13: E la qualità la trovi in ogni stagione.
14: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

con queste urla, questi slogan, queste contestazioni torniamo al 25 aprile di quest'anno. Lo facciamo però a mente fredda, torniamo su quei fatti a mente fredda. Perché vogliamo interpretarli nella loro complessità, la contestazione alla brigata ebraica, la sua espulsione dal corteo di Milano, i pallini sparati da un giovane della comunità ebraica di Roma contro due manifestanti e lampi, le bandiere contestate o bandite in più città italiane.

Buongiorno, buongiorno da Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Lo facciamo, cerchiamo di tornare su quei fatti per interpretarli con alcuni ospiti, i primi dei quali sono David Bidussa, scrittore, giornalista e storico italiano, e dall'altra parte abbiamo Paolo Romano, consigliere regionale per il PD in Lombardia.

0: Allora, il 25 aprile a Milano, cosa è successo? Ecco, se voi doveste fare il titolo oppure la sintesi, proprio come se foste dei giornalisti, che cosa raccontereste? Possiamo partire da David Bidussa. David.
1: Io racconterei la rabbia. Insieme alla rabbia racconterei l'odio. La rabbia sia l'odio sono dei sentimenti che stanno nel nostro tempo, sono, secondo me sono distribuiti su tutto l'arco politico e sono determinati da una richiesta profonda di identità dei soggetti che sono arrabbiati e che odiano. È uno degli elementi, secondo me, che danno la misura della decadenza della politica come crescita in questo tempo.
0: E invece, Paolo Romano, come lo racconteresti questo 25 aprile?
2: Ma io racconterei intanto la relatività dei fatti, cioè quanto quello che è accaduto in un pezzo relativamente minuscolo di un corteo gigante in cui la stragrande maggioranza delle persone era lì per altro, non era lì per quello scontro. E racconterei anche la difficoltà di una società che spesso racconta lo scontro piccolo al posto che la pace grande in qualche modo. E poi racconterei la contrapposizione di due estremi, quello di una provocazione di alcuni simboli. Io ero lì, ho provato anche a costruire una mediazione frapponendomi, ho visto le foto di Netanyahu e non solo le bandiere di Israele, e dall'altro lato un pezzo delle persone che hanno fermato lo spezzone della Brigata Ebraica per quei simboli, per quanto minoritario, hanno sporcato con oggettivi insulti antisemiti che io stesso ho sentito, quella che poteva essere una protesta legittima, no? Che poteva dire: togliete le bandiere di Israele, togliete le foto di Netanyahu, togliete dei simboli che oggi rappresentano uno Stato e un governo che hanno compiuto crimini contro l'umanità, un genocidio. Ecco, in questa polarizzazione si è consumato uno strappo.
0: Ecco, ma perché di questa polarizzazione? La Brigata Ebraica, ma anche l'intero spezzone con l'Associazione Ebraica, parte una che ha sfilato lontano questo segmento del corteo, è stata espulsa dalle manifestazioni. Allora, quali sono state le dinamiche politiche e culturali alla base di questo fatto che oggettivamente è stato un fatto senza precedenti? David Bidussa.
1: Io penso che le dinamiche che sono dietro a questo fatto sono, ripeto, un elemento in cui l'altro tu lo descrivi come criminale. E lo descrivi come criminale perché gli dai un'essenza che i fatti possono anche deporre a favore di questo giudizio sul comportamento del governo politico che regge quel paese, e anche della maggioranza del mondo ebraico che lo sostiene. Ma dopodiché, se vuoi ragionare politicamente, tu devi dire due cose. Primo, l'elemento di odio sta anche dalla tua di parte, perché là io mi domando perché nessuno ha detto A sull'esistenza e sullo sventolamento di bandiere della Repubblica Islamica dell'Iran a quel corteo. Nessuno ha detto niente sul fatto che esistessero e fossero sbandierate le bandiere di Hezbollah, e francamente io ho molto dubbi, per non dire certezze, che Hezbollah sia questo grande movimento di liberazione democratico per la parità dei diritti. Allora, qui c'è indubbiamente uno schieramento sulla base di una scelta di priorità, su cui però la devi dire che la scelta di priorità sta: io sto con le vittime, ma le vittime nella storia non sempre hanno tutte le ragioni, hanno una storia, hanno una cultura, hanno delle scelte, hanno delle responsabilità. Dopodiché ci sarebbe molto da discutere, secondo me, anche su come oggi c'è una memoria del 25 aprile, c'è anche una riflessione su quello che vorrebbe essere il 25 aprile, forse non riesce più a essere, o non riesce a essere per le nuove generazioni. O è solamente un fatto o un dato. Però quel processo non è che te la cavi dicendo c'erano i provocatori, perché secondo me quando si manifestano dei fenomeni tu devi essere in grado di analizzare politicamente quello che avviene. Quello che è avvenuta era una rabbia, forse da tutte le parti, che tu non hai saputo governare, e questo è una sconfitta della politica, non è una vittoria della politica.
0: Ecco, la stessa domanda, la ricordo, insomma, è quella relativa alle dinamiche politiche e culturali a base di quello che è avvenuto. Cosa ne pensi tu, Paolo Romano?
2: Io penso che alla base di quegli avvenimenti c'è una grande incomprensione degli ultimi 3 anni, prima di tutto della storia politica della sinistra, ed è l'incomprensione dell'ipocrisia. Se c'è un solo elemento che non condivido più nella Vidbidussa è che almeno il mio partito ha condannato anche in aula la presenza tanto delle bandiere di Israele quanto la presenza di bandiere di gruppi islamici estremisti come quelli che sono stati citati, foto di persone che fanno riferimento ad Hamas, che rimane un gruppo terroristico che ha compiuto e compie atti terrificanti, e questa sua posizione, cioè il ruolo di Hamas, non può essere sminuito da quello che poi è stato fatto, magari anche di peggio, anzi per me di peggio, dopo dallo Stato di Israele, ma questo non cancella delle colpe. Tolto questa precisazione, la grande ipocrisia è che noi non abbiamo avuto la capacità negli ultimi decenni e negli ultimi 3 anni, come sistema occidentale, come sinistre occidentali, come socialdemocrazie, di dire la verità. Di dire la verità, e la popolazione, le persone che non sono scemi, perché i popoli non sono scemi, hanno montato dentro una rabbia che è duplice. Non è solo la rabbia per quello che succede a Gaza, non è solo la rabbia per le vittime, non è solo la rabbia per l'ingiustizia, è la rabbia per la presa per il culo, perché 2 anni in cui in televisione e sulla maggior parte dei giornali non si poteva parlare di quello che succedeva a Gaza senza dire che era il diritto di Israele a difendersi, e si veniva tacciati di essere degli estremisti antisemiti se si criticava quello che l'ONU ed io, ad esempio, tra altri, definisco un genocidio, ha prodotto una sensazione di ipocrisia intollerabile. E questa cosa qui è alla base di un pezzo di quello che è successo il 25 aprile. Poi c'è un'incapacità oggettiva di tutti, anche della sinistra, di comprendere la complessità. E la complessità è che non c'è sempre un buono e un cattivo, ci possono essere più gruppi di persone, più storie, più che sbagliano, e chi sta dalla parte degli ultimi deve starci sempre. Quindi io credo che opporsi contemporaneamente ad Hamas e alle scelte dello Stato di Israele oggi sia una necessità, che non si possa pensare di stare da una parte o dall'altra, così come è necessario separare Hamas dai palestinesi, così come è necessario separare Netanyahu da un pezzo ormai purtroppo sempre più minoritario dello Stato di Israele, anche se ormai la maggioranza dello Stato di Israele, almeno per i sondaggi in Israele, sostiene questo governo anche nelle sue politiche a Gaza. Questa complessità è qualcosa che è sfuggita nella semplificazione iperindividualista e veloce dei social di oggi, e quando tu rifugi la complessità ti trovi in questo, nelle tifoserie. Le tifoserie sono sempre un errore.
0: Davide Dussa, come sei arrivati alle tifoserie? Qual è stato il processo? Poi lo chiederò anche a Paolo Romano.
1: Sicuramente un deficit della politica, però secondo me le tifoserie nascono perché tu non sei in grado, anche per difetto della cultura della politica, di affrontare e di porre le domande. Allora, io so perfettamente che c'è un giudizio politico che in linea di massima condivido anche sulla natura politica e sulle scelte politiche a cui mi contrappongo della realtà di Israele. Contemporaneamente però, se tu non dici altre cose, non solamente su Israele e Palestina, perché io mi domando, benissimo, noi negli ultimi 20 anni abbiamo detto qualcosa sugli stermini che ha fatto Erdogan in Turchia? Abbiamo detto qualcosa sulle politiche sterminative che ci sono in Iran? Abbiamo detto qualcosa sulle politiche nazionaliste, sovraniste, per certi aspetti anch'esse sterminative, non genocidere ancora, ma sterminative in India? Perché il problema è che non ci sono il terzo mondo che è buono. Questo poteva essere vero nel 1961. 60 anni dopo ci sono dei governi, ci sono dei paesi che hanno governi legittimi, sono paesi i cui governi legittimamente e prendono la responsabilità delle scelte che fanno, e non lo posso giudicare con il linguaggio del rispetto del terzo mondo. Questo andava bene 40 anni fa. Allora, il problema è che sicuramente oggi a sinistra, e ne parlo non perché mi metto lì col dosino puntato sulla sinistra, perché per certi aspetti è una responsabilità che mi appartiene. Ma il problema è che oggi a sinistra, o dentro la nostra sinistra, per nostra intendo dire un panorama anche molto ampio, non solamente italiano, c'è l'incapacità di guardare ai processi di contraddizione di movimenti, di esperienze che non sono più il modello della guerra fredda, sono un'altra cosa. Quello è un problema enorme da 30 anni.
0: L'altra domanda che volevo farvi è questa: insomma, noi abbiamo visto durante questa manifestazione, l'aveva accennato prima Davide Bidussa, dei toni molto forti da parte delle persone che hanno contestato, ma non le persone che sono messe lì spontaneamente a contestare. Come definireste questi toni e perché ci sono stati? Paolo Romano.
2: Io ero lì, la minoranza che ha usato toni e modi inaccettabili non era le centinaia di persone che si sono radunate in maniera spontanea alla vista delle bandiere di Israele, ma erano pochi individui appartenenti spesso ad alcune reti organizzate estremiste che sono scaduti in quelli che sono oggettivi atti antisemiti. E esattamente come negli ultimi 30 anni abbiamo ignorato l'aumento di un'islamofobia devastante nel nostro paese, non possiamo ignorare il ritorno di un antisemitismo che il laboratorio ebraico antirazzista definisce essere in parte anche responsabilità di Israele, ma che comunque va contrastato in ogni modo perché è uno dei mali dell'umanità. Quindi io intanto separerei la stragrande massa di manifestanti pacifici che si sono indignati a quella vista e hanno detto togliete quei simboli, non potete venire al 25 aprile con quei simboli, dalla piccola minoranza che ha detto agli esponenti della Brigata Ebraica cose indicibili e che non ho neanche, diciamo, il coraggio e la voglia di ripetere e che sono puramente antisemite. Io penso però che noi siamo arrivati a quella rabbia per un falso storico. Non è vero, io credo sinceramente che le sinistre non hanno condannato l'Iran, io sono stato in piazza contro il regime degli Ayatollah decine di volte, non hanno condannato la Turchia, io sono stato, ho organizzato decine di iniziative sulla mezzaluna rosso sangue di Erdogan e delle sue repressioni, non solo del popolo curdo. La verità è che però noi abbiamo finto che Israele fosse qualcosa che stava dentro il pieno rispetto dei valori neanche occidentali, per me non esistono i valori occidentali, dei valori europei, e abbiamo raccontato il falso mito di uno Stato democratico, che era invece uno Stato di apartheid, che era invece uno Stato con sistemi di legge diversi in base alla tua appartenenza etnica, e lo abbiamo raccontato come uno Stato che dovesse rappresentare tutti gli ebrei, un altro falso storico, la maggioranza degli ebrei non vive in Israele ma fuori da Israele, non è possibile sovrapporre le idee di Israele alle idee del popolo ebraico, come non sarebbe possibile sovrapporre le idee di nessuno Stato alle idee di un'intera popolazione che segue una religione. Ecco perché è più forte il contrasto a quello che ha fatto Israele oggi, non perché ci sia un doppio standard in cui si vuole salvare l'Iran o la Turchia o l'India o gli altri genocidi, ma perché c'è stata la menzogna di dirci che quelli erano i buoni che rispettavano i diritti contro i cattivi. E quando ti accorgi che la storia che ti hanno raccontato è falsa, ti arrabbi molto di più. Noi dobbiamo continuare a raccontare tutti i genocidi, tutti i crimini contro l'umanità, tutte le discriminazioni, tutte le pulizie etniche, senza distinzione, ma dobbiamo stare attenti di smettere di darne copertura o di partecipare a parte di esse, cosa che non facciamo come Occidente solamente nella questione palestinese.
0: David Bidussa?
1: Io penso che noi non lo facciamo come sinistra, non come Occidente. L'Occidente è un pezzo, la sinistra sta anche in Occidente. Ma io penso che il tema oggi, se la sinistra vuol ripensare seriamente a processi di riacculturazione, deve prendere atto di alcuni fenomeni che sono accaduti, che non è in grado di raccontarcelo, ve lo dico piatto piatto. Io ho vissuto in Israele fra il 1982 e il 1984, e quello che attualmente sta accadendo in Cisgiordania, in forma estremamente ridotta, numericamente ridotta, ma significativa, l'ho vissuto sulla mia pelle nel 1983. Non c'ho bisogno di scoprire la Cisgiordania nel 2025 per capire cosa facevano i coloni o i ragazzi delle colline. L'ho già visti nel 1983. La differenza tra il 1983 e il 2026 è molto semplice. Nel 1983 quelli erano dei numeri abbastanza ridotti, tant'è che il loro partito venne messo fuori legge nel 1988. Oggi sono l'egemonia culturale in quel paese. Ci può essere numericamente anche le piazze che si riempiono contro Netanyahu, ma non c'è un linguaggio per cui politico capace di rovesciare quell'egemonia, perché l'egemonia culturale non è data dai numeri, è data dalla forza del linguaggio che hai, ed è un'altra delle dimostrazioni della difficoltà e, se vogliamo, della dissoluzione del linguaggio culturale e politico delle sinistre nella seconda metà del Novecento, della primi vent'anni del ventunesimo secolo, non importa se in Occidente, in Medio Oriente o in quello che una volta avremmo chiamato Terzo Mondo o nell'ex blocco dei paesi a socialismo reale. È un fatto che la sinistra oggi quel linguaggio non ce l'ha. Quindi, se noi vogliamo affrontarlo, dobbiamo partire dal fatto che non c'è qualcuno che è più di qualcun altro o meno di qualcun altro, ma qui c'è una crisi politica di cui oggi la sinistra deve tentare di riarticolare un linguaggio. Lo può fare descrivendo la realtà anche cruda che avviene in Israele nei territori occupati. Con la stessa però frequenza lo deve fare anche per altri contesti, perché se no quello che genera è un altro linguaggio malato.
0: Un'ultima domanda e 20 secondi vi chiedo per la risposta, ed è questa: insomma, alla fine questo 25 aprile, così come si è evoluto in quel pomeriggio, l'abbiamo visto il sintomo di che cosa? Ma voi pensate che che il prossimo come possa essere? Paolo Romano?
2: Io continuo a pensare che per la stragrande maggioranza delle persone, e che qui c'è stato davvero una colpa enorme del sistema mediatico, il 25 aprile di quest'anno sia stato quello che è stato il 25 aprile degli ultimi anni, una straordinaria festa di popolo. C'erano in piazza una quantità di persone enorme rispetto a quello che è stato coinvolta o quelle che sono state coinvolte in tutto ciò. Certo, è uno strappo da ricucire, ma l'unico modo per ricucirlo io credo sia riportare il 25 aprile a quello che deve essere, cioè un luogo in cui tutti i simboli di odio non possono essere concessi, non possono essere concessi, perché il 25 aprile è una festa di superamento dell'orrore della dittatura ed è una festa di tentativo di iniziare un percorso di ripacificazione nazionale. Non vi possono essere di nessun tipo, dalle bandiere iraniane a delle Ayatollah, a quelle di Israele, a altre provocazioni che ci sono state lungo il corteo, simboli che invece raccontino una storia di morte. Ecco, sarebbero incompatibili con quella che è stata la resistenza, con quello che è il 25 aprile.
0: David Bidussa, 30 secondi.
1: Il prossimo 25 aprile, se ci sarà, deve dire cosa farà la mattina del 26 aprile. Qual è il suo progetto per il giorno dopo? Quello che è successo questo 25 aprile forse può essere anche un bene, se noi ci ragioniamo non in termini di una scadenza che sta in un calendario civile che ricorda un passato, ma che deve porre le domande, le questioni, le parole chiave per pensare futuro.

Erano i primi due nostri ospiti, David Bidussa, scrittore, giornalista e storico italiano, e Paolo Romano, consigliere regionale del PD in Lombardia.

I prossimi due ospiti sono Gadi Luzzato Voghera, storico italiano, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e Roberto Della Seta, giornalista storico e politico italiano.

0: prima domanda volevo farvi semplicemente questa: il 25 aprile tra Roma e Milano, che cosa è stato? Come lo descrivereste se voi doveste essere, come dire, un cronista, un titolista che deve raccontare che cosa è successo? Allora, possiamo iniziare da Luzzatto Voghera. Che cosa è successo il 25 aprile tra Milano e Roma?
1: Io trovo che è stato lo chiamerei un disastro organizzativo, nel senso che credo che cose che manifestazioni di questo tipo devono essere preparate per valorizzare il messaggio che il 25 aprile dà nel tempo, nel nostro tempo presente, sul significato che la resistenza ha avuto per la nascita di questo paese, soprattutto a 80 anni dal referendum, e queste cose possono essere preparate meglio. Naturalmente ogni anno ma possiamo fare studi che risalgono agli anni 60-70, ci sono tensioni legate all'atmosfera del periodo. Quest'anno si è manifestata una tensione all'ennesima potenza legata al conflitto medio orientale, con l'utilizzo, l'inserzione, l'idea di dover lavorare sui simboli e quindi sulle bandiere, offuscando totalmente il significato del 25 aprile. Quindi io credo che si sarebbe dovuto preparare meglio, con più assennatezza e con meno, come dire, precondizioni che ho visto sono state messe dalla circolazione di diversi documenti che secondo me sono superflui e fanno perdere il significato di quell'evento per la nostra civiltà.
0: Per lei, Roberto Della Seta, invece, come la descriverebbe?
2: Ma io concordo che dal punto di vista organizzativo ci siano state delle grandi inadeguatezze, che in parte sono inevitabili per il fatto che il promotore formale delle manifestazioni del 25 aprile è l'ANPI, che non ha una struttura in grado di gestire il controllo di grandi manifestazioni come in particolare quella di Milano. Credo comunque che sia stata una giornata complessivamente importante, perché ha confermato che c'è un pezzo d'Italia che tuttora vede in questo anniversario un anniversario fondativo della democrazia italiana. Naturalmente, come diceva Gadi Luzzatto Voghera, l'inevitabile attualizzazione del 25 aprile, inevitabile tutto sommato anche auspicabile, perché questo anniversario ha senso se risuona con quello che succede nel tempo in cui si celebra questa data. Ecco, questa inevitabile e auspicabile attualizzazione quest'anno ha prodotto degli effetti particolarmente problematici, che io credo che in parte, non dico che fossero prevedibili, ma insomma che era difficile, al di là dei problemi organizzativi, evitare.

0: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
1: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: IF, Integrazione Film Festival, è in arrivo a Bergamo.
5: IF, Integrazione Film Festival, cortometraggi e documentari su inclusione, identità e intercultura. La 20ª edizione a Bergamo, dal 12 al 16 maggio all'Auditorium Cult di Piazza della Libertà. Ingresso gratuito. Scopri il programma su iff-filmfestival.com.
6: Eccoci, rieccoci con la seconda parte del pensiero, il confronto tra Gaddi Luzzato Voghera, storico italiano, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e Roberto Della Seta, giornalista storico e politico italiano.

0: Perché quest'anno si è arrivato a questa, diciamo, tensione così forte, sia a Milano sia a Roma, Luzzatto Voghera?
1: Bah, è l'esito di tanti anni in cui la tensione è cresciuta. Come ho detto prima, io trovo che allora, il 25 aprile, come tutti gli eventi politici in realtà, è un qualche cosa che può essere manipolabile nel presente pur utilizzando la storia come base del discorso. Quest'anno in particolare si è incentrato la polemica sulle bandiere, sull'utilizzo delle bandiere. Cioè, il filosofo israeliano Yeshayahu Leibowitz diceva, in polemica con l'utilizzo nel mondo ebraico sionista della bandiera come vessillo, che una bandiera non è altro che uno straccio colorato attaccato a un'asta. E io credo che bisognerebbe ritornare a questo e risolvere invece, ma non in una manifestazione che celebra altro, i nodi della polemica sull'antisemitismo, sull'antisionismo, che con l'amico Roberto abbiamo affrontato anche in altri dibattiti in maniera interessante, e che però sono abbastanza estranei a quello che dovrebbe essere il 25 aprile, ecco, diciamo così.
0: Roberto Della Seta, perché si è arrivati a queste tensioni?
2: Ma io ecco, su questo la penso in modo un po' diverso da Gadi. Allora, sicuramente quest'anno si è confermato un problema generale, almeno degli ultimi 15, 20, 25 aprile, e il problema è quello legato al fatto che nei movimenti che si richiamano ai valori dell'antifascismo circolano sicuramente fermenti, io credo molto minoritari, ma presenti e visibili, che risuonano con l'antisemitismo, con l'antisemitismo che nella sinistra ha una tradizione, come si sa, forte, perché non c'è solo l'antisemitismo razzista, non c'è solo l'antisemitismo cristiano, c'è anche un antisemitismo sociale che oggi vede, non solo in Israele, ma per trasposizione negli ebrei, la personificazione di tutti i mali rappresentati dall'Occidente, quindi la quintessenza del colonialismo, del suprematismo, del razzismo, del nazionalismo. E questo è un problema, è un'eredità che purtroppo si fatica a gestire, ma che viene da lontano, da almeno 20 anni fa. Su questa però io credo sia innescata una novità. Cioè, io personalmente posso anche condividere l'immagine proposta da Gadi, per cui le bandiere sono gli stracci appesi a un bastone, anzi la condivido in sé senz'altro, ma nella realtà non è nella percezione delle persone, non è così. Le bandiere sono simboli, da sempre e sostanzialmente dappertutto, e io credo che sia non solo comprensibile, ma legittimo che una gran parte della piazza milanese del 25 aprile, perché questa poi è la differenza, di quest'anno rispetto anche a molte edizioni, precedenti della manifestazione di Milano. Quest'anno il rifiuto delle bandiere di Israele è stato un rifiuto, adesso non sono un sondaggista, insomma, condiviso da una parte importante di quella piazza. Beh, questo rifiuto io lo trovo non solo comprensibile, ma condivisibile, perché allo stato degli atti, la bandiera di Israele simboleggia valori che non hanno nulla a che fare con il 25 aprile, che anzi in larga misura sono in contrasto con i valori dell'antifascismo, che sono anche valori dell'antirazzismo. Questo è un dato da cui non si può prescindere. Dopodiché tutto questo si è mescolato con il tema della Brigata Ebraica. Come si sa, l'associazione che si è intestata anche legittimamente la custodia della memoria della Brigata Ebraica è un'associazione che fa politica, come l'ANPI fa politica, anche quella, fa politica, quindi a sfilare non erano, anche perché purtroppo non ci sono sostanzialmente più le persone che hanno combattuto nei battaglioni britannici della Brigata Ebraica. Erano persone che oggi danno a questo loro impegno il senso sostanzialmente di difendere le politiche di di Israele, questo è noto a chi vive a Milano, ma è noto in generale, e quindi questo è stato un ulteriore elemento di strumentalizzazione che ha pesato poi sulla reazione, credo, di una parte importante della piazza che manifestava.
0: Ecco, questa piazza, le bandiere, insomma, sicuramente sono tanti che hanno contestato le bandiere intese come simbolo del paese governato in questo momento da Netanyahu, con Gaza e con i massacri, tutto quello che noi sappiamo. Ci sono stati altri che probabilmente hanno contestato queste bandiere perché simbolo del sionismo, e altri forse che hanno contestato queste bandiere forse perché c'era la stella di David. È così oppure no, Luzzato Voghera?
1: Ma sì e no, nel senso che le bandiere sono state contestate, mica solo quelle, sono state contestate anche quelle dell'Ucraina, anche quelle dell'Iran, per cui questo è da un po' di tempo, da diversi decenni, che c'è qualcuno che pretende che nella manifestazione del 25 aprile ci debbano essere determinati simboli e non ce ne debbano essere altri, e questo sa poco di democratico. Purtroppo il problema qui è legato anche a questo governo, che ha gestito in maniera, non dico assurda, in maniera intenzionale, secondo me, l'ordine pubblico, quindi proprio la dinamica stessa di quel corteo, provocando certi tipi di reazione, e a mio modo di vedere provocandole in maniera intenzionale, perché questo governo, e non dobbiamo nascondercelo, non ama la manifestazione del 25 aprile, per cui è suo interesse di comunicazione parlare di scontri che avvengono nella manifestazione, in quella manifestazione, e non della sostanza di quello che è l'eredità della resistenza, del movimento antifascista. Non si vuole che si parli di questa cosa, e questo lo abbiamo visto in tantissime occasioni. È stato un atto intenzionale, un modo intenzionale di gestire la piazza, inaccettabile a mio modo di vedere, e che poteva essere preservato, gestito in maniera diversa.
0: Riferisce, diceva Roberto. Mi scusi, lei si riferisce al fatto che è stata la Digos in piazza che ha detto allo spezzone della Brigata Ebraica di entrare nel corteo prima di quanto fosse previsto, in questo senso?
1: Ma certamente, va collocato in un certo modo, lontano il più possibile da quelli che possono essere le provocazioni, senza bloccare il corteo per 2 ore come è successo a Milano, e senza poi riuscire neanche a gestire quello che sono state delle scene che purtroppo risuonano, fanno risuonare la pancia di cui parlava prima Roberto Della Seta, per cui a fianco a degli slogan, a delle urlate fortemente connesse alla polemica contro questo governo di Israele, sono risuonate delle parole che sono di antisemitismo di pancia, che assolutamente non hanno nulla a che fare. Pensa, quando gira un simbolo che è anche religioso, oltre che nazionale, come la stella di Davide, alla fine emerge nel discorso della massa l'ebreo collettivo, e quindi tutti anche i pregiudizi che escono. E questa cosa non è bene che esca in una piazza italiana, in un evento così. Noi lo sappiamo, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea da decenni monitora, e si sa che in Italia, e non solo in Italia, c'è una pancia italiana, minoritaria, ma comunque molto presente, di sentimento antiebraico. E farlo uscire intenzionalmente è da dissennati.
0: Roberto Della Seta voleva dire qualcosa, se non erro.
2: No, io penso a questo, penso che questi chiamiamoli sentimenti di cui parlava adesso Gadi ci sono, scorrono nella pancia, forse purtroppo anche in qualche caso nella testa, di una parte piccola ma visibile, anche vistosa, dei movimenti che si sono impegnati in particolare il 25 aprile, ma che si erano impegnati anche nei 3 anni che abbiamo alle spalle di mobilitazioni a favore dei palestinesi e contro Israele. E questo elemento c'è. Sicuramente c'è stata anche una gestione, come posso dire, maliziosa da parte delle della Digos, della forza dell'ordine. C'è stata quella incredibile dichiarazione della Presidente del Consiglio che ha condannato gli episodi di Milano, tacendo del tutto sull'episodio di Roma, cioè sul ragazzo che ha sparato con la pistola a Gommini contro due manifestanti con il fazzoletto dell'Ampi al collo. Tutto questo c'è stato. Io credo che però al fondo ci sia un problema che riguarda i manifestanti e che riguarda però anche il mondo ebraico. E il problema è la confusione, la sovrapposizione tra cose che sono diverse tra loro, perché Israele è una cosa, anzi, cominciamo, Netanyahu e la destra israeliana sono una cosa, Israele è una cosa, il sionismo è una cosa e ovviamente l'ebraismo è un'altra cosa. Ecco, questa confusione naturalmente trova sbocco e spazio anche in mondi come quelli che erano in piazza il 25 aprile, ma questa confusione è agita anche e molto, per esempio, non solo da Israele, che si propone come difensore di tutti gli ebrei del mondo e che ha presentato e rappresentato anche la guerra a Gaza come una guerra indispensabile per impedire che l'antisemitismo tornasse nelle forme tragiche del passato, ma per esempio è agita molto da buona parte delle rappresentanze dell'ebraismo italiano, che non perdono occasione per dire che gli ebrei italiani sostanzialmente vogliono mantenere un vincolo di identificazione con lo Stato di Israele. Ora, purtroppo, lo Stato di Israele oggi è percepito come uno Stato che compie non solo un governo, perché c'è di mezzo l'esercito, c'è di mezzo la polizia, c'è un presidente della Repubblica che non dice una parola, quindi è percepito come uno Stato che complice, mettiamola così, di crimini che vengono commessi. Allora, l'interesse che dovrebbe avere chiunque ha a cuore la battaglia sacra contro l'antisemitismo è tenere distinte tutte queste cose, compreso il sionismo, perché il sionismo, io non mi considero né sionista né antisionista, mi considero asionista, ma penso che il sionismo sia un fenomeno complesso, ricco di facce, molte delle quali tra loro anche contraddittorie. Certamente esiste un sionismo reale, che è quello celebrato e esaltato dall'attuale Israele, ma appunto il sionismo è una cosa diversa intanto dall'ebraismo e sicuramente una cosa diversa dall'attuale Stato di Israele. Ecco, la confusione tra queste parole io credo che sia il veleno principale che alimenta i rischi di un ritorno dell'antisemitismo.
0: Certo, Luzzatto Voghera, la questione dell'identità in questo 25 aprile è una questione diffusa, no? Cioè, sia dei gruppi che hanno contestato la Brigata Ebraica, sia però, come diceva anche Roberto La Seta, evidentemente della stessa brigata, comunque diciamo delle comunità che sono ebraiche, non erano presenti perché era sabato, però insomma alcuni esponenti c'erano. L'identità sta portando a una radicalizzazione forse eccessiva in questo tempo, oppure siamo, diciamo, a un livello fisiologico?
1: Allora, io non sono un sociologo, ma temo che l'identità e l'estremizzazione delle identità tutte sia un fenomeno del nostro tempo a prescindere. Per quanto riguarda l'ebraismo italiano, che è un riflesso molto minoritario dell'ebraismo a livello globale, che è comunque un'esperienza minoritaria fatta di pochi milioni di persone, e vive un momento molto delicato per quel che riguarda la questione identitaria, di grandissima crisi che io chiamerei da shock post-traumatico, se volessi fare lo psicologo dopo il 7 ottobre, nel senso che non si è riusciti a interpretare, soprattutto nella diaspora, quella crisi che ha messo di fronte a un pericolo che sembrava riecheggiare il ritorno di dinamiche simili a quelle della Shoah e che hanno gettato nel panico famiglie intere, persone che hanno relazioni con parenti in Israele e quant'altro. Mentre dibattito sull'identità nel mondo ebraico in Israele è molto più ricco e molto più articolato di quanto non riesca neanche a trasparire nella realtà italiana. Per cui, come dicevo prima, in Italia alla fine nel discorso pubblico passa l'idea dell'ebreo collettivo, per cui che è molto legata alla retorica dell'antisemitismo, quindi un ebreo che comunque è unito e compatto in una e opera in una certa direzione, mentre al contrario la realtà all'interno dell'ebraismo, anche la dialettica politica, ma anche identitaria in generale, è violenta là dove l'ebraismo è maggioranza. In Israele c'è uno scontro trasversale fra mondo laico e mondo iperreligioso, c'è uno scontro politico che precede il 7 ottobre enorme sulla natura della democrazia o non democrazia dello Stato di Israele, sul senso di servizio o non servizio nell'esercito, del rapporto con il mondo arabo. Tutto questo è in Israele si possono dire le cose in maniera molto più libera, diciamo anche dal punto di vista identitario, di quanto non si può fare in una piccola parrocchia, perché poi alla fine, uso questo termine, è rappresentata dalle comunità ebraiche in Italia che rappresentano veramente due decine di migliaia di persone, e anche perché sulla carta in realtà sono poche persone. È vero che, come dice Roberto, i vertici di alcune comunità ebraiche hanno parlato, a mio modo di vedere, troppo, esponendosi come se fossero, in qualche modo, in maniera sussidiaria, i difensori qua dell'operato dell'attuale governo di Israele, cosa che in alcuni casi è sembrato e sembra ancora adesso inopportuno. Non è una posizione, è una posizione comunque delicata quella di quei vertici, perché nello stesso tempo si trovano tirati dentro, come non succede a nessun'altra comunità religiosa, per cui ogni evento mediatico che riguarda il Medio Oriente arriva subito il giornalista che chiede cose e bisogna rispondere, e nello stesso tempo bisogna anche tenere a bada quello che c'è, e cioè un antisemitismo in crescita che va comunque segnalato, per cui è una situazione non piacevole.
0: Roberto Della Seta, l'identità sinistra non sta facendo troppi danni, nel senso che io penso che come dire, anche nel 25 aprile si è visto allontanato dal corteo anche persone che non certo appoggiato il governo Netanyahu e che sono invece, diciamo, un elemento importante di dialogo. La ricerca spasmodica dell'identità a sinistra, che cosa significa?
2: Ma significa che la sinistra, se vogliamo rappresentare, non so quanto sia corretto, quella piazza come una specie di campione rappresentativo della sinistra italiana, la sinistra sicuramente è in cerca di identità. Bisogna anche ricordare che fino a poco tempo fa ci si lamentava che noi avessimo in Italia, in particolare in Italia, una sinistra senza identità. Adesso ci si lamenta che la sinistra diventa troppo identitaria. Credo che questo appartenga anche a polemiche molto di livello più basso, che riguardano, insomma, la contestazione dell'attuale leadership, soprattutto della leadership del Partito Democratico di Elly Schlein, ma io credo che non sia questo il problema. Io credo che il problema sia, per la sinistra, intanto fare chiarezza sul fatto che anche in termini soltanto di linguaggio ci sono semplificazioni e deformazioni che appartengono anche molto alle confusioni di cui dicevo prima, tra parole che sono parole diverse, che vanno condannate, e invece soprattutto nella comunicazione più leggera, quella che si osserva sui social, spesso anche voci autorevoli, insomma, posso citare per tutte, tanto abbiamo polemizzato spesso tra noi, Francesca Albanese. Ecco, nel linguaggio di Francesca Albanese la distinzione tra ebrei, sionisti, israeliani, destra israeliana è molto molto leggera, è molto molto tenue, e lascia enormi spazi a interpretazioni deteriori. Dopodiché c'è anche un problema ulteriore. Il problema ulteriore è che dobbiamo intenderci su cosa sia antisemitismo. E adesso non voglio tornare sulla polemica che c'è stata e che continuerà su questo disegno di legge, secondo me, del tutto inopportuno, approvato in Senato e che sulla base della definizione della IRA sostanzialmente cataloga come antisemitismo anche affermazioni che possono essere discutibili, cioè affermare, fare un paragone tra il comportamento attuale di Israele e il comportamento dei nazisti si può condividere o no? Personalmente lo condivido fino a un certo punto, ma non è antisemitismo, non è antisemitismo. Tantomeno espressioni esplicite di antisionismo non sono di per sé antisemitismo, per la banalissima ragione anche che esistono un sacco di ebrei, che, anche religiosi, che si dichiarano orgogliosamente antisionisti. Quindi ecco, il linguaggio io credo che è la base su cui costruire un rapporto più equilibrato anche della sinistra con il tema dell'identità. Dopodiché io personalmente io sono un bastardo, nel senso che io sono un ebreo per metà e lo sono tra l'altro per la metà sbagliata, perché mia madre era di famiglia cattolica, anche se era comunista e atea, quindi non sono iscritto alla comunità ebraica perché non posso essere iscritto. Ho sempre pensato la mia identità come un'identità multipla. Mi sento ebreo come mi sento tante altre cose, e credo che questa sia una buona polizza di assicurazione contro le interpretazioni appunto univoche dell'identità. Ecco, credo che in Israele questo problema ci sia, credo che in Israele purtroppo, io sono meno ottimista di Gadi sul dibattito interno a Israele, anch'io ho parenti anche molto stretti, mia sorella è cittadina israeliana, è sposata con un israeliano nativo, quindi insomma sono ottimista di Gadi sul dibattito interno a Israele, anch'io ho parenti anche molto stretti, mia sorella è cittadina israeliana, è sposata con un israeliano nativo,

0: che la società israeliana, il corpo maggioritario, largamente maggioritario della società israeliana, compreso una parte degli israeliani, degli ebrei israeliani che votano per i partiti, chiamiamoli di sinistra, ormai ha imboccato una via appunto ultra identitaria, in parte giustificata da decenni di guerre con il mondo arabo e palestinese, e quindi, per esempio, mentre contro la riforma, chiamiamola riforma, del sistema giudiziario di Netanyahu c'è stata una grandissima mobilitazione, perché era un problema interno a Israele. A me pare che una mobilitazione analoga contro quelli che io ritengo crimini commessi da Israele a Gaza, poi qualcuno li può chiamare genocidio, qualcuno no, ma insomma che siano crimini mi sembra difficile discuterlo, non c'è stata. Non c'è stata, nel senso che è stata un'espressione molto, molto, molto, e rimane un'espressione molto, molto, molto minoritaria. Voglio dire, quando c'è stato, quando Israele ha iniziato l'attacco all'Iran, Trump ha imposto a Netanyahu il cessate il fuoco in Iran, il politico che più di tutti ha protestato in Israele è stato il capo dell'opposizione, che è quello che dovrebbe, spero, me lo auguro, vincere le elezioni contro Netanyahu nel prossimo autunno.
1: Ultima domanda a entrambi: cosa bisogna fare per evitare che il prossimo 25 aprile sia come quello che abbiamo appena trascorso? Luciano Voghera.
2: Tornare a ragionare su quello che è stato il 25 aprile. Noi abbiamo in conclusione un volume curato da Liliana Picciotto sulla partecipazione degli ebrei alla resistenza antifascista e al movimento partigiano. Ci abbiamo per ora 906 nomi di eroi veri e propri e biografie. Ragionare quello che facciamo con gli studenti, quello che facciamo negli eventi di formazione, dare un senso, evitare che il 25 aprile diventi un luogo di manipolazione della storia. Ritorniamo a ragionare su quello che è stato, su come hanno lavorato, su come hanno combattuto le persone che hanno partecipato. Poi si può discutere storicamente se la Brigata Ebraica sia stata parte del movimento di resistenza oppure come è stato un corpo di spedizione militare inquadrato nelle truppe britanniche, ma comunque parliamo di festa della liberazione, cioè delle dinamiche di come l'Italia è stata liberata e si è liberata. Parlo da storico, ma io penso che la storia possa insegnarci molto a ragionare anche sulle dinamiche di convivenza del presente, e eliminerei totalmente la presenza di bandiere, di tutte le bandiere della manifestazione. Bastano gli stendardi, le bandiere sugli stendardi, e ridarei un senso civile e non politico alla manifestazione.
1: Roberto Della Seta?
0: Ma io personalmente condivido l'ultimo appello di Gadi, anche se lo ritengo un po' utopistico. Mi piacerebbe un 25 aprile senza bandiere di parte, diciamo così, comunque. Ma sono d'accordo anche sul resto. Certo, il punto è che noi stiamo avendo a che fare, e questo riguarda la memoria della resistenza, ma riguarda anche, per esempio, la memoria della Shoah, con un passaggio di epoca il cui senso forse viene sottovalutato. Il passaggio d'epoca è un passaggio d'epoca per il quale sostanzialmente non esistono più tra i viventi persone che hanno partecipato alla resistenza in modo diretto, che hanno vissuto gli anni della Shoah o che addirittura sono scampati ai campi di sterminio. Allora io credo che in questa ottica il senso da dare a queste memorie vada un po' ripensato, perché o queste memorie vengono anche attualizzate, ma attualizzate sulla base, anche qui concordo con Gadi, di un dialogo largo, aperto, che soprattutto rispetti la verità della storia, oppure io temo che quello che abbiamo visto quest'anno a Milano e anche a Roma non rimarrà un episodio isolato.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza. Talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK. Più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Popolare Network.
9: .10:30, buona giornata alle notizie di Popolare Network. Nella notte, due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in Israele. Erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo il violento abbordaggio in acque internazionali delle barche. Abubashek è arrivato a Madrid, ripartito da Atene, essendo cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila invece è stato accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, il suo paese d'origine. La flottiglia nella notte è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza.
10: Un raid con droni avvenuto nella notte a Gaza e attribuito alle forze israeliane ha ucciso una persona e provocato diversi feriti, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'attacco ha colpito il campo per rifugiati al-Maghazi, situato nel centro della striscia, aggiunge la fonte. Wafa riferisce anche di colpi di artiglieria israeliana riportati a Khan Yunis e di colpi sparati anche da imbarcazioni della marina israeliana dalla costa.
9: I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, è quanto riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive di 36 morti nel corso dell'ultima giornata. La BBC riporta un bilancio di 39. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche stamattina ci sono stati nuovi raid. Non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali vittime.
10: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar Al-Thani. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave a largo delle coste del Qatar. Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica senza fare particolari danni.
9: Le autorità sanitarie sono salite sulla nave olandese Ondius, che da stamane alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. I medici dovranno valutare lo stato di salute di circa 140 passeggeri della crociera dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi a roditori. Dopo inizierà lo sbarco a partire dai passeggeri spagnoli, quindi quelli di altre nazionalità. Saranno tutti accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola.
10: Una donna morta è stata trovata vicino a un capannone che sta bruciando a Settimo Torinese. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme di una carrozzeria e stanno evacuando gli abitanti di una adiacente palazzina. Secondo le prime indiscrezioni, la morte della donna, ritrovata nella adiacente cascina, sarebbe avvenuta prima dello sviluppo del rogo.
9: Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Milano nella zona dei Navigli per detenzione e spaccio di stupefacenti. La polizia ha fermato l'uomo alla fermata della metropolitana Porta Genova con alcune dosi di mefedrone e hashish. Lo ha poi condotto nell'abitazione dove c'era oltre un chilo di chetamina, MDMA, marijuana e cocaina, pasticche di 2 CB, oltre agli altri 2 stupefacenti. Nell'appartamento c'erano anche bilancini e sostanze da taglio. L'acquisto avveniva dal dark web con pagamento in criptovalute. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
8: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
8: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
13: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base a Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
14: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.

0: Domenica 10 maggio, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con Raffaele Manica, che per Adelphi cura l'autocronologia di Alberto Arbasino, il ritratto pudico e irresistibile che lo scrittore creò per il Meridiano Mondadori, a lui dedicato. Quindi Vittorio Carlini ci parla delle sue altre città, 39 quadri di prosa poetica per svelare ciò che attraversa, spesso non visto, il nostro sguardo. E infine Elena Testi ci racconta le radici, il passato e il presente dell'estrema destra israeliana. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 10 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Due cose ho sempre bandito dalla scrittura perché non mi piacciono: la vita in famiglia e tutte quelle citazioni su una cosa che ha detto la mamma o la zia. Lo scriveva Alberto Arbasino, che si trovò quindi in difficoltà, creò anche diverse difficoltà quando Mondadori gli chiese una cronologia della sua vita, delle sue opere per l'edizione del Meridiano a lui dedicata, che uscì in due volumi tra il 2009 e il 2010 a cura e con un'introduzione di Raffaele Manica. Alla fine Arbasino si dedicò all'impresa insieme appunto a Manica, creando però non, diciamo, una settica cronologia, ma un'opera vera e propria, un libro ricco di storie, personaggi, incontri, riflessioni. Quell'autocronologia esce ora per Adelphi, che sta ripubblicando le opere di Arbasino a cura proprio di Raffaele Manica, a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, Raffaele Manica, critico, saggista, insegna letteratura italiana contemporanea a Roma Tor Vergata. Tra le sue opere, oltre ad uno studio sull'Orlando Furioso, Exit, Novecento e Praz. Allora, Raffaele Manica, lei era il curatore anzitutto di quei due meridiani Mondadori. Che cosa successe? Come è nata e attraverso quali difficoltà questa autocronologia?
1: Ma guardi, primo punto è quello che lei stesso ha messo in evidenza, cioè la ritrosia di Arbasino a parlare intanto di faccende private, ma anche di faccende familiari, nel senso che diceva appunto che sono cose che si sanno, che che se non si sanno non interessano a nessuno se non ai diretti interessati. E allora la soluzione per lui è stata quella di escogitare un modo di parlare di se stesso attraverso avvenimenti vissuti, viaggi fatti, incontri con persone importanti, paesaggi visti, opere, teatro, in giro per il mondo. Cioè sostanzialmente definire se stesso, la propria vita e dunque scrivere la propria autobiografia attraverso delle mediazioni soprattutto di tipo culturale, che sono quelle che ho detto e che alla fine ha raccontato, per come potevano essere contenute in una cronologia, in maniera abbondante e perfino talvolta sovrabbondante.
0: Quante cartelle gli avevate chiesto?
1: No, guardi, in genere queste cronologie ne ho fatte, ma anche per altri meridiani, diciamo, hanno alla fine un massimo di una cinquantina di pagine a stampa che saranno poi. E questa qui forse era triplo, quadruplo del previsto. Tra l'altro, diciamo, per me stesso è stata una sorpresa, perché quei materiali non li ho mai visti tutti insieme, nel senso che dopo aver consegnato all'editore. No, avevo fatto una gabbia, avevo cominciato a riempirla con i suoi suggerimenti, come se fosse un'intervista a puntate, sì, diciamo, no?
0: Sì.
1: E dopodiché lui stesso ha preso l'iniziativa di cominciare a mandare ritagli, cose di vecchi libri, eccetera, eccetera, e alla fine ho detto: guarda, è inutile che le mandi a me, che io le trascriva, mandali direttamente all'editore, diciamo, perché si trattava soltanto di inserirle in punti già previsti dallo scheletro.
0: E quindi
1: appunto è stata una sorpresa vederla tutta insieme, perché io ho presentato una parte alla volta questa intervista, diciamo, e in più si è rimpolpata anche alla fine, vederla disegnata tutti insieme, pensare a tutta quella montagna di carte che era andata a finire in un ordine imprevisto all'inizio, è stata una sorpresa per tutti, io credo anche per Arbasino.
0: Ma l'aveva indicato lei come curatore del Meridiano, Arbasino l'aveva indicato, oppure era stato l'editore a chiamarla?
1: No, questo l'editore, immagino su suggerimento di Arbasino, come succede quando i meridiani sono opere simili ai meridiani sono dedicate a persone viventi, insomma è inimmaginabile che non ci sia il benestare, certo. E so che anche non ero stato prima ad essere interpellato, qualcuno aveva dismesso per disperazione l'impresa, sì. e quindi sì, è una codecisione dell'editore e dell'autore.
0: Senta, un'altra cosa, poi passo a altre domande, però un'altra cosa che mi sono chiesto leggendo il libro, Arbasino, cioè, è molto dettagliato spesso, no? Sempre, come dire, a volo d'uccello in qualche modo il racconto, però insomma sempre molto dettagliato, le date, gli incontri, le persone, teneva dei diari, cioè attingeva come lavorava? Nel ricostruire la sua vita.
1: Allora guardi, un po' di ordine con le date l'ho data io a questa cronologia, nel senso che se uno legge i suoi libri i piani temporali sono sempre un po' sovrapposti, sì, come anche gli spazi, ecco, e quindi si è trattato di dare un ordine a questa cosa. Poi lui diceva, una volta che ha avuto questa gabbia a disposizione gli si è chiarito anche il modo con cui poter intervenire, ma mi ricordo la sua frase preferita sia per la cronologia sia per quella che fu la bibliografia allora del Meridiano: adesso bisogna tirare giù gli scatoloni. E gli scatoloni erano questi scatoloni veri, pieni di ritagli che lui teneva in soffitta, in cantina non so bene, che in soffitta, che adesso sono andati a finire al gabinetto vizio di Firenze. E sostanzialmente io l'ho interpretato, era una cosa vera, erano veramente degli scatoloni pieni di carte, ma anche metaforicamente erano delle cartelle nella sua memoria, no? Come del computer, sì. No? Delle cartelle, dei file che gli toccava tirare, però lì toccava tirarle fuori fisicamente perché erano di carte e di cartone. e quindi una volta era quella la cosa sulla quale poi dopo ci sono anche alcune parti che sono tratte dai suoi libri, ma sono sempre state manipolate. Rimanipolate, risistemate allo scopo di essere più funzionali a questa cronologia. Lui lavorava, ma proprio fisicamente, anche sui suoi romanzi, avendo visto le sue carte, era così, insomma, con taglia e incolla artigianale, proprio carte tagliate, incollate. Ho visto delle sue pagine che erano appunto, come dire, un trionfo, come se fossero dei coriandoli, no?
0: Scriveva a mano?
1: No, scriveva a macchina con una macchina, un Olivetti, credo. Tra l'altro è riportata, sì, la foto della sua macchina per scrivere è riportata nell'ultima pagina, sì, di questa cronologia. Sì. Ho voluto che fosse ripresa lì, scriveva a macchina e poi penso un po' con pochi segni di intervento a penna, diciamo, quando era necessaria l'ultima rifinitura o l'ultimo allacciamento di scarpe, come avrebbe detto lui. Sì.
0: Senta, Manica, allora lei ci fa riferimento anche nella sua introduzione a questo volume, ad Elfi, alla reticenza, al riserbo, no, di Arbasino. Sì. Ecco, era, come dire, un'attitudine solo, diciamo così, un'attitudine psicologica, un aspetto del carattere, o c'era qualcosa di più, c'era una forma in qualche modo di poetica, una dichiarazione di poetica?
1: Sì, una forma di reticenza, credo che ci fosse una cosa di carattere, con aggiunto un tratto dell'educazione a riserbo, insomma, però non era silenzioso ed era molto loquace, come si vede anche dalle sue pagine. L'importante è che la sfera privata fosse esclusa da queste discussioni, cioè la reticenza riguardava proprio il suo privato, i suoi affetti, tutto quello che riguarda le nostre, no, come per ognuno di noi, ma c'è chi ha piacere di parlare di queste cose e chi invece ma neanche le rimuove, proprio non ha interesse a comunicare degli altri. Lo trovava, credo, Si possono fare molte supposizioni, che lo trovassi sostanzialmente un argomento poco interessante e abbastanza noioso, tranne che non fosse sublimato in maniera suprema, come succede in certi grandi romanzi. Infatti, diciamo, credo che l'editore abbia messo in evidenza nel libro il fatto che l'avversione di Arbasino a quello che si chiamava il prustismo di maniera, no? Fare il piccolo Proust, cioè parlare delle cose private come se fossero delle cose universali. Questo dice sì, l'ha fatto Proust, ma l'ha fatto in maniera sublime e soprattutto sorreggendo questa impalcatura che è attraverso un'ammirabile struttura, un'ammirabile costruzione, quindi piuttosto prevalente, anche parlando di cose private, prevalente l'interesse per la costruzione di un grande affresco, ma parlarne in maniera spicciola. Magari si può fare in autobus
0: Ecco,
1: fra
0: no,
1: amici.
0: mi chiedevo per esempio se in questo, per esempio, lui dell'omosessualità parla ampiamente in Fratelli d'Italia, no? Gli incontri, eccetera.
1: Sì, ma anche
0: Però,
1: nell'Anonimo Lombardo, nei racconti, ma
0: esatto.
1: dice.
0: Però dico, della sua vita privata da quel punto di vista, ecco, in questo c'era, come dire, anche il fatto che era comunque uomo che veniva, insomma, da una certa generazione, quindi diversa da quella di Tondelli, da tutto quello che è venuto dopo, insomma.
1: Ma può darti però, insomma, credo che con Pasolini, col quale erano anche in rapporti così, ne abbiano fra loro. Però sì, no, nella cronologia, nell'autocronologia qualche accenno c'è al suo compagno, eccetera, ma non si è dilungato. Guardi, in verità, io su questo, lui era reticente, ma io sono pudico, cioè nel senso che non riesco a congetturare sui motivi di questo fatto che lei mi chiede. Cioè, non so se per lui fosse una cosa appunto dovuta all'appartenenza a una certa generazione, o se fosse una sua persuasione, se
0: Sì.
1: fosse un fastidio, se fosse, o semplicemente se fosse una vera gioia da tenere privata. Sa, su queste cose nessuno può dire quale sia veramente
0: Certo,
1: l'origine, no?
0: certo.
1: Quindi.
0: Senta, allora lei
1: Poi, po, po, po, poi
0: prego,
1: scusi,
0: prego,
1: poi scusi,
0: prego.
1: no, cioè, io devo scrivere un'autocronologia, non dare resoconto di una seduta analitica che non abbiamo fatto, diciamo peraltro.
0: Senta, c'è la questione, ci faceva riferimento lei, dei tempi e dei luoghi. C'è questo continuo, come dire, passato che viene continuamente rivisto attraverso il presente e poi la questione dei viaggi. Allora, una cosa che mi ha sorpreso leggendo, allora, ci sono viaggi continuamente, Sydney, Bali, il Messico, un capodanno a Brasile, in Brasile, a Rio con Elsa Martinez, cioè le grandi capitali internazionali e tutto il resto. E però come se non ci fossero tanto i luoghi, ma ci fossero le persone, ci fossero gli incontri, cioè è come se i luoghi e l'esperienza in qualche modo dell'altrove, diciamo, della differenza, in realtà alla fine finiscano per, almeno apparentemente, a non contare molto. Lei cosa ne pensa?
1: Ma guardi, questo è più, sì, è una che si può avere leggendo l'autocronologia, ma nel complesso della figura di Arbasino è una verità parziale, nel senso che se uno poi legge i suoi reportage, descrizioni di luoghi, descrizioni di monumenti, descrizioni di musei ci sono, e qui ha preferito accentuare questo rapporto con persone e personaggi, credo perché l'idea fosse che l'io di Arbasino si delinea attraverso una serie di rapporti, una serie di relazioni che sono più quelle con le persone piuttosto che quelle con i luoghi, credo che sia questo. E il secondo punto che lei mi chiedeva, che in realtà poi era il primo, e cioè quello
0: Dei tempi, della
1: di
0: memoria.
1: vivere il passato,
0: Sì.
1: esatto. Sì, lui aveva una memoria, credo, potremmo dire satura o semisatura, no? Cioè ricordava un sacco di cose, eccetera, però ogni volta la raccontava con delle raccontava del passato con qualche modificazione. Ma io le chiedo, ma lei quando racconta una sua vicenda privata, sia pure privata relativamente, come un incontro, no? Ma se la racconta in due momenti diversi o in due luoghi diversi, la racconta allo stesso modo?
0: No.
1: Mai, non succede a nessuno di noi. Quindi è normale che anche lì ci fosse una, non dico una rivisitazione, ma un aggiustamento. No, ma adesso poi quelli che insegnano la verità del fatto che il passato e il racconto che noi facciamo del passato hanno ragione, cioè il passato è una cosa indefinibile, per è ognuno di noi è una cosa diversa, sostanzialmente sì.
0: Senta, ancora due cose, la prima, torno proprio sulla questione dei come dire, dell'affollamento è una, dei nomi, no? Che è una tecnica che lui aveva sviluppato, cioè mi sembra molto forte, per esempio, negli articoli, no? Che scriveva in questi grandi pezzi per Repubblica, no? E in modo, diciamo, meno forte, definito nei libri. Però, insomma, questo in inglese name dropping, cioè questo mettere, affastellare nomi con descrizioni velocissime, ecco, che cosa corrispondeva secondo lei stilisticamente in Arbasino?
1: Ma guardi, è una forma che esiste in letteratura, quella dell'elencazione, no? Nei grandi poeti, tutti i grandi poeti c'è elencazione, da Petrarca a Marino, no? Ci sono delle elencazioni bellissime. Lui era abbastanza insistita e spesso ripetuta, io vedo una voracità del conoscere, e soprattutto guardi, anche qui va visto tutto con una rete di allusioni. Ora, come la pallina del flipper, no? Che già toccava e faceva risuonare, no? Vari campanellini, ci sono vari modi di leggerlo, cioè se uno riesce a cogliere il senso di quell'elenco ha una grande soddisfazione nella lettura, ma se, come sempre più spesso capita, perché ci siamo allontanati, esatto, dai momenti in cui Arbasino, e certo occorrerebbero un sacco di note per spiegare, oramai ce ne ricordiamo una percentuale minore rispetto a quella che poteva essere quando l'articolo veniva scritto.
0: Ecco,
1: però,
0: per dire,
1: diciamo,
0: sì, quando lui parla di Paolo Milano, gli incontri a Paolo Milano, ecco, che è un mondo, diciamo, che però probabilmente...
1: Esattamente, ecco. Allora, se io trovo il nome di Paolo Milano... mi si apre un cassetto e quel mondo lo conosco, perché certo. Paolo Milano non era soltanto critico dell'Espresso, era una grande personalità fra Italia e Stati Uniti per tanti anni, sì, eccetera eccetera, amico di... Allora, se si apre questo cassetto va benissimo, se non si apre uno dovrebbe avere la pazienza di informarsi, se quel nome sta lì ci sarà pure un motivo, sì, diciamo. Poi dopo sa, insomma, credo che sia uno scrittore che funziona così, quindi prendere o lasciare.
0: Sì, no, certo.
1: Io mi diverto proprio per tutto quello che mi insegna attraverso questi riferimenti, che mi ha insegnato attraverso questi riferimenti. Mi immagino un lettore fra 20 anni o qualcuno si deciderà a commentare i suoi testi, oppure questi elenchi di nomi a volte, sa, risuonano come una specie di musica, di cantilena, no? E quindi hanno anche questa funzione sonora. E poi spesso sono accompagnati da un aggettivo, no? Anche da un tratto che ne mette in evidenza un aspetto comico, che non va mai male, non va mai male.
0: Senta, l'ultima cosa, Raffaele Manica, Arbasino muore nel 2020, mi sembra, no? Quindi aveva circa 90 anni.
1: Quando 90 anni precisi,
0: ecco,
1: sì.
0: 90 anni. Quindi quando si mette a scrivere con lei questa cronologia, ne aveva quasi 80. Allora, pensa che Arbasino vivesse questa esperienza anche, cioè il suo ricordo, come un modo per riconsiderare complessivamente in qualche modo quanto aveva fatto, creato, vissuto, e forse anche che da questo dipendesse un po' la sua reticenza a ricostruire, cioè era in fondo un modo per riassumere la propria vita in un momento, diciamo, ormai avanzato della vita.
1: Può darsi, questo non, onestamente non ne abbiamo mai parlato. Posso immaginare che per lui, come per tanti altri, forse come per la maggior parte di noi, sia così. Cioè, può essere un gran piacere, ma può essere anche una grande sofferenza vedere che la maggior parte del tempo e la maggior parte dell'esperienza, la maggior parte del tempo è passato e la maggior parte delle esperienze è passata. Devo dire che però sì, un po' c'era questo, e anche infatti la frase conclusiva allora fu la mia domanda: che cosa sta facendo in questo momento? Lui disse: coltivo memorie, no? Perché c'era passato, gli amici, come diceva con Parise, con Pasolini, con Testori e con altri. Ci eravamo ripromessi una vecchiaia piena di discussioni dopo le polemiche, eccetera, eccetera, ma adesso sono tutti scomparsi, sono diventati degli istituti di cultura, delle opere complete, no? E io mi sento molto solo. Era un momento non facile, però credo che alla fine il risultato lo abbia molto soddisfatto, perché quando questi volumi furono presentati, perché poi uscirono in occasione dei suoi 80 anni,
0: Sì.
1: proprio appunto il secondo volume nel 10, quindi i suoi 80 anni, quando furono presentati al Franco Parenti, fece un piccolo show. A un certo punto, leggendo alcune pagine, piacquero a tutti, ci fu una bella serata, insomma, quindi forse pena c'era stata, ma poi si era tramutata in soddisfazione, piacere, forse perfino per un momento in gioia.
0: Autocronologia a cura di Raffaele Manica, lo pubblica Adelphi, sono 246 pagine, è stato nostro ospite Raffaele Manica. Grazie ancora.
1: Grazie a lei.

0: La Domenica dei Libri, Radio Popolare. 39 quadri di prosa poetica per raccontare altrettanti luoghi della città, luoghi che non sono soltanto punti nello spazio, ma che sono stati dell'esistenza, attraversamenti che ci conducono verso realtà, situazioni che spesso non vediamo nel corso del nostro quotidiano. La città dei cantieri infiniti, la città dei negazionisti, la città del vento, del tempo, la città delle borse, della città dei giovani coltelli, della solitudine e così via. Queste città, le altre città, le racconta Vittorio Carlini in, per l'appunto, Le altre città, 39 attraversamenti della soglia, è un libro Pendragon. Buongiorno Vittorio Carlini, ciao.
1: Ciao a tutti ai radioascoltatori.
0: Allora, Vittorio Carlini, giornalista del Sole 24 Ore, si occupa principalmente di finanza e di nuove tecnologie. Allora Vittorio, una prima cosa. Gru, pale meccaniche scavatrici, spettri al ritmo del beat metallico che risuona nella città dei cantieri infiniti, un luogo dove si costruisce sempre, scava la buca, riempi la buca, scava la buca, riempi la buca senza fine. Allora Vittorio, questi sono i versi di La città dei cantieri infiniti, quindi diciamo una sezione del tuo libro. Allora tu di mestiere, appunto l'ho appena detto, fai il giornalista, soprattutto il giornalista finanziario, quindi sei abituato a usare fonti, numeri, fatti per chiarire, per svelare le cose. Questo attraverso la poesia, diciamo, è un altro modo per arrivare ad una forma di svelamento.
1: Sì, hai ragione, credo che hai centrato un punto importante, però è anche un altro modo che è strettamente legato al mio mondo della finanza e del lavoro quotidiano, perché io quando parlo di finanza e scrivo di finanza, secondo me, per farlo in qualche modo in maniera decente, devo avere un approccio che in qualche modo richiede di studiare, di faticare di matematica, di sociologia, di filosofia, di storia, pure di psicologia. Voglio ricordare per esempio tutto il mondo della finanza comportamentale, e questo secondo me è un qualcosa, quelli bravi direbbero la interdisciplinarietà, che mi permette, credo, di avere un angolo visuale abbastanza privilegiato per cogliere forse questi mondi che da un lato non stanno ovviamente dentro e debordano la partita doppia, però dall'altro in qualche modo sono agevolati dal fatto di essere obbligati nella quotidianità a dover affrontare tematiche differenti, che non sono, come magari la gente crede, soltanto appunto il numero, la tabella e l'economia. E quindi un po' è vero quello che tu hai detto, però è anche vero che è strettamente connesso al mio mestiere.
0: Allora senti Vittorio, perché questo interesse proprio per la città, per le città, per le diverse forme di città? Cosa ti sembra così interessante oggi nel raccontare? Perché è così interessante raccontare la città?
1: Allora, innanzitutto perché banalmente è forse il mondo che conosco meglio, quanto poi sia un amante della natura e abbia fatto nel passato, nelle mie vite passate, anche tanta attività alpinistica, è il mondo che conosco meglio. E poi perché credo siano un po' i luoghi, le situazioni dove tanti dei temi che mi interessano, faccio riferimento al consumo, al controllo, l'identità, le paure, l'isolamento, la rabbia, sono più presenti, sono maggiormente esistenti e vivono insieme a noi. Però, ed è questo un po' il punto che mi ha sempre sconvolto, pare che la gente non se ne accorga. Magari sì, legge un articolo di giornale, fa un piccolo commento al bar, ma poi tutto passa, scivola via, scivola d'addosso. E quindi io ho detto, ma in qualche modo invece bisogna, mio invito forse è che questo, fermarsi, almeno guardare, non girarsi dall'altra parte. Io in una delle varie poesie o dei racconti poetici, che forse è meglio definire in questo modo, uso questa frase nella Città degli Ipocriti, dove dico che in qualche modo lì piace levigare la superficie, non bisogna accorgersi della presenza di un chiodo. Ecco, io invito invece a farsi male con questo chiodo, a tagliarsi.
0: Senti, Vittorio, nella città del vento scrivi: pugni in tasca, risale a zigzag la corrente, i più si inchinano alla convenienza, morbida vela che segue il giro di banderuola, altri fingono la libertà, viaggiano di traverso, ma la velocità è alta nella gara al successo. Allora, il tema del successo, Vittorio, del riconoscimento, dell'ascesa sociale è particolarmente forte in queste tue pagine. Ecco, però le città non sono sempre state il luogo dell'affermazione, del successo, dell'ascesa sociale, dove tutto appunto è possibile. Cioè, che cosa di diverso secondo te c'è oggi rispetto alle città del passato?
1: Ma allora, rispetto alle città del passato, io mi domanderei innanzitutto quale successo, cioè che tipo di successo in qualche modo a cui tu hai fatto riferimento. Che cos'è questo? È un'affermazione reale, un'affermazione necessitata? È un successo che deriva da un'esigenza reale personale? Oppure no? Mi viene da risponderti quanto, ed ecco perché, ad esempio, il tema del fermarsi e tentare di far vedere queste cose, quanto di questo modo di agire nostro è in qualche modo indotto senza neanche accorgercene? Cioè, noi operiamo, agiamo, ci muoviamo secondo tempi, secondo sincronismi, corriamo. Quanto questo è realmente un qualcosa che è a noi necessario e quanto invece inconsciamente lo abbiamo acquisito perché viviamo in un mondo capitalistico, ipertecnologico, che vuole che noi abbiamo queste modalità di vita. E poi, rispetto al passato, bah, mi viene da dirti, se non l'avete letto, leggetelo, Il Capitale del XXI secolo di Thomas Piketty. Lì, con i numeri, viene descritta una cosa che è, secondo me, sotto gli occhi, ma che molti si dimenticano. Il cosiddetto ascensore sociale, il successo, non c'è. Io in un'altra di queste città parlo della meritocrazia, che per carità in senso lato è una cosa positiva. Però poi se la meritocrazia è in qualche modo inserita in un contesto dove il miglioramento delle proprie condizioni di vita non è reale e, non, e questo famoso ascensore sociale, lo scrivo, è bloccato almeno due, allora forse bisogna interrogarsi, bisogna ragionare sul fatto che la meritocrazia diventa un qualcosa che ti induce a pensare che sei tu che stai sbagliando, che il problema è dentro di te e non magari in un sistema che invece ti impedisce di migliorare la tua condizione di vita. Anche questo è un qualcosa che a me pare abbastanza palese, e però io ti assicuro, visto che il mio mestiere è osservare come il tuo, non è così comune nella gente. C'è un'introiezione di un qualcosa che in qualche modo ti porta a pensare che se non ce la fai è colpa tua.
0: La città del successo è anche la città della rabbia. Tu scrivi: il sangue ribolle, l'ira non è peccato nella città della rabbia. Il cuore a mille, gli occhi spiritati, i pugni tesi non portano lo stima. Il furore primitivo viene coltivato per difendersi dal morso dei nuovi leoni. Ecco, la rabbia che tu racconti è in qualche modo sentimento speculare al successo.
1: Ma allora, speculare sì e no, nel senso la rabbia, se vuoi, è anche la rabbia mia di vedere un mondo che non mi piace, un mondo che in queste città, che appunto in realtà sono spesso città ideali, no? Cioè non sono, non le troviamo sulla carta geografica, sono più città di sensazioni, di emozioni, di categorie di pensiero, e beh, la rabbia è anche di chi scrive e che vede un degradare delle nostre condizioni, un come dire, indietreggiare su tante cose, sui diritti civili, sui diritti socio-economici. La rabbia, in questo caso, però, anche della città cosiddetta della rabbia, è una rabbia, secondo me, del non capire che cosa ci porta in qualche modo a comportarci in certe situazioni. È la rabbia legata al fatto che, per esempio, noi siamo intermediati ogni giorno da sistemi tecnologici. La tecnologia, tornando al tema dell'intermediazione, è un qualcosa che, per esempio, isola. La tecnologia è un qualcosa che, visto che noi la maneggiamo tutti i giorni, ma in realtà non la conosciamo, crea un ospite inquieto, ti fa sentire solo. E quindi, da questa solitudine, da questa inquietudine che tu hai all'interno, nasce, secondo me, anche una rabbia che poi può essere manipolata. Ecco. Questa rabbia è in qualche modo un qualcosa di cui noi sentiamo che esiste, ma non ne percepiamo le motivazioni, le cause. Questo è un po' il mio tentativo nella Città della Rabbia, di sottolineare questo aspetto.
0: Le altre città, 39 attraversamenti della soglia, è un libro Pendragon, sono 102 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Vittorio Carlini. Grazie ancora Vittorio.
1: Grazie a voi.

0: Si è spesso detto che il 7 ottobre, il giorno della strage compiuta da Hamas ai danni di centinaia di ebrei israeliani, segni una svolta nella storia di Israele. Quell'evento avrebbe appunto dato modo alla destra, all'estrema destra israeliana, di condizionare e di conquistare l'opinione pubblica, scatenando la guerra a Gaza, il massacro di oltre 70.000 palestinesi, da più parti definito come un genocidio. Dopo Gaza c'è stato e c'è l'Iran, c'è un governo, quello di Benjamin Netanyahu, che punta ad una ridefinizione di tutta la regione. In realtà questa storia, come tutte le storie, si colloca sul lungo periodo, si colloca nella lunga durata. La storia della destra israeliana è un racconto lungo, complesso, che si snoda per decenni attraverso una miriade di personaggi, vite, vicende, gruppi, movimenti, idee. Questa storia la racconta ora Elena Testi in Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, lo pubblica Sam. Buongiorno ad Elena Testi.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, Elena Testi è giornalista della 7, si occupa di politica internazionale, ha seguito diverse zone di crisi, tra cui ultimamente l'Ucraina. Allora Elena, come dicevo, è difficile ovviamente fissare una data che racchiuda, no, l'inizio di qualcosa, però diciamo si può cercare di inquadrare almeno storicamente un processo e un movimento. Il tuo libro è ricchissimo di figure, di storie. Mi sembra però che una figura e un momento importanti nello sviluppo della tua storia, quindi della destra israeliana, siano gli anni 80 e Meir Kahane, cioè il rabbino, scrittore ortodosso, ultra nazionalista, ucciso poi a New York nel 1990. Ecco, allora, perché quegli anni e perché anche Kahane sono così importanti nella tua storia?
1: Allora, Meir Kahane è un rabbino che nasce, come hai detto tu, nella Brooklyn degli anni 60, o meglio cresce nella Brooklyn degli anni 60 e avrà una vita roccambolesca per poi però trasferirsi in Israele. È il padre di fatto di un sionismo razzista che verrà ereditato da Itamar Ben-Gvir, un giovanissimo Itamar Ben-Gvir che è l'attuale ministro della sicurezza interna, militava in realtà nel CAC, che poi era di fatto il partito fondato da Meir Kahane e che verrà bandito dallo stesso Israele nel 1995 a seguito della morte di Rabin, perché verrà considerata un'organizzazione terroristica. Ebbene, dopo un lungo percorso politico fatto di decine di arresti, Itamar Ben-Gvir forma il suo partito, che è Otzama Yedut, e eredita quello che è il linguaggio, l'ideologia dello stesso Meir Kahane. Perché però gli anni 80, come hai sottolineato tu, sono così importanti? Perché c'è un altro ramo che si sviluppa proprio in quegli anni e che è invece la radice di un altro personaggio, un altro protagonista in questo momento di Israele, è Bezalel Smotrich. Perché in quegli anni agisce il Jewish Underground, che è sempre un'organizzazione terroristica e agisce nei territori occupati, compiendo gambizzazioni di sindaci palestinesi, effettuando dei veri e propri attentati terroristici, ad esempio all'interno dell'università di Hebron, compiendo comunque una serie di atti mirati nei confronti del popolo palestinese. Poi Jewish Underground, diciamo, si assopirà, finirà il suo percorso, ma troverà una voce in Bezalel Smotrich. Se entrambe queste persone, cioè se entrambe queste organizzazioni, quella creata da Meir Kahane e il Jewish Underground, non trovano spazio nel governo in quegli anni in Israele, invece poi nel 2022 diventeranno il terzo partito nello Stato di Israele. Questo fa comprendere il grande cambiamento che è avvenuto appunto in Israele.
0: Allora, senti Elena Testi, adesso tu facevi riferimento, mi è venuto in mente insomma una cosa, facevi riferimento al sionismo razzista, a Kach, insomma a tutto anche quel mondo lì. Allora, ovviamente il sionismo ha molte facce, è fatto di tante cose, oggi ovviamente prevale un'accezione fortemente negativa, no, in larghi settori dell'opinione pubblica, quella appunto di un sionismo aggressivo. Decenni fa se ne parlava come una sorta anche di risorgimento, no, ebraico. Comunque, allora, anche il sionismo revisionista, il sionismo di destra, il sionismo di Zev Jabotinsky, diciamo, no, aveva una componente militaristica, violenta, che prevaleva comunque su quella religiosa. Ecco, allora, secondo te che hai studiato appunto questi movimenti e come le correnti, no? Insomma, le tante correnti in cui si divide e in cui si riunisce poi, no, questa destra israeliana. Allora, è il sionismo messianico religioso, per esempio quello del rabbino Zvi Yehuda Cook, no? Che si innesta poi sull'ideologia del Kach e imprime poi questi toni fortemente estremistici alla destra israeliana?
1: Sai, allora, Kahane e Cook sono due tipi di sionismo differenti, nel senso che il rabbino Cook, a quello cui si ispira il sionismo di Bezalel Smotrich, è un sionismo di stampo messianico, fortemente ideologizzato e che ha al suo interno una radice religiosa profonda. Il sionismo di Meir Kahane, che è un sionismo razzista, si sviluppa in particolar modo a seguito del processo di Eichmann nel 1962. La famosa frase "mai più", che tutti noi oggi citiamo, il Never Again, è una frase di Meir Kahane che lui pronuncia proprio a seguito di quel processo che diciamo mostrò agli occhi dell'opinione pubblica mondiale che cosa era stato realmente l'Olocausto, perché ancora nel 1960 non se ne aveva reale contezza. Quindi quelli sono due tipi di sionismo differenti che però si uniscono perché entrambi vogliono un'unica cosa, che è la creazione dello Stato di Israele. Ora, Itamar Ben-Gvir vuole che tutti gli arabi, sia gli arabi israeliani che i palestinesi, vengano cacciati da Israele. Bezalel Smotrich ha una visione diversa, cioè creiamo la grande Israele, poi il popolo palestinese può prendere una decisione. Se è terrorista, viene arrestato e quindi condannato, o nel caso, insomma, compia atti violenti, si applicherà la pena di morte, o altrimenti accetta le nostre regole, rimane un cittadino, poi capiamo quel diritto al voto. Quindi è un tipo di sionismo sempre violento, con una matrice religiosa, ma che ha delle sfumature diverse. Poi hai ragione te, il sionismo non nasce, cioè il sionismo che ha fondato lo Stato di Israele era un tipo di sionismo completamente diverso. Lo stesso sionismo nasce politicamente, tant'è che all'inizio ci fu una grande divergenza con i rabbini che dicevano che l'idea della nascita di uno Stato israeliano fosse addirittura in contrapposizione alla religione ebraica.
0: Senti, allora, come dicevo prima, Elena, il tuo libro è pieno, no, di personaggi. Allora, un personaggio che emerge con forza nella tua storia è Daniela Weiss, no? La Godmother,
1: Sì.
0: Godmother, come è stata definita, cioè la madrina di tutti i coloni, la fondatrice di Nakala, un'organizzazione di coloni israeliani di estrema destra. Lei, tra l'altro, è l'ex sindaco di Kedumim, ed è stata anche sanzionata dal Canada, dallo UK, dal Regno Unito per violenze contro i civili. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di più di questa Daniela Weiss? Cioè, che ruolo ha nella storia che tu racconti?
1: Beh, Daniela Weiss ha un ruolo importante nel movimento dei coloni, perché lei era, diciamo, è stata una delle protagoniste insieme a Moshe Levinger, che è un famoso rabbino. Sono coloro che nel 1967 entrano a Hebron e di fatto insediano la città con un escamotage furbissimo, si fingono i turisti stranieri per poi, insomma, imporsi, alla fine trovare un accordo con lo Stato di Israele che gli darà dei territori dicendo questa è una base militare per motivi di sicurezza. Da lì lei, dal 1967 in poi, insieme al rabbino Levinger, costruiranno una serie di insediamenti e ogni volta che sfruttavano, ad esempio questa cosa è molto, molto interessante, ogni volta che pioveva in Israele durante la stagione delle piogge, si diceva che il movimento dei coloni stava probabilmente costruendo qualcosa, che il cielo piangeva per loro perché arrivavano e mettevano queste tende e rimanevano lì. E lei negli anni è diventata sempre più importante, tant'è che poi, come hai giustamente ricordato tu, è la fondatrice di Nakala, questa organizzazione molto presente all'interno di Israele che è cresciuta tantissimo dopo il 7 ottobre e che ha come scopo quello di sponsorizzare giovani coppie affinché vadano a vivere in West Bank, perché più territorio tu occupi, meno è possibile la nascita dello Stato palestinese.
0: Allora, senti, tu facevi riferimento, Elena, hai fatto riferimento parecchie volte a Bezalel Smotrich e a Itamar Ben-Gvir, no? Che sono, diciamo, comunemente rappresentati come due personaggi più forti, più rappresentativi, più significativi anche dell'estrema destra israeliana. Allora, i due sono stati per anni ai margini della politica israeliana, fino a essere considerati anche terroristi, cioè lo ricordo, prima di diventare parlamentare alla Knesset, prima di diventare ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir militava appunto nel Kacher ed era insomma un personaggio attivamente razzista, era considerato appunto parte di un'organizzazione anche terroristica. Ecco allora. Tu, insomma, anche recentemente, insomma, hai viaggiato, hai raccontato, Israele. Ecco, quel passato nell'opinione pubblica israeliana e nel discorso pubblico israeliano, quanto continua a, contare o quanto invece è stato assimilato completamente, tanto da non importare più?
1: Ma guarda, la storia dei movimenti terroristici di natura ebraica è poco conosciuta dalle nuove generazioni, se la sono dimenticata, non la studiano, non gli viene raccontata. Che Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich siano amati da tutto il paese è una menzogna, nel senso che sono ben consapevoli che i due non sono proprio dei personaggi da esibire per avere, come dire, avere un ruolo nella comunità internazionale. Vero è che però hanno un seguito che è cresciuto nel tempo, nel senso che, come ben sappiamo, in questo momento in Cisgiordania vivono tra Gerusalemme Est e la West Bank 700.000 coloni e molti di loro votano Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich o comunque partiti affini a loro. Il voto di Israele è cambiato nei numeri, è cambiato nel voto. Ora non sappiamo se riusciranno ad avere lo stesso consenso che hanno avuto nelle ultime elezioni, ma anche qualora non dovessero essere rieletti, è proprio il volto del paese che è cambiato. Un po' per il 7 ottobre, un po' questo processo, va detto, era iniziato da prima. E soprattutto c'è un fattore che gioca tantissimo, che è il fattore impunità. Nel senso che ogni qualvolta accade un atto di violenza, un omicidio efferato da parte di un colono, c'è sempre, soprattutto adesso, in questo momento storico particolare, il fatto non tanto di rinnegarlo, ma di non classificarlo come terrorismo ebraico. È come se Israele in questo momento non stesse analizzando il problema interno, cioè il problema interno al suo stesso stato. E questo è un reale problema, perché poi alla fine ci auguriamo tutti che questa frenesia bellicistica, come viene chiamata, cioè questo continuo stato di guerra cessi, e però Israele si ritroverà con un volto che è un volto cambiato, con un problema di terrorismo interno che deve assolutamente fermare, perché se loro in questo momento non si pongono delle domande, il mondo intero li guarda.
0: Una parte poi importante del tuo libro è dedicata ai rapporti, no, tra Israele e Stati Uniti. Ovviamente, tu racconti come il 90% dei finanziamenti che arrivano alle colonie vengano dagli Stati Uniti. Allora, in questa storia, una parte importante c'è questa famiglia, no? Questa famiglia Falik, no? Mi pare che loro siano proprietari di una catena Duty Free Americas e sono appunto celebri per questo massiccio sostegno alle
1: Sì.
0: cause pro-Israele e soprattutto appunto alle organizzazioni di coloni in Cisgiordania. Sono amici intimi della famiglia Netanyahu, sua moglie, Sara. Ecco, vogliamo raccontare un po' chi sono questi Falik?
1: Ma loro sono una famiglia estremamente importante, come hai detto tu, molto ricca, proprietari di questa catena di duty free in America, che è la più grande degli Stati Uniti d'America, e sono coloro che appoggiano le colonie in Cisgiordania, tant'è che sono stati premiati come personaggi dell'anno in West Bank, ma non solo, riescono ad essere una degli Stati Uniti d'America e sono coloro che appoggiano le colonie in Cisgiordania, tant'è che sono stati premiati come personaggi del

0: di caratura internazionale, tant'è che a un certo punto si pone un problema perché loro nell'etichetta mettevano fabbricato questo vino in Israele. Invece l'Unione Europea a un certo punto emana una legge dicendo che questo vino doveva avere come etichetta fabbricato nei territori occupati per permettere alle persone anche di non comprarlo e di poterlo boicottare. Sono così potenti e così amici di persone influenti che lui e il proprietario Simon Fallick di questa cantina riesce a far arrivare il segretario di Stato americano, all'epoca era Mike Pompeo, durante la prima amministrazione di Donald Trump, nella sua cantina. Pesagot, non era mai accaduto nella storia che un segretario americano mettesse i piedi nei territori occupati, perché mettere piedi in un territorio occupato equivale, a riconoscerli. Ma lui riesce a fare questo, e oltretutto Mike Pompeo fa questo discorso lunghissimo, scagliandosi contro l'Unione Europea e dicendo che ogni prodotto che veniva, che usciva, insomma, sia da Israele ma che dai territori occupati, doveva portare l'etichetta, fatto in Israele. E questo Fallick riesce non solo a far arrivare milioni di euro, insomma, negli insediamenti, ma riesce ad avere anche dei legami strettissimi con le amministrazioni americane, che siano di stampo repubblicano che di stampo democratico, soprattutto chiaramente è più facilitato in questo momento con i repubblicani, che sono rimasti fortemente filo-israeliani, mentre negli ultimi giorni stiamo assistendo a un allontanamento del Partito Democratico nei confronti di Israele.
1: Ecco, tu hai citato l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, c'è anche questo personaggio, no, importantissimo, di cui forse si sa meno, David Friedman, no, che Trump nomina ambasciatore a Gerusalemme e che è un personaggio chiave nei rapporti
0: Sì.
1: tra la destra israeliana e l'amministrazione di Donald Trump.
0: Assolutamente un personaggio chiave. Lui è ambasciatore, nonché ex, è stato ambasciatore in Israele per gli Stati Uniti d'America, è anche ex avvocato di Donald Trump, quindi persona di cui il Presidente degli Stati Uniti d'America si fida, è l'ambasciatore del primo mandato ed è colui che ha un legame strettissimo con l'estrema destra israeliana, tant'è che finanzia a un certo punto anche la ONG di Bezalel Smotrich, ma è anche colui che convince Donald Trump a spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Ora, la situazione all'epoca era talmente tanto complessa che lui a un certo punto ha anche un moto di coscienza, perché l'intelligence americana gli spiega che spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme americana potrebbe creare una tensione molto forte in Medio Oriente, quindi portare ad assalti delle ambasciate in altri luoghi, come accadde a Teheran nel 79. Lui però in una riunione con Donald Trump comunque va dritto per la propria strada, perché è una missione per lui lo spostamento dell'ambasciata. Lo convince nonostante è consapevole del fatto che potrebbe mettere a repentaglio diplomatici e militari in tutto il Medio Oriente, e comunque lo fa. Poi non accade nulla, non accadrà nulla per fortuna. Ma questo fa capire quanto lui fosse, insomma, fortemente convinto, e lo spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme non è un fattore secondario, è il significato per eccellenza, è gli Stati Uniti d'America che riconoscono capitale Gerusalemme in Israele. E riuscirà sempre David Friedman a fare andare Donald Trump al muro del pianto, ed è l'unico presidente degli Stati Uniti d'America, non è mai accaduto prima, ad andare al muro del pianto in visita in carica.
1: Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, lo pubblica SEM, sono 352 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Elena Testi. Grazie ancora.
0: Grazie mille a voi per l'invito.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Olearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
5: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
6: Martedì parole e musica
7: contro la guerra.
8: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
9: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
10: Venerdì l'asta povera ma bella
11: con i cimeli di Radio Pop.
4: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente.

0: on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Val Venosta, Alto Adige. Abbiamo detto Alto Adige ed abbiamo chiesto a Magdalena di IDM Alto Adige di collocarci sul mappamondo esattamente dov'è la Val Venosta.
1: La Val Venosta è una vallata ovest dell'Alto Adige, parte subito dopo Merano, prosegue fino al Passo Resia.
2: La caratteristica di questa valle è che è una valle di passaggio, una valle molto lunga magari rispetto ad altre valli che abbiamo conosciuto in questo segmento dell'arco alpino.
1: Sì, esatto, è una valle molto lunga, circa 80 chilometri, e poi ci sono anche diverse vallate laterali che
2: partono dal solco centrale e se ne vanno, per esempio un paio?
1: Per esempio la Val Martello, Val Mazia, Val Slingia, Valle Lunga.
2: Questa è una valle che da un punto di vista storico ha sempre avuto questo come caratteristica, quella di essere un'importante via di comunicazione.
1: Esatto, è sempre stato una vallata di passaggio da sempre.
2: E per quanto riguarda le persone che ci vivono, la gente che ci vive, si è trovata anche in una condizione da un punto di vista naturalistico particolare.
1: Sì, esatto. Allora la vallata ha due parti, una volta la parte del Monte Sole, una volta la parte del Monte Tramontana, e appunto questa parte del Monte Sole è una vallata molto asciutta, molto secca, ci sono delle picche anche sui 40 gradi, viene paragonata addirittura alla Sicilia perché anche piove pochissimo in Val Venosta comunque, e niente, per questo appunto l'acqua comunque è un tema che ha sempre avuto una certa importanza in Val Venosta, la gente si è dovuta un po' arrangiare.
2: Fare i conti con questo tipo di realtà, e il viaggio che faremo durante questa puntata di On the Road avrà proprio al centro l'acqua, proprio come elemento caratterizzante. La conferma di quanto dicevamo è che l'attrazione turistica che richiama il maggior numero di visitatori in valle è proprio legato a un lago che è anche una delle immagini più iconiche di tutte le Dolomiti. È il lago da cui si erge un campanile. È il lago di Resia, il più grande tra tutti i laghi dell'Alto Adige. La sua storia però è abbastanza recente. Alla fine dell'ultima grande glaciazione, circa 10.000 anni fa, nella parte più alta della Val Venosta rimasero tre laghi. Il vecchio lago di Resia era il maggiore dei tre. Il lago di Curon era il più torbido per i detriti che vi riversava il rio Carlino, mentre il lago di San Valentino alla Muta era da sempre il più ricco di pesci. Tutto è cambiato nel 1950, quando il gruppo Montecatini, unendo i laghi di Resia e Curon, costruì un lago artificiale, l'odierno lago di Resia. Tutto era iniziato nel 1920, quando a Roma furono inoltrate al ministero competente alcune domande per la costruzione di centrali elettriche in Val Venosta. L'ordine del genio civile, che nel 40 indicava il nuovo livello della diga a 22 metri, venne pubblicato in italiano e affisso in comune per 2 settimane, ma all'epoca a Curon nessuno sapeva parlare in lingua italiana. Il gruppo Montecatini, che nel 1939 aveva ottenuto la concessione per la diga e nel 1947 aveva ripreso in mano il progetto, avviò la costruzione del bacino artificiale, incurante del fatto che la diga avrebbe interamente sommerso il paese di Curon e parte di Resia, che i loro abitanti sarebbero stati evacuati e i loro terreni espropriati. Il 4 aprile del 40 il ministero a Roma permise di iniziare i lavori, che si interruppero nel settembre del 1943, quando la Germania invase l'Italia del Nord. La popolazione locale riacquistò la speranza che le loro case non finissero più sommerse dalle acque, ma nel 1946 i lavori ripresero, per essere ultimati in soli 3 anni. Una fretta spiegabile con la stipula di un accordo segreto il 30 agosto del 1947 tra la Montecatini e la società Electrowatt di Zurigo. Gli svizzeri investivano 30 milioni di franchi nel progetto e concedevano alla Montecatini 2 anni per terminarlo. In cambio avrebbero avuto energia elettrica e la certezza che nessun borgo elvetico avrebbe avuto problemi come quelli subiti da Curon e Resia. Il geologo Raymond von Kleisberg certificò che i terreni a nord di San Valentino erano poco sicuri per costruirvi una diga. Una delegazione locale si recò a Zurigo per cercare di convincere la Electrowatt a recedere dal contratto con la Montecatini. Una marcia di protesta della popolazione verso Resia fu dispersa dalle forze dell'ordine. Il parroco Alfred Ripper chiese aiuto persino al pontefice Pio XII. Tutto fu inutile. Case ed edifici furono abbattuti e pian piano l'intera Curon vecchia venne sommersa dal nascente lago di Resia. Il 9 luglio del 1950, una domenica, nella chiesa di Curon si celebrò l'ultima messa. Il 16 luglio suonarono per l'ultima volta le campane. Servirono 4 giorni per far crollare la parrocchiale. Furono demolite anche 170 case, 120 aziende agricole persero la loro ragione di esistere, 1 migliaio di persone ebbero la vita stravolta, molti emigrarono, altri si spostarono in quello che sarebbe diventato il nuovo abitato di Curon. Per i valligiani gli indennizzi furono drammaticamente ridicoli. Il risarcimento per i terreni agricoli oscillava tra i 75 centesimi e 1,40 lire al metro quadrato, somme che non corrispondevano minimamente al valore reale dei campi. Un prezzo amaro per i pur importanti 250 milioni di kilowattore di energia elettrica prodotta annualmente dalla centrale di Sluderno. Quello che svetta oggi tra le acque della diga è il campanile romanico, costruito intorno alla fine del 300 della parrocchiale di Curon Vecchia. Era separato dalla chiesa e si è salvato in quanto, come bene storico-artistico, è sotto tutela della sovrintendenza ai beni culturali. Ha ispirato romanzi, film e serie televisive ed è al centro di una leggenda. Al lago di Resia, nelle giornate ventose, si sentirebbero ancora suonare le campane, tolte prima dall'inondazione. Più realistiche e profondamente poetiche, le pagine di Resto qui, un romanzo dove Marco Balzano racconta la storia di una donna, Trina. Caparbia come Curon, il paese in cui è cresciuta, si opporrà ai fascisti che avevano messo al bando la lingua tedesca, impedendole di fare la maestra. E quando le acque della diga staranno per sommergere i campi e le case del suo paese, si difenderà con ciò che nessuno le potrà mai togliere, le parole.

0: Prima con Magdalena, a proposito di acqua, ricordavamo una peculiarità della valle, perlomeno di un segmento della valle: piove pochissimo. Ne abbiamo parlato con Gianni Bodini, un esperto di sistemi di irrigazione.
1: Esattamente, sembra quasi incredibile, ma per un motivo orografico abbiamo delle alte catene sia a nord che a sud che catturano le nuvole, e quindi qui da noi mediamente abbiamo tra Glorenza e Silandro 450 mm di pioggia all'anno, che è veramente la metà di Milano, un terzo della Valpusteria, eccetera eccetera.
0: Ecco, basta pensare che appunto la Valpusteria, che non è a casa di Dio, ce ne ha tre volte tanto. Ci sono tre isole climatiche all'interno delle Alpi, una è questa, l'altra è il Vallese, l'altra è la Val d'Aosta, e in tutte e tre c'è un sistema di canali come quelli che ci andrai a raccontare.
1: Praticamente lo stesso sistema, cambiano i nomi perché cambia la lingua.
0: Allora qua abbiamo, si chiamano
1: Vale, in Val d'Aosta si chiamano Rü, probabilmente da rivus, latino, e nel Vallese ci sono
0: le bisse
1: e le suonen.
0: Dicevi che anche storicamente tutti le leggi e i codici, l'acqua ce l'hanno inserita dentro, la regolazione dell'acqua.
1: Tutte le grandi civiltà sono nate lungo i corsi d'acqua. Pensiamo alla Mesopotamia, all'Egitto, ma a Roma stessa è lungo il Tevere. Quindi l'acqua era indispensabile, ieri come oggi, per la sopravvivenza, e quindi la materia era talmente importante e complicata che a un certo momento si è deciso di mettere per scritto queste leggi, che una volta erano solo tradizioni. Si diceva che a un certo momento la materia è talmente delicata e complicata che devi mettere nero su bianco i vari articoli. Il più antico che conosco appunto è quello, il codice di Hammurabi, siamo in Babilonia, 1800 a.C. Alcuni articoli di questa comunità regolano l'utilizzo delle acque.
0: Qua vediamo delle grandi distese di prati e verdi, poi ci spiegherai come fanno ad esserci. Quello che dobbiamo mettere a fuoco è la parcellizzazione delle proprietà.
1: Sì, questa è una cosa incredibile. Abbiamo questo cosiddetto conoide di Malle, sono circa 12 km quadrati di superficie. Beh, sono circa 350 proprietari e hanno 1200 parcelle, quindi veramente una polverizzazione delle parcelle, quindi un lavoro incredibile per mettere d'accordo tutti per distribuire l'acqua in modo equo.
0: Perfetto, allora tanto è arrivato una bottiglia di bianco, che cosa beviamo?
2: 448 della catena di Ghirlano 2024.
0: Benissimo, noi andiamo avanti. Per irrigare tutti questi territori c'è tutta una linea di canali che tu hai, dando un'ottima idea, battezzato vene d'acqua, e hai fatto il paragone con una mano.
1: Beh sì, se guardiamo il dorso di una mano normale si vede che è attraversata da vene, forse da un'arteria, vene da vasi capillari. La stessa cosa succede nei nostri prati. Questi canali sono le arterie, portano l'acqua fino nei prati, poi per distribuirla in tutte queste piccole parcelle bisogna avere le arterie, poi i vasi capillari, da noi si chiamano ilzen, e quindi in questo modo si riesce a irrorare del liquido. L'organismo umano è il sangue, per la natura è l'acqua.
0: Quanti canali ci sono, giusto per avere un'idea, qua in valle?
1: Beh, in valle siamo circa una cinquantina ancora in funzione. Qui sulla Malzerheide, sul conoide di Malle, sono 4 canali principali ancora attivi.
0: Fondamentale perché questi canali lavorino è la figura di un signore che si chiama Valer.
1: Esatto, il Valer è un po' quello che era una volta il casellante lungo le ferrovie. Ha l'obbligo, praticamente il suo dovere è percorrere tutto il giorno avanti e indietro il suo canale che gli è stato affidato, per controllare che non ci siano rotture degli argini, che non ci siano furti d'acqua, che tutto sia in regola, e in modo particolare distribuire in modo equo l'acqua a tutte le varie parcelle.
0: Ci hai detto prima che sono tanti proprietari, quindi ci sono delle sorte di assemblee di condominio, giusto per far capire, in cui si decide che il lunedì dalle 8 alle 10 tocca a me, dalle 10 alle 12 tocca a lui, e così via.
1: Esattamente, in questo modo funziona questo sistema, che veramente potete immaginare 1200 parcelle, è un lavoro incredibile, però solo con un ordine preciso si riesce a mantenere tutto in funzione.
0: Chi lo paga il Valer?
1: I condomini, cioè quelli che sono collegati al Val praticamente.
0: Dicevi che storicamente venivano pagati in natura. C'era addirittura un Valer che aveva un percorso abbastanza difficile, per cui gli pagavano addirittura anche una messa.
1: Esattamente, abbiamo dei Val praticamente pianeggianti, ma alcuni Val, alcune di queste rogge, vanno a prendere l'acqua in zone veramente molto molto impervie, e quindi per cercare di ottenere la benedizione dall'alto, il condominio pagava una messa di protezione al valle all'inizio della stagione.
0: Dicevi che al di là dell'aspetto economico anche un ruolo sociale è importante, paragonabile a quello di un sindaco. Insomma, lui gestisce l'acqua, l'acqua è vita per quanto riguarda chi lavora nei campi.
1: Sì, certo, il Valer, al di là appunto del minimo stipendio, ha questo ruolo importante nella comunità, è quello che ha le chiavi in mano appunto della vita o della morte, adesso per esagerare. Quindi il Valer veniva tenuto molto in considerazione. Oggi le cose stanno cambiando, ci sono pompe, ci sono i sistemi di irrigazione a pioggia e così via, ma qui da noi ancora il Valer è una persona molto rispettata e siccome il suo ruolo è così importante, la sua carica dura solo un anno. Ogni anno, alla fine della stagione, c'è di nuovo una riunione, se i condomini sono contenti del suo operato lo riconfermano, altrimenti viene licenziato e se ne cerca un altro.
0: Ci dicevi che qua c'è qualcuno che non ha l'assicurazione sulla macchina, ma ce l'ha invece sul canale.
1: Sì, beh, diciamo, da noi i furti di auto sono rarissimi, ma i furti d'acqua esistono ancora, quindi bisognerebbe assicurarsi contro il furto d'acqua.
0: Uno dei metodi ancestrali per accorgersi che c'è un furto d'acqua in corso è quello legato a una sorta di campanella.
1: Sì, questo è un antifurto al contrario. Normalmente da noi se una macchina è collegata all'antifurto, finché non succede niente è silenzio, ma se uno ti apre la portiera parte la sirena. Da noi è il contrario. Fino a quando l'acqua scorre regolarmente la sirena suona, la campana suona, se uno a monte ti ruba l'acqua la campana si ferma e tu sai che devi intervenire.
0: Come si chiama sta campanella?
1: Valschelle.

0: Salendo la Val Venosta, arrivando da Merano, si incontrano delle grandi piantagioni di meleti. Anche qui, dobbiamo fare un ragionamento sull'acqua, perché buone le mele, ma queste meleti si portano dietro dei problemi. Ancora Gianni Bodini.
1: Beh sì, tra i vari problemi sicuramente il consumo dell'acqua. La mela, quando è il periodo di maturazione, ha bisogno di circa il doppio di quantità d'acqua di quella che è disponibile qua. Quindi da qualche parte bisogna farla venire. E poi ci sono altri problemi chiaramente legati all'utilizzo più o meno in regola di insetticidi, erbicidi, eccetera, eccetera. E poi c'è il grande problema della conservazione delle mele. Le mele possono stare anche un anno in magazzino in attesa che i prezzi magari siano più favorevoli. Questi magazzini vanno alimentati con energia, quindi c'è un costo energetico notevole.
0: Non sono da sempre state coltivate qua le mele, in precedenza si andava più su grano e poi il mercato detta anche questi cambiamenti, il grano arrivava da altre parti del mondo e costava molto meno, mo sta succedendo la stessa cosa anche per le mele e quindi?
1: Beh, bisogna vedere i contadini che idee avranno per il futuro. Al momento ancora il mercato...
0: Perché adesso le mele possono arrivare anche loro, dicevi, dalla Polonia, per esempio, costando molto meno.
1: Sì, quelle della Polonia, ma pensa che fino a pochi anni fa arrivavano a Cilandro, dove vivo io, mele della Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte, 20.000 km di distanza, e costavano meno delle nostre. Quindi è chiaro che diventa un problema economico. Se qui produciamo le mele con costi piuttosto alti e la concorrenza le può offrire a prezzi molto più bassi, il consumatore guarda il prezzo alla fine dei conti, è inutile star lì a menarla con la bellezza della mela e così via. Quindi i contadini sono di fronte a un problema, probabilmente stanno già pensando a delle soluzioni alternative che potrebbero essere, qualcuno ha cominciato con le ciliegie, qui da noi per il clima ci sono le albicocche, quindi bisogna trovare altre soluzioni. Una volta il capitale particolare della Val Venosta era i cereali in generale, proprio perché è una valle asciutta e secca, non c'era bisogno di molta acqua, quindi tutto questo conoide era praticamente ricoperto di grano, e il grano della Val Venosta riforniva Vienna praticamente.
0: Un'alternativa alla coltivazione intensiva delle mele arriva dalla Val Martello, che è una laterale della Val Venosta, una valle immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio. Una nuova attività agricola che è stata aiutata anche dalla particolare conformazione della valle che parte da nord a sud. Ne parliamo con Peter Seibstock. Cosa comporta questa particolarità della valle?
2: Allora, abbiamo due vantaggi. Abbiamo una volta il turismo non è così intenso come nelle altre vallate, perché è una valle chiusa. Non ci sono impianti turistici, per cui ci siamo salvati un po'. Però la caratteristica, per quello che lavoriamo noi, come sono i frutti piccoli di alta montagna, è che durante la notte c'è il vento del nord che soffia nella valle e raffredda un po' tutta la valle, nel senso che abbiamo delle temperature abbastanza basse, e durante il giorno, essendo anche abbastanza il sole che ci trova da sud a nord, abbiamo la maturazione di questa frutta. Vuol dire in definitiva che la frutta è po' più acidola, perché la notte fa fredda, però matura bene con il sole durante il giorno.
0: Il nostro interlocutore è Peter Seibstock, che è uno dei terminali di una triangolazione che sta funzionando. Da una parte l'ente pubblico, il comune, in un altro una cooperativa di una ventina di produttori di piccoli frutti in prevalenza, e poi Peter. Peter mi diceva che, guardando la storia della sua famiglia, bisogna partire dal nonno, è il nonno che per certi versi ha acceso quella fiammella che poi le ha portato avanti.
2: Sì, era il bisnonno, devo dire, perché nel 1890 lui faceva il giardiniere al Castel Trautmannsdorf, che oggi è un bellissimo orto botanico, e che a quell'epoca lui faceva il giardiniere, e l'eccesso che lì produceva come frutta e verdura poteva venderla a Merano sotto i portici. Dietro di lui c'era un negozio poi di Libero, la affittava, stato, e da lì è nata la storia che mio padre e mia madre hanno portato avanti, e hanno fatto un bellissimo negozio di specialità alimentari di tutta, prodotti di tutta l'Italia.
0: Ecco, lei da Merano poi si è spostato qua, e c'è questa triangolazione di cui abbiamo detto, e la cosa che sembra, a mio avviso, estremamente positiva, è che sostanzialmente ha risolto quello che era uno dei problemi dei contadini della valle, che lavorando piccoli frutti la vita è limitata, non è che si vendono l'anno dopo come le mele, o si vendono dopo 3 o 4 giorni, o arrivederci.
2: Sì, quando sono arrivato in valle la prima volta ho visto che insomma di frutti venivano buttati via un bel po', e allora ho detto: così non si può fare, non si può andare avanti, e abbiamo creato insieme al comune e alla cooperativa questa nostra ditta che lavora la frutta che non viene venduta in giornata, o questi piccoli frutti hanno forse 2 o 3 giorni di vita e poi non si possono più vendere, e noi in giornata quella che non viene venduta, quella frutta lì, la prendiamo e la surgeliamo, così abbiamo tutto l'anno la lavorazione delle nostre confetture. Questo è un aiuto grandissimo per la cooperativa e chiaramente per i contadini, che non si butta via la roba, io la compro.
0: Una alternativa anche al mercato ortofrutticolo principale nella valle, che è quella delle mele, che, come abbiamo già raccontato, è impattante per diversi motivi: l'utilizzo dell'acqua notevole in una vallata dove l'acqua invece è scarsa di natura. Per chiudere, è un po' anche una risposta a un mercato, se si pensa per esempio ancora a quello delle mele, ovviamente internazionale, dove bisogna avere a che fare con una concorrenza che può permettersi anche costi di produzione più bassi e quindi offerta di prezzi al pubblico più bassi. La vostra scelta invece è quella di restare dentro una nicchia e puntare su un discorso di qualità dove la natura viene salvaguardata.
2: Sì, la cosa principale per noi è appunto cercare di vendere in questa nicchia i nostri prodotti, che al momento sta funzionando bene. Abbiamo un piccolo aiuto in tutto questo, ed è che noi siamo un mese più tardi di tutti gli altri. Le nostre fragole, per esempio, incominciano a maturare appena a fine giugno, però vanno fino a fine settembre. Vuol dire che quando gli altri hanno finito, noi abbiamo questa frutta, per cui la nicchia è contentissima di poter avere un paio di mesi in più di vendita.

0: Un'altra valle che ancora non conosce il turismo di massa è un'altra laterale della Val Venosta, la Valle Lunga. Una valle dove i ghiacciai sono a portata di mano. Come indica il suo nome, si estende per chilometri e chilometri, partendo dalla periferia di Curon, si protrae con i suoi pendii ricoperti di larici fino alle malghe ai piedi dell'imponente Palla Bianca, la montagna più alta delle Alpi Venoste, 3.738 metri. Con Valentina, una guida escursionistica, parliamo proprio di qual è la specificità di questa valle, la Valle Lunga.
1: Possiamo dire che è una valle molto naturale, una valle tranquilla che offre la possibilità di fare escursioni in tranquillità e vedere panoramiche molto molto belle.
0: Partendo da Curon, mi dicevi che ci sono 22 piccoli agglomerati. Chiamarli villaggi è esagerato, però...
1: Esatto, piccoli agglomerati di masi, ogni agglomerato più o meno ha una cappella, una chiesetta per se stesso, e poi ci sono due agglomerati un po' più grandi dove ci sono ancora le scuole, l'asilo dell'infanzia e le chiese dove vengono ancora celebrate le messe.
0: Ah, ma funzionanti?
1: Funzionanti, sì. Ah, sì.
0: Quindi quante persone ci abitano in questi...
1: Ma negli agglomerati possiamo dire tra una decina e 50 di persone, dipende un po' dalla grandezza. Poi ci sono anche vari alberghi, bar per gli abitanti del posto e punti di ritrovo dove possono svagarsi un po' i giovani.
0: Storicamente, prima parlavi di scuole, ragazzi, eccetera, c'era una tradizione?
1: Sì, questa è la storia dei bambini della Svevia che ha inizio nell'1800, termina questo fenomeno con la prima guerra mondiale, le famiglie erano molto numerose, c'era povertà, poco da mangiare e già i più piccoli dai 6 anni in su sono stati mandati in Svevia, la Bavaria del Sud, verso Ravensburg, il lago di Costanza, a lavorare. Venivano venduti al mercato annuale ai contadini agricoltori lì e dovevano lavorare. Tanti di loro hanno patito le pene dell'inferno.
0: Li avevano in cambio, dicevi, un vestitino?
1: Esatto, due vestiti, uno feriale e uno festivo, e gli stivaletti che sono diventati stato symbol di questo fenomeno bambini della Svevia.
0: Solo maschi, solo ragazzi?
1: No, la maggior parte ragazzi, ma c'erano anche bambine e ragazzine che sono state mandate via a lavorare.
0: E questo era dovuto al fatto che allora i masi venivano divisi tra i diversi figli, diventavano sempre più piccoli, diventava sempre più difficile riuscire a viverci, finché è nata l'idea del
1: maso chiuso. Esatto, la suddivisione reale ha portato con sé tanta povertà nell'ambito agricolo, nella popolazione dell'agricoltura, e grazie al maso chiuso sono riusciti a cambiare il fenomeno e ricostruire masi che danno la possibilità di avere una certa resa e far sopravvivere le famiglie.
0: Torniamo alla Valle Lunga di oggi. La parte bassa probabilmente è bella sempre, 360 giorni all'anno, ma in autunno col foliage deve essere un paradiso.
1: È uno spettacolo perché i pendii dei boschi sono soprattutto, c'è l'arice che in autunno inizia a cambiare colorazione, dal giallo va all'arancione e marron scuro finché poi perde gli aghi, e è uno spettacolo vero.
0: A proposito di vegetazione, salendo... qua si arriva su fino al rifugio, no? E al rifugio è alle pendici di un ghiacciaio.
1: Esatto, il rifugio più undicesimo si trova alle pendici del ghiacciaio della Palla Bianca, seconda vetta più alta delle Alpi Venoste, 3.738 metri, e anche lì abbiamo un paesaggio molto particolare e mozzafiato da vedere.
0: Chiaramente qui si parla di vegetazioni completamente diverse, c'è tutto un sentiero dove tra l'altro ci sono delle istruzioni, un sentiero illustrativo, un sentiero che permette di conoscere anche quello che capita sotto gli occhi. Per esempio, per quanto riguarda i licheni, mi dicevi che hanno un ruolo fondamentale.
1: Esatto, i licheni e questi tappetini erbosi sono i primi vegetali a ripopolare, diciamo, le morene laterali e anche quelle terminali, dove poi permettono di, cioè, per prima cosa cercano di sodificare il terreno per evitare che sfrani, e poi permettono ad altri arbusti e pian pianino poi anche alberi come l'arice, il cirmolo, eccetera, a ripopolare i pendii delle montagne.
0: Tutto lentamente, 80 anni per crescere una macchietta di licheni grandi più o meno come una moneta di un euro.
1: Esatto, tutto molto lentamente, siamo in quota, il periodo di vegetazione è molto molto breve, dobbiamo pensare che qui a giugno, diciamo, il terreno a 2000 metri inizia a rivivere, perché prima rimane ghiacciato, e con settembre-ottobre poi tornano le giornate fredde e la neve.
0: Il ghiacciaio è un qualche cosa di vivente, di mobile, che purtroppo si ritira di anno in anno. Di positivo, volendo cercare del positivo, sono quelle sorte di disegni, quelle sorte di orme che levigando i ghiacci si trovano e si riescono a vedere. Dall'altra si arriva ad un punto dove ci hai fatto vedere dove c'era la morena terminale, e si parla del 1800 e svirgo, 1833, sì. Mi ero appuntato, una volta il ghiacciaio quindi scendeva fino qui.
1: Sì, sì, scendeva fino qui, era molto molto più lungo la lingua del ghiacciaio fino a, ecco, quel punto lì, e man mano col passare degli anni e anche il cambiamento climatico i ghiacciai si stanno ritirando, e andiamo a vedere fino a dove, speriamo che forse cambia anche un po' la situazione.
0: L'ultima cosa ti chiedo su dei cavalli, una razza equina che è nata proprio qui in Val Venosta.
1: Sì, esatto, è il cavallo avellinese, un cavallo da lavoro, molto molto bello da vedere, con la criniera bionda. È nato proprio a Zuderno, il primo puledro, 150 anni fa. L'anno scorso c'era la festa dei 150 anni in una stalla, Folì 249 si chiama, e da lì poi si è espanso in tutto l'Alto Adige e anche al di fuori dell'Alto Adige.
0: Con un po' di fortuna in quota magari si riesce a vedere un gipeto in cielo.
1: Esatto, ci sono 5 coppie qui in Alta Val Venosta che sorvolano le nostre cime. Ben volentieri, se si cammina in modo tranquillo, non troppo a voce d'alta, spesso e volentieri si riesce a intravedere.
0: Una delle problematiche che tocchiamo sempre quando parliamo delle terre alte, belle da andare a vedere, ma a viverci, ecco, quello che ascoltiamo ora è Robert, un giovane ragazzo che vive in un maso lì, proprio nell'alta Vallelunga.
2: Siamo qua a Vallelunga, a Melago, a 1900 metri di altezza.
0: 1900 metri.
2: Noi abbiamo un maso, siamo a un'altezza come normalmente sono le malghe, ma noi siamo un maso e abbiamo animali e facciamo con quel latte che lo producono, facciamo formaggio.
0: È un maso che ha una lunga storia?
2: Sì, la famiglia è qua già da più di 300 anni, ma il caseificio abbiamo adesso 25 anni.
0: 25 anni.
2: Sì, vuol dire che ha tutto fatto il papà, ha iniziato. E io ho adesso il maso da gennaio, quindi alcuni mesi, e lo faccio ancora quel lavoro, ma abbiamo un pochettino già cambiato, produciamo adesso anche il gelato qua direttamente al maso.
0: Direttamente dalle mucche al cono gelato?
2: È vero, sì.
0: Quante mucche avete?
2: 4 mucche.
0: Buongiorno signora.
2: 4 mucche e 80 capre. Per noi è molto più importante la capra come la mucca. Anche qua poi del formaggio è molto più, il formaggio di capra è molto più delicato, molto più buono per
0: sì, è anche meno problematico per chi ha qualche problema, eccetera.
2: Il colesterolo e qualcosa così, è molto importante che abbiamo il formaggio di capra. Per noi è molto importante che è 100% latte di capra, e alla fine 100%, un formaggio 100% di capra.
0: Come è nata l'idea del gelato?
2: Lei è mia moglie,
0: Complimenti.
2: Grazie mille. Annika è della Germania e è venuto qua al Maso per trovarmi, ma io non ho visto lei, e per quello è venuta alcune volte, fino che ho capito, ma alla fine abbiamo fatto quel lavoro, sempre i genitori
0: Sì.
2: e io, con noi tre era bene per lavorare e come si dice, il tempo e il
0: Il
2: lavoro.
0: tempo lavoro, sì.
2: Ma con un'altra persona era ancora rentabile, sì, ma era così che puoi avere qualcos'altro. E così è venuta
0: Cioè,
2: l'idea.
0: potevate ampliare rispetto a quello che già facevate e
2: Sì.
0: fare, grazie alla sua presenza, anche qualcosa in più.
2: In più vuol dire anche che puoi cambiare tutto nel caseificio. Sì, ma di là siamo
0: A
2: ben
0: posto.
2: organizzato, allora abbiamo detto, ma perché non si può fare qualcos'altro? Così è cresciuta l'idea di fare dei yogurt o delle torte o qualcosa così. Alla fine anche ma era quasi come un scherzo, ma perché non il gelato? Con quell'idea siamo andati qua dei aiutanti e
0: Sì.
2: abbiamo guardati che lo aiutano, ma alla fine l'aiuto era un pochettino
0: Sì.
2: brutto, ma quello non scriviamo alla
0: No, no.
2: fine, eh? Ma quello abbiamo lasciato e abbiamo iniziato a fare qua il gelato. Con nostro latte, con yogurt che facciamo con i prodotti dell'orto. Abbiamo anche fatto un piccolo caffè, facciamo le torte, facciamo un po' caffè, abbiamo il succo che facciamo noi, abbiamo alcuni vini biologici
0: Che arrivano
2: della
0: giù
2: zona.
0: dalla zona, dal fondovalle.
2: Sì, quasi tutto locale e tutto dai piccoli produttori contadini.
0: Facciamo velocemente un giro delle 4 stagioni per dirci i lavori che fate. Adesso, per esempio, in estate, che cosa fate?
2: Adesso viene speriamo che viene il
0: Sì.
2: bel tempo, che facciamo ancora la raccolta del fieno. Fieno dobbiamo raccogliere verso luglio e con quello, allora noi abbiamo due tagliature e con quelle due tagliature dobbiamo avere tutto l'anno. Allora è molto importante che abbiamo alcuni belli giorni, che abbiamo alla fine un bel fieno per l'inverno. Vuol dire la seconda tagliatura è verso all'inizio di settembre. Ogni giorno in estate lasciamo fuori gli animali sul prato, alla sera
0: Li portate dentro.
2: dentro per mungere, lì durante la notte stanno poi dentro, alla mattina mungiamo ancora e poi lasciamo fuori al prato.
0: D'inverno stanno dentro.
2: Inverno abbiamo qua bel neve, lì stanno dentro, da noi si dice abbiamo 6 mesi inverno e 6 mesi freddo, per quello sono un pochettino lungo nella stalla, ma poi quando è l'estate è bel caldo e li lasciamo fuori.
0: Li tirate fuori quando? Maggio, più o meno.
2: Dipende un po' dal
0: Dipende dalle
2: tempo,
0: stagioni.
2: normalmente c'è subito dopo quando è andato via la neve. Vuol dire sia all'inizio di maggio, se è un po' brutto l'inverno, anche un po' più tardi e lasciamo fuori più o meno fino a ottobre.
0: Senti, l'ultima cosa, gelato, ho avuto fortuna? Funziona, piace?
2: Mamma mia, posso già dire che funziona e che è sicuramente un bel lavoro e alla fine è un lavoro qua al Maso.
0: Siete contenti di questa cosa qua, che
2: Da una
0: proprio
2: volta.
0: nasce qua
2: Certo.
0: e
2: E
0: viene
2: sei
0: mangiato qua?
2: libero, quello è l'importante, che puoi fare quello che vuoi. Nessuno ti dice, ma 8 ore fai di là di là, là. Noi possiamo fare quello che vogliamo.
0: Gestita la giornata.
2: Dipende, no, no, no, dipende un po' dal
0: Vabbè,
2: tempo e gli animali,
0: certo, oggi
2: quello
0: per
2: sì, ma tutto
0: esempio
2: l'altro facciamo noi.
0: andiamo a vedere gli animali.
2: Sì.
0: Scusa, dicevi che all'inizio non c'era una grande tradizione di formaggio di capra.
2: No, allora all'inizio si deve dire che qua al Maso non era mai una capra. Le capre era un regalo per il fratello e me, due capre.
0: Ah,
2: E io ho
0: un regalo
2: perso
0: del papà che ha
2: papà, dei
0: fatto.
2: genitori, sì, e io ho perso il cuore ai capre alla fine erano molto più importanti come le mucche e adesso hanno più posto nella stalla.
3: Ci sono appunto molto più importanti la produzione delle capre che quelle delle mucche. È laborioso, abbiamo visto prima il papà tira fuori la forma, 5 minuti la deve girare, poi dopo 10 minuti ancora, poi dopo 20 minuti ancora e così per 24 ore. Questa è una lavorazione molto...
2: Sì, molto importante, ma se vuoi un buon formaggio devi fare quel lavoro.
3: Latte crudo.
2: Tutto il latte crudo, sì.
4: E la mungitura?
2: Lì. La fai lì. 12 capre posso mungere insieme, così più o meno un po' più di mezz'ora, poi sono già finite tutta la mungitura.
3: Scusa l'ignoranza, ma quanto latte fa una capra?
2: Da me, se hanno al giorno un po' più di un litro e metà, qualcosa
3: così. Un litro e mezzo circa, sì. Al giorno.
2: Al giorno, così hai la qualità.
3: E per fare una di quelle formagelle che mi hai fatto vedere prima, quanti litri ci vogliono?
2: Verso 7 litri.
3: 7 litri circa.
2: 10 litri.
3: Quindi ci vogliono quasi 5 capre per fare una formagella di quelle lì.
2: Da 10 litri fai un chilo di formaggio.
3: Ok. Radio Popolare on the road. Quest'oggi in Valle Lunga direi che ci vuole una canzone d'amore per Robert, la sua compagna Anica, le sue capre. Robert, un tenerone.

0: Radio Popolare on the road, quest'oggi in Val Venosta, un luogo dove c'è uno dei punti più instagrammati delle Dolomiti, il campanile del Lago di Resia, ma anche, come avete sentito, parecchie zone fuori dall'overtourism. A proposito di overtourism, torniamo dalla guida con cui abbiamo attraversato a piedi la Vallelunga. C'è questo discorso, no, dell'overtourism. Cosa facciamo? Questi posti qua, dove c'è poca gente, li teniamo nascosti, ce li teniamo solo per noi, oppure è giusto parlarne con criterio, in modo che anche chi ci abita ne tragga dei benefici, senza però rovinare la valle? Tu da che parte stai?
1: Beh, io è un argomento difficile. Diciamo che il turismo è un introito molto importante per la valle, offre possibilità di lavoro, però comunque dobbiamo prestare attenzione al giusto equilibrio. Equilibrio, possibilità di lavoro, offrire agli ospiti dei paesaggi tranquilli, belli, e anche poter offrire la pace e la quiete. E secondo me dobbiamo salvaguardare questa situazione. Un tantino di più sì, magari ci sta, però comunque dobbiamo andare cauti perché la natura ne risente.
0: No. Per esempio qua in Vallelunga non ci sono impianti di risalita, ma potete farne a meno?
1: Qui in Vallelunga non ci sono impianti di risalita, tra l'altro ci sono più valli laterali molto naturali senza impianti di risalita, e secondo me si può vivere tranquillamente così. Certo, ci serve forse un po' più di impegno nelle escursioni, si deve camminare un tantino di più, però comunque per il paesaggio sicuramente.
0: Però se uno ogni tanto castiga il proprio corpo, è solo salute.
1: È solo salute, assolutamente sì. E poi ci sono anche camminate in fondovalle che sono fattibili per tutti.
0: E allora, prima di chiudere, un'ultima chicca fuori dall'overtourism. Se siete lì, siete andati anche voi, uno non riesce a trattenersi, a scattare una foto al campanile del Lago di Resia, lì vicino ci sono dei bunker con una storia incredibile. Ecco, lì tranquilli, c'è pochissima gente e vi fate un'ottima camminata. Noi ci siamo andati con uno che la sa lunga, il suo nome glielo faccio dire a lui perché è difficile da pronunciare.
2: Ludwig Schütz.
0: Ludwig, dove siamo esattamente adesso? Davanti a noi c'è una porta, ma non è una porta qualsiasi.
2: Qui siamo davanti al bunker numero 20 a Resia, e il bunker numero 20 è uno dei bunker dove noi facciamo la guida. Ogni settimana c'è una guida sia in tedesco sia in italiano, e davanti a questo bunker la gente si ferma perché senza permesso non si entra.
0: Senti, è incredibile, mimetizzato in una maniera veramente
2: perfetta, fino al giorno perfetta, perché tu puoi da lontano, assolutamente impossibile vedere che dietro c'è il bunker. Si vede solo quando il bunker si vede un po' di calcestruzzo, perché il resto è cascato giù, però se no da lontano assolutamente nessuno poteva vedere che dietro c'è il bunker.
0: Senti, questo qua è il bunker famoso dove qualcuno esagerando dice che è il bunker dove nasce l'Adige?
2: Sì, molta gente pensa che dentro il bunker sia la sorgente dell'Adige, invece la sorgente è fuori del bunker, però dentro c'è l'acqua dell'Adige, infatti anche i due bagni che vengono forniti con l'acqua buona, genuina dell'Adige.
0: Senti, posso vantarmi che io ho utilizzato un bagno con un'acqua, un bagno unico, tu un bagno come quello lì, e c'è solo quello lì al mondo.
2: Tu sei uno delle rare persone che hanno potuto usufruire del bagno dentro il bunker numero 20.
0: Questo mi farà curriculum e quindi me lo segno. Ci ricordi velocemente, storicamente, questo bunker quando nasce e perché?
2: Sì, i bunker sono stati costruiti nell'epoca fascista tra il 1938 al 1942. Pensando che in tutto l'Alto Adige ci sono circa 360 bunker, e qui tra il comune di Corona e il comune di Malle ci sono circa 70 i bunker. Se voi venivate su da Malles verso San Valentino, sotto la strada dappertutto ci sono i bunker.
0: E questo appunto è il bunker numero 20. Tra le fissazioni che c'avevano i fascisti erano quelli che i nomi dovevano essere sempre italiani. Qua sopra, in cima, c'è una particolarità in merito ai ricordi bellici, e lì è uno di quelle dove i fascisti hanno detto: no, noi ci dobbiamo cambiare il nome.
2: Da noi molti nomi ancora delle montagne sono ancora retromane, una specie di ladino come Val Gardena si parla, però nella si capiscono tra di loro, però è una lingua un po' diversa, però sempre il retromano, e in retromano la località lassù si chiama Plamort, però è stata tradotta durante il fascismo con Piano dei Morti, suggerendo alla popolazione come se fossero morti soldati italiani, però siccome dalle nostre parti non c'era mai guerra, allora è inutile.
0: E invece Plamort, mi dicevi che
2: pianura
0: era
2: pianura morta,
0: nel senso che
2: con fascismo con Piano dei Morti, suggerendo alla popolazione come se fossero morti soldati italiani, però siccome dalle nostre parti non c'era mai guerra, allora è inutile.
0: E invece Plamort

0: l'utilizzo del bunker oggi a fini decisamente non bellici, perché io ho visto che ci sono anche due o tre contenitori con delle forme di formaggio, che penso che non era nelle idee di chi l'ha costruito.
1: No, no, naturalmente. I bunker sono anche stati costruiti con un certo sapere della prima guerra mondiale, però che si arrivasse alla bomba atomica nella seconda guerra mondiale era una cosa impensabile allora. Allora oggi naturalmente i bunker non hanno quella qualità che si... anche se avessero un'altra qualità, non c'entrava assolutamente con la bomba atomica, sarebbe tutto distrutto. Però in tempi come siamo adesso, noi avevamo messo anche dentro un po' di formaggio, così i contadini o chi vuole può portarci il formaggio, lo lascia dentro circa mezz'anno, un anno, e poi diventa un formaggio
0: strato.

è tutto. Certo che i fascisti sono sempre uguali, eh. Ignoranti ieri, con la storia del pianoro di cui ci ha parlato Ludwig. Ignoranti oggi, non c'è bisogno che ve lo dica. E tutto quanto, un grazie a coloro che ci hanno dato una mano per trovare tutti i partecipanti a questa puntata, che potete ovviamente riascoltare nel podcast sul sito di Radio Popolare, questo e tutte le altre puntate. Claudio Agostoni vi saluta, vi lascia in compagnia di Charles Bradley, uno che aveva delle scarpe bellissime, magari non andavano bene per camminare sui sentieri dell'Alto Adige, ma le sue scarpe ce le ho qua. Buona domenica, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolo Vecchia, questa è C'è di Buono, una trasmissione che tutte le domeniche per circa mezz'ora vi parla di cucina, di cibo, di alimentazione, di cultura gastronomica. Spesso parliamo di libri che in un modo o nell'altro ci aiutano a capire meglio questi argomenti, a conoscere meglio le cose che mangiamo o ad esempio le origini delle nostre abitudini a tavola. Parleremo di perché e di risposte a questi punti interrogativi nella puntata di oggi, grazie ad un libro e al suo autore che sarà nostro ospite tra pochissimo. Prima di introdurlo, di dargli il benvenuto, vi ricordo come potete riascoltare, se volete, le passate puntate di C'è di Buono, se magari siete da queste parti per le prime volte. Ci sono molte altre trasmissioni che potete ascoltare dal sito radiopopolare.it, andate nella sezione delle trasmissioni, le troverete in ordine alfabetico, C'è di Buono, troverete tutti i podcast di questa stagione e anche delle precedenti. Se avete voglia di diventare ambasciatori di questa trasmissione, io ve ne sarò per sempre grato, quindi potete condividere questo link, questa trasmissione con altre persone attraverso i social, sarebbe veramente molto bello. E se invece volete scrivermi, volete farmi arrivare le vostre proposte, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni critiche, la mail è vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di C'è di Buono, come vi dicevo, ci occupiamo di perché, dedicati alle nostre abitudini a tavola, alla cucina. Infatti si chiama proprio La cucina dei perché, il libro di cui parliamo oggi, un libro appena uscito per Slow Food Editore, firmato da un editorialista, professore, antropologo, divulgatore scientifico che si chiama Marino Niola, che abbiamo il grande piacere di avere con noi, professore di antropologia dei simboli all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professor Niola, grazie di essere con noi, buona domenica, è un piacere avere occasione di chiacchierare con lei.
1: Grazie a voi, buona domenica a tutti.
0: Allora, partiamo da una domanda che ha a che fare più con i suoi interessi, la sua attività di ricerca e di studio come antropologo, rispetto ai temi della cucina, della gastronomia. Come è stato portato a occuparsi di una ricerca dedicata proprio alla gastronomia, alle nostre abitudini a tavola nell'ambito della sua opera come antropologo?
1: Allora, io ho cominciato a occuparmi di cibo e soprattutto di cultura dell'alimentazione, di simbolismi alimentari, circa 20 anni fa. Una volta mi occupavo di riti e miti, come moltissimi antropologi, di pensiero magico. Poi un giorno mi ha chiamato Repubblica, il giornale con cui collaboro, per chiedermi un pezzo sulla pizza, e io mi sono cimentato con un tema per me nuovo, mi sono divertito moltissimo a scrivere. Da quel momento ho cominciato a occuparmi sempre più di cibo, che è diventato uno dei miei filoni di ricerca, e non mi ha più abbandonato. È al cibo dedicato moltissimi libri, per esempio Si fa presto a dire cotto, uscito nel 2009, poi via via altri anche sulla dieta mediterranea. Sì. Mi sono poi occupato di questa forma di dieta che non è una dieta ma è uno stile di vita, e poi insieme a Elisabetta Moro, con cui lavoriamo spesso insieme e firmiamo molti libri insieme, abbiamo scritto un libro che si chiama Mangiare come Dio comanda, dedicato al rapporto fra cibo e religione, e qui cominciamo a entrare nel tema dei perché. Abbiamo cominciato col chiederci perché noi mangiamo così. Non è scontato, le nostre abitudini alimentari hanno mille ragioni, mille spiegazioni, e una di queste è la religione. E in quel libro noi abbiamo cominciato a farci queste domande: perché per esempio mangiamo pesce il venerdì, perché in moltissime regioni italiane il venerdì è il giorno dei legumi, dei ceci o dei fagioli e del baccalà, e tutto questo ha a che fare molto spesso con ragioni di ordine religioso che noi abbiamo dimenticato. Per esempio, nel caso del baccalà e del pesce di venerdì, le restrizioni e la disciplina dell'astinenza introdotta alla fine del Cinquecento dal Concilio di Trento. E qui, partendo da questo, ci siamo resi conto di una cosa, che quasi tutto quello che noi facciamo in cucina ha una spiegazione di questo tipo, e molto spesso ha una spiegazione religiosa, spiegazione religiosa di cui noi ci siamo dimenticati, ma ciò nonostante funziona e condiziona e orienta i nostri comportamenti. E allora, da questo punto di vista, poi appunto, interrogarsi sul perché del cibo è sempre uno dei modi fondamentali per parlarne. Certo. Altrimenti finiremmo solamente per descrivere quello che mangiamo in termini di buono o cattivo, ma allora finiremmo per fare tutti quanti i critici gastronomici. Invece l'antropologo si interroga in una maniera un po' diversa.
0: Certo. Nel corso del suo lavoro, se non sbaglio, lei ad esempio in un saggio che si chiamava Homo Dieteticus, Viaggiano nelle tribù alimentari, ci parla di come sempre di più tendiamo a definirci anche attraverso ciò che mangiamo o non mangiamo. Il fatto di essere interessati anche alle origini, ai perché, appunto, al modo in cui si sono formate e consolidate le nostre abitudini a tavola, ha sempre a che fare forse con questa tensione che abbiamo rispetto a vederci riflessi in quello che mangiamo?
1: Assolutamente sì, proprio come dice lei, noi costruiamo la nostra identità in base a quello che mangiamo e in base a quello che non mangiamo. E quindi costruiamo la nostra identità, ma costruiamo nello stesso momento anche la nostra differenza, nel senso che con le nostre scelte alimentari ci distinguiamo dagli altri, diciamo chi siamo e chi vogliamo essere, ma diciamo anche quello che non vogliamo essere e a chi non vogliamo assomigliare. E questo è particolarmente vero oggi, perché oggi molto spesso il famoso detto di Feuerbach, no, del grande filosofo tedesco, siamo quello che mangiamo, si può rovesciare del suo contrario, siamo sempre più spesso quello che non mangiamo, ci tribalizziamo, no? Le nostre diete diventano degli articoli di fede che ci identificano e ci differenziano dagli altri, un po' come delle sette religiose, spesso anche delle sette integraliste, e quindi ci autoghettizziamo in una fortezza fatta dai nostri tabù, dai nostri totem, e quindi da questo punto di vista l'alimentazione diventa il contesto, spesso diventa anche il pretesto. Certo. Di una specie di crociata che noi conduciamo e che non si limita ad escludere dalla nostra dieta certi alimenti, quelli che ci fanno male o che crediamo che ci facciano male, ma esclude anche le persone che li mangiano quegli alimenti, cioè le trasforma in estranei, in nemici. E quindi, come dire, che chi non mangia come me non è come me. Questo è vero che si tratti di mangiare una fiorentina o di un hamburger di lupini, quindi carnivori o vegetariani poco conta. Ecco, oggi noi stiamo assistendo a una sorta di tribalizzazione del corpo sociale, di cui però quella alimentare è solo la parte affiorante dell'iceberg, quindi è una specie di guerra in punta di forchetta, che è un sintomo di quella specie di intolleranza autistica, un po' autistica, che sta erodendo il fondamento comunitario della nostra civiltà. Quello che è sintetizzato nelle parole di San Paolo. San Paolo scrive nella lettera ai Corinzi una cosa bellissima, dice: nessuno vi separi in base a quel che mangiate e a quello che bevete. E poi aggiunge: tutto quello che si trova al mercato è buono per i cristiani, e soprattutto lui dice: chi mangia non giudichi chi non mangia, e chi non mangia non giudichi chi mangia. Quindi una grandissima lezione di tolleranza che noi oggi tendiamo un po' a dimenticare, forse perché nella società come la nostra, che ha sostituito l'etica con la dietetica, il cibo diventa uno strumento di divisione e non più di condivisione. Ecco perché oggi ci dividiamo in tribù. Sì. Tribù alimentari, ciascuna appunto con le sue passioni e con le sue ossessioni.
0: Tornando alla cucina dei perché, il nuovo libro, l'ultimo libro di Marino Niola, oggi nostro ospite, Le origini delle nostre abitudini a tavola, il sottotitolo, una serie di piccoli capitoli che ci portano a scoprire alcuni di questi perché e poi anche delle meditazioni. Ci vuole raccontare come ha immaginato la struttura, la costruzione di questo suo nuovo libro?
1: Sì, questo libro l'ho immaginato insieme prima agli amici di Repubblica, perché questo libro nasce da una rubrica video che io tengo sul sito di Repubblica e che si chiama Un antropologo in cucina e che spesso parte da un perché. Per esempio, perché i gladiatori mangiavano cipolle, e che è un pretesto per raccontare appunto il valore non solo nutritivo, ma il valore simbolico della cipolla già a partire dal mondo antico. E per esempio veniamo a scoprire che non solo i gladiatori, ma anche i legionari romani mangiavano circa 4 kg di cipolle al giorno pro capite, che oggi è una cifra che solo l'idea ci fa svenire. E invece era considerato un toccasana, un cibo nutrientissimo e anche un potentissimo stimolante sessuale, una sorta di Viagra vegetariano, di Viagra naturale. Ma ce ne sono tantissimi di perché in questo libro, per esempio perché la matriciana non è romana. Noi associamo tutti quanti la matriciana alla cucina romana, ed è giusto in un certo senso, ma in realtà la matriciana, come dice stesso il nome, nasce ad Amatrice. Amatrice, fino all'unità d'Italia, faceva parte del regno di Napoli, del regno delle due Sicilie, ed era in realtà gli ingredienti della matriciana, cioè il guanciale e il pecorino, erano degli ingredienti che i pastori si portavano in transumanza. Quindi la matriciana non nasce come sugo per condire la pasta, ma nasce come companatico. Si portavano e insieme al pane mangiavano queste cose. Poi c'è appunto l'incontro con la pasta, l'incontro con il pomodoro, e soprattutto la matriciana diventa poi un piatto romano, anche se non è nato lì. E questo diventa, da questo punto di vista, riflettere sulla cucina ha un valore sociale che non ci parla solo di cibo, ma ci parla di noi e dei nostri rapporti con gli altri, dei nostri rapporti con l'origine. Perché anche se la matriciana non è nata a Roma, non è nata, è diventata un piatto romano, il che significa che in cucina quello che conta non è la nascita, ma è l'adozione, è l'integrazione. E cioè un cibo anche nato da un'altra parte spesso raggiunge il suo meglio e diventa quello che è veramente proprio nel momento in cui emigra e si trasferisce. E a questo punto allora la cucina diventa una metafora politica.
0: Certo. Certo.
1: Perché quello che vale per i cibi vale anche per le persone. Quindi forse non conta dove io sono nato, ma conta dove io sono rinato.
0: Una cosa che volevo chiederle rispetto alle indagini, alle ricerche che stanno dietro un libro come questo, ma più in generale il suo lavoro come antropologo applicato alla cucina. Fare ricerche sulla storia della cucina non è semplice, perché da una parte ci sono alcuni testi di riferimento, però sappiamo quanto la cultura popolare della cucina sia spesso contraddittoria e spesso anche tramandata in altri modi che non sono i ricettari. Ecco, dal suo punto di vista, quali sono le fonti più interessanti per il tipo di ricerca che le interessa fare?
1: Allora, lei ha ragione, sono d'accordissimo con lei. Fare la cucina solamente attraverso i ricettari, fare la storia della cucina attraverso i ricettari, è un po' come fare la storia della religione solamente attraverso le fonti ufficiali, cioè leggere le sacre scritture, ma questo non ci dice nulla della religione vera, della religione viva, della religione vissuta, di quella popolare. E così anche per la cucina. La maggior parte delle cucine popolari, che poi sono l'ossatura della gastronomia italiana, sono cucine che non hanno scrittura, non sono mai arrivate alla scrittura, si tramandano, poi sono nati molto più tardi dei ricettari. Allora, lavorare sulla cucina è proprio questo. La vera scommessa è confrontarsi con questa tradizione che cambia continuamente e nello stesso tempo rimane. Perché non c'è dubbio che la tradizione rimane, però se noi andiamo a guardare da vicino ci rendiamo conto che quello che sembra fisso in realtà nel tempo cambia continuamente, fluttua, perché ciascuno nel momento in cui interpreta questa tradizione, che è una tradizione orale, ripeto, la interpreta a modo suo, quindi introduce delle variazioni che spesso sono piccole, spesso sono impercettibili, ciò nonostante fanno sì che un piatto, una ricetta, casomai abbia lo stesso nome, abbia sostanzialmente lo stesso sapore, ma poi possa essere molto cambiata. Noi, per esempio, oggi non cuciniamo gli stessi piatti della tradizione come li cucinava la nostra nonna o la nostra bisnonna, perché è cambiato il rapporto con i grassi, con l'attività, con le quantità, con il lavoro, è cambiato anche il rapporto con la sostenibilità che noi abbiamo, con lo spreco alimentare. Quindi sono tutte cose che in realtà cambiano continuamente la tradizione e nello stesso tempo però ce la tramandano.
0: Tra i perché che troviamo in questo libro si trova anche un perché che può forse suscitare alcune delle caratteristiche deteriori di quella tendenza a identificarsi in ciò che si mangia e anche a creare un orgoglio patrio, nazionale rispetto a ciò che mangiamo, e per cui ad esempio troviamo Marino Niola a spiegarci perché la salsa di pomodoro non l'abbiamo inventata noi.
1: Certo.
0: Volevo chiederle di questo, ma poi anche più in generale farla ragionare su questo nazionalismo applicato al cibo, che in Italia sembra avere una forza, un'energia che in altri paesi non ha la stessa robustezza.
1: Ok, allora prendo la domanda per la coda, comincio dall'ultima parte. Nazionalismo alimentare. E qui non so se usare il termine nazionalismo o orgoglio patrimoniale, lo chiamerei, perché per gli italiani la cucina è un patrimonio proprio nel senso, un patrimonio immateriale, come si dice adesso. Tant'è vero che la cucina italiana è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. Quindi c'è un riconoscimento patrimoniale, perché per gli italiani la cucina è un aspetto fortissimo dell'identità, a differenza di altri popoli, come giustamente dice lei, soprattutto quelli anglosassoni. E il cibo non è l'argomento, non è un pensiero dominante, non è un argomento di discorso continuo che ci identifica, che ci aiuta a costruire la nostra memoria familiare, il nostro lessico familiare. Casomai per gli anglosassoni è la meteorologia, è il tempo, no? È leggendario questo, per gli inglesi soprattutto. E invece gli italiani parlano moltissimo del cibo, di quello che hanno mangiato insieme, e spesso parlano di cibo mentre stanno mangiando, e parlano di quello che hanno mangiato, ma parlano anche di quello che mangeranno dopo, e così via. Si vede che il cibo è un collante sociale, quindi non è solo nutrizione. E in altri popoli è meno forte tutto questo, perché il cibo è molto spesso è sempre più scollato e separato dai momenti sociali fondamentali, mentre gli italiani si ritrovano ancora intorno alla tavola. Ecco perché per noi è importante. E poi l'altra parte della sua domanda, la nostra cucina è fatta in buona parte di elementi stranieri, il che non vuol dire che non sia nostra. Mi spiego meglio. Il pomodoro, l'esempio del pomodoro è uno dei più classici. La conserva di pomodoro, come dico in una dei perché del mio libro, non l'abbiamo inventata noi, l'hanno inventata gli Aztechi circa 2000 anni fa facevano la conserva di pomodoro e la vendevano sulla piazza del mercato di Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteco, e la vendevano e la consumavano con il peperone, con il peperoncino, in realtà era un peperone molto piccante, e un olio di semi. Da noi il pomodoro arriva tardissimo in realtà. Noi italiani veniamo considerati grandi produttori e consumatori di pomodoro, ma fino alla fine del Settecento il pomodoro era pressoché assente dalle tavole italiane, anche del Mezzogiorno. Adesso Napoli, per esempio, si identifica con il pomodoro, con certi cultivar, pensiamo il San Marzano, no? Che è un pomodoro leggendario. Certo. E gli spaghetti al pomodoro sono proprio uno degli emblemi del mangiare napoletano, ma in realtà i napoletani fino al Settecento non erano neanche mangiatori di pasta, li chiamavano i mangiafoglie in tutta Europa. Solo a metà del Settecento, con la nascita dell'industria della pasta di Gragnano, Torre Annunziata, la fascia costiera, i napoletani si trasformano e da mangiafoglie diventano mangiamaccheroni, ma all'inizio sono maccheroni bianchi. Quindi il pomodoro arriva molto tardi, perché in Europa questa pianta che Cristoforo Colombo porta viene considerata non una pianta alimentare, ma un farmaco, un veleno, una pianta ornamentale, ha tanti usi tranne quello alimentare. E quindi soltanto molto tardi arriva sulle tavole, e all'inizio ci arriva come guarnizione, come salsa per le carni o per i pesci. A fare il boom in realtà è l'incontro con la pasta. Nel momento in cui il pomodoro incontra la pasta, c'è un'attrazione fatale che trasformerà sia l'uno che l'altra, e gli italiani diventano pastaioli, anche se quindi il pomodoro non è nostro, ma diventa nostro e ci identifica, perché è vero che non è nato da noi il pomodoro, è nato sugli altipiani del Messico, però è anche vero che l'eccellenza che il pomodoro ha raggiunto da noi in Italia non l'ha raggiunta altrove. E questo succede anche, la pasta è un altro esempio dell'unità, certo, italiana, che è un'unità sempre plurale, perché in realtà la cucina italiana è fatta di differenze ed è quello che la caratterizza. La pasta è un nome, sembra uguale e sembra la stessa cosa, però più ci avviciniamo e più ci rendiamo conto che questa unità va in frantumi e si polverizza in una serie di varianti regionali. Pensiamo alla differenza che c'è fra i pizzoccheri valtellinesi, i paccheri napoletani, la fregola sarda, i calzoni friulani, i casonsei bergamaschi, gli anelletti siciliani, le orecchiette pugliesi, le trofie genovesi, i fusilli e i cavatelli lucani. Potremmo continuare per circa mezz'ora, ma sforeremmo. Questo vuol dire che la pasta fa l'Italia, ma non fa del tutto gli italiani, perché ciascuno la interpreta a modo suo e riflette una parte del suo carattere. Di fatto siamo un paese dove ogni 10 chilometri è come se si cambiasse nazione, e questa è anche la grandezza, la forza della nostra cucina.
0: Marino Niola ha pubblicato da poco per Slow Food Editore La cucina dei perché, le origini delle nostre abitudini a tavola. Ci sono 40 perché e poi 10 meditazioni, avete colto credo da questa conversazione quante cose abbia da raccontare il professor Marino Niola. Io lo ringrazio davvero molto per averci concesso insomma qualche anteprima, qualche anticipazione di quello che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori potranno trovare in questo libro. È stato davvero un piacere averla come mio ospite in trasmissione. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Anche per questa domenica ci fermiamo qui, ma ci sarà una nuova puntata di C'è di Buono la prossima domenica, anzi quella dopo, per motivi che forse avete già intuito se siete degli assidui ascoltatori di Radio Pop. Se no li scoprirete sulle frequenze di Radio Popolare, su cui vi consiglio di rimanere sintonizzati adesso che arrivano le notizie del nostro giornale radio, e poi per tutta la domenica. E quindi buona domenica, ciao da Niccolò Vecchia.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
6: Popolare Network.

0: Libano, sono più di 30 le vittime dei raid israeliani di ieri su diverse città nel sud del paese. I bombardamenti stanno proseguendo ancora anche questa mattina, riferiscono i media libanesi. L'Iran intanto non ha ancora dato una risposta sul piano in 14 punti mediato dal Pakistan per un negoziato con gli Stati Uniti. Liberati ed espulsi dopo una settimana di detenzione illegale, i due attivisti della flottiglia Saif Abu Keshek e Tiago Avila erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali. Entrambi stanno tornando ora nei loro paesi di origine. La flottiglia intanto è arrivata in Turchia, domani ci sarà la decisione su come proseguire. Sono cominciati a Tenerife gli sbarchi dalla nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Dopo il via libera delle autorità sanitarie verranno accompagnate all'aeroporto e poi le quarantene nei rispettivi paesi. I quattro italiani rientrati in anticipo, rintracciati e sottoposti a vigilanza sanitaria. Buona giornata, Popolare Network, il giornale radio delle 13. Israele non si ferma in Libano. I raid che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, a quanto viene riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. Questo è l'ultimo bilancio. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive questa mattina di 36 vittime nel corso dell'ultima giornata. Dal canto suo la BBC riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche questa mattina i raid ci sono stati, non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali ulteriori vittime. Sentiamo da Beirut il giornalista Marco Pompili.
1: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da due mesi senza soluzione di continuità e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o fatti esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani, quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte, quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Era il giornalista Mauro Pompili. Intanto nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati liberati e sono stati espulsi dopo una settimana di carcere in Israele in condizioni durissime. I due attivisti erano stati sequestrati da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo l'abordaggio in acque internazionali delle barche della flottiglia. I loro avvocati hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura nella settimana di detenzione, dove avevano anche cominciato uno sciopero della fame e della sete. Abu Keshek è in arrivo in queste ore a Madrid, ripartito da Atene. Lui è cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese di origine. La flottiglia nella notte intanto è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza. Andrea Ceresini, giornalista italiano, si trova su una delle barche.
2: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa. Anche la detenzione di Tego e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia, la liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine insomma Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo, però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Andiamo alla guerra in Iran. Un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica. Non ci sono stati particolari danni. Il Kuwait ha detto invece di aver intercettato droni ostili, mentre una nave gasiera del Qatar ha attraversato per la prima volta lo stretto di Hormuz. I Pasdaran minacciano i paesi che applicano le sanzioni statunitensi, ma tutto adesso è concentrato sulla attesa della risposta che Teheran dovrebbe dare al piano mediato dal Pakistan. Questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che avviare dei colloqui non significa arrendersi. Il piano in 14 punti mette le basi proprio per l'avvio della trattativa. Il servizio di Farhan Sabai.
3: Da giorni il presidente statunitense Donald Trump attende una risposta da parte della leadership di Teheran. La risposta di Teheran però non arriva. Perché gli iraniani non stanno rispondendo a Trump? Forse la leadership iraniana è divisa, non riesce a trovare un punto comune. Oggi a prendere la parola a Teheran è stato il presidente Massoud Pezeshkian. Ha invitato il popolo iraniano all'unità di fronte alla situazione e alle difficoltà attuali. Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. A Teheran un giorno parla il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei e il giorno dopo la parola va al presidente riformatore. L'impressione è che la leadership iraniana voglia prendere tempo per sfuggire alla sottomissione dell'Iran che Trump vorrebbe e imporre invece al presidente americano il multilateralismo. La prossima settimana infatti è previsto il viaggio di Trump a Pechino, per la precisione il 14 e 15 maggio. Se per quella data non vi sarà un accordo, è ovvio che il dossier iraniano sarà in cima agli argomenti di cui Trump dovrà discutere con i cinesi. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Sono cominciati gli sbarchi dei passeggeri dalla nave olandese Ondius, che da stamattina alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Le autorità sanitarie stanno visitando le 140 persone imbarcate per la crociera, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Le modalità di sbarco sono decise e gestite dai medici spagnoli, che prevedono che tutti i passeggeri vengano accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
4: Continuano le operazioni di sbarco nel porto di Tenerife. I 13 passeggeri spagnoli hanno già lasciato la nave e sono diretti in volo verso l'ospedale militare di Madrid, dove dovranno passare una settimana di quarantena. Il resto dei viaggiatori internazionali sbarcherà dopo aver passato un controllo medico e solo quando l'aereo per il rimpatrio nei vari paesi di destinazione sarà pronto al decollo nell'aeroporto, che si trova a 10 minuti di distanza. Le autorità spagnole hanno disegnato un percorso sanitarizzato per evitare qualsiasi possibile contatto tra i passeggeri e la popolazione locale, presenti anche le autorità diplomatiche di molti paesi stranieri. Tutti gli accessi al porto di Tenerife via terra e via mare sono chiusi. Sul posto a coordinare le operazioni ci sono la ministra della Sanità spagnola Mónica García, il ministro degli Interni Fernando Marlaska e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom. Lo sbarco, secondo le autorità, sarà completato nel tardo pomeriggio. Finora non si hanno avuto notizie di altri possibili casi sospetti di antivirus, ma la crisi sanitaria non sembra finita. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A bordo della nave anche cittadini statunitensi, servizio da New York.
5: 17 cittadini americani saranno trasferiti in quarantena in Nebraska dopo il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius, diventata nelle ultime settimane uno dei casi più monitorati al mondo. La nave alle Canarie a Tenerife ad aspettare i passeggeri in squadre dei CDC americani. Da lì partirà un volo speciale verso Omaha in Nebraska, in una struttura ad alta sicurezza usata per malattie altamente contagiose. Per ora tutti i passeggeri americani sono asintomatici, ma le autorità sanitarie non vogliono correre rischi. Chi dovesse risultare positivo verrà trasferito in un'unità di biocontenimento con sistemi di isolamento avanzati e procedure di sterilizzazione estreme. Chi dovesse risultare negativo però non dovrebbe essere sottoposto a ulteriore quarantena. Finora i casi confermati sono 6, con altri 2 probabili. 3 persone sono morte, tra cui una coppia olandese che era a bordo della nave, e nelle ultime ore anche una donna spagnola è stata monitorata dopo essere stata seduta vicino a una passeggera della nave. L'OMS però prova a rassicurare: non siamo davanti a uno scenario tipo Covid, il virus resta considerato grave ma molto meno trasmissibile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sulla crociera c'erano anche 4 italiani che sono sbarcati nei giorni scorsi, sono stati rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora si trovano in quarantena precauzionale e in sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. Non ci sono per ora reazioni dall'Europa alla proposta di Putin di riprendere un dialogo con l'ex premier tedesco Schröder come mediatore o con un leader di fiducia indicato dall'Unione Europea, purché in passato non abbia offeso il Cremlino. Il presidente russo lo ha detto ieri alla Parata per la Vittoria, dove a sorpresa ha asserito che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Si è detto pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un territorio neutrale, ma solo dopo un accordo. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
6: Schröder è stato per tanti anni nel consiglio d'amministrazione di Gazprom, dopo che aveva cessato la sua attività da cancelliere della Germania. Di sicuro Schröder è un uomo che per Mosca è non comprensibile, diciamo così, ma è considerato una personalità in grado di intercedere in modo favorevole per Mosca. Quindi, come dire, noi abbiamo avuto nel corso degli anni una serie di uomini politici e di diplomatici, tra l'altro l'ex ambasciatore italiano in Russia, Cesare Ragaglini, è stato nel consiglio d'amministrazione di National Torque Bank, la principale banca statale russa. Questo va letto come un tentativo di imporre negoziatori comodi per loro. Io non credo che ci sia la possibilità di ottenere Schröder come negoziatore, soprattutto da parte tedesca, dove sia la SPD che la CDU hanno una posizione alquanto dura nei confronti della Russia.
0: E dopo la dura sconfitta alle amministrative del premier Starmer tra i laburisti, si preparerebbe la raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia. Starmer, travolto dagli scandali e dai pessimi risultati dell'economia, al Mirror questa mattina ha ribadito di voler guidare il partito alle prossime elezioni e di terminare il suo mandato, puntando sul costo della vita, sui legami più stretti con l'Unione Europea. Ma sui rapporti con Bruxelles, dopo la vittoria dell'anti-Europa Farage, potrebbe fermarsi quel processo di riavvicinamento post-Brexit. Abbiamo chiesto su questo una valutazione a Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche al Sant'Anna di Pisa, al King's College di Londra.
7: No, la risposta secca è che non cambia lo scenario, perché in realtà queste elezioni, ribadisco, locali, non si sono giocate affatto sulla Brexit. Il tema del possibile ritorno nell'Unione Europea non è stato affatto un tema elettorale. Incidentalmente un recente sondaggio ha mostrato altresì che la maggioranza dei britannici non è soltanto più a favore di un riavvicinamento all'Europa, ma addirittura di un ritorno all'Europa. E allora forse questo è un errore di Starmer, ma è un altro tema. Per quanto riguarda la Brexit, il tema potrà essere ripreso in futuro anche dallo stesso Farage, ma qui il supporto per Farage si è giocato su altri temi: il tenore di vita, il costo della vita, l'immobilismo del governo e, non ultimo, gli scandali come quello che ha riguardato Lord Malveson, il precedente ambasciatore britannico nel Regno Unito, parte di quegli Epstein File che hanno travolto molti protagonisti della vita politica da entrambe le parti dell'oceano. Ecco, queste sono le ragioni che hanno spinto i britannici a votare per una significativa maggioranza per Nigel Farage.
0: Si è dimessa da assessora allo Stato Civile del Comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo uscito di strada e finito contro un albero tra Sermide Fellonica in provincia di Mantova. I due sono rimasti illesi, ma al test per l'alcol l'assessore è risultata positiva, 1,5 grammi per litro, il triplo del consentito, per cui è stata ritirata lei la patente, sequestrata l'auto e poi appunto le dimissioni da assessora. 5 morti sul lavoro in poche ore, tra ieri e l'altro ieri, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia con il minivan su cui viaggiavano, in 6 si sono salvati, andavano a raccogliere radicchio nei campi, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, poi ci sono stati 2 morti in Calabria in diverse circostanze. Ne abbiamo parlato con Piero Santonastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
8: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
9: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura chiamiamolo grigio e non nero, gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o al giro.
8: La maggior parte delle vittime di queste ore sono stranieri.
9: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
8: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso anno.
9: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile, ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Massimo Alberti, Fabio Fimiani e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
10: Popolare Network.
11: Mixer truccati, anni 70.
12: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci.
13: Ho un ascolto che è proprio un babà.
14: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
15: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
16: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
17: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
18: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
19: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
20: Auguri, signor.
19: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
21: Quattro giocatori.
22: Passo.
21: Passa.
23: Punto tutto. 6 milioni.
21: Punta. 6 milioni. Tutto il resto. Cinque milioni. Tutto il resto. La puntata è 6 milioni.
22: Rilancio.
21: Rilancia. 12 milioni. Uno contro uno.

0: Beh, penso che in questo caso la vedrò.
1: Vede,

0: 115 milioni di dollari nel piatto.
1: Signori, prego, mostrate il punto. Colore, colore all'asso. Full, 8 e assi.

Non fu il più alto? Ah sì, e sei. Monsieur Bond? Cinque, sette di tigre. Scala reale. Scala loto. La mano migliore. Monsieur Bond vince. Per lei. Grazie infinite.

0: Il e veda.
1: Progetto di colore. Ho un asso sui 10.
0: $3,000.
1: 3,000 per giocare.
2: Io non credo che passerà. No, quello non ha due regine. Tira a fare colore.
3: Puntata ragionevole.
4: Tira a scala reale. Chi la impugna non può più ritirarsi.
3: Dai le carte.
1: 9 di quadri. Progetto di colore. Progetto di scala reale. Asso di picche, 2 coppie. Parlano le coppie.
0: Io dico parole.
3: $1,000.
4: Ha fatto colore.
0: Vedo i 1,000 e rilancio tutto quello che ho davanti. 3,500.
3: L'asso è giunto a proposito, eh? Vedo i 3,500 e rilancio di 5,000.
4: Sotto ha il fante.
5: Non può avere il fante.
4: Sotto ha il fante di quadri, non una regina.
5: No, sta solo bluffando.
6: Sì, sta bluffando, vero?
5: È evidente. Non può avere il fante. Di chi il piatto?
4: Sì.
5: Chi te l'ha in pugno?
6: Chi te l'ha in pugno?
5: Sì, sì, chi te l'ha in pugno?
4: Lo impugno o impugno il campione?
1: 5,000 per giocare, Kid.

0: accetto anche un pagherò.
1: I soldi li trovo.
0: Certo, lo so.
1: Vedo.
0: Lei mi deve 5.000, Kid.
2: Giochi ancora, Kid?
1: No. Ho finito.
2: Hai rilanciato con solo 3 carte a colore.
0: Il che dimostra che spesso basta una mossa sbagliata al momento giusto.
1: È tutto qui, veramente.
0: È come nella vita. Lei è in gamba, Kid. Ma finché ci sono io, per lei c'è il secondo posto. Non le resta che adattarsi all'idea.

śpiesz.

0: scusi, non vorrei importunarla, ma avrà notato che da un po' di tempo che la guarda.
1: Ero seduto a quel tavolo ed è almeno mezz'ora che la fissa, poi visto che stanno per chiudere mi sono permesso di avvicinarmi.
2: Sì?
1: Così solo per soddisfare una piccola curiosità.
2: Dica.
1: Ero interessato a sapere se lei è una prostituta.
2: No, mi dispiace.
1: Mi scusi tanto, non vorrei averla offesa.
2: Prego.
1: Peccato. Credo che solo in quel caso avrei avuto qualche possibilità.
2: Ho accompagnato mio marito, è partito poco fa. Sto aspettando un amico.
1: L'avrei portata con me, forse. Si sarebbe divertita, mi attende una notte curiosa. E lei? Lei mi avrebbe portato fortuna.
3: Mi dispiacerebbe se per quest'ultimo giro facessimo rientrare in gioco il mio amico Lele. Insomma, siamo amici da tanti anni, mi dispiacerebbe chiudere la serata con degli screzi tra noi.
4: Grazie. Mazzo nuovo?
1: Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo.
3: Come non posso permetterlo? Perché?
1: Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare.
3: Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Come senza nessuna garanzia?
1: Ma l'immobile non è suo.
3: Ma che c'entra l'immobile, scusi? Poi lei come lo sa?
1: L'immobile non è suo, non è così.
3: Beh, l'immobile non è mio, ma non ha nessuna importanza, l'avviamento, la gestione delle attrezzature.
1: Valore?
3: Ma che ne so, sarà più di mezzo miliardo, ma lo sanno anche loro, ma lo chieda loro, scusi.
1: Lei conferma quanto il signore dice di possedere?
3: È chiaro che confermo, certo.
4: Poi lo sanno tutti.
5: È nel cuore di Milano, no?
1: Bene, allora mi scusi. Possiamo continuare.
5: Continuiamo.
4: Quante poste vuoi?
3: Mi metti alla sua altezza, per favore.
6: Va bene. 2 milioni.
7: Sì.
6: 10 milioni. No.
7: Via.
1: Carte.
6: Servito.

0: 50 milhões.
1: Dai, vieni via, Franco, vieni via, ti vuoi faccio cambio, 150 milioni, tutto quello che hai, capisci? Tutto il cinema, Franco!
2: Lasciala in pace.
1: Ma come lasciala in pace? Non vedi che ci sta pensando?
2: Lasciala in pace a me, Felice.
1: Chi sta pensando? Vuole rovinarsi definitivamente, voi sarete i suoi amici, belli amici!
3: Senta, la prego di uscire immediatamente.
1: Va bene, io me ne vado! Franco! Franco, vieni via!

0: Allora cosa hai deciso di fare?
1: Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due.
0: Tre. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente, glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vederla battuta. Non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Può alzarsi e infilarsi il cappotto. Risalire sulla sua auto e andarsene. Senza aver perduto nulla.
1: Cioè lei mi abbonerebbe tutto?
0: Non è regolare forse, ma a Natale voglio farle questo bellissimo regalo.
1: Sinceramente una cosa del genere non mi è mai capitata.
0: Non era mai capitato neanche a me di vincere. E lo sto dimostrando. Che non ne sarò capace.
1: Lei deve essere matto. Di questo cosa ne facciamo?
0: Lei non saprà mai con quale punto l'ho sfidata a giocarsi 250 milioni. Ma l'unica condizione che le ho posto mi sembra un dettaglio trascurabile.

0: bene. Vedi su 250 milioni. Dai.
1: Poker di donne. Beh, se vuole, mostrami il suo punto.

0: Scusate il ritardo, era il cesso. Mi chiamo Shaw.
1: Signor Shaw, il signor Jameson di Chicago, il signor Lombard di Filadelfia, il signor Lonegan di New York.
0: Molto piacere.
1: E il signor Clayton di Pittsburgh.
0: Oh, se volete fare qualche scommessina a Chicago, io faccio il bookmaker, eh?
1: Si gioca a poker coperto. Chip $100, rilancio illimitato. Signor Shaw, mi scusi se glielo ricordo, le perdite si pagano subito in contanti. Con quanto vuole cominciare?
0: Beh, comincerò con 5.000.
2: Signor Shaw, di solito si porta la cravatta a questo tavolo. Se non ne ha una, possiamo trovargliela.
0: Ah, gentile da parte sua, signor Doberman.
2: Lonegan.
0: Dai.
2: Una.
0: Bill.
3: Anch'io una.
0: Shaw?
4: Sì.
0: E il cartaio ne prende una.
2: Io dico 500.
0: Vedo. Rilancio. 300.
3: Passo.
2: I 300. E rilancio i 500.
0: Ecco i miei 800. Vedo.
2: Doppia i jack con gli 8.
0: Buoni per me. 3-10. Brutto colpo, Colocan. A questo gioco ci vuole un po' di cervello e un po' di culo. Un altro paio di piatti così e andiamo a letto presto.
2: Io mi chiamo Lonegan. Doyle Lonegan. Se lo ricordi, signor Shaw, oppure si cerchi un altro tavolo. D'accordo?
0: Io dico 300. 300 e rilancio 200.
2: No.
0: Io me ne vado. Vedo. Doppia gli assi.
2: 3 jack.
0: Colore, tutto rosso.
5: Beh, io ho finito.
0: Non te la prendere, amico. Non ti facevano giocare se non eri un pollo. Lombard farà la tua fine tra un paio di mani.
5: Io non le permetto.
6: Ne ho abbastanza di questa partita e ancora di più di questa compagnia. Io smetto di giocare, Clemens.
0: Allora restiamo solo noi tre?
2: Sì, signor Shaw. Restiamo solo noi tre. Signor Clayton, sarà meglio interrompere per 5 minuti. Mi pare che ci sia un po' troppo nervosismo in aria.
0: Oh, andiamo, Cunningham, adesso che cominciava ad andar forte.

0: Ehi, manchi del chip. 500.
1: Ecco le 500 e rilancio di 1000.
2: Io me ne vado.
0: Io gioco.
2: Carte?
0: 2.
1: I suoi 500 più 1000.
0: I tuoi 1000 e rilancio di 2000.
1: Ecco i 2000. Signor Clemens, mi dia altri 10.000 dollari.
0: Visti.
1: 4-9.
0: 4, Jack. Adesso mi devi 15 bigliettoni, amico.
1: Ho lasciato i portafogli in cabina.
0: Non mi venire a raccontare balle. Quando si gioca a un tavolo come questo ci si porta dietro i soldi. Chi me lo dice che poi non sparisce? Io no.
3: Va bene,
0: facciamo così. Mando una persona da te fra 5 minuti. E bada di avere i soldi pronti o tutta Chicago saprà che non paghi e non ti faranno più giocare neanche a rubamazzo. Dammi i soldi di questi altri pezzenti.
4: He looked a lot like Che Guevara. Drove a diesel van, kept his gun in quiet seclusion. Such a humble man.

0: Andiamo.
1: Ma lì ci sono i miei soldi.
0: Ci sono anche due morti. Non vorrei essere mischiato in questa storia.
1: Ma non capisci? Ti ho lasciato $500,000.
2: Io non capisco, io non voglio entrare in questa faccenda. Ho moglie, figli, ho famiglia, ma io non capisco per me. Voglio finire qui con i morti in questa faccenda.
0: Se n'è andato.
3: Ok, Harry, tutto a posto.
4: Sei stato grande, Ike. Quando siete entrati, ho creduto anch'io che foste i federali.
3: È andata lì, Sherry. Snyder l'ha proprio bevuta. Vedessi come ha messo in fuoco al culo di Lonega. E bravi, bravi, complimenti.
4: Anche a te sei stato bravissimo. Beh, signor, ti sei vendicato. Avevi ragione te. Non è abbastanza. Oddio, quasi.
5: Forza, ragazzi! Smantelliamo tutto quanto alla svelta. La vostra parte questa sera da Eddie Boudreau.
4: Sei stato forte, JJ. Vieni, che ti do la tua parte. No, me la giocherei subito.
6: Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
7: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola Vagiuma. Oggi, visto che la temperatura sta salendo, abbiamo deciso di riprendere la nostra sigla estiva che ci fa sentire un po' di aria fresca e per parlarvi di adolescenza. Oggi una puntata in collaborazione tra Share Radio, la scuola Media Puecher e le voci delle ragazze e dei ragazzi di seconda che partecipano al laboratorio di radio, condotto da Chiara Ronzani, poi le voci delle ragazze e dei ragazzi del centro IRD di Giambellino, adolescenti tra i 15 e i 17 anni. Ci lasciamo guidare dalle loro voci e ascoltiamoli.

0: Radio Poker Inside, e oggi volevamo parlare del momento in cui le persone sono in adolescenza, e non andiamo a parlarne con professori, persone che l'hanno passato 40 anni fa, ma con persone che la stanno vivendo adesso. Ora abbiamo qui due esemplari di adolescenti.
1: Ciao.
0: Presentatevi, chi siete?
1: Io mi chiamo Marco e ho 15 anni.
2: Ciao Sofia, ho 13 anni.
0: Allora, volevamo iniziare con questa intervista. La prima domanda che vi faccio è: per voi cos'è l'adolescenza?
1: L'adolescenza, secondo me, è una parte della nostra vita dove siamo contro i nostri genitori perché vogliamo dimostrare siamo superiori e non abbiamo più bisogno di loro.
0: Beh, adesso volevo farmi un'altra domanda. Con questa situazione di adolescenza, voi vi sentite cambiati a differenza degli anni scorsi?
1: Sì. Mi sento più alto anche rispetto alle persone di quinta elementare, perché prima ero basso, però non me ne accorgevo, e invece ora sono alto.
0: Un'altra domanda. Cosa non sopportate in questo momento di adolescenza?
1: I miei genitori, perché mi stanno troppo attaccati, quindi io provo a staccarmi uscendo con i miei amici.
0: Diciamo che ti stanno un po' alle calcagna.
1: Sì.
0: Esatto.
2: Anche a me i genitori, perché cioè stanno troppo attaccati a me, vorrei sentirmi tipo un po' più libera.
0: Ma anche per esempio, cioè non proprio sempre una roba familiare, ma tipo qua, non lo so, quando andate a scuola qualcuno vi dà fastidio in questo momento diverso, e a differenza degli altri anni magari vi dava fastidio qualcos'altro.
1: No, per me è nulla.
0: Cos'è che vorreste fare domani, nel senso in futuro?
1: Vorrei seguire mio zio che faceva l'architetto.
2: Non lo so.
0: Ci sta. Vi sentite più forti o più deboli a differenza degli anni scorsi?
1: Io più forte, ma mi sa perché sto crescendo.
0: Come vi sentite visti all'esterno da altre persone che magari pensano una cosa che voi non pensate, che pensano quelle persone?
1: Secondo me mi vedono più maturo da quando ero più piccolo e anche più alto, penso.
0: Ok, un'ultima domanda, quella che mi sta più... cioè secondo me è più interessante. Avete delle nuove paure?
1: Forse la paura di andare a lavorare mi fa un po' paura, e di non vedere più i miei amici.

0: qui siamo a Radio Puechere con parlando di adolescenza e qui abbiamo due persone molto speciali, due adolescenti che ci risponderanno a delle domande.
1: Ciao, sono Francesco e ho 14 anni.
2: Ciao, sono Federico e invece anch'io ho 13 anni.
0: Ok, secondo voi che cos'è l'adolescenza?
2: Per me l'adolescenza è un periodo in cui ti fa cambiare tante cose. Tipo, ad un certo punto magari non rispetti più i tuoi genitori perché vuoi cambiare, vuoi essere come gli altri. E invece magari anche, cioè sei più dalla parte tua e non più di quella dei genitori.
0: E invece tu?
1: Per me l'adolescenza è un po' come ha detto Federico, è un periodo molto... molto complicato, perché ci sono i primi cambiamenti in generale, poi sì, è un periodo abbastanza complicato.
0: E vi sentite cambiati, diversi?
2: Di solito io ormai a quest'età sì, perché sento di più l'altezza, anche dai miei amici mi dicono sei più alto, stai cambiando forma, oppure anche carattere.
1: Anch'io mi sento un po' più alto, sto iniziando anche un po' a cambiare la voce e in generale mi escono anche dei muscoli un po' più sviluppati e basta.
0: Senti altri sentimenti?
1: No.
0: Ti senti diverso da prima?
1: Sentimenti nel senso tipo non di amore, no. No, sinceramente no.
2: Io invece sì, perché anche ho degli sbalzi d'umore. In alcuni momenti sono felici e invece magari dopo due minuti sono triste, oppure sono anche pensieroso.
0: E avete delle paure nuove? Nuove paure?
2: No, nessuna.
1: Io ne ho una, no, ovvero perdere gli amici più cari, che prima non avevo.
0: E desideri qualcosa?
2: Desidero anche più stare vicino ai miei amici, perché ad un certo punto saprò che ci dovremo un po' lasciare. Perché magari alcuni vanno in un'altra parte, però altri rimangono, ma magari non sono sempre vicino a te.
0: Ma ti senti forte, debole?
2: Mi sento un po' più forte anche per il cambiamento fisico, d'umore e soprattutto anche per il carattere.
1: Anch'io per l'attività fisica... sono momenti in cui ti sviluppi di più, come ho detto prima, la muscolatura diventa un po' più sviluppata e basta.
0: E come ultima domanda, chi è che non sopportate?
2: A questa età non è che sopporto tanto i miei genitori, perché mi stanno sempre dietro e mi dicono praticamente sempre le stesse cose, quindi dopo un po' mi scoccio anch'io e voglio stare con i miei amici, dal motivo che ho detto prima.
1: Anch'io per i miei genitori, perché mi stanno troppo alle calcagna, ogni minima cosa che faccio mi rimproverano. Infatti provo a staccarmi da loro un po' per andare con i miei amici, però loro mi dicono no, mi dicono sempre le stesse identiche cose e ormai da quanto sono abituata a sentirle potrei rispondere prima che me la fanno la domanda.
0: E qui abbiamo finito da Radio Puechere Inside e alla prossima.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Non sempre sono d'accordo su quello, cioè loro, i miei genitori, non sempre sono d'accordo su quello che dico. Cioè hanno sempre diverse opinioni e non siamo, dato che non siamo della stessa generazione.
1: Appunto, personalmente, il modo di comportarsi e vestirsi in certi luoghi, perché magari, che ne so, io a scuola voglio andare con la tuta, tutta rilassata, la felpa stragrande, tutte queste cose qua, però, giustamente anche per i miei genitori in realtà ci vuole anche un po' di decoro, quindi mi chiedono di mettere i jeans, magari una maglietta un pochino più stretta, queste cose qua. Anche perché poi mi dicono che sono ancora più bassa di quello che sembro e mi investono. È una stupidaggine, una battuta che fanno. Però c'è anche un problema in cui litighiamo veramente sui vestiti, magari quando io voglio, che ne so, finalmente mi decido di essere un po' femminile e mi metto una gonna, un vestitino carino che a me piace, oppure voglio mettere qualcosa di più stretto perché mi sento una barbona. E però mi dicono sempre che è troppo stretto, oppure troppo corto, troppo lungo, tutte queste cose qua. Soprattutto quando vado a scuola. Non metto le cose a scuola, però tipo le magliette un po' più strette, un pochino più corte, queste cose qua. Mi fanno tutte le polemiche, tutte queste cose qua. E quindi c'è sempre stato questo conflitto. Poi vabbè, la cosa dei soldi, ciao.
2: Dire che sentirsi a metà può significare molte cose, genericamente.
1: Oggettivamente si impara meglio dagli errori, perché se tu non commetti quell'errore come imparerai mai questa cosa? Perché se uno te la dice non la imparerai mai, perché dici ah, a me non succederà mai perché dovrei mai imparare questa cosa. Invece quando lo senti sulla tua pelle, cioè hai l'esperienza, lo comprendi di più e lo prendi con meno leggerezza, diciamo. Perché secondo me se proprio bisogna scegliere un oggetto che rappresenta la crescita, secondo me sono proprio i fiori, perché appunto loro crescono, ci sono vari fiori che crescono in diverse condizioni ambientali, quindi mostra il fatto che la crescita può avvenire ovunque, indipendentemente dagli ostacoli, e che appunto, crescendo non tutto esce uguale, i fiori non sono tutti uguali, c'è sempre un qualche differenza che li distingue. Voglio divertirmi come un adolescente, ma allo stesso tempo nella mia testa ragiono un po' come un adulto, cioè nel senso io tengo molto alle conseguenze, alle regole, queste cose qua, o anche al fatto che magari c'è una cosa determinata che magari per un adolescente è divertente, ma che per me io c'ho un po'. Diciamo, un po' la mentalità d'adulto e quindi dico no, a me non piace queste cose qua e quindi mi ritrovo un po' nel mezzo perché allo stesso tempo ci sono cose che gli adulti ritengono divertenti per gli adolescenti, però in realtà a me non piacciono personalmente. Cioè io anche spesso, anche in generale, cioè io a me piace uscire, ma ci sono spesso mi piace invece stare per di più a casa, cioè io posso fare scambio da una persona molto attiva a una persona strapigra.
3: E pensate che gli adulti a volte hanno uno sguardo sbagliato su di voi e sì, su cosa?
2: Da parte dei miei genitori mi trattano ancora come se fossi una bambina, ma per esempio per mia mamma sarò sempre la sua bambina, perché per lei, come dire, non sarò mai un adulto, cioè non è che non sarò mai un adulto, ma non, cioè, non mi piacerà che cresca perché sappiamo in tanti che le madri vogliono vedere i figli crescere, ma allo stesso tempo non le vogliono vedere perché restano comunque i figli di madre. E da parte di mamma cerca a volte appunto di sostenermi e di dirmi, come dire, come cercare di passare il resto della mia vita in totale solitudine. O che sia in solitudine o che sia con una famiglia.
1: Cioè, non sempre, perché in realtà per me dipende anche dal luogo dove sono, cioè è difficile da spiegare, ma il fatto è che comunque io, cioè un po' tutti in realtà abbiamo diverse versioni di noi stessi in base al luogo e anche per questo tipo a casa. mi trattano un po' nel mezzo, nel senso mi dicono sempre sei troppo grande per questo, però allo stesso tempo sono troppo piccola per farlo lo stesso. E quindi mi ritrovo a casa un po' così. Invece a scuola mi trattano per il più come un'adulta in realtà, cioè mi danno tante responsabilità. Un po' stessa cosa quando sono in chiesa, dico, perché comunque mi sono circondata tanto di questi adulti che ormai mi conoscono, sanno che so fare determinate cose e non dico che mi vedono come uno di loro, ma vedono il fatto comunque anche di mentalità, anche di modo di agire, io sono più attenta che non, che comunque se c'è bisogno io so cosa fare. Cioè non mi metto lì imparata come una statua, quindi mi danno più responsabilità e mi trattano più da adulto, invece a casa no.

Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: invita a non dimenticarlo.
1: No, invece a me mi trattano solamente da adulto, anche se ho 13 anni. E mio papà mi dice sempre, ormai, cioè, sei te solamente l'uomo della casa e, cioè, tra pochi anni terrai solamente tutto te e quindi già da adesso ci affidiamo a te. Su tutto. Cioè, faccio tutto io quando mi chiedono di fare, tipo, vabbè, andare a comprare le cose, tenere i soldi. Cioè, i soldi adesso li tengo io. E è tutto, cioè. Sono abituato così, quindi è normale.
2: No, io i soldi non li tengo. non li tengo, no, perché li spendo troppo, ma per di più perché io non so fare matematica, cioè io sono tanto capace di fare. No, la spesa la faccio, però mi danno i soldi contanti. Oppure mi danno poi, cioè, oppure me li danno e mi dicono in teoria dovresti avere questo resto. Cose surgelate non le compro perché quelle non si possono riportare.
3: Per esempio, quando sarò molto più grande, io, come dire, vorrei cercare comunque di dare una mano ai miei familiari o soprattutto a mia madre, perché è quella che comunque ha faticato molto a venire qua, allora cercando appunto di non dargli troppo lavoro, ma comunque cercando di aiutarla in quel... soprattutto a mia madre, perché è quella che comunque ha faticato molto a venire qua, allora cercando appunto di non dargli troppo lavoro,

0: non sono nemmeno cresciuti qua, c'è anche questa altra differenza di luogo, del fatto che comunque in Egitto al tempo poi anche era più pericoloso di adesso, poi anche il quartiere non è che aiuta tanto. E quindi sì, c'è anche una mancanza di comunicazione in anche altri aspetti, anche banali, tipo il modo di vestirsi e queste cose qua, o anche proprio di mentalità anche. E infatti io e i miei genitori la pensiamo molto diversamente su molte cose, però si mantiene comunque un certo rispetto dell'opinione dell'altro perché si è consapevoli comunque di questo distacco di generazione e di luogo, quindi si capisce anche questo.
1: Sicuramente sì, da parte di me e dei miei genitori, però quel distaccamento non durerà per sempre.

E questa era Feist con The Bed in Each Other, che è il brano che apre il disco del 2011, il cui titolo è Metals, Metalli. Un disco molto interessante per la produzione, soprattutto per le ritmiche, come abbiamo già sentito in questo brano iniziale. Feist si è affermata come una cantautrice in grado di sperimentare mondi sonori diversi e di unire la sua voce eterea e i suoi testi sempre molto immaginifici a tessuti e tessiture musicali di volta in volta diverse, ma sempre molto personali. È un artista che apprezzo molto. Va bene, comincerei la puntata di oggi parlandovi subito della musica che ascolteremo per accompagnare le letture e le varie cose che vi racconterò. È un progetto che ho scoperto da poco. Il nome del progetto è Eluvium, la persona dietro questo pseudonimo è Matthew Cooper, un americano del Tennessee. Stiamo ascoltando questo suo disco del 2019, Piano Works, un titolo semplice quanto azzeccato. Sono delle composizioni di piano. Lui era partito anni prima dal genere ambient, diciamo, anche se era un ambient molto post-rock, carico di droni chitarristici, e poi pian piano ha deciso anche di inserire nei suoi componimenti la classicità di melodie pianistiche minimali e di grande effetto. È un disco che mi piace molto, lo sto ascoltando a ripetizione in questi giorni, soprattutto in questi giorni che sono impegnato con una traduzione. Quando traduco ho bisogno di ascoltare musica strumentale, perché sennò le parole mi distraggono. Va bene, ascoltiamoci un pezzettino di questi Piano Works di Eluvium e poi andiamo avanti con la puntata.

Eluvium Piano Works, come vi dicevo, un disco pubblicato nel 2019. Lo trovate sulle piattaforme di streaming. Io, come vi ho detto in una delle scorse puntate, ho abbandonato Spotify e sono contentissimo del mio nuovo abbonamento a Tidal, che è la piattaforma che remunera di più gli artisti 4 volte rispetto a Spotify, ed è anche la piattaforma che ha la maggior qualità sonora e soprattutto non è coinvolta nelle operazioni in cui è coinvolta Spotify. Riassumo brevemente per chi non fosse stato all'ascolto qualche settimana fa. Spotify di fatto ha fondato, il fondatore di Spotify investe ed è diventato CEO di una compagnia di armamenti mescolati all'intelligenza artificiale, oltre a fare altre cose divertenti come per esempio trasmettere sulle sue piattaforme per le persone che non hanno l'abbonamento, quindi le persone che sono costrette ad ascoltare la pubblicità negli Stati Uniti, la pubblicità che spinge le persone ad arruolarsi nell'ICE, che è il dipartimento anti-immigrazione potenziato da Trump e che si sta macchiando di crimini assolutamente fuori dal comune: deportazioni arbitrarie, famiglie separate, bambini abbandonati, insomma, cose che in Europa abbiamo già visto. E quindi sono passato a Tidal. È stato molto facile trasportare tutte le varie playlist che avevo da Spotify a Tidal. È stata una roba di 2 minuti, il prezzo è uguale, ci sono 2 mesi di prova gratuita e poi si passa a 10,99 euro. Non prendo soldi da Tidal per questo mio continuo spot, però credo che abbandonare Spotify sia una cosa sana. Ci sono molte altre alternative, per carità, scegliete se volete farlo, scegliete quello che volete. Va bene, da cosa volevo cominciare? Oggi volevo cominciare leggendovi qualche passo dal discorso di accettazione del premio Nobel da parte di Albert Camus, durante la cerimonia svoltasi a Stoccolma il 10 dicembre del 1957. Con il mio book club di letteratura abbiamo appena chiuso i primi 3 appuntamenti dedicati allo straniero di Camus, 2 in presenza e 1 online. E ho letto alcuni passi da questo bel discorso alle persone che si sono iscritte, che sono venute a seguire il book club insieme a me. Volevo leggere qualcosa anche a voi, perché sempre riflettendo sul fatto che sono parole scritte nel 1957, restano di una attualità memorabile, e di questo non si sa se dar merito all'artista o se dar demerito al resto della società che 70 anni dopo si trova costretta ad affrontare gli stessi problemi di cui parla Albert Camus in questo discorso che Camus ha dedicato al suo maestro delle scuole elementari, che ha visto in lui una scintilla, ha visto qualcosa e ha fatto di tutto per fargli ottenere la borsa di studio che poi gli ha permesso di frequentare il liceo di Algeri, avviandolo poi alla carriera che tutti conosciamo.

E allora vi leggo qualche passo, ve lo traduco un po' a braccio dal francese, dopo le iniziali ovviamente i ringraziamenti. Albert Camus pone subito agli organizzatori del premio questa domanda. Come potrebbe un uomo quasi giovane, in questo momento Camus ha 44 anni, un uomo quasi giovane, ricco soltanto dei suoi dubbi e di un'opera ancora in cantiere, fino a questo momento Camus ha pubblicato i suoi tre scritti narrativi principali, ha pubblicato Lo straniero, ha pubblicato La peste, ha pubblicato La caduta. Quindi come può un uomo presque jeune, quasi giovane, ricco solo dei suoi soli dubbi e di un'opera ancora in cantiere, abituato a vivere nella solitudine del lavoro o nell'intimità dell'amicizia, come potrebbe quest'uomo apprendere questa decisione se non con una sorta di panico? Questa decisione che lo porta all'improvviso, solo, al centro di una luce così cruda e impietosa. Con quale cuore potrebbe ricevere questo onore in un momento in cui in Europa altri scrittori, tra i più grandi, sono ridotti al silenzio? E nel tempo in cui la sua stessa terra natale conosce un dolore incessante. Il dolore incessante cui fa riferimento Camus, per la sua terra natale, l'Algeria, è il dolore incessante di una lunga lotta per l'indipendenza iniziata nel 1954 e finita nel 1962. Albert Camus morirà prima di vedere l'Algeria indipendente. Se volete farvi un'idea di quegli 8 sanguinosi anni, potete, se non l'avete ancora visto, potete vedere la battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, girato in bianco e nero con camera a mano, un film di una grande modernità e accompagnato anche dalle musiche del grande maestro Morricone. Vi leggo ancora qualche passo. Ai miei occhi l'arte non è un godimento solitario, è un modo per commuovere il maggior numero di persone, offrendo loro un'immagine privilegiata delle sofferenze e delle gioie comuni. Obbliga quindi l'artista a non separarsi. Lo sottopone alla verità più umile e più universale. È colui che molto spesso ha scelto il suo destino di artista perché si sentiva differente, impara ben presto che non potrà nutrire la sua arte e la sua differenza se non svelando la sua somiglianza con tutti. L'artista si forgia in questo percorso perpetuo di andata e ritorno tra lui e gli altri. A metà strada dalla bellezza, di cui non può privarsi, e dalla comunità alla quale non può strapparsi. Quindi in questa visione di Camus, vedete, l'intellettuale, il compito più alto dell'intellettuale è quello di svelare la propria appartenenza al genere umano e non sentirsi superiore, distaccato, non isolarsi, ma reclamare la sua appartenenza all'umanità. Il ruolo dello scrittore, allo stesso tempo, non si separa dai compiti difficili. Per definizione, oggi lui non può mettersi al servizio di coloro che fanno la storia, deve mettersi al servizio di coloro che la storia la subiscono. In caso contrario, eccolo solo e privato della sua arte. Tutti gli eserciti della tirannide, con i loro milioni di uomini, non lo strapperanno alla solitudine, neanche e soprattutto se lui accetta di camminare al loro passo. Ma è il silenzio di un prigioniero sconosciuto, abbandonato alle umiliazioni dall'altra parte del mondo, è sufficiente a strappare lo scrittore all'esilio ogni volta. Perlomeno ogni volta in cui riesce, godendo del privilegio della sua libertà, a non dimenticare questo silenzio e a dargli voce per farlo risuonare grazie all'arte. Camus continua dicendo che i due compiti principali di uno scrittore sono il servizio della verità e il servizio della libertà. Poiché la sua vocazione è quella di riunire il più gran numero di persone, questa vocazione non può
accettare la menzogna e la servitù al potere che dove regna non fa che moltiplicare le solitudini. Questa idea che le dittature moltiplichino le solitudini è un'idea molto molto contemporanea. Oggi che viviamo nel mondo digitale ci rendiamo conto di quanto l'assenza di un discorso pubblico, e per discorso pubblico intendo anche le attività che si possono fare collettivamente, conduce tutti a una solitudine che poi ci permette di essere facilmente manipolati con i mezzi di informazione digitali, che spesso ci convincono di avere bisogni che non abbiamo e ci instillano paure che non avevamo e quindi ci spingono a determinati comportamenti.

Vi leggo un ultimo passo, estremamente significativo anche questo. Ogni generazione si sente votata a rifare il mondo. La mia sa già che non lo rifarà. Siamo nel 57, ripeto. Ma il suo compito forse è ancora più grande. Consiste nell'impedire che il mondo si disfaccia. Erede di una storia corrotta in cui si mescolano le rivoluzioni tradite, le tecnologie impazzite, le divinità morte e le ideologie esauste, in cui dei poteri mediocri possono oggi distruggere ogni cosa, ma non sanno più convincere, un mondo in cui l'intelligenza si è abbassata fino a farsi serva dell'odio e dell'oppressione, questa generazione ha dovuto restaurare, a partire dalle proprie idee, un po' di ciò che fa la dignità di vivere e di morire. Davanti a un mondo minacciato dalla disintegrazione, in cui i nostri grandi inquisitori rischiano di stabilire per sempre il regno della morte, la nostra generazione sa che dovrà, in una specie di corsa folle contro l'orologio, restaurare tra le nazioni una pace che non sia quella della servitù, riconciliare di nuovo lavoro e cultura e ricostruire insieme a tutti gli uomini una grande alleanza. Mi sembrano parole veramente, veramente calate nel presente, no? Sebbene, come vi dicevo, siano state scritte nel 1957. E credo che sia questo il compito degli intellettuali. Storicamente lo è stato, oggi credo che questa forza si sia un po' persa, anche perché il ruolo degli intellettuali è un po' venuto meno. Però bisognerebbe riguadagnare il centro del discorso pubblico e non smettere, non stancarsi mai di continuare a battere innanzitutto sul tasto dell'umanità, rimettere al centro l'umanità e quindi schierarsi contro la guerra, contro la sopraffazione, contro questo capitalismo che ormai estrae valore da qualsiasi nostro gesto minimo e che divide la società in due settori ben separati. Mi sembrava bello leggervi nell'inizio della puntata di oggi queste parole di Albert Camus, spero vi risuonino un po'. Intanto adesso ci ascoltiamo l'altro brano.

E questi erano i Mumford & Sons a giocare col fuoco, il loro brano Little Lion Man, dal disco di debutto Say No More del 2009, un disco di debutto che li ha fatti affacciare prepotentemente sulla scena musicale internazionale, tra le band portatrici di questo nuovo revival del folk inglese, e poi da lì sono partiti per una carriera che li ha fatti diventare una band di livello internazionale. Proprio qualche giorno fa si sono esibiti qui a Milano al Forum e non ho avuto la fortuna di andarci. Magari chi ci è andato può raccontarci com'è andata. Prima vi ho letto qualche passo in apertura dal discorso di accettazione del Nobel da parte di Albert Camus nel 1957. E vi ricordo che sul sito ufficiale del premio Nobel ci sono tutti i discorsi di accettazione di tutte le personalità che hanno ricevuto il Nobel in ogni campo, e ci sono le biografie, di ogni personalità insignita del premio. Insomma, è un pozzo di cultura per chi ha tempo e voglia per approfondire un po' di argomenti. E tra l'altro proprio quel sito mi era servito come base operativa per il mio documentario estivo di un paio d'anni fa, All We Are Saying, dedicato a una ventina di personaggi tra quelli a cui era stato assegnato il premio Nobel per la pace. Credo che lo trovate ancora disponibile in podcast. Va bene, io vi ricordo intanto che stiamo ascoltando questo disco del 2019, Piano Works di Eluvium, un compositore americano giovane di nome Matthew Cooper. E restiamo in America perché oggi vorrevo leggervi qualche poesia da questa bella raccolta Nuovi Poeti Americani, pubblicata nella Bianca di Einaudi, che sapete è la collana dedicata alla poesia di Einaudi, per la cura di Elisa Biagini. Continuo a credere che la poesia possa essere un po' un antidoto all'orrore dei tempi in cui viviamo, ma anche un rifugio, non nel senso che ci spinge a distaccarci dal mondo reale, ma magari ci permette di ritornare nel mondo reale con una diversa percezione di noi stessi e magari, fortunatamente, con un po' di fortuna anche degli altri. Allora, di questa bella raccolta volevo parlarvi in particolare di due poetesse, Lucille Clifton e Sharon Olds. Sono due poetesse molto diverse e adesso vedremo. Intanto vi comincerei da Lucille Clifton e vi leggo qualcosa dall'introduzione che ha curato Elisa Biagini, l'introduzione a ogni artista citato. Poi vi leggo anche qualcosa.

Lucille Clifton nasce nello stato di New York nel 1936 e scomparsa nel 2010. Nasce in una famiglia povera ma amante dei libri. Che bella cosa. E a 16 anni entra allo Howard College per studiare teatro e qui conosce James Baldwin e Toni Morrison, fra gli altri, due imponenti esponenti della letteratura black. Nel 1969, grazie all'interessamento del poeta Haydn, pubblica la sua prima raccolta, Good Times, Poems, che la rende subito famosa. Chiaramente Lucille Clifton è una donna di colore e si affermerà con le sue capacità autoriali. Come altri autori della Black Aesthetic, dell'estetica nera, la Clifton ha rotto con la tradizione europea e americana, scegliendo brevi versi liberi, spesso rimati, ripetizioni, giochi di parole e allusioni, la quasi assenza di punteggiatura, lettere minuscole al posto delle prepotenti maiuscole. La lingua dei suoi testi è frammentata, tagliente e diretta, ironica e ricca di termini slang, cioè la lingua della strada, il parlato della strada, ma anche piena di gioia, un canto di ringraziamento alla vita in tutti i suoi aspetti. Queste caratteristiche appartengono alla ricca poesia orale americana che talvolta rendono la traduzione assai difficile. E le poesie, in genere assai brevi, si stagliano potenti sul bianco della pagina. Questa sensazione di potenza l'ho colta anch'io quando ho letto le prime volte le poesie di Lucille Clifton. Nelle parole della poetessa lei si limita a leggere quello che dice lo specchio. E poi ancora... Per la Clifton la poesia è il prodotto di intelletto e intuizione e la forma deve seguire il contenuto. Poetry is a matter of life, not just a matter of language. La poesia è un fatto che riguarda la vita, è questione di vita, non è un fatto che riguarda il linguaggio. Va bene, allora vi leggerei qualcosa. Comincerei da questa, che mi ha colpito particolarmente. Sono tutte molto belle, vediamo quanto riesco a leggervene. Questa si intitola To My Last Period, per la mia ultima mestruazione. E dice così: allora ragazza, arrivederci, dopo 38 anni. 38 anni e non sei mai arrivata, splendida nel tuo vestito rosso, senza qualche problema, da qualche parte, per qualche motivo. Adesso è finita e mi sento proprio come quelle nonne che, dopo che la ragazzaccia che erano se n'è andata, siedono tenendo la sua foto tra le mani, sospirando. Non era bellissima? Non era bellissima?

Ecco, adesso vi leggo questa brevissima ma davvero fulminante. Why some people be mad at me sometimes? Perché certa gente è arrabbiata con me qualche volta? Mi chiedono di ricordare, ma vogliono che io ricordi i loro ricordi e io continuo a ricordare i miei. Magari ve la leggo anche in inglese, visto che è così breve, così sentiamo anche bene il suono di questa poesia. Consiglio sempre di leggere le poesie ad alta voce, perché in questo modo si può apprezzare la scelta linguistica e il senso sonoro della poesia. Why some people be mad at me sometimes? They ask me to remember, but they want me to remember their memories, and I keep on remembering mine.

Bene, proseguirei con questa che si intitola Il mio sogno sull'essere bianca. My dream about being white. Ehi musica, e io, ma bianca. I capelli uno svolazzare di foglie autunnali che volteggiano sul perfetto profilo del mio naso. Niente labbra, niente di dietro. Ehi bianca me, e indosso la storia dei bianchi, ma non c'è futuro in quei vestiti. Allora me li tolgo e mi sveglio ballando. Va bene, proseguiamo con vediamo quello che ho segnato. Anche questa è molto toccante, devo dire, si intitola Poesia per il mio utero. Tu, utero, sei stato paziente come un calzino, mentre facevo scivolare dentro te i miei figli vivi e quelli morti. Adesso ti vogliono tagliare via, calza di cui non avrò bisogno. Dove sto andando? Andando dove? Vecchia ragazza, senza di te. Utero, mia impronta insanguinata, mia cucina d'estrogeno, mia nera borsa di desiderio. Dove posso andare, scalza, senza di te? Dove puoi andare tu, senza di me?

Mi sembra che siano poesie che rispondano perfettamente alla domanda su cosa si può scrivere una poesia. Beh, su qualsiasi cosa, proprio perché, come ripeteva sempre la Clifton, la poesia riguarda la vita, non riguarda il linguaggio. E quindi tutto ciò che è vita, tutto ciò che ricade all'interno dell'esperienza umana, può essere e deve forse essere oggetto di poesia. Vi leggo queste due, una dedicata ad Adamo e un'altra dedicata a Eva. Hanno lo stesso titolo. Adamo che pensa, Adam thinking, Eva che pensa, Eve thinking. Adamo che pensa. Lei, rubata dal mio osso, c'è da meravigliarsi se io sono smanioso di scavare indietro, dentro. Disperato di riunire la costola e l'argilla ed essere nuovamente intero. Un qualche bisogno è in me che lotta per ruggire attraverso la mia bocca e farsi nome. Questa creazione è così violenta che avrei preferito nascere. Molto bella questa chiusa, questa creazione è così violenta che avrei preferito nascere. Adamo, che non è contento di essere stato creato, avrebbe preferito nascere, come tutti quelli che lo seguirono, secondo ovviamente la tradizione cristiana. E allora leggiamo subito anche Eva che pensa, Eve thinking. Qui è un paese selvaggio, fratelli e sorelle che si accoppiano, artiglio e ala che si palpano l'un l'altro. Aspetto, mentre il bipede d'argilla rumoreggia nel petto, cercando la lingua per chiamarmi. Ma lui è lento. Stanotte, mentre dorme, sussurrerò nella sua bocca i nostri nomi. Anche qui una chiusa veramente di grande potenza. Lui è lento. Stanotte, mentre dorme, sussurrerò nella sua bocca i nostri nomi. Chissà cosa ne pensa Nordio di questa poesia, che l'altro giorno ha affermato che c'è qualcosa di genetico insito nell'uomo che gli impedisce di accettare la parità tra i sessi. A me Nordio sembra il classico esponente, ormai in là con gli anni, maschio, bianco, occidentale, ricco, che non ne vuole sapere di farsi da parte. Secoli fa Bob Dylan cantava: spostatevi perché i tempi stanno cambiando. Mi sembra che questi tempi a cambiare facciano una gran fatica. E io da uomo, da maschio, mi sento profondamente imbarazzato per le parole di questo vecchio trombone e mi sento anche piuttosto incazzato, sebbene nel mio comportamento quotidiano cerchi di, come dire, mostrare che gli uomini sono altro da questa concezione animalesca secondo cui gli uomini che uccidono lo fanno perché sono portati naturalmente a farlo. Va bene, mi sembrano temi talmente delicati e importanti per la nostra società che vengano lasciati a persone con un pensiero così retrivo, un pensiero così breve, un pensiero così sicuro di sé, che è veramente imbarazzante. Va bene, riaddolciamoci la bocca con un'altra poesia della Clifton. Questa si intitola 1994, 1994. Stavo abbandonando il mio 58° anno quando un pollice di ghiaccio si è impresso vicino al mio cuore. Tu hai la tua storia, sai della paura, delle lacrime, della cicatrice d'incredulità. Sai che le bugie più tristi sono quelle che diciamo a noi stessi. Lo sai quanto sia pericoloso essere nate col seno. Sai quanto sia pericoloso indossare una pelle nera. Stavo abbandonando il mio 58° anno quando mi risvegliai nell'inverno di un corpo freddo e mortale. Sottili ghiaccioli sporgevano da quel pazzo capezzolo piangendo. Non siamo forse stati bravi bambini, non abbiamo forse ereditato la terra, ma tutto questo tu devi già saperlo dalla tua stessa vita tremante.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Jason Isbell, Cover Me Up, dal suo Southeastern del 2013. Jason Isbell, dopo essere stato protagonista dell'avventura dei Drive-By Truckers nel 2007, decide di iniziare una carriera solista con esiti davvero confortanti. Allora, prima vi ho letto un po' di poesie di Lucille Clifton da questa bella raccolta a cura di Elisa Biagini, Nuovi Poeti Americani, Einaudi. Vediamo se ho il tempo di leggervi anche qualcosa di Sharon Olds, un'altra poetessa di quelle contenute in questa bella raccolta. Allora, innanzitutto, con Sharon Olds siamo dalle parti di una poetica un po' diversa, anche se non completamente diversa, una poetica molto incentrata sul corpo. Infatti, usando le parole di Elisa Biagini, Sharon Olds, poetessa del corpo per eccellenza, la Olds si discosta dalla poesia confessionale più tradizionale, definendo il proprio lavoro apparently personal poetry, quindi una poesia solo apparentemente personale. Una poesia dunque dove non c'è pentimento o senso di colpa, ma una totale aderenza alla realtà. E sono la famiglia e i rapporti interpersonali i temi più frequenti di questi testi. Famiglia osservata al microscopio e osservata e rappresentata in tutta la sua complessità, rompendo dunque il tradizionale voto di silenzio. Il dovere sarebbe la fedeltà al gruppo, ma il prezzo da pagare è troppo alto. È il silenzio che la poetessa non accetta dopo aver infranto il tabù legato alla propria famiglia problematica. Corpo sessuato e corpo malato, come in queste intense liriche sulla morte del padre del cancro, si mescolano. La Olds chiama le cose con il loro nome, le racconta in dettaglio, obbligandoci a confrontarci con il corpo nella sua realtà materiale, corpo che crediamo di conoscere, ma che diventa estraneo nella malattia. E allora vediamo se ho il tempo di leggervi qualcosa. Sì, direi di sì. E allora comincerei da questa, che si intitola The Pulling, il tirare. Ogni ora adesso sta cambiando, perdendo le sue capacità. Ginocchia in su, corpo color latta, capelli neri e grigi, spessi di brillantina come un unguento rituale. Mio padre si muove ora per ora, a testa avanti verso la morte. Io sento ogni centimetro del suo muoversi attraverso di me verso essa. Nel modo in cui ogni figlio si è spinto lentamente attraverso il mio corpo, come se fossi Dio, sentendo i fiumi tirati costantemente attraverso di me e la terra premere. L'universo stesso trascinato attraverso di me pesantemente e con facilità, tirato attraverso il mio corpo come un tovagliolo nell'anello, come se mio padre potesse vivere e morire al sicuro dentro me. Ve ne leggo subito un'altra, visto che il tempo stringe. Si intitola Death and Murder, morte e omicidio. Abbiamo tentato di tenerlo in vita. Lo abbiamo tagliato e attaccato ai cannelli, intubato, spremuto, praticamente torturato. E non è stato possibile farcela. La morte l'ha preso, nelle nostre mani, e trasformato in quell'imitazione di se stesso. Questo è quello che fanno gli omicidi. Prendono la tua vista, gusto, tatto, udito. Mettono al tuo posto la cosa che somiglia esattamente a te, che non può fare nulla. Qualsiasi cosa le può essere fatta e non le importerà, è senza vergogna. Nessuna dignità è innata al corpo. Quando la comune morte ha preso mio padre, non ho compreso l'atto dell'omicidio, ma ho visto cosa ti fanno gli omicidi. Ti fanno andare via. E ti fanno lasciare quella bambola di te stesso dietro di te, come se fosse qualcosa che gli omicidi hanno fatto, in ginocchio, in riva al fiume, prendendo la duttile argilla.

Vi leggo quest'ultima che si intitola The Pull, l'attrazione. Poiché la febbre continua, divento sempre più magra per tutto l'inverno, finché il mio peso cala al peso che avevo al college e poi precipita al di sotto, trascinato giù attraverso le superiori e poi giù a quello delle medie, giù oltre il primo sangue, verso il peso della mia infanzia, il peso della nascita, il concepimento. Quando mi vedo nuda nello specchio, capisco che sto flirtando con mio padre. Il suo cadavere è l'unico corpo che ho visto così sottile. Vado in giro come la sua salma risorta e di nuovo in movimento. Ci ridiamo sopra un sacco, il mio babbo morto e io. Amo davvero essere come lui, sentire le grandi giunture scivolare sotto la pelle allentata. I miei amici non pensano che sia divertente questa pagliacciata degli scheletri e io non posso spiegarla. Volevo stare distesa con lui sul divano dove giaceva incosciente di notte e là sul suo letto di morte, lasciarmi cadere accanto a lui e poi, con la mia volontà, sollevarci entrambi. O forse solo stare giù con lui e non rialzarmi più. Adesso che le sue dense ossa sono nella terra, sto trascinando giù il mio corpo. Non sono sicura che cosa lui provasse riguardo alla mia vita. Solo due volte mi ha spinto a vivere. Quando il cappio del suo seme mi strinse e mi tirò nella materia. E una volta quando avevo la febbre e lui mi portò 10 ciotoline di Pyrex con 10 avanzi sul fondo. Ma quando nelle ultime settimane di vita mi permetteva di nutrirlo, infilare il cucchiaio di densa crema nella sua bocca e tirarlo fuori attraverso le labbra serrate, sentivo la suzione della sua lingua, il suo palato, la sua testa, il suo corpo, la sua morte che tirava la mia mano. E queste erano le poesie estremamente intense, direi, ma molto precise, un linguaggio veramente affilato, tagliente. Le poesie, dicevo, di Sharon Olds, contenute insieme ad altre autrici e autori in questa bella raccolta a cura di Elisa Biagini, Nuovi Poeti Americani, pubblicata dalla Bianca di Einaudi. Allora, visto che come ogni domenica il tempo scorre impietoso e mancano ormai pochi minuti per la fine di questa puntata odierna di Giocare col Fuoco, vi lascio come al solito le mie coordinate se volete scrivermi. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook, oppure potete scrivermi direttamente all'email info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno. E poi volevo dirvi due cose: che martedì, dopodomani, il 25 novembre, ci incontriamo alle 19 alla Salumeria del Design qui a Milano, in zona Padova Loreto, per un nuovo appuntamento del mio laboratorio permanente di poesia, un nome altisonante per questo laboratorio di poesia, dove sono appuntamenti che durano due ore. Nella prima ora leggo e analizzo alcune opere, nella seconda ora do spazio ai vostri componimenti se ne avete, in modo da discuterli insieme. Se volete partecipare, trovate tutte le informazioni sui canali social, come vi dicevo. E non abbiate paura, la poesia non morde, soprattutto si formano sempre dei gruppi di persone molto belle. Il tempo sta veramente scorrendo velocissimo, io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' col fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con gli Stone Roses di Love Spreads, dal loro Second Coming del 1994, con un pensiero per il recentemente scomparso Gary Manfield, bassista detto Money. Buona domenica a tutte e a tutti.

Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia diffusa dall'agenzia di Stato IRNA è di poco fa, al momento non ci sono dettagli se non che il canale utilizzato è quello del Pakistan, paese mediatore. Le ultime ore sono state caratterizzate dal ritorno sulla scena di Mojtaba Khamenei, la guida suprema ha incontrato il capo delle forze armate. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha dichiarato che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare

0: realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. Una frase che sembra preludere in effetti a un avvio del negoziato e quindi ad una apertura alla proposta americana.
1: Le apparenti aperture di Vladimir Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando: un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
0: Nessun rischio di pandemia, non c'è nessun allarme, lo ha detto la capa del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, a proposito del focolaio di antivirus sulla nave da crociera. L'Italia è coinvolta per via della presenza di 4 italiani sul volo su cui viaggiava la donna che poi è morta a bordo della nave. Sono stati tutti e 4 rintracciati ed è stata attivata per loro la procedura di sorveglianza attiva nelle rispettive regioni di appartenenza. In Spagna, intanto, a Tenerife è arrivata la nave su cui si è sviluppato il focolaio. Tutti sono stati fatti scendere con uno speciale cordone sanitario e verranno rimpatriati nei rispettivi paesi.
1: Stanno tornando 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele. Saif Abukeshek sta arrivando in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila passerà dall'Egitto per poi tornare in Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Alvarez. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia, come da programma. Domani ci sarà un'assemblea dei partecipanti per decidere se e quando proseguire verso Gaza.
0: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la remigrazione organizzato dal Comitato Remigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che intendeva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha dichiarato che la contromanifestazione però non era stata comunicata.
1: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani, a questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet che ha a Milano Malpensa il suo principale hub continentale, che verrà quindi particolarmente coinvolto.
0: Tempo ancora instabile al centro nord con piogge diffuse e temporali, situazione di maggiore stabilità con ampie schiarite invece al sud. Noi ci risentiamo con le notizie alle 17:30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di Atir Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Questa volta dal nostro cappello a cilindro salta fuori un pezzo da 90, come si suol dire, ma lo è davvero, perché Zubin Mehta lo scorso 29 aprile, nella sua amatissima e frequentatissima Firenze, ha festeggiato i 90 anni, ma non solo con un brindisi da qualche parte, bensì sul podio dirigendo la nona di Beethoven. Perché? E dice perché provate ad ascoltare il testo e troverete la risposta. Quindi festeggiamenti con il Maggio Fiorentino, di cui è direttore onorario a vita, e poi un giro per il mondo in vacanza con la moglie Nancy. Era il 2007 quando ho preso un treno e sono andato a Firenze a incontrarlo, sia per un'intervista che per un concerto e anche, come mi suggerì lui stesso, per un simpaticissimo incontro pubblico presso il Maggio Musicale, di cui ascolteremo buona parte tra pochissimo. Avrebbe forse anche potuto festeggiare il suo 90° compleanno anche a Tel Aviv, ma, e questo ce lo rende ancora più simpatico, ha annullato tutti i suoi impegni in Israele perché non è affatto d'accordo con la politica di Netanyahu e anche del suo socio Trump, di cui dice non l'ho mai incontrato e non

0: Qual è stato il suo primo incontro forte con la musica, quando lei ha cominciato a capire che era l'inizio di qualche cosa?
1: Non mi ricordo, perché musica era sempre casa mia. Io non ricordo la prima volta che ho sentito Mozart o Beethoven, perché il quartetto di mio padre era sempre, mio padre ha studiato lui, per quello che io conosco quasi ogni pezzo scritto per violino. Non devo mai studiare un concerto per violino io.
0: In casa sua quindi si faceva musica, potremmo dire, occidentale.
1: Sono dappertutto.
0: Zanzara o farfalle?
1: Zanzara.
0: Non c'era un conflitto tra la musica classica indiana e la musica classica europea occidentale? Ci fu una scelta così?
1: Sono due mondi. E non dobbiamo anche tentare di mescolare questi due mondi, che non funziona. Io ho provato, anzi con Ravi Shankar anche, sì.
0: Sì, come con Yehudi Menuhin, ha provato anche lei?
1: Sì, perché Yehudi Menuhin ha tentato di fare qualche cosa, ma no. Noi siamo troppo organizzati con la musica. I nostri compositori scrivono tutto che vogliono. Schubert purtroppo no, perché non ha mai sentito le sue sinfonie. Schubert scrive molto poco. Noi dobbiamo conoscere il suo stile, il suo linguaggio di interpretarlo. Però altri compositori scrivono proprio tutto che vogliono. E la musica indiana è improvvisata. Quella che è scritta è soltanto la scala, la

0: E a proposito di India, lei quando ha diretto i Münchner Philharmoniker ha trovato in questa orchestra tracce di celibidà, che vuol dire del suo strano modo di intendere la direzione d'orchestra?
1: Sicuramente con le sinfonie di Bruckner, sicuramente. Io non dimenticherò mai una volta quando ho diretto proprio la Münchner Philharmonica, la quarta di Bruckner, la Sala Musikverein di Vienna, che dovrebbe essere stato diretto da Celibidache. Lui si ammala e io naturalmente sono andato ad aiutarle, e io veramente anche la piccola prova che abbiamo fatto, io ho detto: questo concerto e il maestro, voi suonate, io vado con voi, io organizzo, io vedo che tutto sarà insieme, però voi suonate come fosse... E hanno fatto proprio così. Io ho sentito in questo concerto il maestro indietro di me, non dirigere, però sta come un santo spirito. E era una esecuzione che io non dimenticherò mai. Anzi, io ero così grato all'orchestra che io non ho preso il cachet dopo, e con questo cachet ho cominciato un fondo per giovani musicisti di questo concerto.

0: mi sembra che, come i suoi amici e colleghi Claudio Abbado e Daniel Barenboim, lei dà un senso oltre la musica, un senso anche sociale alla musica, un senso di crescita. Voglio dire, Barenboim crede nella sua West Eastern Orchestra, Abbado con la sua esperienza in Venezuela. Ecco, ci può spiegare questo senso oltre la musica, come lo intende?
1: Noi tutti cerchiamo di aiutare la situazione mondiale con la musica, o con gioventù o senza gioventù anche, non deve essere soltanto sempre giovani. Io anche ho la mia orchestra giovanile a Tel Aviv, che forse andiamo al United Nations per suonare per il giorno dell'Olocausto a fine gennaio. E facciamo anche in Israele concerti dove arabi e israeliani vengono a sentire. Questo è molto importante, che questi due popoli sono insieme seduti ascoltando la nona di Beethoven. Questo è molto importante. Ma queste sono cose pochissime che facciamo. Dobbiamo fare molto di più. Però c'è una vita che dobbiamo seguire, è difficile. O prendiamo 6 mesi liberi e facciamo solo concerti per far venire gente insieme che odiano uno l'altro. È possibile. Nessuno ha il coraggio di prendere questi 6 mesi e organizzare concerti di amicizia. Non per la pace, perché diventa un cliché che tutti usano. Però ci sono tantissime gente nel mondo, nel mio paese, a Kashmir, nel Ruanda, Azerbaijan, Cecenia, adesso un po' più pace, ma altrimenti a Bosnia, nella vecchia Jugoslavia, era veramente necessario, è stato, di fare musica per loro.
0: Ma lei, mi sembra, ha un progetto di tornare a fare un concerto indo-pakistano?
1: Io vorrei, anzi i pakistani mi hanno invitato a andare con una orchestra da camera in Pakistan, che forse facciamo nel futuro, ma questa sarà un'orchestra europea. Però io, come indiano in Pakistan, sono sicuramente benvenuto da parte loro, non c'è problema. Adesso giochiamo cricket tutto il tempo tra di noi, e questo è proprio che ha spaccato la rottura anziana, il primo gioco di cricket 3 anni fa, sì, dopo 15 anni senza relazione, sì, era molto importante. E tutti e due hanno vinto le partite, era molto bene.
0: Si discute in questo tempo, in Italia, ma insomma anche in Europa, del ringiovanimento e del rinnovamento del pubblico della musica classica, per i concerti. Ecco, per esempio, quando lei è andato ospite di Fabio Fazio, come è stato per Pollini, per Accardo, è un segnale, secondo molti, molto positivo, cioè il fatto che ci sia un personaggio come lei in un ambito che di solito non viene frequentato. Cosa suggerisce? Ma lei pensa che si possa fare qualcosa, o comunque non ci si deve preoccupare?
1: Congratulazioni a Fabio Fazio per aver preso questo rischio di invitarci, perché forse molti hanno cambiato canale, chissà. Ma dobbiamo prendere questo rischio, perché più e più si vede giovani ai concerti, no? Adesso facciamo il ring qui, Oro del Reno. Io sono sicuro che i giovani vengano, perché sul palcoscenico è un allestimento fantastico. Veramente, io che ho fatto molti allestimenti che odiavo, ho concentrato soltanto la musica, cantanti bravissimi, però vedere quello che succede sulla scena, e purtroppo non potevo anche cambiare molte cose, perché i registi nascondono molte cose, e poi noi vediamo all'antepiano tutti i dettagli che detestiamo. No, questo allestimento dall'inizio fino alla finale sarà una gioia per l'occhio e per l'orecchio anche, per tutti. Io spero che molti vengano.

in un paese di 1 miliardo una minoranza può essere 100 milioni. Noi siamo 80.000, non è una minoranza, io non so un'altra parola, però siamo proprio in India dal primo movimento contro gli inglesi, erano sempre stati parsi, i primi industriali erano parsi. Altro ieri un amico di scuola di me ha fatto un patto con Vietnam per, io ho letto ai giornali, 3,5 miliardi per d'acciaio con Vietnam, è un parsi. Siamo pochissimi, però in India conta molto. Rajiv Gandhi era un parsi, perché suo padre, Feroz Gandhi, era parsi, e il primo fondatore del Indian National Congress, Dadabhai Nauroji, che era del villaggio di mio nonno, era un parsi. Mahatma Gandhi era seconda generazione dopo lui che ha preso presidente del Indian National Congress, quale filosofia era di chiedere agli inglesi di partire. Allora siamo una minoranza, però in India è importante, e gli indiani riconoscono i fatti, quelli che hanno achievement dei parsi, non c'è una odia contro noi, niente. In India anzi non c'è la odia, io non ho conosciuto odia finché è arrivato in Europa. Io ho affittato una camera da una famiglia viennese, e mi ha visitato un amico mio di accademia, e lui mi ha chiesto se questo amico è ebreo. Io ho detto, credo sì, ebrei non nella mia casa. Allora, prima volta veramente che io ho sentito una frase così, era già 54, 9 anni dopo la guerra, ha detto a me, perché io non parlavo tedesco in questa epoca, the Jews, I like them not. Perché la mia scuola, per spiegare la situazione, naturalmente c'è sempre tra hindu e musulman una lotta, perché i musulmani hanno fatto l'invasione dell'India, hanno distrutto i tempi dei hindu, finché vengano gli inglesi sono 300 anni completamente dominanza dell'India. Oltre di questo, nella mia classe, in una scuola gesuita di Bombay, erano 7 religioni, e abbiamo fatto scherzi, prende in giro, però non c'era una odia, non conosciamo una odia proprio uno per l'altro.

mio padre viene da una famiglia dove suo padre era nel textile e suo nonno era in un villaggio nord di Bombay, allora, e la generazione di mio padre che hanno cominciato ad ascoltare la musica di Ovest con gli artisti che sono passati da Bombay con nave per Shanghai o per Australia, a questa epoca il Giappone non esisteva in questo senso molto. Yasha Heifetz, Ephraim Zimbalist, Jan Kubelik, il padre di Rafael Kubelik, grande violinista, sono tutti passati con nave, hanno suonato a Bombay e mio padre a 18-19 anni ha sentito questa musica e ha cominciato a studiare con un violino da solo. Poi c'era un professore italiano di Firenze che si chiamava Ottorino Savini, che ha fatto lui un po' di... lui non era violinista, però ha guidato musicalmente il ritmo e l'intonazione, così ha controllato. Però mio padre ha fatto autodidatta, ha suonato il concerto di Beethoven. E poi dopo la guerra, con il primo nave, è andato a New York, ha cominciato ancora una volta da zero con uno dei più grandi professori, Ivan Galamian, e a 4 anni, poi con proprio scuola russa, è diventato proprio veramente un buonissimo violinista. Però ha fondato l'orchestra quando non ha suonato così. 35 ha fondato l'orchestra di Bombay con un direttore di Belgio. No, io ho aiutato mio padre molto anche a fare trasposizioni, perché noi non abbiamo avuto 4 corni, per esempio, perché nell'orchestra gli archi erano misti dai parsi, i cattolici di Goa, i rifugiati ebrei e alcuni inglesi di un po' di cultura, perché gli inglesi delle colonie non hanno avuto molto interesse nella cultura. E però i Troventini e i Ottoni erano la banda della Marina, che sono venuti in costume, uniforme, suonare al concerto. Allora loro non hanno avuto 4 corni, abbiamo avuto qualche volta 2 corni e 2 sassofoni. Io dovevo scrivere la trasposizione e mettere arcate per gli archi. Io ho aiutato molto. Io sono un grande fan della musica indiana, naturalmente, ma non può suonare o non può interpretare. Come ho detto prima, io ho tentato di fare un concerto che Ravi Shankar ha scritto per me, per la New York Philharmonic, e lui non sapeva scrivere, allora lui ha suonato, io ho preso dictazione, era un processo lungo. Poi lui ha lavorato con la spalla, con la prima tromba, ha fatto sapere da loro che sono le possibilità, ha scritto grandi cadenze in maniera indiana e abbiamo suonato un pezzo che dura 1 ora e lui ha suonato anche. Era grandissimo successo a New York, Londra, Parigi, poi siamo andati in India, disastro. Io piangevo perché era con l'orchestra dei giovani d'Europa, European Youth Orchestra, e Ravi Shankar non poteva anche uscire dalla scena che il pubblico ha smesso di applaudire. Era una tragedia, perché gli indiani non hanno voluto, loro volevano sentire lui improvvisare con il tabla e non l'orchestra che non improvvisando. E ogni tanto noi abbiamo fatto un monotono, obbligato, e lui ha fatto 2 minuti di improvvisazione. Questo non basterebbe a un

Non mi piace viaggiare troppo, e questa è una contraddizione, perché si viaggia, sì. Sono stato loyale, sono tante orchestre veramente della primissima qualità, categoria, che io non ho ancora diretto. Boston, Cleveland, Chicago, sì, soltanto dopo Daniel è venuto, perché il suo signor Sciolti non mi voleva, ma questo è spiegato nel libro, purtroppo, perché era un grande direttore. E a Londra anche, non molte, con Sam Kebab prima volta 2 anni fa, sì, perché sono sempre stato con 2 orchestre, Montreal Israele, Los Angeles Israele, New York Israele, e non rimane molto tempo poi. Perché in Nord America un direttore deve stare almeno 5 mesi in una stagione, vuol dire 4 mesi nella città e 1 mese in tournée, e questo prende molto tempo. Poi sempre Israele è stato 3 mesi, allora sono andato a Vienna, a Berlino, sempre una volta. Sono più felice così. Anche vedere un'orchestra come i Wiener o i Berliner, adesso da terza generazione. I Wiener ho cominciato con tutti i miei professori. Poi sono venuti in orchestra i miei colleghi dell'Accademia. Allora io ero come tu, con i musicisti. Adesso loro sono tutti in pensione e con i giovani sono ancora lei. Una volta, con la terza generazione. È così.

Ma io ero già a Tel Aviv dal 61. Poi ho fatto una tournée, e un tournée si conosce l'orchestra nel 66, anche come sostituto per Giulini, che ha cancellato l'ultimo momento. Abbiamo fatto Australia, Nuova Zelanda, così. E allora nel 67, quando un direttore molto famoso ha avuto paura, ascoltando le notizie, che Nasser ha raccolto queste tre armate, Giordania, Siria e Egitto, che poteva esplodere ogni momento, lui è veramente andato all'aeroporto, l'orchestra aspettava per la prova, non hanno saputo dove lui è sparito. Allora io ero a Porto Rico, al Festival di Casals, e ho sentito che l'orchestra proprio senza direttore. Allora sono andato, e finché sono in due giorni, perché dovevo prendere un visto israeliano che il signor Isaac Stern mi ha combinato nell'aeroporto di New York, finché è arrivato in Israele la guerra già era un El Al pieno di bombe, sì. Era io e il governatore della Banca di Israele, noi due soltanto. Non abbiamo saputo che cosa c'è in queste scatole. Poi mi hanno detto che erano tutti morti.

non ero molto d'accordo con Edward Said. Io dico sempre a Daniel anche che se in Israele loro seguono proprio la filosofia di Edward Said, Daniel deve ritornare in Argentina. Però era un uomo intelligenza, ma di musica incredibile. Allora siamo stati con lui a Chicago, poi anche a Gerusalemme, fino a 3 di notte discutendo. Però loro due hanno saputo che io non sono completamente d'accordo. Tipo tra loro tre, io vivo più in Israele che loro. Allora io ho un po' di più esperienza, praticamente. E io sono completamente contro alcune decisioni del governo israeliano. Completamente. Io credo veramente che loro due, questi popoli, devono avere un colloquio per vivere insieme. Perché tutti e due hanno diritto di vivere lì.

0: Zubin Mehta, direttore d'orchestra.
1: E lei è riuscito a dirigere Wagner in Israele, se non sbaglio.
2: Ho tentato di dirigere Wagner, tentato. Alla fine di un concerto ho fatto Preludio Morte di Sotta e il pubblico non ha detto niente, ma alcuni sono entrati e hanno urlato: tu non dirigerà Wagner qui. Io ho detto: guarda, siamo l'unica democrazia di questo mondo qui, nel Medio Oriente. Possiamo parlare, dire e anche sentire quello che vogliamo. Se lei non piace, può partire. Io ho detto anche questo al pubblico, che non ho sforzato il pubblico di sentire. No, certo. Era dopo il programma. Perché purtroppo se io avessi scelto Meistersinger, che comincia fortissimo, loro non potevano urlare. Ma Tristano è 5 minuti di musica molto intima, allora era impossibile. Però io non ho smesso e poi ho diretto fino alla fine con una grandissima ovazione. Però il prossimo giorno, quando ho provato la stessa cosa, l'opposizione è venuta, sono venuti, entrati nella sala dopo il concerto, hanno fatto un concerto dei urli che non potevamo. Però dobbiamo anche capire che sono in Israele, almeno in questa epoca, 81, erano moltissime persone con i numeri. E queste persone sono santi in Israele, questi di campi di concentrazione. E loro hanno dovuto sentire Wagner per forza, giorno per giorno, e naturalmente non vogliono sentire questa musica che trasporta nel periodo della tirannia. E questo si deve capire. E allora io ho smesso. Però la radio Israele, che è la radio del governo, suona sempre Wagner, sempre. E poi Daniel ha provato 3-4 anni fa a Gerusalemme, anche dopo una discussione che non era ben ricevuto, no. Perché dal punto di vista di lui ha fatto un piccolo sbaglio, che ha suonato con l'orchestra di Berlino. Questo anche non è molto... Ma era lui lì con Bellini, allora fatto.

Gestire vuol dire come comunicare. Pulso è molto importante, che il musicista sente un certo ritmo assoluto. Allora qualche volta io dico qua, anche se il passaggio molto cantabile, lento, legato, io faccio impulso nelle prove particolarmente per fare l'ensemble. Ma poi il comunicazione dipende anche dal musicista. Alcuni musicisti si crede che suonano tutto a memoria, perché loro hanno questa abitudine, questo perpetuum mobile, che leggendo guardano. Io ho molta gioia con un musicista così, e abbiamo anche in nostra orchestra quasi tutti fiati, ottoni, non fanno un attacco senza questo secondo microscopico, dove c'è quel contatto, ma in questo contatto si può anche dare molta espressione. Io non parlo molto alle prove, perché i miei musicisti mi conoscono e sanno anche già prima dell'attacco quello che io immagino con la frase, e poi loro sono grandi musicisti, mi fanno anche idee loro. Se mi disturba fanaticamente, io dico: per favore, non mi piace, facciamo un'altra maniera. Mia porta è sempre aperta, perché come ho cominciato giovane, l'orchestra di Los Angeles, per esempio, ha avuto dei grandi musicisti del due generazioni più anziane di me. Io ho avuto un primo fagottista a Los Angeles, che io ero 25 anni, lui aveva 60 già, ha suonato con Nikisch alla Filarmonica di Berlino come un giovanotto. Allora loro mi hanno dato molte, also, quasi dopo ogni prova, suggerimenti. Guardi, qui non si fa così. Io ho sempre ascoltato, digerito, ho fatto quello che io poi potevo. Però io ho imparato molto a questi musicisti di Los Angeles.

0: e dei registi d'opera. Chi ricorda nel bene e nel male?
1: Ronconi è certamente uno dei grandi registi. Adesso Falstaff, 2 anni fa, era un capolavoro. In Giappone non abbiamo creduto che avrà talmente un successo. E poi con Strehler, Kakoyanis, quel regista di Zorba, ho fatto un prima mondiale al Metropolitan. Molti, Jonathan Miller, tutto il ciclo mozartiano. Io sono stato veramente molto felice e sono andato con loro completamente. Ma in Germania, in Monaco, erano allestimenti che, con quale, quando io incontro il regista prima, mi fa una descrizione superficiale del suo concetto, io accetto, vediamo, proviamo. E poi fino all'antepiano, vuol dire prima volta che tutti sono in costumi, prova per il regista, allora vediamo 50 dettagli che non abbiamo mai parlato, e questo è il troppo tardi per cambiare, perché il prossimo giorno è l'antigenerale. È diventata una follia lì. Ognuno fa una cosa più scioccante. Per esempio, Doris Dörrie è un grande regista di film tedeschi, veramente buoni film. Abbiamo scelto lei come regista di Rigoletto. Lei non conosceva Rigoletto per niente. Io ho avuto un meeting, ho spiegato, guarda, Rigoletto è una opera, oltre di Gilda, e la Giovanna sua, sono tutti mascalzoni, tutti. Allora lei viene poi dopo 6 mesi, io ho sentito bene che quello che tu dici, allora per me faccio tutti scimmie. Come? Sì, Planet of the Apes con Charlton Heston, questo mi ha... Allora noi abbiamo detto, ma tu sei completamente pazza. No, allora quando un regista dice che io sono convinta che io farò un lavoro che noi dobbiamo lasciare, questo teatro è un posto dove si può fare provocazioni e per provocare anche il pubblico, sicuramente, lasciami fare, tu vedrai. Allora abbiamo detto, va bene, fai quello che... Ma tutte scimmie erano uguali. E l'inizio dell'opera sono in piccole parti, io non sapevo a chi devo dare le entrate. No. Oggi fanno a Monaco lo stesso allestimento e poi naturalmente alla prima, io non ho mai sentito proprio più della metà del pubblico fare il bu, perché noi siamo andati prima, Pavarotti mi ha detto una volta, non vai mai col regista sulla scena. Allora io sono andato con i cantanti, benissimo, poi ho invitato la signora che è famosissima, molto popolare in Germania, lei è venuta, ma un concerto di bu. Allora io sono un gentleman indiano, sono andato a lei, io l'ho abbracciato. Allora per me sono cominciati i bu. Quando sono io è venuto l'altra volta con i cantanti, tutto il teatro ha bu a me. Ma questa è la vita di opera in Germania particolare.

0: Maestro Meta, lei ha mai avuto rapporti problematici con dei compositori contemporanei?
1: Solamente una volta. Ma c'è anche una storia di Toscanini a Buenos Aires, che ha diretto un pezzo di un compositore argentino, che il compositore ha detto: ma io non ho mai pensato che mia musica potrebbe essere così bella, ma allora perché non ho scritto così? Toscanini ha detto che lui ha inventato e aiutato con i tempi, con le relazioni. Forse io ho avuto, non voglio nominare, un compositore molto conosciuto a Los Angeles. Ho fatto prima esecuzione in America. Il suo pezzo durava 10 minuti e abbiamo sempre 4 prove per un concerto. Io ho dedicato 2 prove intere per questo pezzo, che non era molto difficile, e lui non ci ha aiutato molto, perché alcuni compositori veramente aiutano un direttore, che io, Messiaen, Boulez, ascoltano tutto che è scritto e correggono, e io sono sempre pronto di questi consigli. Lui non ha aiutato. E poi solista di questo concerto era Isaac Stern, che faceva il primo concerto di Bartok, questo piccolo, e il Tchaikovsky. Allora io dovevo dare anche lui un po' di tempo per provare. Allora la terza, quarta prova era Isaac Stern, e abbiamo sempre suonato una volta il suo pezzo. Non era soddisfatto. Al concerto io, come sempre, per l'applauso volevo che il compositore viene sulla scena. Io ho fatto il gesto e lui ha rifiutato di venire sulla scena. Mi ha imbarazzato molto. Io non ho mai poi suonato la sua musica, però è un grande compositore. Io voglio fare in futuro, che stiamo discutendo con la direzione, l'intolleranza di Nono, che adesso non è stato fatto in Italia molti anni, che io ero con Nono proprio negli anni 50, quando lui ha lavorato su questa opera, che adesso ancora una volta, oggi, in nostro tempo, sociologicamente molto importante farlo.

0: Lei accenna nel suo libro a dei disguidi con Igor Stravinsky, ce ne vuol parlare?
1: Purtroppo è la mia colpa anche, io ero troppo giovane, non aveva la umiltà. Io ero a Los Angeles direttore musicale e lui e Stravinsky era di casa a Los Angeles, ha fatto tantissimi dischi con la mia orchestra, solo si chiama Columbia Symphony, ma erano musicisti della Los Angeles Philharmonic. E io sono stato, anche quando ha fatto dischi, io ho sempre ascoltato molto. Però quando io l'ho invitato a dirigere l'orchestra, lui ha detto che sì, io dirigo Apollon Mossaget, che è una cosa, non è una opera sua, con un'ispirazione, talmente che io vorrei che lui dirigesse. E però il suo allievo, il signor Kraft, dirigerà il resto del concerto, Sinfonia dei Salmi, sì, Petrushka. Io ho detto no, ma io non dovevo dire no. Io ho detto, ma anche io posso dirigere questi altri pezzi se lei fa Apollon Mossaget. E poi lui ha chiesto una cifra per noi in questa epoca incredibile, astronomica, $4,000, che in 61 era... E il mio manager dell'orchestra dice, noi non possiamo pagare Stravinsky e suo allievo, diventa troppo caro. Io dovevo dire, ma questo è Stravinsky, scusa, non parliamo di soldi. Io sono andato a parlare con lui e lui ha preso un pezzo di carta, guarda, il mio nome è S e poi ha fatto I, tra S, vuol dire dollar. Mio nome e soldi. Allora io naturalmente non ho fatto una battaglia con il mio direzione, che dobbiamo assolutamente invitare Stravinsky. Poi ha avuto, diciamo, 80 anni. Io ho fatto 3 concerti della stagione dedicato a Stravinsky. Ma vale la pena che lui dirigesse. Io ho fatto 3 programmi, ma non l'ho invitato a dirigere. Lo è preso molto male questo. Molto male. Nel senso, molto bene. Molto bene. Soltanto quando io ho criticato sua orchestra, lui l'ha preso molto male. E io subito ho chiesto scusi, ma lui era un grande uomo. E io ho fatto una critica alla New York Philharmonic durante un cocktail. E un giornalista ha sentito, purtroppo, ha scritto, sì.

Glenn Guler, grande pianista canadese, ha fatto il primo concerto di Brahms con Bernstein e loro non erano d'accordo. Però, punto di vista, Bernstein ha fatto un errore tattico. Lui ha detto al pubblico: noi non siamo d'accordo, però facciamo il concerto. Sì, però Glenn Gould era molto giovane, naturalmente il grande Bernstein ha detto al pubblico che quello lì non sa cosa fare. Però 6 mesi dopo Glenn Gould suona questo concerto con me al Festival di Vancouver. Era terribile. Allora, ero d'accordo con Bernstein, però sono andato. Però grande pianista. Ha smesso troppo presto lui di suonare Bach, Beethoven, e lui amava Richard Strauss. Lui poteva suonare Elektra sul pianoforte e lei sentiva tutta l'orchestra. Aveva una passione per Strauss.

con Horowitz era stata una grandissima gioia, perché prima di New York lui ha suonato questo concerto a Los Angeles, che era veramente, Los Angeles era come un disco, New York era, lui era molto nervoso all'inizio, poi è andato bene, dopo la prima cadenza è stato meraviglioso, perché a New York era la prima volta che un concerto live è stato trasmesso in Europa, e naturalmente era molto nervoso lui, però lavorare con lui nelle prove così, grandissima gioia. E lui poi a Los Angeles, abbiamo passato molto tempo insieme, mi ha invitato nel suo albergo, e lui conosceva opere di Russia che noi non abbiamo anche sentito del compositore, suonava tutto a memoria del suo gioventù. Era stata un'educazione per le opere di Russia, che lui conosceva come giovanotto.

0: musicisti a Cleveland o a New York erano stati, ma dove lui ha imparato a dirigere? Però lui ha fatto imitazione di tutti, è sempre venuto alle mie prove a Los Angeles, e quando ha fatto questo concerto prima volta a Los Angeles, io sono andato alla prova e lui ha provato come un professionale, e io ho detto, ma quando sarà divertente? Perché non c'erano caricature, non c'erano scherzi, niente, scherzi soltanto al concerto, alla prova era molto serio. Ma perché lui voleva che l'orchestra non sappia niente cosa succede al concerto, quello che poi voi dovete vedere questo film, che è in vendita credo, di Anichele alla New York Philharmonic. In Germania fanno vedere ogni tanto la televisione, in Italia no, peccato, perché è una cosa unica.
1: He gave her the best years of his life. She was, shall we call it, his mistress. 'Twas only for her he's divorcing his wife, and another man's in a...
2: Avete ascoltato la travolgente simpatia di Zubin Mehta in un incontro avvenuto nel 2007 a Firenze, sede del Maggio Musicale Fiorentino, con cui collabora dal 1962, uno dei grandi direttori di cui ci occuperemo in queste prossime settimane, assieme a Gianandrea Gavazzeni e a Giuseppe Sinopoli. Non meritiamo forse un buon abbonamento?
1: Tchaikovsky? I love Russian composers!
2: Quindi un ben meritato buon ascolto a tutti voi sulle frequenze di Radio Popolare da Claudio Ricordi.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ciao dottor Carini.
1: Ciao Francesco, bentornato.
0: Che entusiasmo.
1: Ah, beh, caspita, rispetto al solito siamo...
0: Tu dici rispetto
1: mio,
0: al solito.
1: Esatto.
0: Come stai? Come stai?
1: Io tutto bene, grazie.
0: Vabbè, questa risposta proprio così. Sembriamo due vecchietti sulla panchina in questo momento.
1: Beh, nel mio caso manca poco, nel tuo non lo so.
0: Anche il mio. Oh, diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori che numerosi ci stanno seguendo su Radio Popolare, come tutte le domeniche alle 16.30. Comincia Bollicine e anche oggi un tema che in realtà non è nuovissimo, nel senso che ci siamo già passati sopra qualche tempo fa.
1: Esatto, perché ne avevamo già parlato. Parliamo di che cosa? Di canzoni dove chi canta si autocita, o nel titolo

0: testo.
1: Esatto, ci sono arrivate delle segnalazioni da parte degli ascoltatori, alcune erano rimaste fuori dalla scaletta di qualche settimana fa, e quindi inevitabilmente, come nei film che fanno botteghino, che quindi i blockbuster, grazie, non mi veniva a parlare in inglese, sembro un sovranista così alla Meloni, va bene, che traduco le parole in italiano, tipo sai, quelle cose che c'erano in inglese, poi durante il fascismo si traducevano in italiano, tipo certo. Blockbuster, si sarebbe detto botteghino, probabilmente.
0: Botteghino?
1: No, non lo so. Vabbè. Però comunque, tutto questo per dire che oggi riprendiamo quel tema, appunto, che diceva poco fa il dottor Carini, e partendo da un artista che non passa spessissimo nella nostra trasmissione.
0: Anche se, onore del vero, chi fa musica rap, adesso qua rimango molto largo, ha l'abitudine di autocitarsi, secondo me, no? E in qualche modo noi abbiamo preso come esempio Favi Fibra, che ci piace a entrambi. Questa è la cosa per certi versi sopra, magari non tutto, però alcune canzoni insomma ci trovano d'accordo, però non confermi, quindi a questo punto mi viene da pensare che
1: a piccole dosi.
0: Sì. Vabbè,
1: dai. E quale canzone abbiamo scelto per aprire la scaletta dedicata alle autocitazioni?
0: Vabbè, è facile qua, nel titolo, Applausi per Fibra, e quindi lui è Fabri Fibra.
1: È lui

0: ciao, questa è la mia segreteria
1: telefonica. E questo era applausi per Fibra, Fabri Fibra, che fa capolino raramente nella nostra trasmissione oggi, però insomma abbiamo fatto un'eccezione per le motivazioni che abbiamo spiegato poc'anzi, insomma, soprattutto per il tema della puntata di oggi.
2: Tra l'altro mi ha fatto piacere, parlava di CD, quindi mi fa pensare a un pezzo di un po' di tempo fa, non proprio recentissimo questo, sbaglio, non so di che anno è, curiosità.
1: Allora, il disco era Tradimento, parliamo del 2006, ah, quindi vedi che fa il ventennale quest'anno, questa canzone. Sì. C'erano ancora i CD, forse Spotify ancora di lì a venire a quegli anni. Sì. E c'erano gli MP3 però ancora, di già, scusami. Oggi un po' meno. Oh, io adesso volevo proporre invece un più o meno di una decina di anni prima, nel senso che è una canzone del 1995, che però è stata stampata nel 1997 in un EP chiamato Dog on Wheels, che è la canzone che è di fatto una delle canzoni di debutto del gruppo Belle & Sebastian, che quest'anno festeggia 30 anni di vita e di dischi. Con una tournée, ne abbiamo parlato tante volte, che toccherà anche Milano tra un paio di mesi. Io assisterò a luglio.
2: Potrei dire io c'ero,
1: sì, ma non è il primo, è il terzo o quarto concerto qui vado di Belle & Sebastian, anche a testimonianza del fatto che sono abbastanza fedele alla band di Stewart Murdoch. Comunque loro, con questo nome ispirato alla famosa novella Belle & Sebastian, poi diventato anche cartone animato, hanno fatto anche una canzone chiamata in questo modo qui, che parla appunto di questo Belle & Sebastian, che poi sono gli alter ego di, ci raccontava Bordone qualche mese fa in un'intervista, Sebastian di Stewart Murdoch stesso e Belle invece Isobel Campbell, insomma. Quindi insomma,
2: che però non ci sarà.
1: No, esatto, già più di 20 anni.
2: Anzi,
1: che non
2: credo
1: è più
2: che viva
1: parte
2: negli Stati Uniti oramai, quindi
1: è proprio, già proprio sbattuto la porta,
2: no,
1: se n'è andata.
2: Non lo so, però se abbia sbattuto la porta, però non credo abiti più a Glasgow, ecco.
1: La capisco, però non è che ci sia tantissimo a Glasgow, effettivamente.
2: Ecco, adesso ci siamo persi anche tutti gli ascoltatori di Glasgow, che
1: salutiamo i nostri fedelissimi ascoltatori di Glasgow,
2: che rimangono solo quelli di Edimburgo.
1: Bellissima Edimburgo, rimanete con noi mentre vi proponiamo questa Belle & Sebastian, appunto, del 1997, della band omonima, che parla, guarda caso, di Belle & Sebastian, e tutto torna qui a Bollicino.

0: Bollicine Radio Popolare, questi sono i Belen Sebastian con la canzone omonima uscita nel 1997, con cui, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, probabilmente ha capito un po' l'argomento della puntata di oggi, che è una nuova selezione dedicata alle autocitazioni, come questa appunto.
1: Allora, la prossima è anch'essa ovviamente un'autocitazione, però volevo essere sicuro che avessimo scelto il pezzo corretto. Cioè, da che album è tratta questa?
0: Io ce l'ho da una raccolta che si chiama Complete Madness.
1: Allora è probabile che sia quella giusta.
0: No, perché ce ne sono due, eh?
1: Ma perché pare che abbiano anche fatto una cover di un brano che si chiamava Madness, ma che non è stato scritto da loro.
0: No, questa è la loro. Okay. Quella che dice Madness.
1: Ecco, è un gruppo, Madness, rimaniamo sempre in terra d'Albione, che io vedrei molto volentieri, che in Italia non ci siamo mai filati molto, a parte gli inizi con One Step Beyond, che è andata un po'... Insomma, la conoscono tutti, e poi però è rimasto sempre confinato nell'ambito inglese o britannico, diciamo così.
0: Anche perché loro comunque facevano un genere, fanno tuttora un genere che è lo ska, che però si sono un po' differenziati rispetto a quello che era
1: si sono un po' più popizzati,
0: sono
1: diciamo
0: d'accordo.
1: Così.
0: No, nel senso che One Step Beyond era tipicamente ska, ma c'erano poi delle canzoni che hanno fatto successivamente che effettivamente sono più pop che ska.
1: Vabbè, allora direi di ascoltarci questo pezzo che si chiama per l'appunto Madness, dovrebbe essere Madness Isole in the Mind.
0: Sì, sì, ma...
1: Sono sicuro.
0: Io sono sicuro che è loro questa canzone, poi spero che sia quella che intendi tu, insomma. Va bene. La canzone è questa qua.

0: E ovviamente, com'era da copione?
1: Beh, c'era il 50% di possibilità che fosse quella.
0: Sì, no, ho capito, però.
1: Vabbè. Io pensavo che fosse loro questa, quindi no.
0: No, invece questa è una cover di un pezzo di Prince Buster. Però noi adesso rimediamo subito, perché a Bollicina abbiamo questa opportunità qua. Se si sbaglia, si può subito correggere. E quindi,
1: che non sempre nella vita succede.
0: Assolutamente, anzi, quasi mai. Di
1: posso farti una domanda tra pochetto?
0: Aia.
1: Cosa contraddistingue una canzone reggae come questa che è reggae?
0: Il ritmo in levare.
1: Cosa vuol dire ritmo in levare?
0: Adesso andiamo avanti.
1: Dai, spiega ai nostri ascoltatori cos'è il ritmo in levare.
0: Ma io, cioè, però è scorretto da parte tua, cioè, voglio dire, se uno ha una debolezza, tu cerchi di evidenziarla, invece dovresti nasconderla, perché insomma.
1: Vuoi che lo dica io cosa vuol dire ritmo in levare?
0: Certo, è vero, cioè, tutto questo è premesso per poi poterlo raccontare lui.
1: Guarda, che prima donna che sono.
0: Sì, veramente.
1: No, vabbè, nel senso che le canzoni levare, come il reggae e in questo caso le canzoni ska, sono quelle che nella sezione ritmica, anziché evidenziare, cioè diciamo battere sul primo e il terzo, quindi quando le canzoni sono in quattro quarti, il primo quarto e il terzo quarto, lo fanno in quelli dove alzi la mano teoricamente, quindi il secondo e il quarto, e quindi la canzone ha ritmicamente gli accenti posti diversamente rispetto alle classiche canzoni pop o insomma rock, dove l'accento è sulla prima e terza.
0: Vabbè, cari ascoltatori, se siete interessati a queste tematiche, fatecelo sapere.
1: Se non ve ne frega niente.
0: Esatto, fatecelo sapere altrettanto.
1: Sembra la pubblicità del cos'era? L'Amaro, lo Stock 84. Se la vostra squadra di cuore ha vinto, festeggiate con. Se non ha vinto, siate tristi con Stock 84.
0: Vabbè, in attesa di avere un vostro feedback, vi facciamo ascoltare invece quella che io avevo pensato in origine potesse essere più attinente al tema di questa trasmissione, che si chiama Madness is all in the mind.

0: con una canzone che questa volta era effettivamente loro e non una cover. E procediamo adesso, non ci siamo messi d'accordo sul prossimo pezzo, in effetti.
1: Il prossimo pezzo, io ti propongo qualcosa di disruptive.
0: Ah, bene.
1: Quindi manderei un pezzo di Motorhead, che anche quelli non hanno mai fatto capolino nella nostra trasmissione. E forse con questi possiamo chiudere la prima parte della trasmissione ancora presto.
0: Ma no, secondo me ci stanno un paio di brani, ancora se siamo veloci.
1: Okay. Vabbè, quindi Motorhead hanno fatto una canzone che si chiama Motorhead.
0: In un disco che si chiama Motorhead.
1: Può darsi.
0: Sì, sì, sì.
1: E vabbè.
0: Non c'è molto da dire, anche perché non bazzichiamo molto spesso dalle loro parti. Sì, vabbè, sì. Ascoltiamola insieme ai nostri ascoltatori.

0: c'è un motivo per cui non fanno tanto capolino nella nostra trasmissione.
1: Eccole.
0: Che nessuno dei due stava muovendo la testolina in questo momento.
1: Ma io ti dirò, a me non dispiacciono i Motorhead rispetto ad altri gruppi metal. E ricordiamo che il leader era Lemmy, che ormai è scomparso da più di 10 anni. E di lui si ricordano, adesso non siamo qua adesso a magnificarne le doti di musicista, lui era bassista, ma di, per esempio, il fatto che lui raccontava di aver avuto 1200 donne e tutti di averle conquistate facendole ridere e divertire. E quindi mi sembra un... piuttosto che avventurarci nel raccontare le sue... capacità, diciamo, tecniche musicali, forse meglio ricordarlo.
2: Vedi, la mia mente ingegneristica, sono già qua che sto facendo i conti di 1200 donne, cosa vuol dire in termini di ogni quanti giorni devi avere una donna diversa per stare a questo ritmo. Vabbè, ma non voglio annoiare i nostri ascoltatori con conti matematici. Invece chiudiamo la prima parte con un'altra canzone che si autocita, e a questo punto io metterei gli Stadio, che all'inizio della loro carriera facevano questa Allo Stadio, che in realtà, insomma, è un'autocitazione per modo di dire, perché comunque volata, nel senso che comunque sono non parlano di se stessi come band, ma dello stadio in quanto oggetto, come luogo fisico. E così chiudiamo bollicine di questa prima parte. Stadio.

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
2: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
3: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio, segnatevi in agenda una serata da noi, in via Ollearo.
4: Mixer truccati.
3: Dalle 19, aperitivo e DJ set. Dalle 20, si chiacchiera di radio. E dalle 21, 5 proposte in auditorium.
5: Lunedì, al Suggeritore Night Live, festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
6: Martedì, parole e musica
7: contro la guerra.
8: Mercoledì, l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
9: Giovedì live pop con la musica di Roberto Collella.
10: Venerdì l'asta povera ma bella
11: coi cimeli di Radio Pop.
3: Per gli spettacoli dalle 21, prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio, una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
12: Seconda parte di Bollicine di quest'oggi, dedicata alle autocitazioni, quindi a quei gruppi o artisti, insomma, che nel titoli o nelle canzoni si sono raccontati, o citati, semplicemente nominati a volte, insomma.
13: E noi lo facciamo spesso di trovare questi fili conduttori, no, fili conduttori.
12: Sì, noi siamo dei conduttori, quindi ci mettiamo dei fili conduttori, sì.
13: Ok, che ci permettono alla fine di fare una playlist di canzoni in genere belle, a volte... Sì. C'è qualche piccola
12: sbavatura,
13: dici. Esatto.
12: Ma allora, nella prima parte abbiamo cominciato con una canzone di Fabri Fibra, anticipando che il mondo dei rap è di fatto un mondo molto autocitante, dove molto spesso anche nei dissing si parla di altri, ma si parla anche di se stessi. È il caso di una canzone che vede protagonista Baby K, che è una rapper... pseudonimo, tra l'altro, leggo, di Claudia Judith Nahum, nata a Singapore, ma insomma conosciuta appunto col nome di Baby K, che insomma qualche anno fa ha fatto questo disco chiamato Roma Bangkok, che ha venduto, insomma, poi sapete che sono comunque degli streaming che vengono conteggiati secondo determinate regole come copie vendute, però insomma oltre 500.000 copie, quindi una canzone di successo. Sicuramente a Bollicina non l'abbiamo mai mandata questa,
13: no,
12: Roma Bangkok,
13: no, direi di no. E io, fra l'altro, non so, ma Baby K è ancora tra noi, nel senso che
12: è ancora attiva. E fa ancora diversi featuring, sai che gli artisti moderni molto spesso, insomma, anche per moltiplicare gli ascolti, si fanno featuring con altri artisti, sì. Insomma,
13: ma fra l'altro, se non ricordo male, questa canzone era stata composta da una coppia di autori, magari mi ricordo male.
12: Allora, andiamo subito a vedere, perché io non mi ricordo. Eccola. Scritta Baby K, Federica Abbate e Takagi Eketra.
13: Esatto.
12: E anche Rocco Hunt, addirittura. Tra l'altro è un brano, non so se riusciremo ad arrivare alla fine, perché è reggaeton.
13: Ah, ok.
12: Sai che reggaeton è un genere che io proprio... Vabbè, non lo diciamo, però insomma... In questo caso cominciamo questa seconda parte con Roma Bangkok, Baby K, con Giusy Ferreri.

0: ascolto di bollicine, non di in qualche altra trasmissione o di qualche altra radio, esatto.
1: Però questo è stato un successone per le radio quando uscì, ormai 11 anni fa, una cosa così, quindi vabbè, segniamo, all'inizio si autocita Baby K, ma noi adesso torniamo a un po' al core business di bollicine.
0: Beh, mandiamo una canzone che secondo me farà contenti molti ascoltatori, cioè Roberto Vecchioni.
1: Stavo per dire, passiamo da Baby K a Roberto Vecchioni, così, senza colpo ferire qui a bollicine, cari ascoltatori.
0: Esatto.
1: E quale canzone canzone si autocita?
0: Luce San Siro, no?
1: Luce San Siro. Dove dice scrivi canzoni,
0: Roberto.
1: E pensa che Vecchioni c'è chi lo fa rimare con un'altra parola, di solito.
0: Vabbè,
1: è una battuta, sai, come quelli che dicono faccio come Vecchioni, vado fuori, dai.
0: No, non ho mai sentito.
1: In realtà si usa con Baglioni, ma si potrebbe usare anche con Vecchioni, ma noi mandiamo Luce San Siro, ok? Ascoltiamo per intero qui a bollicine.

guardo dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luce San Siro non ne accenderanno più.
1: Beh, speriamo di essersi riscattati.
2: E stavo pensando che se invece adesso qualcuno ha girato su Radio Popolare ha capito che era su Radio Popolare grazie a questa Luce San Siro dannata, dove Vecchioni si autocita, che è un po' il tema della trasmissione di oggi. Così come un altro ma non so se definirlo cantautore, Caparezza, come lo definiamo? Michele Salinari?
1: Sì.
2: Un rapper forse più che... hip hopper, no?
1: Ma secondo me ormai...
2: cantautore.
1: Ma sì, dai, direi che ci sta.
2: Anche lui era partito con questo Kappa sei un genio, in cui si autocitava in questa Tutto ciò che c'è, che è una delle più divertenti canzoni. Vabbè, lui insomma non fa mistero di essere un fine cesellatore di testi con giochi di parole a getto continuo.
1: Calembour,
2: esatto. E in questa canzone non fa eccezione, anzi è molto divertente. Una canzone di ormai 26 anni fa, perché è uscita nel 2000, credo fosse forse il secondo disco, qualcosa del genere. Comunque insomma il disco era quello, punto esclamativo, punto di domanda, punto esclamativo, e la canzone che ascoltiamo appunto è, dove lui si autocita, Tutto ciò che c'è, Caparezza, qui a Bollicine.

0: Это тебе типа.
1: Tutto ciò che c'è già. Allora non mi pensi che si fa, eh?

0: È un po' il problema che abbiamo noi, no? Che quando siamo in onda, diciamo, tutto ciò che tutte le possibili playlist, argomenti, le abbiamo già passati, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. E invece poi alla fine ce la facciamo a
1: sì, ma ce la faremo qualcosa ancora per un po', secondo me.
0: Sì, dici che quanto ci dai? Come quante puntate pensi che riusciamo ancora a fare senza ripeterci troppo,
1: allora,
0: diciamo?
1: A parte che ci sono anche temi che abbiamo già trattato che si possono aggiornare, perché nel frattempo sono uscite altre canzoni,
0: sì,
1: quindi
0: siamo cambiati anche noi i nostri gusti.
1: Esatto, e poi possiamo contare anche sul fatto che gli ascoltatori non hanno una memoria infinita, per cui magari non si ricordano che magari certi temi li abbiamo già affrontati.
0: Ma dottor Carini, questo è un bieco trucco, però.
1: Lo so, però vabbè, è inevitabile.
0: Va bene, però almeno per oggi ce la siamo sfangata e siamo qui per passare alla prossima canzone, su cui, non essendoci messi d'accordo, ti lascio la scelta se vuoi. Se no
1: io manderei Vasco Rossi. Anche lui non fa tanto spesso capolino nella nostra trasmissione, però alcune canzoni non sono brutte.
0: Sì,
1: io cito sempre Alba Chiara.
0: Io non siamo mica gli americani.
1: Sì, vabbè, non lo so,
0: mi piace molto. Vabbè.
1: Però
0: Vasco Rossi, che dà anche il titolo, non è vero, che si chiama Bollicine, però c'è una canzone di Vasco Rossi che si chiama Bollicine, perché lui ha copiato dalla nostra trasmissione.
1: Assolutamente, assolutamente. Però invece nello specifico per il tema della trasmissione abbiamo scelto quest'altra che si chiama, non mi ricordo più il titolo io.
0: Va no, bene, Blasco Rossi.
1: Ecco, Blasco Rossi, esatto.
0: Blasco Rossi, quindi parla della suddetta combricola del Blasco. Vasco Rossi qui a Bollicine in questa puntata di così, insomma, di metà maggio.

0: Oh, io qua lo dico, questo pezzo è tremendo.
1: Stavo per dire una cosa un po' più articolata, ma che alla fine è la stessa cosa. Invecchiata malissimo. Sintetizzatori, chitarroni.
0: I chitarroni sono veramente una roba proprio
1: terribile. Poi c'è questo arrangiamento funky, ma sì. Funky dozzinale, proprio brutto. E poi soprattutto le congas ci sono a un certo punto. Sì. Cioè, è proprio una cozzaglia di cose che andavano di moda nella metà anni 80.
0: Forse è di quel periodo?
1: Forse un po' più tardi. C'è chi dice no, era il disco. Adesso non ricordo se fosse 89, 90, così, quindi anche fuori tempo massimo, se vogliamo, come anni 80. Vabbè,
0: ci siamo giocati anche quegli ascoltatori che ci ascoltavano in quanto magari appassionati di Vasco Rossi.
1: Ma salutiamo soprattutto, se ci sta ascoltando, Alessandro Braga, che è grande fan di Vasco Rossi.
0: Bene.
1: E anche siamo... Alessandro Principe, entrambi sono... Vabbè. Ciao Alexis. Vabbè, adesso giriamo pagina e abbiamo ancora un paio di brani davanti. Che cosa... Io sarei... Ma magari lasciamo per ultima questa qui che avevi proposto tu. Quella vecchia locanda.
0: Ah, in fondo. Beh, essendo un brano prog, direi che... Mettiamo sfogo alla fine.
1: Mettiamo Lucio dove vai, così ci parzialmente redimiamo, insomma, in questa... Storia di casa mia era il disco, Lucio Dalla, che si autocita con questa Lucio dove vai. E poi il gran finale qui a Bollicine.

0: E abbiamo quasi chiuso la nostra scaletta, anche per oggi l'abbiamo portata a casa, più o meno.
1: Sì, ma
0: nonostante
1: direi
0: Vasco Rossi e Baby K.
1: Nonostante qualche basso. E
0: non nel senso dello strumento.
1: No, infatti non lo citerei, perché sennò chiudiamo invece, secondo me, abbastanza bene con un gruppo prog che non ha mai fatto molto spesso capolina nella nostra trasmissione, che però è un gruppo che è considerato dagli amanti del prog. Per esempio, il nostro amico Pardo lo cita fra i 20 migliori album prog.
0: Pier Giorgio Pardo.
1: Ho evitato
0: Pierluigi, non lo sai.
1: Perché non volevo
0: Ciao Pier.
1: Non volevo fare la gaffa. E allora adesso tu
0: Pier Giorgio, quello che viene dopo di noi.
1: Scusate, di solito i panni sporchi non si lavano in pubblico, si lavano in privato. Noi invece in questo caso, io non so, cioè, vengo sempre messo in pubblico ludibrio. E vabbè.
0: Ma noi salutiamo Pier Giorgio Pardo, che va in onda alle 18:30 dopo di noi con Mashup. Quindi
1: vabbè, brillantemente evitato l'argomento. Comunque il gruppo è quella vecchia locanda, che era un gruppo romano che, devo dire, non si è mai ricostituito, almeno che io sappia. Poi adesso verremo sicuramente smentiti da qualche completista,
0: fan del prog.
1: Esatto. Però insomma, ha fatto due dischi, specialmente il primo, davvero notevole. Anche loro avevano influenze che derivavano dalla musica classica, anche un po' dai Jet Total. E direi che chiudiamo quindi con questo pezzo, Verso la locanda, giusto?
0: Sì, Verso la locanda, quindi una citazione di parte del loro nome, del loro esatto. Brand.
1: Esatto.
0: Con Bollicine ci sentiamo domenica prossima alle 16:30, bolliblog.com se volete riascoltare queste e anche tutte le puntate precedenti. Ciao dottor Carini, a
1: domenica prossima. Ciao Francesco, buona serata a tutti.
0: Quella vecchia locanda.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Popolare Network.
8: ...17.30, Popolare Network, buon pomeriggio alle notizie. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra, il ripristino della sicurezza marittima nello stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo l'attuale roadmap proposta, dice sempre l'agenzia, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La risposta è stata inviata oggi, così hanno detto fonti del governo iraniano, tramite il Pakistan, che fa da mediatore. Per ora nulla trapela dagli Stati Uniti. Il premier del Qatar Al Thani ha lasciato intanto Miami dopo aver incontrato il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff.
9: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino, abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando. Un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
8: Tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri.

0: esteri Albares. L'attivista ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
1: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipa il sito del Corriere della Sera, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo, Merlino, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.
0: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la remigrazione organizzato dal comitato Remigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza, che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia a un certo punto ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che voleva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha detto che questa contromanifestazione non era stata avvisata.
1: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra, fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani. A questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet, che ha in Milano Malpensa il suo principale hub continentale e che verrà quindi particolarmente coinvolto.
0: Il tempo per domani: rimane la perturbazione al nord con piogge e temporali, tempo perturbato in parte anche al centro, mentre nelle regioni meridionali situazione di maggiore stabilità. Ci sentiamo col giornale radio alle 19.30. A più tardi.
2: Popolare Network.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: io sono Alessandro Locati e parliamo di disegno, quindi questo binario a senso unico che ha accompagnato praticamente tutta la mia vita sino ad ora e penso che non mi abbandonerà mai.
1: No, direi di no. Senti, noi ti abbiamo già conosciuto anche qui a Radio Popolare, appunto in particolare per i tuoi disegni e per i tuoi fumetti.
0: Sì, ho presentato due libri, uno Hikikomori, il re escluso, pubblicato da Feltrinelli, di cui ho curato i disegni e i colori, e che è stato scritto da Maria Sara Mignolli, che è una sceneggiatrice, insegnante e tante altre cose. E il secondo invece è un libro sul quartiere da cui provengo, che è un libro su Ponte Lambro, dove il quartiere è abbastanza nascosto, ma non più di tanto, all'interno della trama, perché volevo generalizzare il più possibile il tema del libro, quindi praticamente il tema è le periferie, l'evoluzione da borghi o paesi a periferie di una grande città. Poi comunque si capisce, insomma, la provenienza, si capisce che il libro è ambientato a Milano.
1: Tu sei di Milano?
0: Sì, io sono di Milano e provengo proprio dal quartiere di Ponte Lambro.
1: Ma dopo ne parliamo. Prima una cosa, perché tu hai detto in passato che hai curato anche i colori di uno dei due libri che ci hai citato. Tu ti occupi sia del disegno che del colore, sono due, anche per chi ci sta ascoltando, sono due mestieri diversi oppure si possono fare allo stesso tempo?
0: Ma allora, possono essere due mestieri diversi, come il fumettista è abbastanza, può essere un mestiere, diciamo, specialista in vari ambiti, quindi dalla sceneggiatura al disegno, alla chine, quindi quello che è il contorno dei disegni a matita, al colore, come può essere un lavoro di un autore unico. Io tendenzialmente lavoro come autore unico, quindi mi scrivo il fumetto, me lo disegno, lo coloro e faccio tutto, anche la post-produzione, per consegnare il pacchetto quasi pronto all'editore, che si occupa generalmente di riempire i balloon con le parole, perché il font è sempre un argomento abbastanza delicato, perché i font sono coperti spesso da copyright, e quindi uno ne sviluppa uno personale, quello che vorrei fare io, oppure devi sempre andarci abbastanza coi piedi di piombo, ecco.
1: Certo, c'è una cosa che ti piace di più di questa parte del tuo lavoro? Tu, appunto, abbiamo detto fai tutto, qual è la tua parte preferita?
0: Ma sicuramente c'è un elemento che mi piace di più del mio lavoro, che è la luce. Ecco, la luce su tutto, quindi essere chiaro nella comunicazione e essere luminoso nel disegno e nei colori. Questo è il mio obiettivo, quindi cercare di portare un messaggio e di comunicare quello che vorrei raccontare, e poi ho grandi fonti di ispirazione in termini di disegno e di colore, perché sono un amante dell'arte, in particolare proprio dell'arte figurativa, quindi vado sempre in giro per mostre, gallerie, e mi piace tanto l'arte moderna, ma non in quanto astratta, ma anche il figurativo moderno, perché noi siamo in un paese che sforna un capolavoro al giorno, ma nessuno lo conosce questo capolavoro, da tanti pittori. Ecco.
1: Questo è il tuo lavoro o no?
0: Allora, questo non è il mio lavoro, anche se il mio lavoro, diciamo, quello che mi dà da mangiare, per definirlo così, è comunque legato al disegno, perché io sono un tecnico, ho studiato ingegneria meccanica al Politecnico e in particolare, avendo avuto una grande passione al liceo, pilotata da un professore che si chiama Claudio Porseo, che lo saluto nel caso fosse all'ascolto, che mi ha fatto appassionare all'industrial design, poi ho lasciato questa passione latente, perché la facoltà di industrial design non esisteva ancora al Politecnico quando io l'ho fatto, e quindi ho fatto ingegneria meccanica, e alla fine però ho cercato nei vari lavori che ho fatto di avvicinarmi sempre di più all'ambito dell'industrial design, quindi lavorare con i designer, essere vicino al mondo ancora del disegno. Ed è proprio un designer che ho incontrato sulla mia strada, che è un ragazzo tedesco che si chiama Christoph, che adesso vive in Liguria, che mi ha fatto conoscere un luogo meraviglioso di Milano, che è l'Osservatorio Figurale, e che mi ha dato la possibilità poi di ritornare a quella che era la mia passione principale, che era proprio il disegno vero e proprio.
1: Che cos'è l'osservatorio figurale?
0: Allora, l'osservatorio figurale è un luogo magico perché è un arci, si trova in via Borsieri ed è gestito da Annalisa Guarino in questo momento.
1: Mm-hmm. Quindi Isola, quartiere Isola.
0: Esatto, quartiere Isola. È stato fondato da Enrico Lui, che era un pittore, era uno scenografo, era tante cose. Poi purtroppo lui è morto prematuramente intorno agli anni 90, se non mi sbaglio, e l'osservatorio è stato portato avanti da tutti gli appassionati che l'hanno popolato. È un luogo dove si disegna la figura, quindi c'è la modella, la modella arriva e per 2 ore ci si immerge in questo mondo disegnando la modella. Però la grande differenza che c'è tra ad esempio la modella che si disegna a Brera per quando si fa il disegno dal vero, ecco, che ce l'hai a 5 metri di distanza e tiene una posa magari per un'ora, all'osservatorio figurale la modella ce l'hai a qualche centimetro di distanza, perché l'ambiente è abbastanza piccolo, perché era la casa di Enrico Lui trasformata in una sorta di teatro, no? E quindi tu sei costretto a volte a sederti per terra, e le pose durano 5 minuti, 10 minuti al massimo, quindi è una vera e propria immersione di 2 ore. Tu devi disegnare molto, devi essere rapido, intuire, capire subito l'anatomia, ed è stato per me qualche cosa di fortemente personale e psicologico, in un momento della mia vita in cui io sentivo che il mio lavoro non mi corrispondeva. E infatti le prime volte che ho frequentato l'osservatorio figurale sono stato male fisicamente, cioè io uscivo con un fortissimo mal di pancia e con una sensazione di spossatezza completa. È come se mi avesse strappato fuori quello che io avevo tenuto compresso per tanti anni, ecco.
1: E tuttavia comunque tu hai continuato il tuo lavoro, quello appunto che ti dà da mangiare, che,
0: sì, assolutamente.
1: Che è, possiamo dire che
0: sì, sì, io faccio un ingegnere meccanico, faccio la progettazione di dispositivi biomedicali, quindi dal glucometro alla macchina per radiologia, a tutte le cose. È un lavoro molto bello anche da un certo punto di vista, perché è molto vicino alla ricerca e sviluppo di un'università, questa azienda, che è un'azienda di Milano, è un'azienda statunitense che ha la sua, diciamo, suo segmento medicale a Milano, è un ambiente proprio anche molto, molto creativo, quindi, quindi non mi scosto dal disegno, dalla creatività, da questo binario che è così.
1: Ma se tu potessi solo disegnare invece i tuoi fumetti, vorresti farlo?
0: Sì, sì, sì, sicuramente. Sì, assolutamente, io farei quello di lavoro. Farei quello perché mi sono reso conto che anche avvicinandomi all'industrial design, frequentandolo e anzi facendo anche dei lavori che erano molto vicini al design, sono pur sempre comunque lavori legati alla materialità dell'oggetto e alla difficoltà di comunicare quello che effettivamente io vorrei comunicare, che sono le mie esperienze o comunque il confronto con quelle che sono con quella che è la vita, ecco. E quello me lo può permettere soltanto l'arte.
1: Certo, e questa cosa di non poterlo fare come tuo lavoro principale, come tua attività principale, quanto peso ha sul tuo umore?
0: Ma allora, diciamo che sono abbastanza bipolare, nel senso che anche tante volte, visto che io comunque ho una compagna e dei figli, quindi a volte sono un po' inavvicinabile in certi momenti, o comunque quando si è in casa e stai facendo magari una tavola d'acquarello, e l'acquarello è una tecnica assolutamente sia di improvvisazione, e dove si asciuga tutto molto rapidamente e vieni intercettato perché non hai segnato delle cose sulla lista della spesa, e tu sei lì con una tavola che stai cercando di far colare il colore da tutte le parti e arrivano richieste che non sono perfettamente allineate con quello che stai facendo, insomma diventa un po' difficile, ecco.
1: Anche perché poi diventa che questa parte qua, quindi tu la fai per forza a casa e non non di ufficio.
0: Sì, infatti io devo, nella grande tragedia che è stata il Covid, io ho avuto questo spiraglio di luce che è stato lo smart working, quindi la possibilità di lavorare a casa, e che mi ha permesso di sfruttare tutti, ad esempio per andare al lavoro io ci impiego o coi mezzi o con lo scooter, tendenzialmente dalla mezz'ora a un'ora di percorso, quindi già risparmiare 2 ore al giorno e poterle dedicare al disegno, quello era fantastico, no? E terminare alla sera di lavorare immediatamente, mettermi su una tavola, oppure iniziare al mattino disegnando e poi scivolare nel lavoro, questo è stato un vantaggio enorme. Ecco.
1: Certo. Come hai fatto lo spazio dove tu disegni?
0: Ma allora, fondamentalmente è una scrivania dove io faccio tutto, infatti ho il computer sporco di acquarello e ho cioè, dove lavoro. E cerco, ecco, una cosa che è stata, perché l'importanza del fumetto è che nel momento in cui tu inizi un libro, tendenzialmente non devi lasciare quel percorso, cioè la creazione del libro non puoi permetterti di dargli troppo spazio tra una tavola e l'altra, quindi fare magari 5 pagine e poi aspettare 1 o 2 settimane e farne altre 6 o 7, quindi perché in quelle 2 settimane cambia il tuo stile, cioè è una cosa. Adesso molto probabilmente mi riguarda in particolare perché io non ho uno stile prettamente geometrico e fumettistico come può essere Paperino o Topolino, ecco. Quindi il mio è più vicino a quello che può essere un quadro più figurativo come stile, no? E quindi io muto costantemente, cioè mi influenzano tante cose, quindi vado in giro, vedo delle immagini, vedo delle situazioni, queste cose interferiscono col mio disegno, quindi io devo dargli continuità e poi il libro comunque è un prodotto industriale, quindi alla fine tu devi rispettare delle dimensioni, quindi diciamo che tutto il mio ambiente di lavoro è tutto proporzionato alla tavola del disegno, quindi io poi mi sono creato, ecco, questo è un vantaggio di fare l'ingegnere, mi sono creato degli oggetti che mi permettono ad esempio di velocizzare questo processo creativo, tipo delle maschere per fare la squadratura dei fogli rapidamente, non ho un tecnigrafo, quindi quello che hanno gli architetti, e non lavoro col computer perché faccio tutto manualmente, quindi le mie vignette devono essere disegnate, no? E per farle velocemente ci si impiega tempo con le squadre e il righello. Sì. Invece io ho queste, si possono chiamare dime, no? Praticamente delle maschere che appoggio sul foglio e poi dopo mi posso fare di vignette di tutte le dimensioni, di tutte le proporzioni. E questo mi ha permesso di andare molto veloce, comunque di eliminare tutti quelli che sono i tempi più tecnici del disegno.
1: In mezzo alla nostra puntata c'è un brano che scegli tu, cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Cavoli, che... forse Per quel che vale di Paolo Conte.
1: Va benissimo.
0: No?

vita d'artista. Come l'ho vista? Ho detto questa è la mia. Ma cosa resta?

ti frusti il corpo col fiore di un bel ricordo così.

0: Alice chiacchiera in città, oggi siamo con Alessandro Locati che fa il fumettista e l'ingegnere meccanico e parliamo di disegno.
1: Eccoci qua.
0: E senti, mi raccontavi prima al caffè che il tuo rapporto col disegno è una cosa che viene addirittura dall'infanzia, che tu hai dei ricordi già dell'infanzia, al di là di quelli che abbiamo insomma tutte e tutti legati al disegno a scuola eccetera, però per te il disegno è sempre stata una presenza anche quando eri piccolo.
1: Sì, è stato assolutamente il mio modo per comunicare, penso in qualsiasi frangente. In particolare quando ero piccolo io assillavo mio papà tutte le domeniche e volevo andare al Museo di Storia Naturale, cioè dove io so a memoria tutti i diorami e
0: che tanto che sono sempre uguali,
1: sono sempre più o meno uguali, esatto, e disegnavo poi qua a casa tutto quello che vedevo al Museo di Storia Naturale. Poi avevo questa grande passione per gli animali, uh-huh. E mi ricordo che c'è mia zia che mi ha regalato, quindi comprando i fascicoli in edicola e poi rilegandomeli, questa enorme enciclopedia degli animali che io copiavo tutti questi animali qua e poi li facevo combattere in maniere più o meno sanguinarie.
0: Quindi. Senti, una domanda un po' sul fatto che tu quando racconti una storia, penso ad esempio che al libro Ponte Lambro tu hai raccontato la storia un po' del quartiere, sì, dove sei cresciuto, una domanda su quanto è difficile o facile per te esporti, quindi parlare della tua persona e parlare anche del tuo modo di essere attraverso i tuoi disegni. Questa cosa per te è un tema, il fatto che poi le persone ti leggano e vedano i tuoi disegni, mi sembra una cosa...
1: Ma allora, diciamo che l'osservatorio figurale mi ha permesso di uscire da casa. Io prima non facevo vedere, allora al liceo facevo le vignette, le guardavano tutti i miei compagni, stanno sui diari che alcuni hanno addirittura fotocopiato, addirittura scannerizzato. E facevo queste vignette, vabbè, poi dopo il disegno è tornato in una sorta di grotta, no? Quindi non ho più fatto vedere nulla di quello che facevo, me lo appendevo in casa e avevo molta paura del confronto con le persone, di essere giudicato e tutto. Dopo l'osservatorio figurale, di solito al termine del momento in cui si disegna la modella, la modella si riveste e tutti fanno vedere i loro lavori e quindi ci si confronta e si scambiano opinioni sul lavoro di tutti, così, ecco, senza nessun tipo di critica. E questo mi ha tirato fuori da casa. Allora a questo punto mi è venuta proprio la voglia di raccontare. In particolare, vabbè, le altre storie sono storie inventate, ma Ponte Lambro secondo me è un quartiere che ha una storia, un quartiere di Milano che ha una storia originale innanzitutto, ed è una storia che io ho voluto in qualche maniera fissare, perché ho detto non può perdersi questa storia, cioè non può, perché ha la caratteristica di essere un quartiere nato sulle lavanderie. E io ho voluto fissare l'attività dei miei avi, di mio padre sulla carta e ho voluto fissare anche tanti altri personaggi che hanno popolato la mia infanzia. E poi questo fatto di questa trasformazione enorme che c'è stata a Ponte Lambro, quindi un quartiere dove c'erano decine di lavanderie, tutti i lavandai erano uno di fianco all'altro ed erano tutti messi praticamente parallelamente al fiume, oppure le varie rogge, la Roggia Certosa, le Rogge delle Quattro Marie, che c'erano su questo territorio così bello, pulito, no? Diciamo anche naturale. Dopodiché però è arrivata un colosso chimico che era sull'area dove adesso c'è praticamente il nuovo palazzetto, quello che è stato costruito per le Olimpiadi di quest'anno, esatto, e ha iniziato a sversare cromo esavalente nei canali, distruggendo praticamente tutto quello che era la parte naturale di questo quartiere, quindi la lavanderia poco a poco, anche per le ragioni che le persone quindi sono dotate di lavatrice in casa e tutto, sono andate sparendo. E mio padre ad esempio è l'unico lavandaio che è sopravvissuto a Ponte Lambro, perché ha deviato la sua produzione noleggiando la biancheria ai ristoranti e l'ha trasformata un po' in una piccola azienda, no? E quindi questa storia di trasformazione che poi dopo è praticamente si è trasformato ulteriormente in maniera purtroppo negativa, perché sono state costruite delle case popolari enormi, ma enormi rispetto proprio a quello che era l'abitato, no? e queste case popolari sono state occupate e l'occupazione in particolare sono state concentrate molte famiglie legate alla criminalità organizzata che hanno veramente creato un ghetto di cui ha parlato tanti, ne ha parlato, ci sono stati degli articoli molto interessanti sull'Unità, poi Giorgio Bocca ne ha parlato, ed è stato un periodo molto difficile per la comunità di Pontelambro perché era proprio spezzata tra queste case popolari che erano diventate un po' il discount della droga per tutto il nord Italia. Mm-hmm. Quindi c'erano targhe che arrivavano da tutte le province della Lombardia, mm-hmm, e anche altrove. E praticamente lì c'è stata proprio una grossa rottura. Adesso Pontelambro, per fortuna, si è normalizzata questa situazione e è un paese, è un quartiere dove c'è tanta migrazione, però è abbastanza organizzata e soprattutto sono nate delle cose molto interessanti. Ad esempio c'è un'associazione di universitari di Pontelambro che si chiama Uniponte, uh-huh, che è gestita da due ragazze. Una si chiama Giulia e una Rim, che sono bravissime, creative, fanno un sacco di cose, collaborazioni con paesi stranieri, quindi sono delle globetrotter. Mm-hmm. E insomma stanno nascendo tante cose, poi c'è la biblioteca dei bambini, ci sono tante associazioni che lavorano su Pontelambro.
0: Senti, una domanda difficile, se da domani ti fossi impedito per qualche ragione fantascientifica che non si verificherà mai di disegnare, che cosa si perderebbe? Che cosa perderesti della tua persona? Che cosa andrebbe perso di Alessandro?
1: Ma allora andrebbe perso, sì, diciamo che per me è aria il disegno. Ecco, diciamo, però sono anche fortunato perché io ho diversi giocattoli a disposizione nella mia vita, perché sono anche molto appassionato di musica, suono il pianoforte e la musica è una bella, così, un bel farmaco per tante cose, no? Quindi magari mi porterei più verso la musica.
0: Però che cosa rimarrebbe di inespresso? Che cosa ti consente il disegno di tirar fuori di te?
1: Quello, tante storie che crescono e nascono nella testa, a volte si perdono e altre volte riesco a fissarle sulla carta, e poi il disegno è il mio compagno di vita, cioè non riesco a pensare a una vita senza disegnare o avere in mano una matita o un pennello o quello che c'è, insomma, anche un sasso.

0: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.
1: Oggi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: Sì. In voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare. Un gran bel gesto.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: Roberta, ma lo sai che c'è un tema importantissimo di cui tra l'altro si celebra la giornata mondiale fra poco e di cui non abbiamo mai parlato?
4: È certo che lo so, anche perché purtroppo ne soffro.
3: Vuoi dire tu di cosa si tratta?
4: No, scopriamolo insieme.
5: Doc, tratti da una storia vera.
3: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
4: Ciao.
3: E stiamo per dare il via ad una nuova puntata dedicata ad un nuovo tema che riteniamo sia importante sottoporvi, sperando di stimolare discussioni e riflessioni, e che ci è stato in qualche modo suggerito è arrivato in seguito, diciamo così, alla visione di un docufilm, una docuserie o magari anche all'ascolto di un podcast, purché al centro vi sia il racconto di una storia vera. E a proposito di verità, lo spunto in effetti spesso ci viene anche da voi, perché ce lo suggerite, ci suggerite titoli e temi di cui appunto magari in effetti non abbiamo ancora parlato, o appunto perché avete visto o ascoltato dei prodotti audiovisivi interessanti. E di questo veramente non smetteremo mai di ringraziarvi, quindi voi non smettete di segnalarci tutto alla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social doc-tratti da una storia vera. Oggi è uno di quei casi in cui un documentario ci offre in realtà lo spunto per parlare di un tema che ci sta veramente molto a cuore, di cui in effetti non avevamo proprio mai parlato. Dico che ci offre lo spunto perché non è un documentario dedicato specificamente al tema protagonista di oggi, ma in qualche modo lo contiene. Vabbè, insomma, inutile tergiversare ulteriormente. Roberta, di che cosa parliamo oggi?
4: Allora, andiamo con ordine. Il documentario di cui parliamo oggi è presente su Netflix già dal 2017, però sapete che a volte andiamo anche a spolverare qualcosa un pochino più indietro nel tempo, se è interessante o se comunque è utile al tema di cui vogliamo parlare. Questo lo è, ma intanto vi diciamo cos'è. Dura circa 1 ora e 40, si intitola Gaga 5'2" e come potete intuire dal titolo si tratta di un ritratto, come piace dire a molti, intimo della cantante, che poi tra l'altro ormai è anche attrice e diciamo artista a tutto tondo, Lady Gaga. Allora, all'anagrafe Stephanie Joanne Angelina Germanotta. E sapete perché si intitola 5'2"? Perché quella è la sua altezza, 5 piedi 2 pollici, ovvero circa 1,55 m. Questo documentario è una sorta di accesso privilegiato a un dietro le quinte, insomma, della vita della cantante in un periodo che la vede impegnata con l'uscita di un nuovo album, che era al tempo Joanne, e con la preparazione di una sua esibizione al Super Bowl durante il cosiddetto Halftime Show, un evento ovviamente ambitissimo che la cantante vive come una sorta di celebrazione allora della sua carriera. Questo è un documentario che vuole decisamente dedicare spazio alla donna dietro l'artista e nel quale il regista, che è Chris Mukarbel, adotta un approccio molto diretto, anche abbastanza crudo direi, senza eccessi narrativi, con immagini che insomma spesso sembrano essere proprio rubate.
3: Io dubito ci sia qualcuno che non la conosca, però non si sa mai, quindi eccoci qui. Lady Gaga nasce nel 1986 a New York City, cresce in una famiglia italo-americana e raggiunge il successo internazionale nel 2008 con l'album Fame, di cui secondo me ognuno di noi ricorda per forza il brano Poker Face. Ma comunque, Roberta, oggi lo sappiamo come va a finire, no? Sappiamo quale sarà la colonna sonora di questa puntata, quindi chi non la conosce la conoscerà. Dall'inconfondibile stile eccentrico, i suoi look pazzeschi l'hanno sempre preceduta, e forse anche per questo, oltre ovviamente anche ad una sua maturazione professionale, per l'uscita dell'album Joanne, dedicato alla sorella del padre che non c'è più, il suo stile è decisamente stato spogliato di tutti questi eccessi per dare spazio alla sua voce e ai contenuti. Detto ciò, è sempre più nota anche come attrice, basti pensare a Star is Born con Bradley Cooper, American Horror Story, House of Gucci, insomma inarrestabile. Ma sinceramente, anche se per i suoi fan è decisamente un bel prodotto, il documentario Gaga 542 per noi ha rappresentato lo spunto per parlare di altro oggi.
4: E ad essere onesti, Francesca, anche immediatamente dopo la sua uscita, ciò che veniva più spesso citato era proprio quella parte, insomma quell'aspetto in cui Lady Gaga decide di mostrare che oltre alla sua vita sentimentale, alla sua vita familiare, insomma in qualche modo che procede in maniera inversamente proporzionale, no, ai suoi successi, e decide appunto di mostrare al mondo intero un problema che, come lei, altre moltissime donne, soprattutto donne, affrontano in modo molto silenzioso, nonostante le forti ripercussioni in termini di qualità della vita. E purtroppo, insomma, oggi questo tema mi è molto caro perché so esattamente di cosa si sta parlando, quindi prendiamoci un attimo di tempo per capire meglio di cosa si tratta di fibromialgia. La fibromialgia è una condizione cronica che è caratterizzata principalmente dal dolore diffuso in tutto il corpo, è accompagnato da vari sintomi, altri sintomi come anche la stanchezza molto intensa, i disturbi del sonno, eccetera, ma poi capiremo se i sintomi sono infiniti, ma per capirci è come se il nostro sistema nervoso amplificasse, insomma, i segnali di dolore, e anche stimoli normali possono essere percepiti come molto dolorosi, ipersensibilità. La cosa più inquietante, verrebbe da dire, è che non c'è un esame specifico che ci aiuti a individuarla, non c'è un marcatore, ci sono insomma degli esami che possono essere fatti in modo molto empirico dal reumatologo, però la diagnosi di base viene fatta dal medico valutando più che altro i sintomi ed escludendo altre malattie, quindi non c'è una cura definitiva, si può solo cercare spesso a fatica di gestire i sintomi, e tra l'altro è quasi impossibile fare un quadro chiaro perché i sintomi spesso, cioè diciamo che sono ormai qualificati e quantificati in più di 100 e ognuno può averli diversi e randomici.
3: Anche nel documentario infatti vediamo Lady Gaga impegnata in vari trattamenti per gestire la malattia, manipolazioni o iniezioni ad esempio, ed è lei stessa a fare a un certo punto una riflessione proprio sulle sue possibilità, no, di avere un intero staff a disposizione, possibilità di investire anche economicamente su cure di qualunque tipo, e appunto si interrogava su quante altre persone invece hanno a che fare con questa patologia e magari non hanno tutti questi mezzi, tutti questi strumenti. Fino a qualche tempo fa non era proprio facile trovare persone che ne parlassero in pubblico, una patologia vissuta quasi come un tabù, anche perché le difficoltà nel diagnosticarla hanno spesso avuto come conseguenza anche una scarsa credibilità proprio delle persone che ne soffrono. Lady Gaga invece ci mostra tutta la sofferenza, tutte le cure che può mettere in atto e tutta l'energia che comunque non perde, anche se spesso insomma la fatica è davvero tanta. Io però adesso non vedo l'ora di ascoltare uno dei suoi tormentoni più famosi, poi però rientriamo in fretta perché c'è davvero molto

0: Siamo tornate, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, con me c'è Francesca Scherini. Come sempre, una storia da raccontare anche oggi, una realtà che ci consente di raccontarne un'altra, o meglio di affrontare un tema che nel documentario protagonista di oggi viene apparentemente solo sfiorato, ma che poi diventa uno dei principali motivi per il quale il documentario stesso viene nominato e ricordato. Stiamo parlando di Gaga 5'2", che potete trovare su Netflix. Ci svela una Lady Gaga molto meno eccentrica del solito, molto più reale, e potremmo dire che ci mostra insomma questa Stephanie Joanna Angelina Germanotta che si cela dietro una Lady Gaga ormai mitica, e di cui mostra anche un lato delicato e sofferente, soprattutto che appunto quella che è la sua personale battaglia, la sua convivenza con la fibromialgia, una patologia a cui abbiamo voluto dedicare la puntata di oggi perché troppo poco se ne parla, e il 12 maggio è la giornata internazionale per ricordarla, e insomma questa testimonianza fornita dall'artista ci sembrava molto preziosa.
1: La fibromialgia è una sindrome cronica ancora oggi poco compresa e spesso invisibile agli occhi degli altri. Chi ne soffre convive con dolore diffuso, stanchezza profonda, disturbi del sonno e difficoltà cognitive che possono compromettere parecchio la vita quotidiana, e tra l'altro appunto chi ne soffre tende anche a farlo in silenzio, temendo di non essere creduto o preso sufficientemente sul serio. La cosa più grave è che non esiste un esame specifico per individuarla, e quindi il ritardo diagnostico ha un impatto notevole. Possono passare anche anni prima di riconoscerla. E per darvi un'idea di qualche cifra, giusto per capire di cosa stiamo parlando, in Italia si stima che riguardi circa più di 1,5 milioni di persone, che per l'80% sono donne. E siccome se ne parla troppo poco, parliamone, ma parliamone come si deve. Grazie all'aiuto dell'ospite di oggi, diamo il benvenuto a Barbara Suzzi, presidente nazionale CFU Italia. Benvenuta, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi di questa bellissima opportunità.
1: Partiamo dall'inizio, magari per chi non lo dovesse sapere, insomma, raccontiamo che cos'è CFU Italia e di che cosa si occupa.
2: Sì, grazie mille. CFU Italia è un'associazione di pazienti, ci tengo a precisarlo perché molto spesso si parla di associazioni di pazienti, ma poi non sono effettivamente associazioni nate dai pazienti, gestite dai pazienti. Nel nostro caso l'ho fondata io 10 anni fa esatti, infatti quest'anno facciamo anche un anniversario importante, quello del decennale, insieme ad altre persone che come me soffrono di fibromialgia. E quindi è un'associazione che si occupa di noi a 360 gradi, perché il primo nostro intento è quello di accogliere chi ci contatta, proprio perché capisca subito dove si trova, quello che può fare, che non è solo, e noi cerchiamo di costruire una rete sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, proprio per dare il massimo dell'informazione. Stiamo creando una rete di medici molto importante in tutta Italia, che fanno, molti di questi fanno parte anche del nostro comitato tecnico scientifico. E l'altra parte importante del nostro lavoro è quella che riguarda l'advocacy, quindi il riconoscimento della malattia, l'inserimento nei LEA e tutto quello che è l'attività con le istituzioni sia nazionali sia regionali.
0: Ecco, Barbara, ci può dare una definizione più completa, diciamo, rispetto a quanto abbiamo accennato noi a inizio puntata? Che cos'è la fibromialgia? Di cosa si tratta? Cosa comporta?
2: Sì, perché in effetti la fibromialgia ancora oggi, nonostante la ricerca sia aumentata in maniera esponenziale, nonostante si faccia davvero tanta informazione, è ancora una malattia che crea disagio nelle persone che ne soffrono, perché non è ancora sufficientemente conosciuta. Che cos'è? In termini medici, quello che viene normalmente descritto è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico, diffuso, associato a rigidità. Diciamo che questa è la connotazione più generale e semplicistica, fra virgolette, della malattia, perché poi in realtà è detta la malattia dei 100 sintomi, perché la fibromialgia provoca un costante dolore in tutto il corpo quotidiano, che non significa che 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana io ho gli stessi sintomi, perché abbiamo anche questa caratteristica di sintomi migranti, quindi molto spesso possiamo avere prevalenza di un tipo di dolore piuttosto che l'altro, o la somma di tutti. Quindi consideriamo che a parte il dolore muscolo-scheletrico e la rigidità, ci sono problematiche legate all'intestino, gastrointestinali, all'occlusione dentale, quindi una malocclusione influisce moltissimo, problemi posturali, ovviamente è coinvolto anche l'apparato genitale, quindi ne risente la sessualità. E c'è anche un sintomo che purtroppo è molto preoccupante, soprattutto se si manifesta anche in persone giovani, che è la cosiddetta fibrofog, la sensazione proprio di avere la nebbia nella testa, quindi avere difficoltà di concentrazione, difficoltà nell'eloquio, stopparsi alle volte su una parola che non ti sembra più quella corretta, e ovviamente questo implica dei grossi problemi, appunto, come dicevo, sia in ambito scolastico che lavorativo.
1: Ecco, ma come mai è così difficile da diagnosticare e quali sono i principali ostacoli da superare in questi termini?
2: Il problema principale, che è anche uno dei motivi per cui ancora è poco conosciuta nonostante tutto e spesso neanche la classe medica la conosce così bene, è proprio perché ad oggi ancora non esiste un esame diagnostico, quindi non c'è il classico esame del sangue o un altro tipo di esame che possa dire con certezza che si ha questa malattia. È ancora una malattia che viene diagnosticata per esclusione, ovvero il medico di riferimento, lo specialista di riferimento è il reumatologo, perché il reumatologo riesce a distinguere i sintomi che noi proviamo da altre malattie di origine reumatologica. Quindi diciamo che la prima fase è così difficile perché non viene identificata subito, perché molto spesso anche, e questo è un problema non da poco, il nostro medico di medicina generale, quindi il medico a cui noi ci rivolgiamo tutti quando abbiamo dei problemi di salute, se anche lui non conosce bene questa malattia, è ovvio che non ci prescriva per esempio la visita reumatologica o determinati esami che comunque possano aiutare poi questa diagnosi differenziale. Ma purtroppo perdiamo tantissimo tempo, alle volte si stimano fino a 7-8 anni per avere una diagnosi. E attualmente quello che viene utilizzato prevalentemente proprio per fare diagnosi, perché fino a qualche tempo fa si usavano anche i tender point, che vengono ancora utilizzati in alcuni casi, ma hanno un po' perso la loro importanza, perché in pratica sono stati individuati 18 punti nel nostro corpo che, se soggetti a digitopressione, ci provocano un dolore che una persona che non soffre di fibromialgia non prova. Il problema è che è un test molto soggettivo, andrebbe utilizzato un macchinario che prevede quanta forza mette il medico in quella pressione, quindi è appunto talmente tanto labile come prova che non viene quasi più utilizzata, per cui la diagnosi di esclusione insieme alla compilazione di questionari validati a livello internazionale, in questo momento piuttosto dolorosamente noti, i FQR, che sono proprio dei questionari che fanno una sorta di fotografia del nostro status, che però riguarda, diciamo, l'ultima settimana. E quindi sono un insieme di cose, dalla diagnosi differenziale alla compilazione di questi questionari, che portano lo specialista a identificare la fibromialgia. Una nota positiva, perché ovviamente noi crediamo tantissimo nella ricerca e la supportiamo, che è in corso da qualche anno la fase di approfondimento di uno studio, di una ricerca molto importante, peraltro italiana, di Fondazione ISAL, che ha già identificato un marcatore che se questa la parte più importante di questo studio, di questa indagine, darà i risultati che sono in un qualche modo aspettati, significa che fra qualche anno, forse meno, avremo finalmente un esame del sangue che identificherà senza più timore di smentita la malattia.
0: Ecco qua una mia quasi domanda personale, perché il medico di riferimento è il reumatologo per questo tipo di patologia, ma ci sono persone, insomma, che possono testimoniare che i sintomi poi sono soprattutto neuropatici, quindi forse più il neurologo che si dovrebbe occupare della fibromialgia. Lei che cosa ne pensa?
2: Sì, assolutamente possibile, anche perché adesso chiaramente non entro in dettagli medici perché io non sono un medico, quindi mi esprimo in maniera molto semplice e semplicistica, se vogliamo, però una delle caratteristiche della fibromialgia è proprio il fatto di avere una disregolazione della serotonina, quindi noi intanto abbiamo una soglia del dolore diversa dalle persone che non ne soffrono, quindi sentiamo il dolore in maniera molto più forte, il che non significa che non ci sia, c'è, e noi lo sentiamo in maniera più forte, e questo è legato anche ai neurotrasmettitori, quindi è ovvio che sia anche una malattia di competenza del neurologo, assolutamente. Il problema è solo uno, che è proprio, diciamo, il primo step ancora oggi quello di rivolgersi al reumatologo per escludere altre malattie, ma questo non significa che il reumatologo sia lo specialista di riferimento per tutto il percorso della fibromialgia. Diciamo che è il direttore d'orchestra, quello dal quale noi andiamo per avere una certezza e che poi dovrebbe, uso il condizionale, indirizzarci presso suoi colleghi che possono intervenire in maniera più approfondita in base proprio poi alla nostra sintomatologia.
1: Ecco, dicevamo che forse potrebbe arrivare un esame diagnostico, e invece per quanto riguarda delle cure realmente efficaci, esistono o si sta ancora soprattutto cercando di gestire i sintomi?
2: Purtroppo siamo ancora nella fase in cui cerchiamo di gestire i sintomi, perché la cura a livello internazionale c'è come farmaci, anche se sono farmaci che non nascono ovviamente per la fibromialgia, anzi provocano anche un problema in un qualche modo, diciamo, psicologico per le persone, per i pazienti, perché sono farmaci che rientrano nella categoria degli antidepressivi, anticonvulsivanti, e molto spesso i medici che le prescrivono non spiegano il perché vengano prescritti questi farmaci, quindi il paziente ne esce con la frustrazione di essere considerato una persona che ha problemi psicologici. In realtà sono dei farmaci che servono proprio a regolare la serotonina, per cui aiuterebbero e aiutano a sentire di meno, diciamo, l'avviso, l'allarme del dolore. Però se questo non viene spiegato, poi succede che, e questo avviene davvero molto spesso, i pazienti si rifiutino di fare questa terapia perché appunto la considerano una terapia per persone che hanno solo ed esclusivamente problemi psicologici, non le vedono collegate al proprio stato di dolore fisico, e quindi le persone si rifiutano proprio di assumerli questi farmaci, pur noi facendo tanta campagna in tal senso, perché comunque al momento i farmaci utilizzati sono quelli. Ovvio che è una malattia che ha un preciso approccio multidisciplinare, il che significa un po' quello che dicevo prima quando parlavo del reumatologo come direttore d'orchestra. Ognuno di noi ha determinate caratteristiche, per cui è importante avere, diciamo, dovremmo avere un pool di specialisti a fianco a noi che vanno dal reumatologo all'algologo, al fisioterapista, allo psicologo perché ha bisogno di un supporto e quindi di una terapia, al nutrizionista perché l'alimentazione è molto importante, oltre a tutta una serie di terapie non farmacologiche che non sono ancora, diciamo, scientificamente al 100% provate, anche se stiamo facendo anche noi come CFU Italia tanta ricerca in tal senso, ma danno la possibilità di vivere in maniera più dignitosa, quindi citandone alcune, dalla medicina cinese, quindi dall'agopuntura alle terme per cui balneoterapia, a percorsi di ginnastica dolce, ginnastica adattata. Noi per esempio abbiamo fatto uno studio sul Tai Chi, uno studio nazionale che ha portato anche alla pubblicazione su una rivista scientifica, perché abbiamo dimostrato che il Tai Chi dà benefici alle persone che soffrono di fibromialgia. Per cui la cura non esiste se intendiamo prendo la pillola e quella pillola mi fa star bene. Non esiste ancora la pillola per la fibromialgia, nel senso quando noi poi pensiamo no, mal di testa e prendo una pillola e mi passa il mal di testa. Questo per la fibromialgia non c'è, probabilmente neanche ci sarà, perché comunque dobbiamo anche considerare che non è solo la fibromialgia ad avere mancanza di un farmaco che risolva del tutto la problematica, sono tante le malattie che necessitano di un supporto a vita per poter stare meglio. Quindi è ovvio che tutti auspicheremmo la pillola magica, ma è anche importante se si riesce con questo insieme di specialisti e di terapie, anzi in prevalenza non farmacologiche, a gestire in maniera più corretta e appunto più dignitosa le nostre giornate.
0: E come possiamo combattere lo stigma che ancora un po' c'è intorno a questa patologia per chi ne soffre e spesso non viene creduto?
2: Questa è una delle cose più difficili da ottenere e per la quale noi ci impegniamo tanto, perché io personalmente e l'associazione tutta sono convinta che ogni cosa nasca dalla cultura. Mi spiego meglio. Ogni cosa che non è sufficientemente conosciuta porta diffidenza, è molto difficile riuscire a diventare empatici con qualcosa che noi non conosciamo bene, per usare il termine che adesso piace tanto a tutti, l'empatia. Quello che intendo è che purtroppo finché di fibromialgia non si parlerà solo in maniera corretta, e quindi ringrazio anche l'opportunità oggi con voi, perché ogni modo per instillare il dubbio della conoscenza nelle persone è fondamentale. Lo stigma si combatte solo con la conoscenza, quindi a noi piace dire che in un qualche modo facciamo anche cultura, che è una cosa importantissima di cui oggi un po' si perdono le tracce, perché c'è un imbarbarimento nonostante la grande divulgazione e tutti i mezzi che abbiamo per conoscere, però è un dato che le persone siano meno attive, un po' meno interessate, si accontentino di titoli e non approfondiscano. Questo purtroppo provoca un effetto boomerang, secondo me, perché le cose vanno conosciute e approfondite. Lo stigma, soprattutto in caso di malattie, si combatte solo così. Se vogliamo che non ci siano più persone che ci dicono signora, guardi che la malattia che lei dice non esiste, è tutto nella sua testa, si trovi un hobby, lei forse ipocondriaca, perché queste sono le cose più carine che ancora ci sentiamo dire. Ecco, se vogliamo combattere questo, dobbiamo essere noi propulsori di una nuova cultura, quindi metterci la faccia in primis, e visto che noi come associazione forniamo tutti i mezzi possibili per avere la corretta informazione, a livello pratico anche semplicemente quando si va dal medico, aprire il sito di CFU Italia, il medico che ti dice che la fibromialgia non esiste, ce ne forniamo tutti i mezzi possibili per avere la corretta informazione, a livello pratico anche semplicemente quando si va dal medico, aprire il sito di CFU Italia,

0: Sì, grazie per questo. Nel canale YouTube CFU Italia potete trovare il primo documentario sulla fibromialgia, è uscito qualche anno fa, si chiama Ad Maiora, vittime di una malattia invisibile, e lo trovate per l'appunto su YouTube, dove troverete un marasma di video e di dirette che facciamo anche con i medici, con i politici. Ricordo anche, solo così chiudo, che proprio in occasione del 12 maggio ritornano tutte le nostre iniziative, tra cui Facciamo Luce sulla Fibromialgia, che è nata nel 2019 e ad oggi sono più di 1000 i comuni italiani che illuminano di viola un palazzo, un monumento. E anche sempre, come ogni anno, Senato e Camera. E siccome quest'anno il nostro congresso annuale viene a Firenze, il Comune di Firenze illumina il Davide di Michelangelo, quindi questa è una cosa che ci commuove molto. E quindi è anche in questo caso ovvio che illuminare non sia una cura e non ci risolve i problemi, ma è una sorta di faro che tiene alta l'attenzione, e anche in questo caso coinvolgendo comuni e istituzioni, comunque vuol dire non essere poi così invisibili.
1: Bene, grazie davvero, grazie per il tuo tempo Barbara, e grazie per tutto quello che fate con CFU Italia.
0: Grazie a voi e grazie a tutti.
2: Grazie, a presto.
1: E per oggi è davvero tutto, ci dobbiamo salutare, ma non prima di ricordarvi che potete trovare questa e tutte le ormai tantissime puntate fra i podcast pubblicati sul sito e sull'app di Radio Popolare e anche su Spotify.
2: Ma vogliamo prenderci un po' di spazio per un documentario che sarà nelle sale solo un giorno. Ve lo anticipiamo ora, così avete il tempo per organizzarvi. Il 19 maggio alle 20:30 in contemporanea nazionale. Vi consigliamo vivamente di andarlo a vedere. Si tratta di Ruiki Sakamoto Opus, è un film testamento diretto da Neo Sora, che è il figlio di Sakamoto, presentato in anteprima all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e all'edizione 2024 di Piano City Milano. È una sorta di ultimo regalo lasciato dal musicista, che si è spento a marzo del 2023, è stato concepito nella consapevolezza di lasciare proprio un ricordo di un ultimo concerto. Crediamo che sia uno spettacolo che, insomma, vale la pena vivere proprio nelle sale. Questa volta siamo andate lunghissime, ma dovevamo per forza lasciare spazio alla nostra ospite, perché le cose che ha detto sono molto importanti. Buona settimana.

0: la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Mixer truccati, anni 70.
4: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera, dalle 20, per un'ora, in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci. Un ascolto.

Buon pomeriggio, benvenuti all'ascolto di Mashup, siete su Radio Popolare, io sono Piergiorgio Pardo. Come ogni settimana ci occupiamo di qualcosa che ha a che fare con quello che ci circonda, quello che c'è nell'aria, e oggi nell'aria non può che esserci. È davvero una delle feste più belle dell'anno, ogni anno la celebriamo a Mashup. Oggi è proprio il giorno della festa della mamma, e a tutte le mamme in ascolto, a tutti i figli, le figlie e i figli, questo DJ set.

Questa è una dedica di una figlia a una madre o di una figlia a una se stessa che si rivede in lei, è Carmen Consoli da un argiante Catania.

0: So no, don't call me, nigga. Talking about bailing you out of jail because your stupid ass up there is stolen, trying to impress a friend, and I'm a single parent. I got bills to pay. I'm not trying to bail you out of jail, nigga, because you stupid as fuck.
1: Yeah. Abbiamo ascoltato prima un accenno da Mother di Tyler, the Creator, il tema della dedica si arricchisce di spunti critici al suprematismo bianco, questo invece è Lenny Kravitz.

Stai ascoltando Radio Popolare Mashup, io sono Piergiorgio Pardo. Stiamo dedicando un DJ set alle mamme, ai figli, alle figlie, ai figli in ascolto, e misceliamo un po' di musica per voi. Tutti i brani dedicati alle mamme, anche i Duri dedicano dei brani alle mamme, e questo è stato, al di là di tutto, un grande della musica black, Tupac, Dear.

Qui si parla di mamma in un senso metaforico, nel senso che il testo racconta l'ossessione di un giovane verso una figura di donna adulta, una MILF, una prostituta però, anziana. Così era la storia della novella di David Niven, The Moon's Balloon, che ha ispirato Phil Collins. Nella stesura del testo si chiama Mama. Era il 1983 quando è stato pubblicato il singolo, che faceva da apripista all'album omonimo, uno dei maggiori successi degli ultimi Genesis.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
6: C'è folla tutte le sere.
7: Ed eccoci ritornati in studio, siamo qua a celebrare la festa della mamma. Sono Pier Giorgio Pardo, questo è Mashup. Vi auguro ancora una volta buon pomeriggio e buona festa della mamma, che siate mamme, che siate figlie, figlio, figlio. E stiamo mettendo tutta una serie di brani a tema, li stiamo miscelando fra di loro per voi, anche perché la settimana che arriva sarà quella dei DJ set. No, ve lo dico, ci sarò anch'io giovedì, ma ogni volta uno diverso. Date un'occhiata ai social, perché ogni sera vi faremo ballare.

Le chitarre acustiche non vi devono ingannare, perché stiamo rimanendo punk, stiamo tornando in Italia, loro sono gli Schiantos e questa è una storia di ribellione giovanile o pseudotale, quando lui dice «sono un ribelle».

0: Grazie. Buonanotte. È stato bello e intenso, ma tutto c'è un limite.
1: Sì, a tutto c'è un limite, ma noi non l'abbiamo ancora.

E ve l'ho detto che anche i duri fanno le dediche alle mamme, quindi non tanto mi riferisco ad Achille Lauro, che per quanto faccia il duro, insomma, forse non ha la stoffa, ma Glenn Danzig e i suoi sì.

Anche lei è una dura, una visionaria più che altro, una dark lady, una sciamana, una che si chiama Florence and the Machine.

Questo DJ set dedicato alle mamme, alle figlie, ai figli e ai figli, lo chiudiamo così in levare con Burning Spear. Nel darvi ancora buona domenica, buona festa della mamma, rivolgo un pensiero anche alla mia di mamma, che da dovunque sia sicuramente ci ascolta anche lei. Vi ricordo che durante la settimana degli abbonaggi noi non ci sentiremo la domenica in questo consueto spazio, ma avremo degli appuntamenti, delle dirette. Poi vi ricordo che tutte le sere, sempre in onore della campagna abbonaggi, vi intratterremo, diciamo, live. Io ci sarò il giovedì, ma date appunto, come vi dicevo, un'occhiata ai social e informatevi sul programma per ascoltare il vostro preferito, la vostra preferita. E noi ci ritroveremo in diretta il 23 con una sorpresa. Stay tuned.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare. Un gran bel gesto.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Popolare Network.
6: Teheran ha risposto, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump, è lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra, Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. Israele intanto continua a violare la tregua in Libano, più di 30 i morti nei bombardamenti avvenuti questo fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di Hantavirus, un passeggero rimpatriato in Francia, presenta i sintomi della malattia, resterà in isolamento, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la popolazione. Alex Silva di Taranto, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore, la denuncia del sindacato USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto, la comunicazione è arrivata con un messaggio WhatsApp. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. L'Iran, come avete sentito, ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa questo pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione.

0: esecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. In diretta con noi c'è Farihan Sabahi. Buonasera Farihan, che valutazione dai di questa notizia?
1: Sì, buonasera Alessandro. L'Iran, come dicevi da studio, ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: La questione dello Stretto di Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti. Quali compromessi sono possibili su questi punti?
1: Sì, Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli e nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma è di poco fa la notizia secondo cui il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti, quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farihan Sabahi. Intanto l'esercito israeliano, citavamo prima Netanyahu, continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, sono state colpite anche alcune regioni vicino a Beirut, dove i raid nelle scorse ore si sono intensificate. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina, che si trova nella capitale Beirut.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da questa escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Intanto tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Aboukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile. Aboukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Albares. L'attivista a sua volta ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo il ministero degli esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Andrea Ceresini, giornalista, partecipa alla spedizione, lo abbiamo raggiunto oggi in Turchia per un commento alla liberazione e poi sui prossimi passi.
3: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questo sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris, l'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa, anche la detenzione di Tiago Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia, la liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine insomma Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo, però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Ondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato i sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri quattro compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna, Tenerife, con uno speciale cordone sanitario. Servizio da Madrid.
4: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Ondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi, uno dei cinque passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. È peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee e da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri, cioè tutti i ministri degli esteri europei, e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto intanto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico dell'ISPI, docente di relazioni internazionali.
5: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto. Quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto, non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve. Doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder. potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
0: Un calendario per l'uscita di scena del premier Keir Starmer a favore di un altro ministro del suo governo da concordare in seno al governo britannico entro domani, altrimenti il lancio di una sfida nel Labour alla sua leadership. È l'ultimatum, per così dire, formalizzato da Catherine West, deputata laburista, ex sottosegretaria fino a alcuni mesi fa dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle amministrative di qualche giorno fa. Domani Starmer terrà un discorso post-elettorale alla nazione, lo ha annunciato oggi, discorso nel quale, come anticipato ai media, presenterà un ennesimo piano di rilancio dell'azione di governo, basato in particolare sulla promessa di nuove iniziative di riavvicinamento all'Unione Europea. Riuscirà il Premier a salvare la propria leadership e soprattutto riuscirà il partito laburista a riprendersi? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche alla Scuola Sant'Anna di Pisa e al King's College di Londra.
6: Per la prima volta nella storia il partito laburista non sta soltanto perdendo consensi, come è tipico in un'elezione di cosiddetto midterm, in corso d'opera, per un partito al governo perdere dei consensi, riforme impopolari o altro. Beh, in questo caso la sopravvivenza del partito laburista può essere in gioco. Lo vediamo in Galles. Il Galles è una regione, una nazione del Regno Unito dove i laburisti sono sempre stati al governo per cent'anni. Per cent'anni in senso lato, ovviamente l'assemblea parlamentare ha un'esistenza più recente. Tuttavia, da quando esiste, il Labour è sempre stato il primo partito. Ecco, ieri la prima ministra laburista non è stata rieletta e il Labour è quasi scomparso. Il punto qual è allora? Che Starmer è stato al governo 2 anni, è stato al governo con una maggioranza parlamentare a Westminster solidissima, ma questo non ha prodotto politiche, non ha prodotto cambiamento e questo ha scontentato in maniera fortissima i cittadini britannici e anche gli stessi elettori laburisti. Allora, secondo me, la vicenda politica di Starmer, che potrà rimanere da Downing Street ancora qualche mese, magari ancora un anno più, e tuttavia questa vicenda politica è troppo consumata perché possa riprendersi. Insomma, il Labour dovrà cambiare leader e giocarsi tutto con un nuovo leader nella prossima tornata elettorale, che sarà al più tardi, ovviamente, nel 2029.
0: Incarichi revocati per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro Giuli. Il ministro ha azzerato di fatto il suo staff. Il primo, Merlino, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato ad una missione del ministro Giuli a New York. Merlino, in particolare, è considerato molto vicino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari, e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezzi, dopo la Biennale, dunque l'ennesima situazione che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione di Giuli. Alex Silva, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori semplicemente con un messaggio su WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. I nostri microfoni, Vincenzo Mercurio, USB di Taranto.
7: È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, PLA 2, che sarebbe il treno alla miele. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. A quel tavolo chiaramente si sono infastiditi e ci incominciarono a dire che loro preferivano mettere in cassa integrazione le persone ma non andare ad operare sul rischio che c'è all'interno di quel capannone. Fatta la discussione, si è passata dalle parole ai fatti. Con un semplice messaggino di WhatsApp hanno avvisato tutte le maestranze per dire: statevi a casa, non venite a lavoro, state in cassa integrazione. Neanche una cassa integrazione per dire la incominci oggi e la finiamo il giorno X, no, a data da destinarsi. Questa è una situazione in netto contrasto a quello che poi dichiara il ministro su questa vicenda. Il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
0: È tutto con questa notizia. Giornale radio curato da Luca Parene e Alessandro Principe. La prossima edizione alle 22:30. Buona serata.
8: Popolare Network. Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
10: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
11: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Carcano di Milano, Neri Marcore racconta Giorgio Gaber in Gaber, mi fa male il mondo. Un viaggio tra canzoni e monologhi per riscoprire l'ironia, l'intelligenza e la libertà di un artista unico che ha letto il nostro tempo con acume e passione. Biglietti, teatrocarcano.com.
12: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. Due mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
13: Paura, eh?
14: Ma no, ma io paura, oggi, cioè, paura, oggi è stato veramente divertente questa cosa.
13: Sì.
14: Cioè, ciao a tutti e a tutti. Dobbiamo raccontarvi questa cosa che è successa. Allora, di solito noi arriviamo in redazione abbastanza prima, facciamo la scaletta, chiacchieriamo con i colleghi del GR, eccetera.
13: Compardo che ci occupa lo studio.
14: Con Giancarlo Nostrini che arriva tipo 80 ore prima di quando va in diretta, tutte queste cose.
13: Sì.
14: E invece oggi no. Perché oggi vi spiegheremo più avanti dove è stato Villace. Io me la sono tan comoda, sono venuta con i mezzi.
13: Tanto Villace arriva
14: a piedi e tutto. E a un certo punto Parena ha cominciato a far partire delle telefonate tipo: ma tutto ok? Ma ci siete?
13: E oh, ragazzi!
14: E già si immaginava di dover fare due ore di
13: Ale
14: DDoS,
13: Principe
14: Ale
13: Parena.
14: Principe Luca Parena. Secondo me dobbiamo fare anche Chiara, che era qui anche lei.
13: Sì.
14: Secondo me dobbiamo farlo una volta.
13: Cioè non avvisiamo però.
14: No, non avvisiamo.
13: No. Cioè noi non avvisiamo.
14: Possiamo condurre loro.
13: Stacchiamo i telefoni. A una certa non rispondiamo più.
14: In realtà siamo qua fuori.
13: Certo.
14: E guardiamo
13: ci sta facendo un gesto che non riesco a interpretare. Mi manca il codice. Dall'altra parte del vetro, Alessandro Principe.
14: Principe che fa dei segnacci, ma esatto, va bene.
13: Comunque, dai. Nonostante siamo arrivati, raga, comunque quei 12 minuti prima, lui non è che proprio questa è su The DOS. E staremo insieme.
14: Quello è Villaci.
13: Io sono Villaci, tu sei Gaia Grassi.
14: Sì.
13: Siamo quelli giusti, non è che abbiamo preso
14: giusti.
13: Gente a caso. Niente, sigla. Sta su The DOS. Sta su The DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su The DOS, la trasmissione in cui ci dovete mollare, quella trasmissione che ricama un collegamento tra un weekend che sta per finire e una settimana che sta per iniziare, la trasmissione che fino alle 21.30 è qua e poi se ne va, la trasmissione che oggi qualcuno ha avuto paura che non andasse in onda invece sì. E posso dire, allora partiamo con i contatti, che sono il 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta, popolarenetwork.it per i per le mail.
14: Sì.
13: Ok. Come al solito, come è andato il weekend? Come è andato il weekend, Gaia?
14: Ma è andato molto bene.
13: Andato
14: molto bene e no, niente da segnalare, tutto a posto, tutto normale.
13: Però due cosa vuol dire normale? C'è un normale,
14: no, c'è un weekend
13: secondo
14: Prassi. Al lago.
13: Bello.
14: Sono andata, sono stata un po' in giro, sono stata a casa, ho fatto cose, ho visto gente.
13: Hai visto gente, ho fatto cose.
14: Sì.
13: Esatto. Poi ci sono tutta una serie di messaggi su Pardo, quel lavativo,
14: sì,
13: vogliamo dire così, perché noi vabbè. Io vado a leggere quello di Jus.
14: Sì. Perché,
13: così poi do anche una notizia in apertura di Sud Dos, che sapete è una trasmissione fatta di rubriche, c'ha tutti i suoi begli spazi, la prima delle quali sarebbe affidata a lui invece oggi. Ma andiamo col messaggio di Jus, che scrive:
14: sì.
13: Gaia e Matteo, prendiamone atto, siamo tutti scarti di Pardo, siamo la band ridotta ad aspettarlo sui gradini del suo personale Sergeant Pardo's Lonely Heart Club, l'Ordinal Club, nella speranza che apre e ci permetta di suonare, ma lui è un tenutario assenteista, incurante del fatto che fuori faccia freddo e piova. Voglio dire, praticamente va in radio quando cazzo gli pare a lui.
14: Questa ma aveva una presentazione oggi.
13: Ma sai che Jus, Pardo è così lavativo che oggi non, per la prima volta da che esista Su The Dos, non ci ha manco lasciato lo scarto.
14: No, non ci ha lasciato.
13: Siamo
14: lo
13: noi
14: scarto.
13: Veramente lo scarto di Pardo oggi.
14: Oggi noi siamo lo scarto di Pardo. Un'ora e 45, due ore di scarto di Pardo. Volevo salutare, so che Villacci sarai d'accordo con
13: sì,
14: me.
13: Sì, io sono sempre
14: l'ascoltatore
13: d'accordo.
14: 405 che non certo. È riuscito, non si firma. Ma lo salutiamo, che purtroppo suo malgrado
13: ci lascia.
14: Ha dovuto spegnere, però
13: ha dovuto perché la sua volontà glielo ha imposto.
14: Esatto.
13: Cioè io ti saluto, tu spegni, certo. È il momento più alto di questa trasmissione.
14: Esattamente.
13: Tutto il resto ti fa cagare, ma questo era dedicato a te, niente, te lo perdi così, peccato.
14: Pardo the best, scrive Lorenzo, vabbè.
13: Sì, Lorenzo, Pardo the best, però Pardo the best non c'è, cioè,
14: esatto,
13: capito?
14: Pardo the best fai cazzi però, fuori, Pardo esatto, the best. Pardo
13: vabbè,
14: the best.
13: Pardoniamolo. E poi c'è perché poi c'è gente che scrive a noi: sono in Pardo astinenza, fategli sapere che sono in cerca di metadone. Fulvio, qual è il metadone del Pardo? Cioè al posto di Pardo, se vuoi il metadone di Pardo devi avere?
14: Devi avere? Non devi avere i capelli.
13: Cioè uno se... Basta, siamo arrivati.
14: Volevo fare dei dispiace.
13: Siamo arrivati così.
14: Pardo che del resto ha detto, ha dichiarato di avere una sorpresa per il 23 di maggio, e non vuole dire chi sarà la sorpresa,
13: a
14: cosa
13: chi?
14: Sarà, e quindi niente, che poi secondo me sbaglia anche giorno, lui continua a dire il 23,
13: il 23 che
14: ma
13: giorno
14: è il 24,
13: non lo
14: continua
13: so.
14: A dire 23 che è sabato, invece
13: il 24
14: maggio, sarà una sorpresa che un po' magari
13: attraverserà il Piave,
14: esatto, il Piave, scusami,
13: esatto.
14: Dire il Piave. Comunque senti, prima di partire noi con l'ospite della domenica, volevo,
13: il lavoratore.
14: Facciamo il lavoratore della domenica, facciamo un po' una cosa. Partiamo dicendo, facciamo un po' l'ultima mezz'ora, l'anticipiamo per un po', poi facciamo anche l'ultima mezz'ora, però parliamo di una cosa che succede settimana prossima.
13: Vabbè, diciamo, allora, settimana prossima penso che l'abbiano capito anche i muri di casa vostra, non solo quelli della radio, parte l'abbonaggio, quindi fatevene una ragione e anzi preparatevi, perché è ovvio che è un momento in cui, peraltro nell'anno dei 50 anni della radio, è davvero importante che voi facciate sentire in un modo specifico la vostra presenza, ma la vostra presenza la potete anche portare direttamente qua, praticamente
14: sì,
13: ogni
14: perché
13: sera.
14: Perché è quello il bello, infatti per questo che noi lo diciamo e siamo veramente felici, perché indipendentemente, non riesco neanche a dirlo, Radio Popolare avrà quest'anno un abbonaggio col microfono aperto, quindi si potrà venire, ci saranno, ogni sera ci sarà qualcosa di diverso, ci sarà sempre la pebedda che
13: vi fa mangiare,
14: che ci farà mangiare, e ci saranno poi varie serate con temi diversi a seconda delle serate e con conduttori, speaker, giornalisti diversi. Partiremo super alla grande lunedì. Dalle 19 ci sarà prima l'aperitivo e poi dalle 20 fino alle 21 il microfono aperto dal vivo con la nostra direttrice e con Massimo Bacchetta.
13: Quindi si parla già di domani sera.
14: Parleremo del futuro della radio.
13: Esatto, con la direttrice e Massimo Bacchetta. Quindi domani sera, ragazzi, qua in auditorio
14: domani
13: vi aspettiamo.
14: Domani sera subito, papà, senza prenotazione, ingresso libero.
13: Quindi ve lo dico già.
14: Tantissimi.
13: Venite domani. Poi venite anche mercoledì.
14: Poi venite anche tutti gli altri giorni.
13: Mercoledì ci sono, perché c'è grandissima serata con io e la Chiara Vanetti, che saluto.
14: Chiara, che ci vede dall'altra parte.
13: Ci vede lì. Ciao Chiara! Se n'è andata a casa.
14: Sta lavorando.
13: Ok. Che invece parleremo con gli under 35 ascoltatori di Radio Pop.
14: Ma quindi non posso.
13: Sì, esatto, esatto. Invece c'è Alessandro che da casa, così per saltare di palo in frasca, si candida a essere il backup di Pardo. Cioè, quando devi, capito, sostituire Pardo. E sai perché?
14: Ah, eccotelo qua, è giusto.
13: Perché ne condivide il taglio di capelli.
14: Quindi se vuoi venire qua, Alessandro.
13: Ma guarda, sì, da Pavia.
14: Che, se non sbaglio, è il nostro del maiuscoletto.
13: E quindi da Pavia, se ricordo bene. Vabbè, ma noi stiamo qui fino alle 9:30, mo non sono appena alle 8, secondo me fai tempo. Porta da mangiare però, perché non è che... Questa cosa non si è ancora capita. Cioè, siamo arrivati a maggio e sta cosa non si è ancora... Abbiamo fame. Chiaro? Ok. Poi tu, weekend tranquillo, io devo dire...
14: Io, weekend molto bello, bello tranquillo, bello, molto bello. Molto che bello. Non avevo voglia, visto che sono stata già sgridata.
13: Sei stata di vaga.
14: No, nel vaga. Senso, sono stata un po' al lago.
13: Bello.
14: Oh sì, bello, un bellissimo
13: bello.
14: Weekend.
13: Bello. Sì. Cosa ho fatto io ieri? Guarda che non mi ricordo. Porco cane. Ah no, beh, ieri sono stato... Vabbè, ok, no, ieri sono stato dai miei, con i nani, con cose... Si è girata anche un po' la mia mamma ieri, perché oggi no, esatto. Oh, auguri mamma, che poi così. Avete fatto voi gli auguri? Non fate figure di merda.
14: Anche
13: fate ancora in tempo.
14: Rifaccio.
13: Brava, stai andando adesso col telefono.
14: No,
13: brava,
14: stavo guardando un messaggio che arrivato.
13: E poi no, oggi sono andato a vedere l'Italia di hockey, amichevole premondiale con la Gran Bretagna a Varese. Quindi sono andato tra l'altro con la maglia dei Milano Vipers a Varese a vedere la partita in mezzo ai mastini. Sì. Suggesto provocatore è caduto nel nulla. Mi hanno fatto un sacco di complimenti per la maglia. Devo capire se sotto ci fosse dell'ironia, visto che la squadra noi al momento ha detto grandi annunci, ma insomma siamo rimasti un po' lì. Vabbè, partiamo?
14: Certo.
13: Partiamo. Hai mai spento? Partiamo?
14: Certo,
13: va bene. No, niente, ho aperto una playlist tutta dedicata all'hockey. Non c'è nulla in realtà, per cui prendiamo la prima canzone. Comunque, senti che roba. Gli AC/DC, capito com'è? Questa è Thunderstruck. 3316214013 per sms, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it.
14: Io saluto Antonio che ci dà il suggerimento. Ciao.

0: Allora, hai notato, si spengono pian piano gli AC/DC in questo grandissimo classico con cui inizia Sue the Doss di questa domenica 10 di maggio. Abbiamo il lavoratore della domenica facendo i conti, toccava un giornalista. Ben ritrovato Luca Parena.
1: Ciao Luca.
2: Ben ritrovati a voi, ciao a tutti e tutte.
0: Allora Luca, che domenica lavorativa è stata?
2: Allora, è stata una domenica lavorativa abbastanza tranquilla, compatibilmente con
0: il delirio.
2: Vabbè, lo sappiamo, ormai è da un po' di tempo che conviviamo con una situazione abbastanza delirante nel mondo intero. Adesso pure in qualche modo certi fantasmi di qualche anno fa riaffiorano.
0: Guarda che ansia, mamma l'ansia.
2: Con questa questione della nave che è sbarcata oggi a Tenerife, i passeggeri, questo focolaio di virus.
0: Il francese con i sintomi in aereo, insomma.
2: Sì.
0: Un po' di ansietta.
2: Un po', ma
0: lasciamo perdere.
2: Tanto non possiamo farci
0: che
2: niente, quindi lasciamola lì.
0: Esatto.
2: No, per il resto una domenica abbastanza tranquilla, una domenica trascorsa qui in redazione sul giornale radio. Io poi stavo già pensando, mentre Gaia mi diceva, vieni in studio, racconti, io dicevo... Le altre due volte credo che siano state tutte e due domeniche
1: col sole.
2: No, in cui pioveva proprio malissimamente.
0: Allora sei tu.
2: Malissimamente. Tutte e due le volte ho detto non sapevo cosa fare se non avessi lavorato, e quindi ero lì, non posso andare anche la terza volta
0: a dire
2: la stessa roba. Però non mi è venuto in mente niente di intelligente da dire.
0: Pensavo avessi, dopo questa introduzione, trovato la quadra.
1: Invece
2: in tutta questa cosa per...
0: Per dire che non hai trovato risposta. Cioè, ma quindi la vita di Parena, se piove, è di una tristezza.
1: Ma chiunque
2: piove veramente... Ma poi, oltretutto, piove. Adesso, oggi non ha fatto particolarmente freddo, ma sta settimana, oltre a piovere, sembrava di essere tornati in autunno.
0: Sì. Dopo un periodo di agosto.
1: Oggi Parena di lamentismo.
0: Sei un po' lamentista.
1: Ma senti una cosa, che ora vieni qua quando devi iniziare il giornale radio?
2: No, all'una e un quarto. Appena mi ascolto il giornale radio delle 13 in auto, perché tendenzialmente la domenica mi muovo in auto. E quindi arrivo che il giornale radio delle 13 è appena finito.
0: Okay.
2: Anche perché poi la mia permanenza qui si protrae, come vedete. Cioè non è un'eccezione quella di oggi, si protrae sempre ben oltre poi il giornale radio delle 19.30.
1: Ma con gioia.
2: Con gioia, certo. Perché c'è anche da così un pochino preparare le cose per Meteoregione di lunedì mattina, quindi ho sempre il piacere di restare poi in radio un pochino di più.
0: Il grande piacere ospite. Tra l'altro, visto che adesso sappiamo i tuoi orari della domenica quando sei di servizio, ti chiameremo 10 minuti prima domenica prossima. Luca! Per metterti un po' di ansia e restituire.
2: Sì, come ho fatto io con voi stasera. Non era per mettervi ansia, è solo che appunto, vedendo tutte le notizie che ci sono in giro, uno si preoccupa.
1: Esatto.
2: Si preoccupa.
1: Bravo, che carino.
2: Okay. Non vedere arrivare i colleghi della trasmissione.
0: Senti, ma tu sei meteoropatico in tutto questo? Cioè, nel senso, sei uno che si piglia male con questo tipo di roba o un po' sticato?
2: No, se dici ecco meteoropatico, nel senso che provo dolore fisico,
0: no, non in questo senso.
1: Ma perché lui è andato sul pathos proprio.
0: Esatto.
1: Noi dicevamo più giramento di dolore.
2: Un po' mi influenza in modo negativo, sì. Cioè, questo periodo, al netto dei miei problemi di allergia.
0: Guarda, posso dire che condivido. Però queste giornate un po' ci salvano. Cioè, ho starnutito molto meno.
2: Mia madre, io non ho mai capito poi dove sta la verità, perché non ho mai visto una differenza enorme. Però mia madre, tutte le volte che non piove per un po' e magari dico, ma ho avuto qualche fastidio con l'allergia, ma perché
1: certo
2: non piove? Perché non piove da un po'? Io non ho mai capito se poi la pioggia effettivamente abbia questo effetto autolavaggio, una roba così.
0: Abbatte i polline un po', secondo
2: me. Quello effettivamente dovrebbe farlo, tutte queste, che poi io non capisco, perché in teoria i problemi li dovrei avere soprattutto con i prati.
0: Sì, cioè, invece no, tu
2: allergia alle graminacee che dovrebbero essere fondamentalmente prati. Quindi,
0: sì, che cazzo esempio, abbatti? Cosa...
2: Tutte le cose che svolazzano, effettivamente l'altra settimana ero rimasto impressionato, ce n'era un botto, sembrava nelle casse. Sì, questi non ho mai capito esattamente, sono tipo dei fiori, dei pioppi, non lo so, si chiamano pioppi,
0: si chiamano pappi, credo.
2: Esatto,
0: per la
2: esatto. Penso che sia scorretto chiamarli pioppi, come si dice.
0: Anche perché volerebbero alberi, esatto. Sarebbe abbastanza pericoloso.
1: Un pioppo in un occhio. Sì.
2: Però tornando alla tua domanda, vabbè, un po' magari sono così, non proprio entusiasta se piove, se è una giornata grigia, però no, non è
0: però
2: che...
0: è tutto sommato, ma tanto devi lavorare, cazzo.
2: In questi casi, in questi casi per la terza volta, perché credo sia la terza volta che passo a salutare a Suidedos, credo che per la terza volta dico... Piove, non avrei fatto niente di entusiasmante, quindi esatto. Tanto è valso lavorare.
0: Un saluto ad Alessandro che segnala che le graminacee viaggiano, hanno questa loro caratteristica. Sì, tra l'altro partenze intelligenti, perché comunque scelgono un periodo dell'anno in cui, cioè, in primavera ci si sposta poco, no? E loro ne approfittano e ci rovinano. Tra l'altro ci rovinano quella che, se lo dico tutte le cioè... Pensa a non avere l'allergia, Luca, sarebbe la stagione più bella dell'anno.
2: Questo è assolutamente
0: incredibile,
2: vero,
0: cioè...
2: è assolutamente vero, infatti a me un po' dispiace perché comunque vedere la primavera che rifiorisce effettivamente mi mette di buon umore dopo tutto l'inverno, spoglio, eccetera. Poi però capitano quei giorni, per fortuna non molti, cioè devo dire che per me è una cosa abbastanza gestibile con cui convivo ormai da quando sono piccolo. Però capitano quei due o tre giorni dove proprio mi viene il raffreddore, ma non è un raffreddore, è un raffreddore d'allergia e può essere anche tosto, cioè...
0: Sì, sì. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti prendo a calci nel... No, scherzo. L'ultima domanda è, te la vivi liscia o con antistaminici la tua allergia?
2: Con antistaminici.
0: Okay.
2: Sì, sì, sì.
0: Sei un codardo. No, scherzo.
2: No, vabbè.
0: Scherzo. Un saluto a Carlo che ha inventato un nuovo proverbio.
1: Proverbio molto bello.
0: Che recita: piove, c'è Luca Parena su Dedos. Questo è il proverbio.
2: Mi sembra bello.
0: Esatto. Anche azzeccato. Luca, hai scelto tu il pezzo. Vuoi introdurlo o lo sparo così?
2: No, mandalo e basta.
0: Mandalo,
1: non ha bisogno
0: basta.
1: Di introduzione.
2: No, non ha bisogno.
0: Grazie Luca Parena.
2: A voi, ciao.
0: Ciao.

0: Nabucodonosor, i cani, i Baustelle, nella scelta non giustificata, nel senso che non ce l'ha spiegato, non che no, come no, ti permetti, no. Di Luca Parena, lavoratore della domenica di questa domenica. 331-621-4013, il numero per sms, whatsapp e telegram, dirette popolarenetwork.it, invece la mail segnatevi, adesso ve li ripetiamo, perché siamo arrivati alla rubrica nella quale noi non facciamo una mazza.
1: Fate tutto voi.
0: Prima di fare il ripassone su come funziona,
1: andiamo di sigla.
0: Benvenuti all'ultimo tupper. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimaste solo in tre e ti aspettano lì nell'ultimo tupperware.
0: Ho sempre pensato di avere, quando mi va un po' via la voce, quella fase intermedia di voce un po' bassa, che funziona molto in radio. Invece oggi mi è andata un po' via la voce, mi è venuta secca e mi sto dando fastidio, Gaia.
1: Non mi dai fastidio.
0: Volevo trovare una scusa per fare spiegare a te nuovamente come funziona l'ultimo tupperware.
1: Allora, potevi inventarti anche un'altra.
0: Ho provato questo, non ti è piaciuta?
1: No.
0: Aspetta che la rifacciamo. Sì? Gaia, io sono davvero bravo in un sacco di robe, però con l'avanzare dell'età ho dei problemi con la memoria. Ora
1: lo
0: so,
1: dici a me.
0: Però io so bene, ricordo bene che questa rubrica noi dobbiamo fare il meno possibile. Non ricordo esattamente tutto il resto delle regole della rubrica.
1: Ma te le spiegherò molto.
0: Grazie,
1: bene.
0: Gaia. Rinacci. Meglio questa.
1: Allora, ascoltatrice, ascoltatore.
0: Uno ne abbiamo.
1: Un sacco di donne,
0: trattiamolo bene. Esatto.
1: Sì, trattiamolo benissimo. Adesso è il vostro momento. Dovrete aprire l'anta del vostro frigo. Controllare gli ultimi tre ingredienti che giacciono, perché dovete ancora andare a fare la spesa.
0: Sì.
1: Oppure avete fatto la spesa nel weekend e quindi ci sono tre ingredienti che però dovete consumare prima di iniziare quelli nuovi, se no poverini, fanno una brutta fine. Allora noi siamo qua per aiutarvi a salvarli, anche per aiutare loro direttamente. Voi quindi ci scrivete al 331-621-4013 o a diretta @popolarenetwork.it e ci mandate questi tre ingredienti. Poi dopo noi lo spiegheremo dopo.
0: Ah, lo spieghiamo dopo, giusto?
1: Noi decideremo quali saranno i tre vincitori, ve li daremo, quindi avete il tempo di un brano per fare tutta questa cosa, un brano un po' lungo però. E poi decreteremo i vincitori e a quel punto ritornerete voi in gioco, perché dovrete darci un titolo abbastanza accattivante che ci faccia venire voglia di telefonarvi per sapere come andreste avanti con questa ricetta.
0: Esatto,
1: lo svolgimento della ricetta.
0: Il dirci la ricetta è solo l'ultimo passo. Adesso fatevi avanti con i vostri tre ingredienti da salvare. 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail. Direi che possiamo partire con un po' di musica. Avete tempo, questo brano degli U2, anche detti U2, per mandarci gli ingredienti.

0: bella che è Staring at the Sun.
1: Sì.
0: Da Pop, un disco particolarissimo. Degli YouTube 20 e 24 minuti, sono arrivati un po' di ingredienti.
1: Sono arrivati parecchi. E io questa volta ho già scelto.
0: Sì, sai che non hai avuto grossi dubbi?
1: No, da quando mi è piaciuto molto.
0: Allora,
1: però ti lascio leggere quello che ci è arrivato via mail.
0: Sì,
1: poi non è un via mail, sarà un SMS forse.
0: No, è proprio mail, mi sa.
1: Okay.
0: Devo dire che per tanti degli altri noto un'importante presenza di Cavolo Rosso.
1: Sì.
0: Sono rimasti lì Cavoli Rossi.
1: Stagione,
0: però iniziano già andare anche loro, sì, evidentemente.
1: Sì, però se adesso fa freddo.
0: Esatto. C'è chi ci scrive, quello arrivato via mail era da settimana scorsa, mi rimangono da salvare un cavolfiore, un finocchio che ormai camminano da soli, e una scatoletta di cheddar e un limone, che però sai, quello accompagna, può accompagnare solo, diciamo.
1: Può accompagnare solo.
0: Questo non, abbiamo avuto un po' di dubbi, non l'abbiamo selezionato perché abbiamo detto questa ricetta comunque venga non piacerà a Gaia. Cioè, eri disgustata, ho detto vabbè, ok.
1: Non ero disgustata, ero sulla sottiletta. Cioè, per me la sottiletta è un ricordo che è una cosa che tenevo in frigo quando c'era il mio povero cane che condividevo che avevo un cane in casa che passava di lì, stava male, aveva le crisi epilettiche, quindi io dovevo dargli il Gardenale sempre.
0: Sì.
1: E glielo infilavo nella sottiletta perché era l'unico modo per farglielo mangiare, se no lo sputava.
0: Che
1: sai quello
0: complicata.
1: Che dici, lo infili in gola, no,
0: sì.
1: Lo buttava fuori.
0: Quelli sono i trucchi da fare.
1: Con la sottiletta se non mangiava di gusto il tegolina. E
0: quindi sai cosa devi fare, caro ascoltatore?
1: Quindi solo per questo, caro ascoltatore, ascoltatrice.
0: Fai così. Prendi tutti i tuoi ingredienti che non si possono vedere perché tra un po' camminano, li avvolgi nella sottiletta e te li mangi in questo modo.
1: Con il limone riesce a
0: un po' di limone, dopo butta giù tutto,
1: esatto,
0: aiuta a digerire.
1: Esatto.
0: Ma i tre ingredienti?
1: Vuoi
0: citarne altri?
1: Cantiamoli. C'era chi aveva vino bianco, Select, e il terzo bicchiere era il calice. Poi c'era Tommy che ha cavolo rosso, yogurt alla fragola, parmigiano, e devo dirti la verità, Tommy, che sono stata molto indecisa perché mi sembrava una bella sfida unire il cavolo rosso con lo yogurt alla fragola.
0: Sì, per una questione cromatica, non per altri. Cioè, vabbè,
1: però poi, mi ha fatto breccia nel cuore Misi,
0: sì,
1: con 20 grammi di burro, quarto di cavolo rosso e mezza arancia.
0: Quindi
1: burro. Che
0: l'arancia e il cavolo.
1: Interessante. Soprattutto il burro con l'arancia.
0: Esatto.
1: Mi interessa tanto.
0: A questo punto, anche voi che non avete da smaltire avanzi, ma proprio tutti voi che siete all'ascolto, siete di fronte a una sfida. Noi vi diamo tempo un paio di canzoni, pubblicità, poi torniamo. In questo lasso di tempo dovete inventare una ricetta che contenga 20 grammi di burro, o comunque burro, cavolo rosso e arancia, tutto a metà tra l'altro, mezzo cavolo rosso e mezza arancia. Comunque burro, cavolo rosso e arancia, la pensate, la ideate, ne create un titolo e ci mandate il titolo al 331-6214-013 via SMS, WhatsApp o Telegram, oppure diretta popolarenetwork.it via mail. Noi chiameremo il titolo che ci incuriosisce di più.
1: Sì.
0: Quindi se ci scrivete via mail, mandateci anche il numero di telefono, altrimenti non vi possiamo chiamare. Ricordo gli ingredienti: burro, cavolo rosso e arancia.
1: Sì.
0: Scriveteci, noi ci sentiamo tra un pochino con la ricetta che insomma ci avrà conquistato il titolo. Senti che pezzone che bello, eh?
1: Bravo.
0: Ci sentiamo tra un pochino con la ricetta che insomma ci avrà conquistato il titolo. Senti che pezzone che

0: Lunedì 11 maggio vi aspettiamo in auditorium a Radio Popolare nell'ambito della campagna abbonamenti 2026. Dopo l'aperitivo, l'incontro con gli ascoltatori dalle 21, diretta e spettacolo in presenza per celebrare i 30 anni di Atir Teatro, una compagnia milanese che tanto ha fatto al Teatro Ringhiera e ancora speriamo farà. Ci saranno tantissimi di loro con estratti dagli spettacoli, musica dal vivo e molto altro. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare. Lunedì 11 maggio, ore 21.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Dove c'è casa.

0: Te la ricordavi, caro Emerald?
1: No. Cioè,
0: cioè sì,
1: sì, suona,
0: eh?
1: Sì, sì, sì, ma non sapevo l'aneddoto che mi hai raccontato prima, sì, mentre eravamo in... Com'è che si dice? Mentre eravamo qua
0: fuori onda, fuori onda.
1: Fuori onda,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: veniva.
0: Fuori bravo. Onda. Caro Emerald con Back It Up, siamo tornati, questa è Su The DOS, la seconda parte, quella che vi traghetta fino alle 21.30, ma soprattutto la seconda parte della rubrica L'Ultimo Tupperware. Non è stato facilissimo, eravamo indecisi.
1: No, tantissimo. Indecisi. Vorrei dare una menzione speciale a Teo.
0: Sì, bravo
1: Teo.
0: Che Teo
1: ci regala sempre delle emozioni, sì. E tipo, non lo chiamiamo mai, ma non è vero. Non è vero, ma era lui, no, non era quello, no, che mi
0: comunque
1: piaceva.
0: Teo aveva un
1: Matteo
0: bel titolo.
1: Era un bel titolo, Codice Rosso.
0: Tra l'altro il titolo era 20:30
1: Codice
0: Ora è 20:30 Codice Rosso.
1: Molto
0: che fa un
1: bello,
0: po'.
1: Era perfetto.
0: Sì, fa un po' film d'azione anni, sì, 90, secondo me. Quella roba lì.
1: Molto però bello,
0: ma non
1: e
0: vinto.
1: Però ha vinto un'altra persona, perché noi ti vogliamo tenere sempre un po' lì, Teo, perché
0: Teo
1: vogliamo che tu ci ascolti sempre,
0: sì, sì.
1: E che ci dai, perché ci dai sei la nostra certezza,
0: esatto.
1: Quindi sapendo che tu sei molto bravo ti teniamo lì. E
0: se posso dire, tra l'altro, in un momento di perdita di certezze c'è un mister Lampascione, che sono
1: Lampascione
0: qualche puntata che
1: sappiamo dove
0: siamo, un po' preoccupati ma
1: in
0: è chiaro che non ha vinto neanche mister Lampascione. Andiamo di sigla della seconda parte.
1: Cacchio, anche vale bello,
0: sì.
1: Ma adesso
0: è arrivato ora.
1: Orange Bim Bim.
0: Abbiamo già una vincitrice.
1: E poi.
0: Aspetta, andiamo, però qui. E c'è chi deve prepararli sti ingredienti poi, Se no mi cena tardi, domani nell'ufficio stanchi. Era Orange Bombing.
1: Sì, e invece io pensavo
0: corretta.
1: Che Bimbing fosse il gioco di parola col Bimbi.
0: Ah, può essere. Cioè ficca tutto
1: invece,
0: nel Bimbi.
1: Esatto.
0: Ci pensa lui,
1: bombing.
0: Ci penserà
1: okay,
0: lui.
1: Ok, ok.
0: Va bene, ma non ha vinto neanche Vale. Ha vinto invece... Vuoi introdurre tu la vincitrice?
1: Certo, ha vinto. Vai. Ludovica, che ha fatto una bellissima...
0: Sì.
1: Come si dice? Un bellissimo titolo ci ha dato.
0: Sì.
1: Che è Ma che cavolo!
0: Tutto attaccato.
1: Tutto attaccato. Tutto in maiuscolo. E quindi abbiamo con noi Ludovica. Ciao Ludo.
2: Ciao.
0: Ciao Ludovica. Ciao. Allora, pronta a sciorinare la ricetta?
2: Come no.
0: Vai Ludovica.
2: Allora, nei casi così disperati sarebbe bene ci fossero anche delle spezie un po' scadute.
0: Sì. o sulla
1: rigorosamente
0: via,
1: scadute.
0: Esatto.
2: Coprono tutto.
0: Vai.
2: Comunque, scaldare il forno a 180 gradi,
0: sì.
2: Tagliare il cavolo rosso a bistecconi, cioè a tipo alto un centimetro anche di più.
0: Ok.
2: Ed un po' di olio su carta forno, disporre i bistecconi o l'unica bisteccona, non lo so. Mentre si fa questo si scalda il burro, ma non al fuoco, diciamo lavorandolo con una forchettina, con quello che c'è, sarebbe meglio non cuocerlo. Con il spremere il succo dell'arancia, se si può grattugiarne un po' di buccia, quindi fare sostanzialmente un burro aromatizzato, e poi quando dopo una ventina di minuti, comunque controllare, potrebbe essere anche meno, il bisteccone di cavolo è pronto, si tira fuori, si mette sopra questa cremina e si mangia. Io ci metterei su anche forse del curry, oppure non lo so in realtà, perché
0: curry ci può stare,
2: il nord, sì. Non tanto l'India, okay? Però appunto
0: sì, esatto, solo che aggiunge anche la panna acida già con l'arancia, cioè potrebbe essere un po' forte, secondo me il curry potrebbe andare,
2: forse va bene così
1: anche secondo me va bene così. E devo confidarti questa cosa, Ludo, che mi hanno fatto scegliere questa ricetta proprio due ingredienti, burro e arancia, che me li immaginavo proprio così.
0: Hai
1: quindi
0: capito?
1: Cioè non sapevo così bene, non avrei fatto così bene, me lo immaginavo per esempio scaldato, invece tu hai detto giustamente più che scaldato, scaldato manualmente, non sul forno,
2: sì,
1: sul fornello,
2: sennò
1: si cuoce troppo,
2: cambia proprio sapore.
1: E devo dirti che brava, mi è piaciuto molto, spero che sia piaciuto anche a Misi.
2: Speriamo.
1: Vorrei sapere, Misi, se ti è piaciuto?
0: Esatto, c'è chi ci scrive Rafano non curry. Cioè, ognuno poi giocatevela
2: Rafano,
0: come vi va.
2: Giusto,
0: può essere.
1: Rafano, è vero? Vero,
0: vedi,
1: vero, bravo.
0: Vedi?
2: Più del nord che c'entra di più col cavolo rosso.
0: Bravo, bravo Carlo. Bravo Carlo che ne consiglia una grattugiata. Vedi come poi si diventa una ricetta collegiale. Questo è una delle caratteristiche degli ascoltatori di Sud e Dos, oltre a essere, com'è che ci definiva Pardo?
1: Cialtroni. Pardo ci definisce
0: esatto,
1: cialtroni, siamo... ma è solo geloso.
0: È geloso, ma è la nostra identità, io me l'accollo totalmente. Ti ringrazio Ludovica!
1: Ciao Ludo, grazie!
0: Ciao Ludo!
1: Baci, ciao!
0: Ovviamente adesso l'ultimissima parte della rubrica torna nelle mani di Misi, che ci deve dire se è soddisfatta.
1: Eccola qua, assolutamente sì, dice Misi.
0: Grazie. Ora provo,
1: grazie
0: dice.
1: Ancora, ora provo. Ma vorrei, prima di passare all'altra parte della trasmissione, leggere un messaggio.
0: Vai.
1: Quello di... Non vedi chi ci ha scritto? Non
0: ah
1: guardato?
0: Sì, no, certo! Posso dire, bello il messaggio. Cioè, Mister Lampascione, che però svela la sua identità.
1: Ma esatto.
0: Questo è un supereroe, Mister Lampascione, non dovrebbe fare. Infatti io il messaggio metterei il nome.
1: Non so se leggerlo. No, beh, dai, leggilo, ma...
0: Tu bippami al nome.
1: Dice,
0: bippami. Sai bippare?
1: Sì.
0: Ok, allora, pronta?
1: Sì.
0: Okay. Non sono sparito. Ho mandato battute sagaci a nome...
1: Ok? Avevo paura che si sentisse e l'ho urlato un po' troppo.
0: No, hai fatto benissimo. Qui sono i Blur con Coffee and TV. E poi andiamo a parlare di sport.
1: Sì.

0: guarda come spezzi, guarda come spezzi brani quando devi fare lo sport che piace a te.
1: No, adesso voglio dire, se fatta una certa,
0: lo sport che piace a me, avresti messo uno da 10 minuti e non lo entravi.
1: Sai cos'è? Non sai quanto dura Coffee and TV. Prova,
0: sì, prova, lo so, sono andata anche al concerto.
1: No, lo so, quel concerto, dice, c'è il mio, saluto Federico, l'attore.
0: Ciao Fede, ho scoperto che
1: unico compagno di classe delle superiori, nonché anche compagno di classe delle medie, che è salito sul palco vestito da cartone del latte proprio in Coffee and TV, tra l'altro, capito? Perché, esatto, eravamo anche lì dei cialtroni, come lo siamo tuttora, perché poi uno dice, no, ma perché cialtroni? Perché, ma raga, allora, un saluto a Davide.
0: Allora, tu sei molto, molto grazie,
1: sì,
0: che ci dici
1: grazie,
0: questa
1: Davide,
0: cosa.
1: Grazie, Davide.
0: Ma è stato un soprannome che ci ha dato Morso, preso dall'invidia nei nostri confronti, da Pardo.
1: Sì, ma ha ragione. Ha ragione, ma infatti, come detto
0: Pardo
1: prima,
0: Pardo ci ha battezzato cialtroni.
1: Va bene così. E infatti,
0: quindi noi
1: ce lo teniamo.
0: Ci siamo messi qua.
1: E salutiamo Davide che ci scrive: mi collego in ritardo. No, vabbè, oggi basta ricette. Volevo fare lo splendido e fare una torta al limone per la festa della mamma, ma ho dimenticato di mettere il lievito. E per fortuna si era comprato uno strudel. Cioè, capito? Da sola. Bello comunque. Questo è uno dei motivi per cui siamo definiti cialtroni. Stiamo per entrare però nella rubrica dedicata allo sport e introdurre un altro cialtrone. Prima però sì.

0: E quindi in questa domenica così uggiosa torniamo a parlare di sport che non sono il calcio, come ogni domenica. L'ho detto in apertura, io oggi ero a Varese a vedere Italia-Gran Bretagna,
1: l'amichevole
0: Italia-Gran Bretagna dei mondiali.
1: Mondiali che si disputeranno. Guarda quanto ho studiato. Senti cosa ho studiato. Cialtrone da Torino.
0: Diamo il benvenuto al Cialtrone da Torino. Ben ritrovato Alessandro Gallera.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, bello ritrovarvi.
0: Che bello ritrovarti.
1: Allora, ho studiato, Ale, ho studiato che dal 15 al 26 maggio si disputa per Italia, che giocherà nel gruppo B, all'Arena di Friburgo, i mondiali top division di hockey. Sì. E nel gruppo B, dove c'è l'Italia, saranno dal 15 al 26 maggio. Poi c'è anche un gruppo A, che non ho capito quando gioca.
0: Nelle stesse date.
1: Nelle stesse date.
0: Sì. E poi
1: la durata è a prescindere sempre. Poi c'è un gruppo A,
0: come i mondiali.
1: E allora è scritto male.
0: Così.
1: Hanno messo quella virgola lì che sembrava che questo gruppo qua lo disputava in quel periodo.
0: Ce la prenderemo con la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio. Intanto Alessandro Gazzera, oltre al ben ritrovato, stiamo disputando le amichevoli premondiali. Ce ne sarà un'altra a Varese martedì, lo segnalo, però non in un altro
1: martedì
0: orario.
1: 12?
0: Sì, la sera, per cui se volete i biglietti credo esiste, si trovino ancora. Ale, siamo freschi di Olimpiade invernale quest'anno, arriva il mondiale, abbiamo il super portierone che non ci sarà perché in questo momento si sta allenando ad Anaheim, perché pare che stia facendo veramente il passo verso la lega principale americana, che è l'NHL. Come arriviamo a questo mondiale?
2: Allora, intanto è corretto dire il passo verso l'NHL, il passo verso la storia, perché sarebbe il primo italiano a debuttare in National Hockey League.
0: Sì.
2: Quindi questo, dita incrociate, speriamo che Damian ce la faccia. Non dovesse farcela quest'anno, sicuramente è un qualcosa che accadrà comunque a breve, perché le sue prestazioni stanno veramente convincendo proprio tutti. È corretto dire però che abbiamo un altro portierone, perché a difendere la nostra gabbia c'è Davide Fadano, portiere dei Kloten Flyers nel massimo campionato elvetico, quindi assolutamente un grande top, abbiamo un grande top per la porta, e abbiamo in generale una squadra comunque fatta da chi ha figurato molto molto bene durante le Olimpiadi, e in questa amichevole, non so, staff tecnico sta provando anche delle novità, sta provando anche dei ragazzi comunque molto giovani che si stanno affacciando, comunque si stanno facendo vedere anche con i più grandi, penso a Olmo Pietro Albis, che ha fatto molto bene in questo in queste primissime amichevoli, che magari forse, chi lo sa, uno spazietto potrà ritagliarci. Da Asiago c'è Gabriele Nizzo, un altro giovane rampante in rampa di lancio, veramente un ragazzo molto molto bravo, che prossimamente debutterà a quanto pare in un campionato estero nel Nord Europa, quindi un altro dei nostri che va fuori, quindi a dimostrazione che il nostro hockey è molto apprezzato fuori. Sarà dura, ma secondo me mai come quest'anno abbiamo veramente le carte in regola per giocarcela, per salvarci, per stare lì e per far paura magari anche a qualche grande.
0: Allora, hai detto una parola importante, salvarci, perché funziona nell'hockey a nazionali in maniera diversa, no? Rispetto al calcio, in cui ti qualifichi ai mondiali, non ti qualifichi ai mondiali, ma tutte le nazionali di fatto partono per un percorso verso la qualificazione di un mondiale che è unico. Invece, mi viene da dire, più come nel tennis, nell'hockey ci sono le divisioni.
2: Esatto, noi siamo nella massima divisione, siamo stati promossi l'anno scorso dopo un buon mondiale, conquistando il secondo posto nel mondiale di gruppo B, la prima divisione. Quest'anno appunto fortunatamente siamo nel gruppo A, e dovremo evitare la retrocessione intanto come obiettivo, quindi la salvezza, e poi chi lo sa, magari anche sperare qualcosina di più. Retrocedono le ultime due di ogni dei due gruppi, e quindi dovremo essere molto molto bravi a non essere all'ultimo posto.
0: Sì.
2: È tutto fattibile.
0: Dovremmo essere bravi, anche perché Gaia adesso ha messo giù tutto il calendario delle partite. Non è che il nostro girone sia proprio agevolissimo.
1: Allora, ve lo leggo un po' così entro anch'io, perché non so niente del resto, quindi faccio solo quello che ho studiato. Iniziamo sabato 16 maggio con Italia-Canada.
0: Capito.
1: Poi il 17 abbiamo Italia-Slovacchia. Poi il 19 abbiamo Italia-Norvegia. Poi il 20 abbiamo Repubblica Ceca e Italia, il 22 abbiamo Svezia e Italia, il 24 Danimarca e Italia e poi finiamo con Slovenia e Italia.
0: Allora,
1: a me, detto così che non ne capisco niente, mi viene da dire forse che quella è un po' più
0: abbordabile,
1: quella del 25 maggio con la Slovenia, o sto andando a sbagliare?
0: Non del tutto, anche se la Slovenia ha avuto una crescita negli ultimi anni anche lei. Giusto, Ale?
2: Allora, è giusto dire che il confronto chiaramente diretto sarà con la Slovenia. La Slovenia è un bellissimo movimento sportivo che negli anni ha prodotto giocatori pazzeschi, pensando il caso più netto è Ance Kopitar in National Hockey League, che è stato il volto di questo movimento che cresce, allenatori comunque, ha avuto giocatori importanti che hanno giocato nelle principali leghe europee, quindi sarà comunque un avversario importante, ma ce la possiamo giocare anche con la Danimarca e la Norvegia, perché nonostante loro abbiano un movimento che comunque già da anni produce giocatori molto importanti, ha presenze in National Hockey League, ha presenze in Continental Hockey League, in Svizzera, in Svezia, però devo dire che noi, lavorando fortunatamente molto bene, ci siamo un po' più avvicinati anche a loro, quindi sono quelle partite dove bisogna giocarsela e può veramente succedere di tutto, come abbiamo già ampiamente anche dimostrato durante le Olimpiadi. Viene da dire che quelle più difficili ovviamente sono Canada e Svezia, le irraggiungibili. Poi se vogliamo credere a qualche miracolo sul ghiaccio, facciamo una sessione colta.
0: Esatto.
2: Cioè, magari con la Slovacchia o la Repubblica Ceca strappiamo un punticino, dai.
0: Potrebbe.
2: Mettiamoci che potrebbe capitare.
0: Potrebbe capitare, mettiamola così. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda proprio le squadre nordamericane, perché abbiamo detto che il nostro portiere Damian Clara non sarà presente, il portiere della nazionale alle Olimpiadi, primo titolare, perché poi ha giocato anche Fadani, però non sarà presente a questi mondiali perché è impegnato nei playoff NHL con gli Anaheim Ducks. Questo evidentemente indica che la Lega americana non si ferma per i mondiali e quindi tra i giocatori più forti del mondo non ci vanno i mondiali. Quindi ti chiedo, com'è vissuto il mondiale rispetto alle Olimpiadi dagli hockeisti nordamericani, quindi tra i più forti al mondo, e quanto ne patisce le nazionali del Canada e degli Stati Uniti? Cioè, sono comunque un rullo compressore o arrivano con diciamo una squadra un po' diversa?
2: Allora, diciamo che storicamente il Canada probabilmente è quello che l'ha sempre vissuto un po' più cercando di recitare un ruolo da protagonista negli anni, lo dice anche la nazionale, il roster che hanno convocato, comunque troviamo gente come McKinnon Celebrini, che è questo giovanissimo attaccante canadese, un po' il nuovo volto, la nuova generazione dell'hockey made in Canada. Ci sarà uno dei grandi vecchiotti, John Tavares, uno di quelli su cui veniva puntata all'inizio una fish per dire che poteva essere addirittura meglio dei grandissimi e che poteva eguagliare anche il suo contemporaneo Sidney Crosby. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti invece sono quelli che forse ogni tanto l'hanno preso un po' sotto gamba al mondiale, cioè per quanto il Canada cercasse sempre di presentare comunque una squadra molto equilibrata con giocatori dalle NHL, con giocatori dalle squadre che non partecipano ai campionati, ai playoff, che non si sono qualificati, negli anni gli Stati Uniti ci hanno abituato un po' a prestazioni, diciamo, altalenanti. Il roster di quest'anno degli Stati Uniti invece è un roster assolutamente molto molto interessante, la media d'età comunque si aggira circa sui 25 anni, quindi è un roster anche relativamente giovane, e quindi può essere una squadra molto interessante da vedere. Quindi sono giocatori che arrivano da una buona stagione in NHL, non hanno fatto vedere dei picchi clamorosi, ma possono fare molto molto bene. Quindi attenzione, è vero che non ci saranno i migliori, ma queste due nazionali si presentano assolutamente con la voglia di fare delle gran belle cose, e i mondiali chiaramente saranno seguitissimi sia in Canada che negli Stati Uniti. Chi avrà il playoff chiaramente magari switcherà da un canale all'altro.
0: Esatto, se le gode tutte e due. Ale, grazie mille di questa chiacchierata. Ormai sei un abituale, ormai sei uno.
1: Sei uno di noi.
0: Quindi sei un cialtrone, che ufficialmente.
2: Bello, che bello,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Esatto. Mai come quello che avremmo dovuto chiamare ed è sparito, ma questo è un altro discorso.
1: Ma quello lì è proprio l'ospite ideale.
0: È l'ospite ideale. L'ospite ideale di Sudedos.
2: Il bello è che è un ex Milano ed è un ex Torino.
0: No, esatto. Saluto
2: tutte e due. Quindi lo conosciamo.
0: Dici che è una cosa che conta, questa che influisce comunque. Esatto, sai che lo ripeterei, cioè l'ospite perfetto di Sudedos è quello che non si presenta,
1: sì,
0: e non si presenta. Grazie Ale, un abbraccio.
1: Ciao Ale, grazie,
2: un abbraccio a voi.
1: Ciao
0: ciao ciao ciao
2: ascoltatori. Ciao
0: ciao ciao, ciao.

0: Missy Elliott, The Rain. 21 e 4 minuti su The DOS, sono le 21 e 4 minuti, il che vuol dire che insomma dai, su questo weekend possiamo dire che abbiamo quasi dato.
1: Sì.
0: E quindi iniziamo a guardare alla settimana che arriva, perché il lunedì si avvicina a grandissime falcate. Di cosa parliamo
1: quindi
0: questa settimana?
1: Quindi noi adesso siamo nella fase della puntata
0: dell'intervista del futuro.
1: L'intervista del futuro, e quindi andiamo a raccontare che cosa succederà settimana prossima. Ci sono un sacco di eventi settimana prossima, un sacco di cose. Noi ne abbiamo selezionato uno che ci interessa molto, che si terrà all'Archivio di Stato di Milano il 12 maggio, perché c'è un centenario.
0: Sì.
1: Quindi per questo centenario, che adesso andremo a raccontare, è stato creato un evento all'Archivio di Stato di Milano, e abbiamo con noi al telefono il direttore Stefano Leardi. Ciao Stefano!
2: Ciao a voi!
1: Grazie! Grazie di essere qui con noi, scusami ti ho interrotto, e volevo chiederti se ci racconti un po' che cos'è questo centenario e perché avete deciso di omaggiarlo con questo evento che organizzate il 12.
2: Sì, è un centenario un po' particolare, perché non tutti conoscono magari questo evento, ma il suo fratello che accadde un paio di anni dopo. Stiamo parlando della spedizione che Umberto Nobile fece al Polo Nord con il dirigibile Norge. Siamo nel 1926. Cosa succede? È una storia che intreccia in realtà le vicende di tre persone. Il primo è Umberto Nobile, che magari appunto i più conoscono per quello che capitò nel 28 col dirigibile Italia.
0: Certo.
2: Una storia un po' meno con un esito un po' meno positivo di questa, ecco. L'altro è Roald Amundsen, famoso esploratore norvegese che era già stato il conquistatore del Polo Sud e che cercava in qualche modo di sorvolare il Polo Nord in quegli anni. Aveva fallito in un paio di occasioni con gli idrovolanti e conobbe Nobile, che invece progettava e produceva dirigibili. Quindi i due si incontrarono e decisero che forse il dirigibile sarebbe stato il mezzo ideale con cui tentare questa avventura. Il terzo protagonista è un americano, Lincoln Ellsworth, un imprenditore che finanziò la spedizione a condizione di poter partecipare a sua volta. Di fatto quindi queste tre persone decisero di mettere in campo questa spedizione con un dirigibile fatto in Italia, a Ciampino, il dirigibile che si chiamava N1 inizialmente e poi venne ribattezzato Norge, che fu appunto ceduto all'aeroclub norvegese per questa spedizione, che partì dal 1 marzo partì dal 10 aprile del 1926. E con una serie di tappe si avvicinò fino ad arrivare alle isole Svalbard, il punto più a nord da cui effettivamente questa spedizione doveva partire. Ci arrivò il 7 maggio di quell'anno e l'11, a causa delle condizioni meteorologiche, si avviò questo sorvolo del Polo Nord. Il giorno successivo, all'1:30, fu sorvolato il Polo Nord e i tre protagonisti poterono festeggiare lanciando sul Polo Nord sottostante le tre bandiere dei loro tre stati.
0: Che bello.
2: Quindi,
0: e questa, esatto, la storia decisamente più a lieto fine di quella dell'Italia e della
1: ovviamente.
0: Tenda Rossa.
2: Sì.
0: Posso chiederti in che modo andrete a celebrarla la prossima settimana, quindi il 12?
2: Sì, guarda, la racconteremo con un dialogo tra diversi protagonisti che sarà moderato da Clara Velotti, che è la nostra funzionaria. E questi tre protagonisti sono Marco Iezzi, che è del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che è un museo che appunto è a pochi passi da noi qui a Milano, che ci parlerà di Umberto Nobile e del suo ritorno in Italia, perché appunto la storia non finisce con loro che lanciano la bandiera, ma con loro che arrivano in Alaska e in qualche modo cominciano subito a litigare. Fabio Ferrarini, che è il secondo protagonista del nostro dialogo dell'Università degli Studi di Milano, ci parlerà appunto di come tra Nobile e Amundsen in particolar modo ci fu una lotta di propaganda enorme per capire di chi era il merito di questo successo.
1: Certo.
2: E Stefano Morosini dell'Università degli Studi di Bergamo invece ci racconterà come le fonti possono raccontare qualcosa dal punto di vista biografico su Umberto Nobile. L'idea è proprio quella di raccontare come gli archivi possono essere un punto di aggregazione per raccontare storie, quindi dagli archivi, attorno agli archivi, si può costruire una narrazione importante.
1: Ma infatti la domanda che mi viene da farti, Stefano, è questo. Allora, diciamo prima di tutto, sarà il 12 maggio alle ore 18. evento al Palazzo del Senato in via Senato a Milano, dove c'è la sede appunto dell'archivio di Stato di Milano. Ed è un archivio, io l'ho scoperto venendo a un evento, no, quando ci siamo conosciuti, Stefano, che uno degli eventi che organizzate, e sono sempre degli eventi molto interessanti, perché è aperto l'archivio di Stato. Uno si immagina che magari sia un posto un po' istituzionale, dove non è che è proprio aperto tutto e dove chiunque può andare a fare una ricerca. Invece è uno spazio aperto, e voi con queste serie di attività che mettete in calendario cercate proprio di farlo conoscere alla città, in modo che anche la città sappia che ha a disposizione questo spazio con tutti questi documenti che poi possono tornare utili a chiunque.
2: Beh, intanto grazie per l'apprezzamento per i nostri eventi. Beh, l'archivio di Stato è un luogo che è aperto per principio, perché noi siamo i custodi per conto della cittadinanza dei documenti che raccontano la nostra stessa memoria, però vogliamo far capire sempre di più questo nostro ruolo, quindi cerchiamo in tutti i modi di fare attività di valorizzazione che raccontino questo patrimonio, perché oggettivamente l'archivio o gli archivi soffrono un po' di una fama non paragonabile a quella di un museo, appunto. Un'opera d'arte come un quadro è un qualcosa che è facilmente apprezzabile, un documento d'archivio come anche quelli che mostreremo sono spesso e volentieri dei fogli con delle informazioni scritte all'interno, hanno necessità di essere un po' più raccontati, spiegati, perché altrimenti è difficile magari coglierne di primo acchito quella che è l'importanza dei documenti. Da qui appunto il tentativo di cercare in tutti i modi di fare attività che anche in modi più innovativi vadano a far fruire questo patrimonio. Oltre a questo, stiamo molto lavorando sul rendere il Palazzo del Senato, che come ricordavi è la nostra sede, sempre più accessibile e aperto al pubblico. Posso anticipare che il 26 di maggio inaugureremo una serie di importanti lavori svolti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che andranno a rendere il palazzo ancora più aperto e accessibile al pubblico. Quindi stiamo cercando in tutti i modi, sia fisici che più di concetto, di raccontare chi siamo e cosa facciamo.
0: Perfetto, quindi bello. Questa è la prima volta che ci sentiamo, ma magari ce ne saranno ulteriori, visto che ci ha anche anticipato che saranno diverse le occasioni in cui di fatto questi archivi verranno aperti. Noi ti ringraziamo, Stefano, per questo racconto. Ricordiamo l'appuntamento. Vai, certo.
2: Allora, se posso aggiungere una cosa, appunto, l'appuntamento come sarà martedì prossimo 12 maggio alle 18 al Palazzo del Senato, ma vuole essere l'avvio di un percorso più lungo, perché ho citato all'inizio che Nobile fece una seconda spedizione nel 1928, quindi tra due anni ci sarà l'anniversario, il centenario di questa seconda spedizione più nota, e noi con questo incontro di martedì lanciamo una serie di iniziative che ci porteranno al 2028, coinvolgendo appunto università e altri soggetti. E già martedì coinvolgeremo anche il Rotary Club di Milano, che ci ha prestato alcuni documenti che raccontano proprio come Nobile, tornato in Italia per in qualche modo vincere la sfida con Amundsen, iniziò a fare pubblicità e cercare fondi per la seconda spedizione, nella quale Milano ebbe un ruolo molto importante.
1: E tra parentesi, l'evento, non abbiamo detto il nome, sarà Italiani e Norvegesi al Polo Nord, e sarà presente, mi dicevi, anche l'ambasciatore del Regno di Norvegia, quindi
2: assolutamente
1: alla fine
2: sì,
1: è una
2: onorato.
1: Cosa dove, esatto, dove comunque aderiscono tutti.
2: Assolutamente, ci ha onorato di questa sua presenza, e appunto che è un buon auspicio per il lancio di questa iniziativa, esatto, che andrà fino al 2028.
0: Grazie mille, Stefano.
1: Grazie, la racconteremo
0: Leardi
1: un po' alla volta.
2: Grazie,
1: quindi ci teniamo in contatto. Grazie,
0: grazie,
1: a presto. Ciao,
2: a presto.
1: Stefano.
2: A presto.

0: All You Yazoo, sono le 21:15 minuti, ultimo quarto d'ora di questa puntata di Su The Dos di domenica 10 maggio.
1: La concludiamo in bellezza.
0: Sì, lo avevamo detto, abbiamo portato una parte dell'ultima mezz'ora in cui guardiamo al futuro nella prima di mezz'ora, adesso ci torniamo sopra perché la settimana prossima...
1: Oltre a esserci questo 12 maggio, il centenario,
0: ce n'è di cose, ma qui a Radio Popolare ci sarà settimana di abbonaggio. E noi, per parlare in particolare di un evento di domani sera, come sempre qui a Radio, cioè qui a Su The Dos, potevamo avere un... No, abbiamo la direttrice Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza!
1: Ciao Lorenza!
2: Ciao Matteo, ciao Gaia, buonasera. Buonasera.
0: Eccoci, domani inizia ad animarsi, da domani in realtà inizia ad animarsi, al netto di tutta l'animazione che ci sarà in radio come sempre quando c'è l'abbonaggio, che
2: esatto.
0: visto da dentro è una bella confusione, ma inizia ad animarsi anche l'auditorium.
2: Sì, allora abbiamo 5 serate lunghe, diciamo, che cominciano con l'aperitivo verso le 7 e il DJ set. Guardate, le previsioni non sono un granché, non è andata benissimo.
1: Però
2: il tutto è organizzato al coperto, giù sotto, nell'atrio, nell'auditorium, nel ex locale bar dove gli amici dell'Ape Beda organizzeranno il loro solito aperitivo. Quindi non fatevi intimidire dalla pioggia, perché non dovrete stare, diciamo, con l'ombrello in cortile. Abbiamo sistemato, insomma, abbiamo allestito in modo da poter cominciare alle 7 con i DJ della radio e le DJ della radio naturalmente. E l'aperitivo alle 8, adesso vediamo se è in auditorium o in redazione, insomma un po' a seconda di quanta gente viene, a seconda se ci va di più così l'idea di fare una specie di riunione o di microfono aperto in presenza, non so, è tutto un po' una sperimentazione. Abbiamo pensato che per guardare avanti in questo 50° compleanno fosse bello nelle sere di abbonaggio confrontarci con gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli abbonati e le abbonate. E quindi avremo tutte le sere dalle 8 alle 9 un'oretta di confronto appunto con voi che ci ascoltate, che ci sostenete, e magari anche abbonandovi, perché no, uno viene e dice la sua su vari argomenti. Domani sera cominciamo Massimo Bacchetta e la sottoscritta proprio parlando del rapporto della radio con i suoi abbonati, con i suoi sostenitori, no? Quindi un po' il DNA della radio, guardando anche al futuro, al senso di partecipazione, al senso di comunità, alle nostre uscite, alla nostra presenza sul territorio, a varie domande che ci siamo posti negli anni. Per esempio, noi non abbiamo contenuti riservati agli abbonati, per esempio sul sito, che fossero podcast, che fossero insomma qualsiasi cosa, come fanno molti altri, no? Il Post è un esempio che ha tantissimi abbonati.
0: Certo.
2: E perché certo le cose più belle sono per gli abbonati. Noi non abbiamo mai fatto questa scelta, però è indiscutibile che comunque periodicamente ci interroghiamo su questa cosa. Allora, questo per fare solo un piccolo esempio di una cosa che insomma non è indispensabile, ma su varie cose vorremmo sentire il vostro parere. Questo già domani sera dalle 8 alle 9, poi alle 9 partono le serate, quelle che di solito sono alle 9:30, per chi viene al Suggeritore Night Live, per chi viene a Live Pop al giovedì, ecco, le facciamo partire dalle 9, le facciamo durare un po' di più in occasione dell'abbonaggio. Quindi, per farla breve, già da domani sera auditorium sede aperta, già dalle 7 e fino alle 10:30 di sera. Poi si prosegue martedì, ci sarà una serata dedicata a Milano al dialogo con gli ascoltatori e ascoltatrici su Radio Popolare, il suo rapporto con Milano, il suo ruolo che deve avere a Milano, il ruolo che noi dobbiamo avere in futuro a Milano. Pensiamo solo che l'anno prossimo si vota, quindi insomma sarà un argomento di cui parleremo. Quando dico Milano intendo il territorio, dove ci si ascolta in FM. Poi è naturale, è inutile nascondercelo, quando ci accusano di essere un po' milanocentrici hanno ragione, conosciamo meglio e bazzichiamo di più la nostra città, però comunque naturalmente la nostra attenzione è sempre comunque anche, cioè deve essere anche a tutto quello che è appunto la Lombardia e le zone dove ci si ascolta in FM. Mercoledì abbiamo convocato i nostri ascoltatori più giovani, diciamo under 35, poi vabbè se siete lì attorno, Matteo è coinvolto in prima persona perché insieme a Chiara Manetti sarà il moderatore, diciamo, della serata. Allora Matteo, io ho scritto un WhatsApp a tutti quelli abbonati under 35 che ci hanno lasciato il loro numero. Devo dire, abbiamo avuto una risposta super
0: grande,
2: tutti entusiasti, ma che bella cosa, che bella idea. Poi va bene, alcuni verranno, altri no, insomma.
0: Certo.
2: Ovviamente abbiamo scritto a quelli di Milano perché gli è più facile venire, inutile scrivere a un abbonato che sta, capisci, a Limone Piemonte.
0: Sì.
2: Deve venire dalle 8 alle 9, quindi deve essere milanese o comunque della zona. Milano e Interland, qui abbiamo scritto, mandato un po' di messaggi, e chiunque ci stia ascoltando in questo momento, se ha meno di 35 anni o ha un figlio o una figlia attorno a quell'età e magari gli vuole fare una spintarella per venire martedì sera, scusate, mercoledì
0: sì,
2: ci fa un regalo,
0: certo.
2: Perché è ovvio che noi, guardando al futuro, è del tutto strategico pensare a un pubblico più giovane rispetto alla nostra media,
1: certo.
2: No? E così via, poi dopo vi racconteremo tutto fino a venerdì sera, ci saranno i temi della musica naturalmente, ci saranno i temi del palinsesto, l'offerta di Radio Popolare, quella attuale e quella futura, su cui vogliamo sentire il vostro parere. E tutto questo è un po' la novità di questa campagna abbonamenti che parte domani dalle 20 alle 21, poi come ripeto, dalle 21 trovate le nostre classiche serate, appunto la musica con Live Pop, il teatro con il suggeritore Night Live. Claudio Iampaglia e Cinzia Poli hanno organizzato una serata contro tutte le guerre, musica, parole, una cosa molto carina. Insomma,
1: sarà
2: l'argomento è tosto, però esatto, però in collaborazione con Emergency, tra l'altro, ci tengo a dirlo. E venerdì ci sta quest'atto un po' improbabile che stanno piedi Alone ed Isma, certo. Di Cimeli, dei 50 anni di Radio Popolare, un'asta povera ma bella, perché si rilancia di 2 euro in 2 euro, non è che facciamo una roba.
0: Il rilancio di 2 euro è molto bello, molto democratico, e rischia di trascinare le aste per ore.
1: Esatto.
2: Infatti i due si sono già pentiti di questa cosa.
1: Ma infatti in questo caso
2: si aggirano per la redazione dicendo cosa succederà venerdì sera,
1: ma
2: cosa del rilancio di 2 euro.
1: E direi che è proprio sintomatico il fatto che di ognuna c'è un orario di inizio e di fine, tranne che per l'asta di Ale Disma,
0: esatto.
1: Dove si sa che inizia alle 21, ma non si sa che ora finirà.
2: Non mettere limiti alla provvidenza, diciamo così.
0: Esatto. Lorenzo, ti chiedo un'ultima cosa in merito. Hai detto dalle 20 alle 21, l'invito lo abbiamo fatto un po' a chi personalmente, no, dicevi prima dei WhatsApp, ora lo stiamo invitando tutti. Non bisogna essere abbonati. Basta presentarsi e sono aperte.
2: Assolutamente. No, allora diciamo che noi degli abbonati abbiamo i numeri di telefono, quindi ci siamo permessi di mandare un messaggio, anche perché è inutile nascondercelo, gli under 35 nel nostro ascolto sono una minoranza.
0: Sì.
2: E quindi come li vai a beccare? Buttando degli appelli così, insomma, non rischiavano di venire in quattro. E quindi abbiamo approfittato dei loro numeri di telefono, cosa che, ripeto, normalmente non facciamo, però è stata accolta con grande favore, grande simpatia, perché comunque l'idea di essere convocati e dire proprio loro che sono abbonati e quindi potenzialmente sono anche ascoltatori, dire che cosa funziona e cosa no della nostra offerta per le orecchie dei loro coetanei. Cioè è proprio, secondo me, una chiacchierata che ci sarà molto utile. Io la vedo così.
0: Sono d'accordo con te. Va bene, Lorenza, grazie.
1: Grazie, direttrice.
0: Un abbraccio e una buona settimana entrante. Questa te la dedico dal cuore, insomma, so che
2: incrociamo le dita, particolare. Settimana di abbonaggio, noi viviamo di questo, quindi inutile girarsi intorno, insomma, la nostra indipendenza si basa su questo ed è questo che ci permette, qualsiasi cosa diciamo, piaccia o non piaccia, di rispondere solo agli ascoltatori e le ascoltatrici. Non è una cosa da poco nel mondo di oggi.
0: Assolutamente.
1: Infatti.
0: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.
0: Ciao, a domani. Ciao.

0: Comunque Marley ha lasciato lì dei classici che, beh, grazie Bob Marley. Sì, ho capito, però non è che tutte le volte che parte un classico della musica uno si piglia bene. E invece con quelli di Marley praticamente questa cosa è sistematica tutte le volte.
1: Sì.
0: Ci arriva un messaggio in merito agli incontri, no? Perché io chiedevo, ma bisogna essere abbonati? La direttrice Lorenza ha detto di no e ci scrive: ma possono venire gli ex abbonati un under 35? Guarda, sì. Cioè,
1: maggior ragione.
0: Direi che lo scopo degli incontri è proprio anche quello, magari capire quali sono i nodi che hanno fatto sì che ti possono venire gli ex abbonati un under 35. Guarda, sì. Cioè,
1: maggior ragione.
0: Direi che lo scopo degli incontri è proprio anche quello, magari capire quali sono i nodi.

0: comunque, perché a noi un confronto serve.
1: L'ingresso è gratuito.
0: Ingresso è gratuito. Ah, questo, cioè, se vuoi l'ingresso è gratuito.
1: Anche,
0: all'inizio,
1: no?
0: Scrocchi la serata, oltre che l'onda. Va bene, siamo arrivati in fondo, cara la mia Gaia Grassi.
1: Caro il mio Matteo Villacci.
0: Domenica prossima puntata un po' particolare.
1: Sì, domenica prossima una puntata un po' particolare.
0: Eh sì.
1: Sì.
0: Non aggiungiamo altro.
1: Non aggiungiamo altro. Va bene. Lo scoprirete solo vivendo.
0: Comunque 19.45 ci trovate in onda da queste parti. Un saluto da Matteo Villacci.
1: Da Gaia Grassi.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Oisa! Oisa! Noi sì!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dei paesi, dei popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti e a tutte. Ben ritrovati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network.

Eccomi a voi anche questa sera, questa domenica sera, con una puntata della Sacca, e questa sera la voglio dedicare, considerato le Pasque laiche, la festa del lavoro del 1° di maggio, il 25 aprile, questa sera invece vado su quella parte dei rituali laici che sono relativi al Cantarmaggio. Quindi questa sera vi

proporrò alcune registrazioni sul campo legate al rituale del cantarmaggio, vale a dire il portare l'augurio della primavera e dell'inizio dell'estate, che in molti luoghi del nostro paese, non solo, in tante parti dell'Europa, la vigilia del primo di maggio, come codificazione nel corso del tempo, si è venuta ad avere per festeggiare l'arrivo della primavera in maniera, come dire, definitiva, dopo tutti i rituali propiziatori che vengono svolti nel periodo invernale. Inframmezzato fra l'ascolto dei canti di questua, in particolar modo perché si manifestano, il cantarmaggio molto spesso si manifesta attraverso proprio canti rituali di questua per l'augurio dell'arrivo della primavera, inframmezzati ovviamente ci saranno brani che hanno a che fare con, non necessariamente con i rituali stessi, ma che hanno a che fare col mondo della riproposta della musica di tradizione orale e popolare in generale, e altri brani così di piacevole ascolto sempre dal mondo trad, e in questo caso magari neotrad, come viene classificato il mondo di riproposta più contemporaneo, sia nell'ascolto che per la piacevole situazione ludica del ballo.

E allora iniziamo subito partendo da un esempio di che cos'è il cantar maggio, che vede molto spesso in determinate località, in luoghi più o meno montuosi, più o meno di pianura o di collina, scegliete voi, dove si è mantenuto nel corso dei secoli del tempo, trasformandosi, questi canti di propiziazione, di proposta, di benauguranti dell'arrivo della primavera, che normalmente sono compagnie di gruppi spontanei che attraverso una codificazione del canto, alle volte in alcune situazioni ogni anno viene rinnovato, in altre invece esiste una canzone che costantemente viene ripetuta fondamentalmente solo per il rito del cantar maggio. Ogni compagnia di maggiarini, maggiaioli, chiamateli un po' come volete, porta questo canto di casa in casa, di frazione in frazione, magari senza avvertire, ma un tempo probabilmente si andava di fronte a quelle che potevano essere le morose, le fidanzate o le possibili fidanzate, portando omaggi floreali al di là del canto e ricevendo doni che poi venivano raccolti e consumati dalla compagnia in una fase successiva di carattere ovviamente ludico e festaiolo. Molti sono i simulacri di un rituale arcaico che si perde nella notte dei tempi, e che nel corso della trasmissione in qualche modo cercherò di specificarvi. Ma andiamo nell'Appennino bolognese a Rio Lunato per darvi la prima dimensione, il primo assaggio di quello che può essere un cantar maggio, e via via poi nel corso di questa puntata altri esempi in altri luoghi del nostro paese. Ho evitato di andare in Inghilterra, in Francia, in Germania, in qualche paese dell'est, ma credetemi, ci sono anche là, insomma. Vale la pena conoscere le cose del giardino di casa, come si suol dire. Ebbene, andiamo a sentire i maggiarini di Rio Lunato.

Ebbene, questo era uno dei tanti esempi che vi voglio far ascoltare questa sera. Qualche caratteristica analitica di quello che può essere già questo esempio che vi ho fatto ascoltare: il fatto che sia cantato in italiano. E da quelli che possono risultare dagli studi, il fatto già di cantare in lingua ufficiale già denota una dimensione post-risorgimentale. In molte dimensioni invece ancora abbiamo l'espressività vocale in idioma, in dialetto come si suol dire, o inframmezzato uno e l'altro, e già questo dà una dimensione più arcaica. Nel caso specifico di Rio Leonato poi abbiamo l'utilizzo della strumentazione ad arco, quindi violini e bassetto a tre corde, che nell'ambito sia del bolognese, ma anche poi vi farò ascoltare del marchigiano, in particolare nell'area della cittadina di Fabriano, ritroviamo invece che altri strumenti come l'organetto diatonico, la fisarmonica in particolare, l'utilizzo di strumenti ad arco, quindi già una dimensione di suonatori che venivano chiamati per fare questo rituale del cantarmaggio. Oddio, se uno vuole andare a fare un po' di storia delle origini di questo rituale, in gran parte lo troveremo per le calende del mese di maggio, nel periodo dei floraria romani, o nel periodo della festa di Beltan tra i Celti o le comunità germaniche nella quella che viene chiamata la notte di Valpurga, con tutto quello che sta dietro, in particolar modo Valpurga, la notte delle danze, delle streghe, insomma ci sono poi tutta una serie di letture di dimensioni molto interessanti. In qualsiasi caso è una festa che richiama la cultura del passaggio dal mondo dei cacciatori, raccoglitori all'affermazione della grande rivoluzione agricola. E ovviamente considerando l'emisfero settentrionale del mondo, al di qua dell'equatore, nel periodo che va dall'equinozio di primavera al solstizio d'estate a giugno.

Ma la sostanza è che tutto questo giro e questo mondo rituale di annuncio e di propiziazione ha a che fare con il culto della madre terra che deve dare i suoi frutti, ed è evidente che tutto qui è la sostanza del dire e del fare.

Una delle caratteristiche, essendo un momento rituale di questo ben augurante, è anche quello di, andando di casa in casa, omaggiando i padroni di casa o la padrona di casa, vera matrona a cui rivolgersi per tutto quello che può essere il significato dell'omaggio di propiziazione, è che quello di ricevere dei doni come si suol dire in natura, in particolare le uova. Uova, momento di vero e proprio auspicio augurale della rinnovata fecondità della terra, e anche perché un tempo, quando non c'erano i supermercati, le galline facevano meno uova d'inverno e con l'arrivo della primavera, delle giornate più lunghe, si rimettevano a fare le uova, e chi ovviamente aveva qualche gallina in più era già, come si suol dire, in procinto di stare meglio. E ricevere uova era un segnale di prosperità, quindi doni in natura, uova, dolciumi e qualsiasi altra cosa potesse rendere piacevole il ritrovo dei maggiaioli, dei maggerini. E oggi molto spesso delle maggerine, delle maggiaiole, fortunatamente. Ma se alla fine di questo rituale, di questo portare l'omaggio verso la primavera benaugurante, non si riceveva niente, negli stessi canti vi era l'auspicio di maledizioni, di qualsiasi altra cosa, ovviamente con uno stile edulcorato, più tranquillo, ma estremamente significativo. Un esempio molto interessante anche nell'ambito di quello che è un'area geografica vicino a Milano e alla sua provincia, vale a dire l'area appenninica del Piacentino, Pavese, Alessandrino e Genovese, quella che viene chiamata e denominata delle quattro province, dove si è radicato, si è mantenuto ed è stato nel corso di questi ultimi 40 anni rivitalizzato in molti luoghi, in molte località, il cantar maggio, che assume poi denominazioni come il callin di maggio piuttosto che la gallina grisa. E in questo caso voglio farvi sentire l'esempio registrato a Romagnese, che è in Valtidone, in Alta Valtidone, in provincia, in questo caso se non ricordo male, di Pavia, perché l'incrocio delle varie province che vi ho citato hanno a che fare insomma con i monti che attraversano l'area appenninica e attraversano i confini provinciali. Detto questo, a Romagnese si canta la gallina grisa, qualche volta si esprime la gallina grisa, il canto benaugurale di primavera, qualche giorno prima di Pasqua oppure dopo il primo maggio o nell'arco del, diciamo oggi, del fine settimana più vicino al primo maggio, perché normalmente il rituale del cantar maggio viene svolto alla vigilia del primo maggio, così come si è venuto a codificare nella convenzione temporale degli ultimi decenni, direi dalla fine della prima guerra mondiale in avanti. Bene, vi faccio sentire questa lezione della gallina grisa, sono il gruppo dei cantori, poi verrò a raccontarvi un po' anche questa formazione di cantori che vanno piano piano in giro a portare il maggio o l'arrivo della primavera. La gallina grisa di Romagnese.

Bene, questa se qualcheduno non ha inteso, praticamente metti la scala alla cascina, dacci le uova a 8 a 8, dacci le uova a 20 a 20. Se la padrona non ci darà le uova, non ci darà il cucò, gli verrà, insomma, non gli scamperà la gallina e neanche i suoi pulcini. Ma se invece ciò accadrà nel contrario, se ci darà le uova, scamperanno sia la gallina, la madre ovviamente, e tutti i suoi pulcini. Ovviamente qui la maledizione, come dicevo, è edulcorata. In altre maniere, in altre versioni, in altre lezioni, le cose possono essere un pochettino più dure o assolutamente in maniera appunto più lieve nella cosiddetta maledizione finale. Bene, andiamo a fare, prendiamo un po' di pausa musicale con il gruppo dei Lindal, con Grinsen Senr. Sono due di musica occitana della nuova leva di musiche di riproposta del mondo che viene dalle valli occitane del nostro paese in provincia di Cuneo.

Abbiate pazienza, mi sono perso un attimo nell'ascolto. Ma sono le questioni della diretta. Tanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Popolare, Radio Popolare Network. E questa è La Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini. Siamo anche alla vigilia di una settimana importante di abbonaggio per la nostra emittente, con tutta una serie di iniziative importantissime. Ma l'importante è il sostegno a noi. Se no, come faccio a sentire, a farvi ascoltare il Cantarmaggio? Che non da tutte le parti potete ascoltare, quindi sottolineate anche questa importante validità di questa nostra collettiva emittente. Sosteneteci, fate un abbonaggio, trovate altri metodi, ma sempre stateci molto vicini, è importantissimo.

Un altro esempio di Cantarmaggio vi porto in Umbria, in provincia di Perugia, addirittura in una frazione di Gubbio, a Semonte, dove anche qui, come in alcune realtà del Casentino o dell'Appennino pistoiese, il Cantarmaggio è ancora estremamente molto sentito, ma anche in Maremma potremmo dire tranquillamente. Vado a farvi ascoltare quest'altro esempio, poi i commenti verranno da soli nell'ascolto. Vediamo di farlo partire.

Thank you.

Una delle cose che con un ascolto attento, un confronto generale dei vari Cantarmaggio è la questione che già vi accennavo prima. Molto spesso venivano chiamati dei suonatori, come si suol dire, professionisti per l'accompagnamento dei cantori, cantori che ovviamente all'interno della comunità erano quelli che per prestigio, per capacità erano i più bravi a cantare, ovviamente. Non tutti in qualche modo potevano partecipare, sì, tutti partecipavano alla camminata, al portare e accompagnare i suonatori, però non tutti, credetemi, venivano accolti nella compagnia dei cantori, o meglio, coloro i quali potevano non solo seguire il canto. In alcune occasioni mi è capitato direttamente di vedere che se qualcuno tirava una stecca, gli stessi cantori, soprattutto negli ambiti di esecuzione polifonica, in qualche modo rimproveravano a costoro che si avvicinavano di stare un po' distanti, non di non partecipare, di stare un po' distanti rispetto al gruppo ufficiale. Però fondamentalmente era un momento di aggregazione collettiva, e questo dà la dimensione molto spesso del canto anche gridato, se volete. Una caratteristica nell'ambito dell'Italia centrale, o come vi ho fatto ascoltare prima, dell'Appennino bolognese, l'intermezzo tra un'esecuzione di una frase del canto e l'altra, spesso assistiamo a formule di accompagnamento strumentale con delle esecuzioni che ricordano i saltarelli come danza, con degli accenni di danza che potrebbero ricordare anche un pochettino la Monferrina. E come vi dicevo prima, anche nel chiamare dei suonatori, tra virgolette, più capaci e professionalmente legati a strumenti non estremamente popolari, come il violino, l'esempio è quello appunto di Fabriano. In alcune esecuzioni del Cantarmaggio non c'è una situazione di canto di gruppo polifonico, bensì l'alternarsi di cantori che eseguono le frasi del periodo dell'esecuzione, che si alternano man mano nel corso del tempo. Peraltro i canti non sono molto brevi, bensì sono esecuzioni di bravura e anche di tonalità e di tempo e di racconto anche, come è il caso della zona di Fabriano, qui registrati in quello che è il momento di riunione nelle Marche delle varie squadre di maggiaioli e maggiorini che si tiene ogni anno dopo il Cantarmaggio a Morro d'Alba. E qui vi vado a far ascoltare proprio l'esempio che vi citavo, l'uso dei violini, del bassetto, come nell'Appennino bolognese. Il bassetto è un basso a tre corde per dare l'accompagnamento di bordone all'esecuzione, e poi l'alternarsi dei cantori nella fase di passaggio vocale, perché tenere poi la nota bisogna anche essere bravi. Se ci fosse una voce un po' rauca, come in questo caso la mia, sarebbe difficile tenere un quarto d'ora d'esecuzione costante e continuo, al di là delle pause strumentali dell'esecuzione. E poi magari quando nel corso del tempo vi è un prolungarsi di queste melodie da parte dei suonatori, che poi molto spesso accolti in casa dagli oggetti del canto, nelle case di chi accoglie i maggiaioli, molto spesso poi si fanno altri canti, si eseguono delle altre musiche e diventa un momento di convivialità fra tutto. Ma intanto vi faccio ascoltare qualche battuta
del cantarmaggio della zona di Fabriano.

Allora, questi sono un gruppo di tutte donne, un gruppo femminile che viene dalle montagne delle valli occitane, portano come nome della band Occitanas, e questo è un canto che viene dal mondo occitano del centro attuale della Francia, dell'area del Périgord, scritto, se non ricordo male, da un priore. E in qualche modo che incita all'autonomia dei montanari e al loro modo di vivere, che è lontano dal re, in questo caso, e dalla sua giustizia, affermano che loro utilizzeranno la giustizia della montagna. La frase finale, allora le parole non le ricordo bene, ma la sostanza è urlando e combattendo come gli antichi padri Galli, insomma loro riusciranno a venirne fuori nella loro battaglia finale. È abbastanza curioso come canto, perché poi mi lego a questa dimensione vocale, strumentale del gruppo degli Occitanas. Parlando dell'argomento del Cantarmaggio, è che durante il periodo della Rivoluzione francese l'albero del maggio viene costantemente, e della libertà, piantato, cosa che troviamo poi che si manifesta nei rituali del maggio con la piantumazione di una pianta, anche se poi si va a raccogliere nel bosco, vi è tutto in molti posti, vi è tutta una ritualizzazione di come addobbare questo albero del maggio, della libertà, e chi più ne ha più ne mette. Ancora oggi, quando si ha una dimensione di memoria o comunque di affrancamento, viene tutt'oggi in alcune città, in alcuni luoghi, compresa la nostra città, affermando il rituale, piantando un albero. Questo ha una dimensione che si perde nella notte dei tempi, al di là della simbologia stessa dell'albero, del culto arboreo e anche del culto maschile nella madre terra, in cui viene ripiantato l'albero nei rituali. Penso per esempio a tutta la ritualità qui in Lombardia, a Pontenossa nella Bergamasca, ma in altri luoghi vi sono tantissime situazioni. Il suo significato è che poi venne assunto al movimento socialista di metà del secolo scorso, del 1800 e poi in avanti, come affermazione per la festa del maggio, del 1° maggio, quindi dopo, verso la fine del 1800, come affermazione della rivendicazione sociale, dell'affermazione dei diritti sul lavoro. E proprio per questo la festa del maggio, poi durante il periodo della dittatura fascista, fu non più, come dire, ammesso, anzi venne abrogata la festa del 1° maggio, se non in alcune situazioni dove si collegava ad elementi nazionalitari e addirittura medievali di comunità o corporazioni e quindi, come dire, favorite dal fascismo in questo senso. Ma sostanzialmente la festa del maggio, con tutti i vari rituali, venne di fatto cancellata durante il periodo della dittatura. Detto questo, non a caso ho voluto fare questo tipo di collegamento, facendovi sentire questa Siamo Montanari, Sem Montagnol, che dà il titolo peraltro al gruppo Occitanas, che ha pubblicato questo album l'anno scorso, ed è un album molto interessante che nel corso delle puntate della Sacca vi proporrò pian piano nel corso delle varie puntate domenicali. Detto questo, voglio scendere verso il sud del nostro paese, andare nella Valle del Sanio, a Montefalcone, nei dintorni di Acquaviva Colle Croci, dove si festeggia il Maia, cioè il maggio, e che prende anche non soltanto il nome di Maia,
ma anche di Pagliara, perché nell'ambito del centro-sud i rituali sono anche molto più arcaici. Voglio sostanziarvi del fatto che, per esempio, sia a Fossalto come appunto in quel di Montefalcone, il Maio è praticamente un covone, un cono fatto di albi, di foglie, di edera, di varie foglie di piante differenti, addobbate, che creano questo involucro dove viene inserito dentro una persona, che poi pian piano scende verso la comunità e accompagnata dai suoni o di organetti diatonici, tamburelli, in alcune occasioni, come sentirete, anche di nacchere, viene accompagnato ballando e augurando l'arrivo della primavera. A Satriano di Lucania, siamo nel Molise, peraltro il Maio, che viene chiamato la Pagliara, quando passa per il paese gli buttano, come fase propiziatoria, delle secchiate d'acqua, perché ovviamente l'acqua è, insieme alla terra, sono le due dimensioni fondamentali per un proficuo raccolto che ha da venire. Poi scegliete voi quale, ovviamente dipende dal territorio, orzo, grano e via di questo passo, anche altre produzioni, da piselli, fave, lenticchie, tutto quello che ha a che fare col mondo dell'agricoltura, anche del sfamare, della cultura del povera, della montagna o della pianura. Voglio farvi ascoltare questi due esempi, quello appunto di Montefalcone del Sannio e poi quella di Fossalto, dove appunto si esegue la Pagliara, e il primo esempio è questo qua, quello che vi porto all'ascolto. Tra le voci e i suoni dovete pensare a questo involucro a forma di cono che cammina per le strade di Montefalcone, dove viene accompagnato da tutto il corteo dei maggianti.

Bene, questi due esempi. Ho fatto un errore gravissimo nel parlarvi del rituale arboreo di Satriano di Lucania, perché lì gli uomini albero escono dalla foresta nel periodo di carnevale, però è un rituale straordinario, viene chiamata la foresta che cammina, dove i vari personaggi che scendono nel paese di Satriano sono veri e propri covoni umani, perché non si vede, sono questi assemblaggi di foglie d'edera che camminano e vengono chiamati romiti, e che in silenzio, senza suoni, scendono verso il paese durante il periodo di carnevale. Ma il rituale ovviamente ha una simbologia legata al culto arboreo e legato al culto della madre terra. Come questo brano che fa riferimento alle grandi terre, però viene dalla Finlandia e sono i Ritva Nero. Il viaggio, come potete immaginare, attraverso questi rituali, le varie caratteristiche tra luogo e luogo, musiche e collegamenti con le realtà strumentali e musicali che si ha a che fare, dà lo spessore di quello che si potrebbe incontrare nell'avventurarsi così semplicemente. Oggi è possibile attraverso web, ricerche telematiche o più semplicemente in maniera antica leggendo alcuni libri. E ve ne sono due che vi voglio consigliare, due archetipi della letteratura antropologica. Uno è il grande libro Il ramo d'oro di Fraser, piccola Bibbia antropologica, ovviamente caratterizzata per il tempo perché fu scritta alla fine del 1800, raccogliendo le informazioni degli studenti, degli allievi di questo antropologo inglese che era Fraser, e che poi diedero dimensione partendo dai rituali arcaici del lago dei Niemi nel Lazio fino a coinvolgere i rituali e mondi dell'Europa. Un buon inizio, quasi avventuroso, per chi vuole intraprendere questo viaggio. E l'altro libro, un altrettanto studioso etnologo e studioso di folklore quale fu Paolo Toschi, con il libro, ambedue sono usciti per Boringhieri editore, e quello di Toschi è Storia del teatro italiano. Troverete ampia dimensione di quello che è il rituale del maggio drammatico, che forse entreremo a raccontarvi in altra occasione, in un'altra puntata della Sacca. Tra danze di Moreschi, dimensione di quello che è il rituale del maggio drammatico, che forse entreremo a raccontarvi in altra occasione, in un'altra puntata della Sacca.

0: così, un attimo di conoscenza o di curiosità di quello che può essere un rituale antico, arcaico, che si manifesta ancora oggi nella vigilia del primo di maggio, in senso laico, con tutte le varie radici arcaiche che si perdono nella notte dei secoli, dei tempi, della cultura della montagna, della cultura pastorale, della cultura agricola e contadina. Oggi che viaggiamo in una società telematica, la questione si perde, ma forse un punto di importanza lo ha, perché come nella voce, nei suoni, nel canto e la memoria. E in questo senso voglio ringraziare e dirvi che ieri a Casa Cervi è stato un momento radioso di incontro di tante corali che si occupano del canto sociale, del canto politico e del canto subalterno, che si sono ritrovate in quel luogo, e molti cori come quello di Micene, Paneguerra, Oltrecorrente, insomma erano tanti, voci di mezzo dai francesi agli iberici si sono trovati, oltre 500 persone, ed è stata una giornata sotto la piacevolezza della primavera e del sole, caldo, a cantare, e lì c'erano anche il gruppo dei giorni cantati, che devo essere sincero, con un attimo di commozione mi hanno salutato cantando il Vavarol, che è Vavarol, la terra le dure, a volte ti andrei, che bella cultura, che è anche brano che apre da tanti anni ormai la sacca, se non lo sapete ve lo ricordo, sono 42 anni che esiste e che trasmette da questa emittente, che vi ricordo inizia l'abbonaggio e avete...
1: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi, in via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set, dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
2: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro. Martedì
3: parole e musica
2: contro la guerra.
4: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
5: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
6: Venerdì l'asta povera ma bella
7: coi cimeli di Radio Pop.
1: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito, prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente. Veniteci.
8: Popolare Network.

Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran ha risposto. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump. È lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra. Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. E intanto sul suo social Trump avverte Teheran: ci hanno preso in giro per 47 anni, non rideranno più. Israele continua a violare la tregua in Libano, più di 30 morti nei bombardamenti avvenuti nel fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Un passeggero rimpatriato in Francia presenta sintomi della malattia. Resterà in isolamento così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Le Cornu annuncia misure per proteggere la popolazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo.

0: Chiamo la nostra Farian Sabai.
1: L'Iran ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti, allora quali compromessi sono possibili? Sentiamo ancora Farian Sabai.
1: Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli, nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios, il memorandum è di una pagina. È composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti. Quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto.
0: Poco fa è arrivata una notizia dell'ultima ora, il Wall Street Journal aveva anticipato che l'Iran sembrava pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, un'apertura graduale che sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca da parte degli Stati Uniti del blocco imposto su navi e porti iraniani, aveva scritto il quotidiano statunitense. Le questioni nucleari sarebbero negoziate nei successivi 30 giorni dalla fine del memorandum con l'Iran, che aveva proposto che parte del suo uranio altamente arricchito fosse diluito e la parte residua trasferita in un paese terzo, lo avrebbero riferito delle fonti proprio al Wall Street Journal. Poco fa però Donald Trump avrebbe bocciato la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di chiudere la guerra. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, ha scritto Trump sul suo social Truth. Non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione, ha scritto il presidente statunitense. Poco prima, nel pieno dei negoziati, appunto, Donald Trump aveva scritto un altro lungo post sul suo social Truth. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni. Ci hanno fatto aspettare e hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe, aveva continuato il presidente, che aveva anche definito Barack Obama un presidente americano debole e stupido. Ora il nostro paese è di nuovo grande, aveva concluso Trump, e l'Iran ora non riderà più. La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale di Teheran dopo 10 giorni trascorsi in terapia intensiva a Zanjan, la città iraniana che ospita il carcere dove è detenuta da oltre 100 giorni. A diffondere la notizia è stata la fondazione gestita dalla sua famiglia. I figli di Mohammadi non la vedono da quasi 10 anni, durante i quali la premio Nobel e prigioniera politica è stata incarcerata in diverse strutture. L'attivista per i diritti umani che in prigione ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia. Ora verrà curata dalla sua equipe medica, si legge nel comunicato, ma avvertono i familiari: un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo. L'esercito israeliano intanto continua a violare la tregua in Libano in questo fine settimana. Gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti. Più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, colpite anche alcune regioni vicino a Beirut, dove i raid nelle scorse ore si sono intensificati. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina, che si trova nella capitale.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone, e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da questa escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Non ci arrenderemo, lavoreremo giorno dopo giorno perché le lotte richiedono sacrificio. Lo ha detto Saïfa Boukeshek, da poco atterrato all'aeroporto di Barcellona. L'attivista della Global Sumud Flottiglia, con cittadinanza spagnola, è stato rilasciato da Israele insieme al brasiliano Thiago Avila dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Sono a Barcellona per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni, ha detto alla folla che lo ha accolto al suo arrivo nella città catalana in cui risiede. Thiago Avila è invece in viaggio verso il Brasile. Sul rilascio dei due attivisti, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: «I due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma». Domani ci sarà una conferenza stampa a cui parteciperanno gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sia di mare che di terra. Verranno discusse le prossime strategie per capire quando e in che modalità riprendere la rotta verso Gaza. Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Hondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna a Tenerife con uno speciale cordone sanitario. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Hondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi, uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni, che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. E peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee o da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri con tutti i ministri e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca. sulla quale abbiamo chiesto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico ISPI e docente di relazioni internazionali.
4: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto, quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo da un certo punto di vista di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve. Doveva portare un successo chiaro e non ha portato un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
0: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipato dal Corriere.it, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Merlino in particolare è considerato molto vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezia, dopo la Biennale, l'ennesimo caso che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione Giuli. All'ex Ilva 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore e senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori con un messaggio WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. Vincenzo Mercurio dell'USB di Taranto.
5: È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, il PLA2, che sarebbe il treno alla mire. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successa una cosa del genere. Al ministro su questa vicenda, il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti. Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

E questi era We Didn't Care, ovvero Engin Özgürk da Berlino, con un EP di quattro brani intitolato Live at the Low End, registrati in un'unica ripresa nel suo studio, che non è l'immaginario locale del titolo. Due pezzi in inglese, due in turco, uno dei quali Der Güler ha aperto le selezioni di questa notte a prospettive musicali sulle frequenze di Radio Popolare. Benvenuti da Gigi Longo in diretta o in streaming col podcast. Ve li aveva già presentati Lino Brunetti a fine marzo, Radwan Gazi Mumned e Frédéric Oberland con un pezzo dal loro Eternal Life No End uscito per Constellation e descritto su Bandcamp come un grido di protesta in mezzo agli oceani di ingiustizia che inondano la regione Swana, perseguitando le vite e le aspirazioni di vaste popolazioni. Ve li ripropongo anche stanotte, questo è A Dream That Never Arrived.

Erano gli Snorkel con Ogo Temmeli da Past Still Present Tense, uscito per Slow Foot l'anno scorso. Un disco giocato sulle possibilità di una discreta quantità di sintetizzatori analogici applicate a reiterazioni ritmiche che spaziano dall'afrobeat al minimalismo, alla Reich, alla techno, al krautrock. Ma ritorniamo al Medio Oriente martoriato, in particolare alla Palestina, con il disco di Mai Mai Mai, e cioè il calabrese di base a Roma Tony Cutrone, disco che è il frutto di una immersione in loco del musicista tra Ramallah e Betlemme, con il contributo di una famosa emittente locale, Radio Alara, e alcuni musicisti che affiancano il nostro in questa testimonianza sonora intitolata Caracoz. La traccia che ci andiamo ad ascoltare è Dawn of the Crimson Valley.

Sulle frequenze di Radio Popolare, queste prospettive musicali e la traccia appena conclusa ci ha presentato la radio version di Judge di Cloud Management e Vivian Goldman, una accoppiata tra il gruppo tedesco e la giornalista e cantante già della scena post-punk inglese anni 70-80 e ora giornalista e scrittrice oltre che di nuovo cantante in questa sortita per la tedesca Altin Village and Mine. Il pezzo è compreso in Whoops, Wrong Planet. La violoncellista Janelle Lepin ha fatto uscire per Cuneiform due dischi, uno in solo e l'altro accompagnata dall'ensemble Volcanic Ash, gruppo avant rock, chitarra, basso, batteria e sassofono. Quest'ultimo lavoro si intitola Pluto in Aquarius e ci ascoltiamo la traccia che lo apre, Mountain Pose.

E questa è una delle ultime incarnazioni del sassofonista e flautista Shabaka Hutchings. Il pezzo era All Time African Gods, tratto da Off the Earth, un disco inciso in solitudine per la sua nuova casa discografica, utilizzando ritmi e suoni sintetici accumulati nel corso degli ultimi anni. Un lavoro in cui lo si ascolta di nuovo al sax, anche se la traccia che vi ho proposto lo vedeva al flauto. Da sola anche Midori Hirano nel suo album Autonoma, uscito per Thrill Jockey, disco per sintetizzatori e pianoforte con una propensione alle volute eteree delle macchine analogiche. Il brano scelto si intitola Illuminance e mi ha fatto venire in mente gli episodi solistici di John Sarman su ECM, quelli ispirati ai territori del sud dell'Inghilterra.

Batteria elettronica e Mimi Jones basso, effetti, voce. Le abbiamo ascoltate con un pezzo registrato dal vivo al New Blue di New York nel 2023. Si intitolava Black's Merits e vedeva la partecipazione della trombettista Milena Casado. Disco che riflette sul tema della diaspora caraibica delle popolazioni nere, sul concetto di home, casa, come epicentro della ricomposizione di questa disgregazione socio-economica. Attenti anche alla conservazione della memoria sono anche i Lero Lero, il collettivo fondato dai palermitani Alessio Bandì, Donato Di Trapani e Fabio Rizzo. Un lavoro di ricerca nell'archivio sonoro siciliano del Novecento che ha portato i Lero Lero a reinterpretare alcuni canti agropastorali, lamenti, ninne nanne e canti di sdegno. Vi presento il pezzo che intitola anche l'album, Salinai. Il brano si rifà alle filastrocche urlate dai lavoratori delle saline per contare le ceste di sale. Ieri sera mi sono impegnato presso Campanella, mi dava il pane una fetta alla volta, per companati con guscio di nocciola, per farmi rinsecchire lo stomaco.

Night Beauty, trio composto da tre donne: Candice Hoyes, voce, effetti e testi; Val Genti, batteria.

Massimo Silverio con Zoia, tratto dal suo ultimo lavoro Surtum. L'ho ascoltato dal vivo al Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio, un gran concerto per un trio compatto voce, chitarra, elettronica e batteria. Potrebbero fare da gruppo di apertura e Massive Attack, con vista questa attitudine trip hop che spesso è presente nei pezzi, e con Nicola Remondino alla batteria che reinventa il ritmo di questo genere. Ci lasciamo con questo pezzo che abbiamo ascoltato da Surtum, era Massimo Silverio, questa era Prospettive Musicali, ciao da Gigi Longo.

Airi, airi, ascoltatrici, ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop. Vito Wore al controllo del mix e sta per incominciare Reggae Radio Station Italy, il programma che ti accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. Programma gemellato anche con Wild Love Reggae Radio. E questa notte l'omaggio al The King è doveroso, lo sapete, lo facciamo ogni anno. Tutta la notte con Bob Marley and the Wailers. Nella seconda parte, podcast radio show dalle 2 sino a mattino, con la musica del King, che abbiamo ascoltato ad inizio con One Drop, in una delle tante rivisitazioni che grazie alla rete si sono venute a scoprire. Come va, ascoltatrici e ascoltatori? Tutto bene? Siete belli carichi per una grande notte, una grande selezione anche questa sera, sì. One Drop, non a caso, anche per segnalarvi la serata al quale partecipo insieme a Sirius Think, Calabash Crew, Massey Lester. Si chiama proprio One Drop Affair. Omaggeremo Carlton stanotte, sì, Barrett. Vi aspettiamo sabato sera, Arci Grossoni, ma il tutto comincia a tardo pomeriggio e ci sarà anche aperitivo Stailia nel cortile, quindi tranquilli tranquilli dalle 19 sino alle 2 del mattino. One Drop Affair. Naturalmente tutte le info campeggiano sulla pagina Telegram di questo programma, Reggae Radio Station. E siamo felici di annunciarvi anche la collaborazione con il Nevermind Music Fest di Bellinzona. Se mi seguite lo avete già visto, ascolta Vito Wore e vinci biglietti omaggio per la grande notte dell'8 luglio con Alpha Blondy e Julian Marley. Dunque, ghiotta occasione per voi fedelissimi ascoltatori e ascoltatrici. Se avete fatto già un pensierino di fare una piccola trasferta in quel di Bellinzona, c'è la possibilità di portarvi a casa anche qualche biglietto omaggio. Seguitemi e scoprirete come e quando. Mi sono detto, dai, visto che do l'annuncio a tutti voi in diretta, perché no, ci ascoltiamo anche la musica di Julian Marley e poi anche di Alpha Blondy. A little too late. Reggae Radio Station Italy con Vito Wore fino a mattino. Mettetevi comodi che si va avanti aspettando il sorgere del sole.

Oh yeah, Julian Marley dunque a Little Too Late, e dopo Julian non poteva che arrivare anche lui, il grandissimo Alfa. Dunque Bellinzona, stai lì, restate in contatto. Nelle prossime settimane verranno regalati i biglietti per poter assistere a questo doppio concerto. Dunque solo agli affezionati ascoltatori e ascoltatrici che mi seguono live and direct. Aie, taga!

cominciare. La traccia che abbiamo appena ascoltato era per Ginja e si intitolava Wata. 10 minuti bene o male dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati su Reggae Radio Station Italy, sulle frequenze di Popolare Network in combo con Wide Love. Ora vi faccio ascoltare due novità made in Italy. Da qualche giorno è uscito il singolo per la Cricca Reggae, Non può finire così, e proprio venerdì invece hanno messo in circolazione un bellissimo singolo anche gli Africa Unite, si intitola Il silenzio dell'assenso. Che dite, ce li andiamo ad ascoltare una dopo l'altra? Va così. Naturalmente se volete mettervi in contatto fatelo. La pagina Telegram ufficiale di questo programma è Reggae Radio Station e lì ci trovate anche tutte le dritte sulle serate che si possono, alle quali più che altro si può partecipare se siete in zona. Pubblichiamo i volantini di tutta Italia, perciò se avete anche qualche voi iniziativa da promuovere, no problem, fatelo sulla pagina, iscrivetevi, ditelo anche ai vostri amici e alle vostre amiche. Non può finire così, Cricca Reggae.

0: Ehi, sono Buna di Africa Unite. Questa è Reggae Radio Station, Vito Buona The Control. One love, che la vibra sia con voi.
1: The real authentic reggae music. Only Sunday night at Reggae Radio Station Italy.

E dunque abbiamo ascoltato due belle produzioni made in Italy, molto impegnate anche nei testi, e questo ci fa molto molto piacere. Cricca Reggae dalla Basilicata, Cricca Reggae con la quale band stiamo cercando di portarli qua in città subito dopo l'estate, speriamo veramente di riuscirci. Non può finire così il loro nuovo singolo e Il silenzio dell'assenso, appena ascoltato per Africa Unite, che anche loro hanno cominciato a pubblicare un po' di date del tour che li vedrà in giro in Europa, perché proprio, se non vado errato, ieri sera erano in quel di Barcellona. Poi il buon Bunna l'ho incontrato giovedì sera qui a Monza al Cinema Capitol, dove c'è stata la bella iniziativa Io sono dalla parte di Dio per il Monza Visionaria, dove appunto è stato presentato ancora alla grandissimo il libro di Federico Traversa, con le musiche appunto lo hanno accompagnato Bunna e Fabio dei Blue Beaters. Poi c'è stata anche la proiezione del documentario di Kevin MacDonald, insomma una bella serata che ho pubblicizzato, e c'erano anche un po' di ascoltatori della radio che si sono palesati, e li ringrazio anche come sempre per i complimenti che mi fanno. Sempre molto graditi, lo sapete, avvicinatemi pure, no problem. Ora vi faccio sentire un brano di Omega Nebula, perché con molto piacere ho visto che arriverà dalle nostre parti 27 giugno al Festate, in quel di Bordano, provincia di Udine, il 5 luglio a Castel Volturno, in provincia di Caserta, lì sarà addirittura anche insieme a Brother Culture, perciò sarà tona paiura. 11 luglio Castel dell'Aquila e 16 luglio Mogliano Treviso al Summer Night One Love Festival. No, Summer Night Love Festival, One ce l'ho aggiunto io perché mi viene naturale. E dunque una bella occasione per vederli in azione, Omega Nebula. Adesso qui ce li ascoltiamo con la bellissima traccia Hero. Vito Uore al controllo del mixer, lo sapete, domenica notte Radio Popolare si tinge di rosso, giallo, verde. Le buone vibes nell'etere. A proposito, da quanto credo, se seguite Radio Pop lo sapete, questa settimana campagna abbonamento Stylia. Mettetevi una mano sul petto, aiutate Radio Pop.

Dunque, Hero Omega Nebula, una traccia strabellissima, molto bravi. Dunque, in Italia a fine giugno, primi di luglio. Se potete, assolutamente non ve li perdete. Da Bruce di Omega Nebula, il jingle dei Pugliesi in Sintesi, mi viene naturale salutare e ringraziare per la bella serata di ieri in quel di Torino Rosa Paeda e Mimmo Pizzutilo Serengeti, grandissimi organizzatori della serata. Musica tradizionale pugliese in chiave dub, Rosa Paeda bravissima la voce, insomma ci siamo postato anche una foto scrivendo i pionieri, perché veramente mi hanno sbloccato un ricordo, ci siamo rincontrati dopo quasi 40 anni. Bonice. Però sembra, nel momento in cui ci siamo incrociati, come se non fosse assolutamente passato tutto questo tempo. Bella lì, bocca al lupo a Rosa Paeda e a Mimmo, naturalmente spero di rincontrarvi al più presto. Ora siamo arrivati al segmento che ci porta a festeggiare i 50 anni di Radio Popolare, che, come vi ho detto prima, in questa settimana è in campagna abbonamento, ci sono un sacco di iniziative, per chi la segue durante il giorno sicuramente ne verrà a conoscenza. Il palinsesto cambierà un pochettino, ci saranno trasmissioni dedicate, serate speciali qua nell'auditorium. Dunque, reggae fanatics, amanti della musica in levare, se potete date una mano a Radio Pop, come meglio credete, abbonamento, tessera, gadget. Mi raccomando, non facciamo brutte figure. Dicevamo, occasione dei 50 anni di Radio Pop, Vito War va a spulciare un disco per ogni anno, siamo arrivati al 1993, siamo partiti dal 1975. Questa puntata sarà ad appannaggio di Buju Banton. L'album che ho scelto per tutti voi è Voice of Jamaica. Ascolteremo due canzoni, Searching e Tribal War. Buju Banton, direttamente dal terzo album dell'artista. Questo disco segnò il debutto internazionale di Buju Banton.

E dunque Buju Banton a rappresentare questa scalata sino al 2025 in occasione dei festeggiamenti del 50° compleanno per Radio Popolare. Voice of Jamaica, un album splendido. Dopo aver ascoltato la traccia che apre il disco insieme a Wayne Wonder Searching, arriva anche Tribal War, e qui abbiamo ad accompagnarlo anche Tonino il Ribelle e Terry Ganzi.

E dunque due tracce da questo disco che va a rappresentare il 1993 per quanto riguarda Buju Banton, Voice of Jamaica, e soprattutto per quanto riguarda la scalata anno per celebrare i 50 anni di Radio Pop.

0: devo dire che è un momento strabello per quanto riguarda le uscite discografiche. Ci sono veramente due o tre dischi capolavoro che ti tengono compagnia tranquillamente durante il giorno, se si vuole. Naturalmente sto parlando di questo disco di Protojay, che prende come titolo L'arte dell'accettazione, un bellissimo titolo, ma naturalmente abbiamo ascoltato per bene anche il disco di Chronix. Insomma, stanno uscendo anche produzioni targate Stephen Marley, che sentiremo se ce la facciamo più in là, però insomma, uno dopo l'altro, belle canzoni, bei dischi. Finalmente sono tracce che Vito War ha inserito nelle proprie playlist, che vi propone naturalmente anche questo sabato 16 maggio One Drop Affair a Circolo Arci Grossoni. Non vi perdete questa serata e non vi perdete anche la prossima traccia dal disco di Protojay che vi faccio ascoltare, Sword Child.
1: Death is a force of nature, Jah. Just like lightning, the righteous face it every day and pass it by.

All Over Africa, canta il fantastico Don Carlos con questa sua incredibile e bellissima voce. Questa canzone e la prossima ho scelto di metterle questa notte in playlist perché mi sono apparse durante il mio navigare nella rete alla ricerca di notizie, di canzoni nuove, insomma di curiosità. E il fatto di essere iscritto a vari gruppi per quanto riguarda la musica nelle varie, a volte appaiono dei file con delle canzoni, e mi sono imbattuto in questa Africa di Don Carlos e in questa Melanin Man di Muta Barucca. Muta Barucca in un bellissimo video dove c'era un bambino, un ragazzino, non diciamo scioccato, però molto incuriosito nel saper che il buon Muta Barucca avesse 73 anni. E noi ce lo ascoltiamo, Melanin Man, Dub Poetry.

Muta Barocca, abbiamo ascoltato questa bella Melanin Man. Meno male ho 7 minuti al termine di questa prima parte, ve l'avevo detto che forse ci riuscivo e ci riesco. Vi faccio sentire il nuovo singolo di Stephen Marley, ricordando a tutti voi che nella seconda parte, dopo naturalmente Jamaica Ska Experience, ci sarà un tributo a Bob Marley, visto che oggi 11 maggio a questo punto 2026 ricorre il 45esimo purtroppo anniversario della scomparsa, e dunque ascolteremo per tutta la notte Bob Marley, Stephen, adesso con Hills of Santa Ana.

dunque Stephen Marley, Hills of St. Ten, singolo fresco fresco, proprio uscito da pochissimo, aspettando la grande notte di Bob questa sera su Radio Pop dalle 2 alle 5 del mattino. Chiudiamo con un omaggio alle api, lei è Kelly Bosch, la sua traccia è Honey Bee, dunque salviamo le api naturalmente, ed è la traccia che ci porterà al termine di questa prima parte. Saluto e ringrazio anche gli ascoltatori di Wide Love, con voi se volete ci si risente mercoledì pomeriggio per la replica del programma. Airi airi a tutti voi, dopo le notizie di Radio Pop, Jamaica Ska Experience.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran ha risposto. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump. È lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra. Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. E intanto sul suo social Trump avverte Teheran. Ci hanno preso in giro per 47 anni, non rideranno più. Israele continua a violare la tregua in Libano, più di 30 morti nei bombardamenti avvenuti nel fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Un passeggero rimpatriato in Francia presenta sintomi della malattia. Resterà in isolamento così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Le Cornu annuncia misure per proteggere la popolazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. Sentiamo la nostra Farian Sabahi.
1: L'Iran ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti, allora quali compromessi sono possibili? Sentiamo ancora Farian Sabahi.
1: Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli e nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum di intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti, quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto.
0: Poco fa è arrivata una notizia dell'ultima ora, il Wall Street Journal aveva anticipato che l'Iran sembrava pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, un'apertura graduale che sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca da parte degli Stati Uniti del blocco imposto su navi e porti iraniani, aveva scritto il quotidiano statunitense. Le questioni nucleari sarebbero negoziate nei successivi 30 giorni dalla fine del memorandum con l'Iran, che aveva proposto che parte del suo uranio altamente arricchito fosse diluito e la parte residua trasferita in un paese terzo, lo avrebbero riferito delle fonti proprio al Wall Street Journal. Poco fa però Donald Trump avrebbe bocciato la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di chiudere la guerra. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, ha scritto Trump sul suo social Truth. Non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione, ha scritto il presidente statunitense. Poco prima, nel pieno dei negoziati, appunto, Donald Trump aveva scritto un altro lungo post sul suo social Truth. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni. Ci hanno fatto aspettare e hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe, aveva continuato il presidente, che aveva anche definito Barack Obama un presidente americano debole e stupido. Ora il nostro paese è di nuovo grande, aveva concluso Trump, e l'Iran ora non riderà più. La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale di Teheran dopo 10 giorni trascorsi in terapia intensiva a Zanjan, la città iraniana che ospita il carcere dove è detenuta da oltre 100 giorni. A diffondere la notizia è stata la fondazione gestita dalla sua famiglia. I figli di Mohammadi non la vedono da quasi 10 anni, durante i quali la premio Nobel e prigioniera politica è stata incarcerata in diverse strutture. L'attivista per i diritti umani che in prigione ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia. Ora verrà curata dalla sua equipe medica, si legge nel comunicato, ma avvertono i familiari: un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo. L'esercito israeliano intanto continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti. Più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, colpite anche alcune regioni vicino a Beirut, dove i raid nelle scorse ore si sono intensificati. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina, che si trova nella capitale.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone, e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da queste escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Non ci arrenderemo, lavoreremo giorno dopo giorno perché le lotte richiedono sacrificio. Lo ha detto Saifa Bukeshek, da poco atterrato all'aeroporto di Barcellona. L'attivista della Global Sumud Flottiglia, con cittadinanza spagnola, è stato rilasciato da Israele insieme al brasiliano Thiago Avila dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Sono a Barcellona per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni, ha detto alla folla che lo ha accolto al suo arrivo nella città catalana in cui risiede. Thiago Avila è invece in viaggio verso il Brasile. Sul rilascio dei due attivisti, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Domani ci sarà una conferenza stampa a cui parteciperanno gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sia di mare che di terra. Verranno discusse le prossime strategie per capire quando e in che modalità riprendere la rotta verso Gaza. Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Hondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna a Tenerife con uno speciale cordone sanitario. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Hondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi, uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam. Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino, abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, e peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee o da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri con tutti i ministri e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico ISPI e docente di relazioni internazionali.
4: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto. Quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto, non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
0: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipato dal Corriere.it, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Merlino in particolare è considerato molto vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezia, dopo la Biennale, l'ennesimo caso che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione Giuli. All'ex Ilva 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a zero ore e senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori con un messaggio WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB, che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. Vincenzo Mercurio dell'USB di Taranto.
5: È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, PLA2, che sarebbe il treno lamiere. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. Al ministro, su questa vicenda, il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
6: Popolare Network.

Eccomi di nuovo on air, è la 1:15. Sei all'ascolto di Reggae Radio Station Italy sulle frequenze di Radio Popolare Network. È la notte che va dalla domenica sino alle prime luci dell'alba del lunedì. Dito ora alle selezioni. Da questo momento sino alle 2 del mattino, Jamaica Ska Experience. La musica oldies giamaicana, quella ska degli anni 60, protagonista. Abbiamo già fatto delle puntate nel mese di aprile che sono state messe in rete naturalmente per tutti voi in free download. Se mi seguite sulle pagine social avete sicuramente visto il link che ho messo a disposizione. Lo facciamo sempre a fine mese, diciamo, raccogliamo tutte le selezioni e poi dopo naturalmente ve le mettiamo a disposizione. Comunque questa sera, anche questa sera, ascolteremo un sacco di bella musica. Partiamo subito con una traccia di Humpty Dumpty Blue Beat. Naturalmente sono tutti 7 inch, 45 giri, original from Jamaica, 1961.

Sempre grandissimo Ronald Alfonso, Suck It To Me, la traccia che sta per lasciare il passo a The Guy Lads con la loro Chichi Bud. Vito War a selezionare sino al sorgere del sole. Chichi Bud, Chichi Bud.

Bob Andy, I Got to Go Back Home, un classicissimo. Torniamo ad ascoltare un'altra traccia di Toots and the Maytals. Dopo aver ascoltato Never Your Change, arriva un'altra ancora più oldies, Pain in My Belly, Ska Music, original from Jamaica.

Tracce veramente oldies, fantasticissime, tutti 45 from Jamaica, anche l'audio a volte si sente che sono passati oltre 50 anni da queste canzoni e anche il supporto comunque regge alla grandissima. Abbiamo detto la notte per Bob, a cominciare dalle 2, però possiamo ascoltarci tranquillamente una Teenager in Love, Bob Marley and the Wailers, Oldies, Oldies, Oldies.

Derek Morgan, Trenton Spins Orchestra, per questa Night Are Lonely. Prima di loro avevamo ascoltato una traccia ancora del grandissimo Roland Alfonso, che era Cuban Blockade. Ora Jamaica Ska, proprio il titolo della traccia di Byron Lee and the Dragonaires. Ska, ska, ska, Jamaica Ska. Ed eccola qua.

Ascoltando queste perle, pian pianino andiamo bene o male a terminare anche questa puntata di Jamaica Ska Experience. Abbiamo ancora una decina di minuti, ma visto che le tracce non durano quasi mai 3 minuti, sono sempre sotto, diciamo, forse ne ascoltiamo ancora un paio tranquillamente. Dopo Rita Anderson con Adep Pondem, Don Drummond Addis Ababa.

si viaggia veloci, veloci, veloci nella notte con queste tracce. Original Ska from Jamaica di Roy Wilson, Love Abiding. Sei all'ascolto di Reggae Radio Station Italy nella sua seconda parte, sino alle 2 del mattino, è Jamaica Ska Experience. Dopo di Roy Wilson, Oswald Sewell con Oh My Love.

E con la prossima traccia andiamo a chiudere questa puntata di questo 10 e che è 11 maggio 2026. Adesso ascolteremo Higgs Wilson con Pretty Baby. A seguire diamo inizio alle celebrazioni al ricordo di Bob Marley and the Wailers, scomparso l'11 maggio del 1981. Come sempre, Reggae Radio Station omaggia il grande artista che ha ispirato tantissimi di noi e ci ha fatto amare questa musica. Dunque, Pretty Baby, e a seguire Mega Night, Bob Marley tutta la notte.